0: per la città di Padova e quindi c'è sempre tante cose da scoprire da anche i pittori e artisti che sono stati ricoverati, poi c'è anche tutta l'area museale, tutta un'area dedicata anche a tutte le fotografie storiche, quindi si possono conoscere delle cose che solitamente magari si viene dentro l'ospedale, si viene sicura, però c'è anche tutto un ambito così molto interessante che ci fa anche vivere meglio all'interno di uno spazio così antico, di un parco straordinario, perché sappiamo che faceva parte la presenza di un parco pieno di alberi, faceva parte anche della cura dell'ammalato, ma ancora oggi è uno strumento che ci fa star bene. Quando si è lì si sta veramente bene, anche proprio per l'ambiente per quale siamo circondati.
1: Certo, un'oasi anche naturalistica, paesaggistica, perché è molto verde, come sta dicendo la nostra ospite. Ma grazie a lei, dottoressa, che insomma ha portato in auge questo luogo, perché ci passiamo davanti da una vita, però se non c'è stata occasione, eccetera, non sapremo neanche cosa c'è là dentro. Invece, con queste iniziative è stato visitato, è stato scoperto, è stato valorizzato, perché va detto anche questo, oltre l'aspetto sanitario, anche l'altro aspetto naturalistico e storico, perché è antico, no, questo ospedale.
0: Certo.
1: E quindi, allora, i bambini, eccolo qua, quando si parla di bambini, i nostri ascoltatori, ecco, chiedono subito, erano abbandonati,
0: Allora,
1: vogliono sapere che bambini erano, stanno scrivendo.
0: sicuramente i bambini abbandonati erano indirizzati a quello che era l'Istituto degli Esposti. Però devo ancora, ho appena iniziato a studiare alcune cartelle, sto studiando una cartella di un ragazzo che ha 8 fratelli, poi si viene a scoprire la mamma faceva la prostituta, il papà beveva, rubava e lui più o meno imita molto dei genitori. È un ragazzo che ha delle belle capacità, però avere un clima familiare talmente difficile fa sì che poi viene preso e portato, ricoverato lì, ma poi portato al centro psicopedagogico perché effettivamente siamo negli anni 60 e effettivamente lui le capacità le ha, però queste situazioni di lui viene ricoverato e anche ci sta. E però periodicamente chiede anche di tornare a casa, quando torna a casa la vita è difficilissima, quindi questi bambini non sono abbandonati, ma c'è la famiglia che è disastrata, spesso hanno
1: Difficoltà.
0: dei problemi, quasi tutti, conflitti soprattutto la figura paterna, anche ne trovi moltissimi, e altri però devo ancora studiare, ci sono bambini dei 2 anni, presumo, e vedrò quando sarò in grado di studiare le cartelle, che la mamma è ricoverata lì, perché ci sono bambini dai 2 o 3 anni più piccoli. E questi bisogna appunto vedere se la mamma è ricoverata là. Mi pare abbastanza difficile immaginare che venissero ricoverate a 2 anni, non lì dentro, se non ci fosse la madre, e invece che essere portati agli esposti. Quindi è tutto un campo che in un
1: Tutto
0: anno spero di poter
1: da
0: studiare. Ecco.
1: scoprire ancora. Gli esposti
0: Sì.
1: dov'erano esattamente, Maria?
0: Gli esposti sono praticamente a fianco della c'è via San Massimo, c'è l'istituto dove c'era la ruota e lì c'era tutto
1: San Massimo,
0: l'istituto dei
1: sì.
0: bambini. Tra l'altro questo luogo, studiando moltissimo, visto che l'USL Seugania comprende anche il territorio della Bassa Padovana, quindi comprende Moseli, Ceste e Montagnana, i bambini che venivano abbandonati, ne ho trovati molti da Este e Montagnana, entro un giorno dovevano essere trasferiti all'istituto degli esposti di Padova e c'erano questi pedoni, questi uomini che prendevano il bambino e a piedi lo portavano a Padova. Entro appena nati non dovevano stare più di tanto tempo dentro all'istituto e dovevano essere trasferiti tutti in questo luogo.
1: E per esposti quelli proprio abbandonati che non si conosce i
0: Sì,
1: genitori, no?
0: sì,
1: Sono quelli, sono
0: sì.
1: purtroppo, sì.
0: Esatto, dove sì, per carità, ci sono alcuni che trovi che la mamma lascia un santino, un pezzetto di stoffa, c'è proprio scritto nei registri di che cosa magari questi bambini lasciati dentro la ruota, magari in questo caso dell'ospedale antico di Este, lasciano anche qualche cosa, perché forse dentro loro dicono: magari un giorno, se avrò la possibilità, me lo vado a prendere io l'altra metà di questo pezzo che gli lascio.
1: Certo, la prova che si tratta, insomma, del proprio bambino.

0: della propria bambina. Sono stati in molti, abbiamo anche una percentuale di bambini restituiti e cercati dai genitori, oppure sono rimasti lì e nessuno li ha più cercati?
1: Allora, sicuramente dopo il centro psicopedagogico cercavano di come la storia di questo ragazzo che sto studiando, gli fanno ripetere la scuola e tutto, poi vengono mandati a casa. Allora, con l'assistente sociale sicuramente c'è il supporto per fargli fare un mestiere, e anche lui viene indirizzato in un posto, però a un certo punto fa delle cose sbagliate e quindi il padrone lo manda via, però c'è sempre la figura, sempre, e vengono coinvolte le figure tipo l'assistente sociale, che cerca in qualche modo di seguire praticamente il percorso di queste persone, che poi sono molto complessi perché hanno un comportamento alle volte molto aggressivo, molto
0: particolare. Certo. Ecco, allora mi chiedono qui, ma era l'ospedale, forse non è di Padova questo ascoltatore, ma era l'ospedale dove si ricoveravano i malati di mente? Punto di domanda.
1: Sì. Allora, bambini, io ho trovato, i bambini vengono, allora il centro psicopedagogico nasce tra gli anni 50, però diventa operativo verso gli anni 61-62, ok? Però tutti i bambini prima venivano ricoverati in ospedale psichiatrico di Padova, quindi nel manicomio. Manicomio di Padova. Di questi piccoli devo ancora cercare le cartelle, studiare, è da vedere se sono lì dentro insieme anche alla mamma o al papà, metti che non c'era la mamma. E quindi ed erano talmente poveri e talmente in difficoltà, quindi veniva portato il bambino e lì veniva accudito, sfamato e quant'altro, perché certamente dire a 2 anni un disturbo psichiatrico magari è un po' complesso.
0: Certo.
1: Però è da studiare, vedere un attimo i legami, il fatto che un bambino così piccolo sia lì dentro. Possiamo immaginare che forse c'era uno dei familiari.
0: Certo. Quindi lei, Maria Cristina, si trova adesso ad analizzare delle cartelle cliniche, allora parte da lì, da dove parte?
1: Certo, sì, beh, parto da un'analisi di tutti i minori e da lì trovo la cartella clinica e da lì studio, ne ho studiate 4. Però stiamo parlando di oltre 1000, non le vedrò tutte, cercherò di selezionare per età e un po' anche per luogo, perché i dati che sono riuscita a raccogliere è la data di nascita, dove sono nati, che lavoro facevano, perché erano bambini, però già molti di loro lavoravano e quindi proprio c'è scritto serva, cameriere, liscia scarpe, c'è tutta una serie di lavori. Ecco, quando facciamo anche queste visite guidate al complesso, magari accenno, tratto alcuni argomenti, come ci sono state moltissime donne che erano affette da isteria, ma per trovare queste cartelle ne ha studiate 1700 la ragazza, e di queste 1700 ne ha di isteria ne avrà individuate una ventina, di cui 7, ricordo benissimo, erano affette da anche anoressia, cioè per provare tutta una serie di situazioni. Ecco, io ho cercato di selezionare tutti quelli che a quell'epoca avevano un'età molto bassa e allora lì ho individuato i minori. Poi ovviamente sono in grado di dire da dove venivano, che mestiere facevano, chi erano i genitori, però certo. Dopo ci sono, anche se sono trascorsi moltissimi anni, non è che vado a dire il nome della persona,
0: certo,
1: o il cognome,
0: certo,
1: si può dire il nome da solo, ma non dati altamente sensibili.
0: No, assolutamente. Allora andiamo al concerto di sabato 5 settembre ore 17, perché mi sta per arrivare la pubblicità.
1: 16:30, 17 più, ecco, siamo su quell'arco là, però
0: okay,
1: ecco.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Quindi ecco, troviamoci tutti, è un appuntamento importante, conosciamo questa realtà, ma soprattutto grazie alla nostra ospite, perché dedica, non lo so, tutto il suo tempo libero e tutta la sua passione alla nostra ospite Maria Cristina Zanardi, archivista USSA Iugania. Ecco,
1: grazie
0: per tutto quello che fa, per tutto lo staff e per tutti
1: voi,
0: che so che siete veramente. Ritorniamo nuovamente in diretta perché andiamo nell'arena di Verona e per questa opera straordinaria, l'Aida. L'Aida, che abbiamo fatto cenno più di qualche volta, ne conosciamo il motivo della sua realizzazione, la richiesta che è stata fatta al nostro Giuseppe Verdi nel lontano 1800, e quindi questa opera complessa, importante, io l'ho definita la regina delle opere. Non penso di essermi, di avere, di siano stati degli eccessi, però insomma è una musica travolgente, straordinaria. E poi, allora, perché ne parliamo? Perché adesso conosciamo anche il nuovo direttore, Francesco Massini, violinista, direttore d'orchestra appunto, che nel suo percorso artistico da lontano 2002, da violinista appunto, che magari non pensava nemmeno di arrivare a questi livelli, perché insomma prendere la direzione di un'opera così importante forse era un sogno, adesso glielo chiediamo, e quindi il sogno si è realizzato, perché insomma sta avendo successo e rappresentazioni che sono 7 nel corso di questa stagione e sono tutte di grande successo. Qui vediamo i commenti, vediamo appunto i melomani, ecco i commenti dei melomani, cioè gli appassionati di lirica, che appunto sono soddisfatti di queste rappresentazioni. E quindi ecco che sul podio arriva il nostro ospite, che adesso ovviamente ci mettiamo in contatto, quindi grande impegno, grande soddisfazione senz'altro, però penso che, da come abbiamo visto anche in certe interviste, molto emozionato, insomma molto... È molto soddisfatto di questo percorso artistico, come dicevamo. E direttore dal 2012, ha diretto Rigoletto, dirigendo Rigoletto a Ferrara, insomma c'è un bel percorso alle spalle, però arrivare a questa rappresentazione rappresenta un po' l'apice, no? Penso mai, il sogno, ecco il sogno. Allora non ci dilunghiamo, perché vogliamo conoscere appunto la sua voce, la sua impressione, e anche complimentarci, perché proprio è veramente una soddisfazione immensa. Allora vediamo, controlliamo tutto, che ci siamo anche come orario, perché ovviamente hanno tanti impegni i nostri ospiti, e quindi eccoci qua. Benissimo, andiamo con che cosa? Con l'Aida, eccola.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere questa opera, questa rappresentazione che c'è in questo periodo, con un direttore d'orchestra che per noi è la prima volta che abbiamo i nostri microfoni. Si tratta di Francesco Omassini, violinista veneziano, direttore d'orchestra, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, allora, veramente ci entusiasma, ecco, il suo modo di affrontare questa opera, perché parliamo di lei. Torniamo un po' indietro, 2002, vedo qui violinista, orchestra importante dell'epoca, poi un percorso tutto in salita, ecco, un crescendo rossiniano, possiamo dire, maestro. Ecco, allora, come siamo arrivati a questo punto?
1: Beh, insomma, è un percorso. Allora, diciamo che l'arrivo sul podio è un po' diverso per ognuno. Diciamo, io ho fatto un percorso particolare, perché prima ho avuto una lunga carriera come strumentista. Io ero violinista, quindi ho suonato per tanti anni in tante orchestre, non solo a Verona, tutte le principali orchestre italiane. Anche ho fatto tanta musica barocca. Insomma, ho avuto una carriera abbastanza lunga come violinista. Poi, naturalmente, lavorando in un grande teatro, poi c'è l'incontro con i grandi direttori, e quindi, insomma, un po' il desiderio di provare, quantomeno di entrare in questo mondo magico. Naturalmente l'orchestra è lo strumento più eclettico e più ricco che c'è, e quindi, insomma, il desiderio di poterlo dominare e suonare è grande. E quindi, ovviamente, poi c'è tutto il percorso da fare accademico, ecco, che è molto impegnativo, quindi che è fondamentale per poter fare questo lavoro, non solo chiaramente le doti o il talento o quant'altro. Insomma, è un percorso abbastanza impegnativo, ecco.
0: Certo, però siamo arrivati appunto al podio, ecco, c'è lei, e ho visto la soddisfazione, l'ho visto in diverse interviste, e quindi, ecco, tanto lavoro, tanto impegno, giustamente, come sta dicendo il nostro ospite, però, insomma, una grande soddisfazione. Allora, perché l'Aida piace al mondo? Ecco, sarà una domanda banale, però l'Aida, intervistiamo anche altri direttori, insomma, l'Aida è amata, è una musica eterna e piace sempre. Che cosa nasconde? C'è un segreto che è così ammirata?
1: Ma allora, intanto, io penso tutte le opere di Verdi ancora oggi veramente arrivano all'ascoltatore con la maniera proprio diretta, perché Verdi riusciva, come tutti i grandi, come Shakespeare, come Dante, come pochi altri, ad arrivare proprio diciamo, veramente all'anima del pubblico, insomma, di chi ascolta una sua opera. Lo faceva a suo tempo e lo fa ancora adesso, quindi, diciamo, tutte un po' le opere di Verdi arrivano con grande immediatezza, con grande forza l'ascoltatore anche moderno. Chiaramente l'Aida, parliamo della coppiata, diciamo, Aida Arena di Verona, è proprio un matrimonio felice, nel senso che chiaramente l'Aida è stata la prima opera che ha inaugurato, il primo spettacolo che è stato fatto nel 1913.
0: Sì.
1: E quindi si è visto che comunque soprattutto i primi due atti, che sono naturalmente grandiosi, con le grandi scene di massa, ovviamente il trionfo, ma tutti i momenti anche, diciamo, di guerra, i momenti, diciamo, di grandi scene di massa, i balletti, insomma, tutto quello che è grandioso si sposa naturalmente con l'anfiteatro in maniera molto molto forte. Perfetto. In tutti un po' gli allestimenti, non solo in questo di Zeffirelli che abbiamo fatto adesso, penso al nostro storico allestimento, diciamo, di De Bosio, che è stato fatto per anni, anni, decenni, lo faremo anche l'anno prossimo, quindi un allestimento senza tempo, diciamo. E poi però l'Aida è anche un'opera intima, un dramma, diciamo, una storia d'amore, di politica, di confronto. C'è la classica situazione padre-figlia, sì, che in tante opere di Verdi è presente, e naturalmente poi c'è la immancabile storia d'amore tra soprano e tenore. In questo caso il rivale non è un baritono, ma è un mezzo soprano, quindi, insomma, c'è un po' questa variante. Però, ecco, il terzo e il quarto atto sono sono tutti prevalentemente momenti di grande appunto lirismo, di grande intimismo, di grande di musica anche con un po' questa ricerca di esotismo, no? che Verdi ha cercato, essendo stata scritta comunque anche per il Cairo, quindi comunque sì. Il desiderio di ricreare questo mondo così esotico nella sua testa, perché non c'è mai stato naturalmente, quindi anche la strumentazione è molto particolare, molto ricca, molto molto bello poter sottolineare insomma tutte le magie, diciamo, nell'uso dell'armonia, della strumentazione che Verdi ci regala con questa partitura, ecco. Insomma, quindi direi l'accoppiata Arena Aida, c'è un motivo per cui ancora al giorno d'oggi è l'opera più richiesta dagli spettatori di tutto il mondo che vengono da noi a vedere gli spettacoli.
0: Certo, insomma riempie l'arena ed è un'emozione unica, bisogna esserci per rendersi conto di cosa
1: la suggestione. È proprio così.
0: È la suggestione di questo. Allora, piramidi d'oro, scenografie imponenti, un Egitto lussuoso. Allora, Franco Zeffirelli, ecco, andiamo a lui. Ecco, com'era allora, un attimino ce lo può anche descrivere, che personaggio?
1: Beh, Zeffirelli io l'ho conosciuto solo, naturalmente, solo quando all'epoca suonavo in orchestra, perché lui comunque è venuto tante volte tra la fine degli anni 90 e quando ha fatto i primi spettacoli, quindi la sua Carmen fortunatissima, che continuiamo ancora a ripetere periodicamente, l'abbiamo fatta l'anno scorso, la facciamo l'anno prossimo anche, poi appunto questa Ida, poi c'è stata una Butterfly, adesso un trovatore bellissimo, molto ricco, e quindi io l'ho conosciuto in questa fase e lui curava proprio personalmente tutte le, ovviamente, la messa in scena dello spettacolo, un uomo di grande fascino, di grande energia, di grande competenza naturalmente, era un uomo che comunque pur nella sua, insomma, con le idee chiare ovviamente dal punto di vista di quello che voleva ottenere, si confrontava sempre con i direttori con i quali condivideva queste premiere, penso soprattutto per esempio al maestro Oren, con il quale lui ha avuto questo legame molto, molto forte, proprio empatico, diciamo, e che appunto c'era sempre una condivisione nelle scelte, soprattutto quando si fa per la prima volta uno spettacolo, ci sono tante decisioni da prendere anche durante proprio le prove, quindi questo va fatto sempre possibilmente di comune accordo tra direttore e regista. E quindi mi ricordo, insomma, poi quando c'era lui in teatro comunque c'era sempre un po' di elettricità, un po' di tensione, perché era una figura molto carismatica, molto oltre molto nota, ma anche molto proprio emanava una grande energia, una grande anche insomma ogni tanto qualche piccolo, come dire, qualche guizzo, anche un po' di quando si arrabbiava magari, o quando non c'era qualcosa che non gli andava bene, insomma c'erano dei momenti molto, molto intensi durante le prove che ricordo ancora, insomma, anche se all'epoca ero appunto, suonavo in orchestra, quindi li vivevo, diciamo, di riflesso, ecco, non c'era la quotidianità del lavoro insieme, ecco.
0: Certo,
1: che c'è adesso, che insomma faccio
0: certo,
1: direttore.
0: Senz'altro, come ha detto lei, figura carismatica, insomma, figura che si imponeva, però allora mi sembra di sentire che c'era questo rapporto direttore e regista, insomma, c'era questa collaborazione, no? Non era...
1: Beh, questo è fondamentale a tutti, cioè quando si mette in scena un'opera, naturalmente il regista porta la sua idea, che poi può essere diversissima, cioè tra un regista e un altro ci sono quelli che sono più i registi, che sono più fedeli al libretto, sia all'ambientazione sia al rapporto tra i personaggi, sia quelli che cercano, diciamo, di rivisitare, reinterpretare la vicenda, però la drammaturgia comunque è sempre quella, quindi la cosa importante è comunque che venga sempre rispettata la musica, cioè la partitura, quindi quello che ha voluto, che ha lasciato il compositore, quindi questo un po' il direttore deve fare un po' da come dire, da garante di questo, ecco, cioè, e non far sì che le scelte, diciamo, di registiche non prevarichino comunque quello che è il rispetto di quello che ci ha lasciato il compositore.
0: Certo,
1: questo
0: certo.
1: È molto importante, non sempre succede, quindi è importante che, insomma, soprattutto in faccio per esempio, non so, molto spesso nei paesi anglosassoni, insomma, tante volte, soprattutto le nostre opere sono un po' reinterpretate, ecco, diciamo così, non sempre rispettate.
0: Ecco questo, non sempre fedeli, insomma, a quella che...
1: No, purtroppo no.
0: Ecco. Allora andiamo un po', ecco, Francesco, a quelle che sono anche le nuovi allestimenti che ci sono, un po' più, diciamo, spaziali, se possiamo usare questo termine. Ecco, come sono recepiti, come li chiede?
1: Allora, io parlo per noi come teatro, come Fondazione Arena, perché io naturalmente sono direttore d'orchestra, ma sono anche segretario artistico della Fondazione Arena, quindi diciamo che come Fondazione Arena vogliamo offrire al pubblico che viene da tutto il mondo la possibilità di scegliere anche il tipo di spettacolo che si preferisce, più vicino ai propri gusti. Quindi, per esempio, per l'Aida, faccio un esempio: prima abbiamo eseguito nelle prime recite dell'anno, abbiamo eseguito l'allestimento, abbiamo eseguito l'opera con l'allestimento di Stefano Poda, che è un regista molto talentuoso, con una grande immaginazione, che naturalmente ha completamente reinterpretato nel suo mondo, con la sua cifra stilistica, l'opera. E poi nelle ultime recite appunto proponiamo l'allestimento di Zeffirelli, che è tutt'altro, che pur essendo chiaramente stilizzato, ma è comunque una versione assolutamente nella quale la vicenda è pienamente riconoscibile, sia nella parte, diciamo, storica, sia nella parte dei costumi, eccetera. Quindi il principio è quello di voler dare comunque a tutti la possibilità di trovare uno spettacolo corrispondente ai propri gusti. Ecco, il pubblico si divide normalmente a metà, e comunque chi preferisce gli allestimenti tradizionali e chi invece vuole una reinterpretazione, vuole delle suggestioni diverse, magari persone che hanno visto tante volte anche gli spettacoli normali vogliono gli spettacoli più, insomma, tradizionali, vogliono qualcosa di più, di diverso. Insomma, ognuno ha la sua sensibilità, ed è giusto che un festival così grande, che insomma richiama spettatori da tutto il mondo, possa dare a tutti quello che cercano.
0: Certo, ma anche forse anche per avvicinare i giovani, ecco, per allestimenti nuovi, novità.
1: Su questo non so, io non penso che cioè io penso che un giovane è la mia opinione personale, però secondo me un giovane è meglio che veda prima gli allestimenti tradizionali, che si faccia un'idea di quello che è, cioè se non è mai venuto a teatro, che veramente entri nel mondo voluto dal compositore, perché quello è ci sono meno filtri. Poi chiaramente con una preparazione maggiore, poi secondo me ci si gode di più uno spettacolo in cui il regista ha messo le mani su, è come dire un'interpretazione di un qualcosa che, se non si è visto quello che si sta interpretando, è un po' più difficile arrivare al messaggio e alle idee del regista. Secondo me invece un giovane, io se potessi fare consigliare a uno che non, un ragazzo che non è mai venuto a teatro, gli farei vedere prima un'opera con un allestimento tradizionale, che possa comprendere, diciamo, il rapporto appunto tra la musica e il testo, che possa comprendere la vicenda più chiaramente, e poi successivamente, poi insomma, il teatro, se uno prende la malattia del teatro, poi se la porta tutta la vita e torna fino a 100 anni, quindi voglio dire, dopo lo spettacolo magari ci sono molte occasioni di rivedere magari la stessa opera, magari con una lente diversa e apprezzarla anche di più, insomma.
0: Certo.
1: Allora, questa è la mia opinione personale,
0: la stanno ascoltando qui i messaggi. Io sono per lo spettacolo tradizionale, ancora mi piace Zeffirelli. Vabbè, insomma, ognuno fa.
1: Zeffirelli piace a tutti. Abbiamo sold out tutte le recite, Aida, Carmen, qualsiasi spettacolo facciamo è il maestro dei maestri, quindi certo, piace a tutti, però anche altri abbiamo avuto tanti altri successi anche con altri con altri grandi artisti, quindi insomma dobbiamo dare la possibilità a tutti di vedere lo spettacolo che desiderano,
0: ma sicuro, insomma, accontentare tutti, ecco, come si suol dire. Allora andiamo un po' al ruolo direttore d'orchestra, insomma, un titolo importante. Ecco, qual è il ruolo proprio di coordinamento, coro, ballo, tecnici, ecco, e cosa fa il direttore? Ecco, andiamo un po' nel dettaglio questo ruolo.
1: Insomma, il direttore, diciamo, onori e oneri, deve chiaramente guidare svariate centinaia di persone e dare l'indirizzo sia diciamo musicale chiaramente per orchestra, coro e soprattutto per i solisti e essere il faro, diciamo la guida e il punto di riferimento di tutti durante la produzione. Per l'arena è un discorso ancora diverso perché l'arena è un festival per cui diciamo che si avvicendano poi a differenza di una normale produzione in un teatro durante la stagione lirica di un teatro, nel festival che appunto vede magari rappresentazioni che vanno da giugno a settembre, si avvicendano tutti i più grandi, come nel nostro caso, tutti i più grandi artisti del panorama internazionale, quindi ogni sera c'è un cast diverso.
0: Sì,
1: per cui il direttore costruisce diciamo l'architettura dell'opera, è molto diverso l'approccio, si costruisce proprio l'architettura dell'opera, quindi tutte le grandi scene, le grandi parti corali, le grandi parti strumentali eccetera, e poi ogni sera ci sono cantanti diversi, quindi bisogna inserire con un numero di prove oltretutto molto limitato questi grandi artisti in questo quadro, ecco, in questo scheletro, ecco, quindi è molto ancora più difficile direi per il direttore di tenere anche avere una, come dire, un'interpretazione che sia coerente con quello che è il che è stato impostato, ecco, insomma, cioè che l'arrivo delle grandi stelle non stravolga quella che è l'idea di fondo dell'opera, la tinta, come diceva Verdi, no? Quello è fondamentale, e poi insomma che, diciamo che l'arrivo del grande solista, della grande star, come è stato per esempio qualche giorno fa, abbiamo avuto una recita con tutti i più grandi cantanti del mondo, c'era Trepco, c'era Tesie, c'era Marguerite, cioè abbiamo, quando arrivano questi grandi nomi, che sia proprio veramente la ciliegina sulla torta e che non ci siano, come dire, scalini interpretativi, ecco, che non sia un qualcosa che osti poi allo svolgimento, allo sviluppo del racconto musicale come è stato studiato e come è stato preparato.
0: Certo, mantenere coerenza e armonia. Ma avete avuto anche questa grande interprete Alessandra Kurzak, e poi ancora ricordiamo...
1: Sì, la prima c'è stata... Abbiamo, si fa prima dire chi non ci sarà, perché che comunque vengono tutti i più grandi artisti del mondo al nostro festival. Per la Ida in particolare abbiamo avuto la Kurzak, l'Ania, abbiamo avuto la Siri che farà, le festeggerà con la prossima recita le sue 200 esecuzioni di Aida nel corso della sua carriera, quindi sarà un bel momento. Poi l'ultima recita ci sarà Kaufman addirittura, quindi insomma naturalmente ogni sera ci sono grandi interpreti, e ogni sera diciamo il direttore si fa il segno della croce e spera che tutto funzioni bene, ecco.
0: Certo, ma mi pare insomma che siamo sulla strada giusta, e ho visto commenti, ho visto veramente di grande riconoscimento di questo apprezzamento insomma della sua posizione e della sua direzione. Salire sul podio, ecco, questo penso sia stato da un sogno in realtà, possiamo dire così, Francesco?
1: Beh, insomma è stato un percorso molto lungo, perché io comunque mi sono licenziato dall'orchestra nel 2014, quindi poi chiaramente ho cominciato la mia attività, e poi naturalmente per me, e particolarmente a Verona, è impegnativo, perché ovviamente essendo stata la mia come dire ho avuto il mio battesimo qua, quindi ogni volta che torno a dirigere qua c'è una responsabilità maggiore, adesso anche che ho anche un ruolo in fondazione importante sino alla direzione artistica, ovviamente c'è una responsabilità maggiore. Poi comunque per qualsiasi direttore dirigere all'Arena è il coronamento di una carriera, sì, insomma quando arriva è una gioia immensa. Io l'anno scorso ho debuttato l'anno scorso in realtà, perché ho fatto qualche recita di Traviata, qualche recita di Aida, però quest'anno è stata la prima volta che ho avuto la possibilità di fare una produzione intera con tutte le prove, insomma con tutto quello che sta dietro a, a una,
0: rappresentazione così,
1: a una produzione del genere, ecco, insomma, quindi chiaramente quando si scende la scala, la discesa, e si vedono 11.000 persone sulla propria destra, insomma,
0: credo
1: è un momento abbastanza,
0: abbastanza
1: emozionante, sicuramente.
0: Immagino che sia abbastanza emozionante, magari. Ecco.
1: Però dopo non ci si pensa, perché sennò è finita, cioè, dopo ci si immerge nella partitura
0: e si va avanti,
1: e si comincia,
0: fino alla fine.
1: E si nuota, come dico io, si nuota fino alla fine. Ecco.
0: Certo. E quindi, insomma, si parte e si va fino alla fine. Benissimo. Allora, noi facciamo i nostri complimenti al direttore Francesco Massini. Come avete sentito, insomma, l'opera è tutta nelle sue mani. Ecco, la Ida è tutta nelle sue mani. Stiamo parlando della Ida, ma ovviamente anche altre opere, come è stato detto. Grande successo, grande soddisfazione. E quindi, complimenti.
1: Grazie mille. Grazie della chiacchierata.
0: È impegnativo, però di grande soddisfazione, no, Francesco?
1: Assolutamente, grandissima soddisfazione. Certo.
0: Ci sentiremo ancora. Seguiamo.
1: Va bene, con piacere.
0: Seguiamo il nostro direttore Francesco Massini e andiamo all'Arena, andiamo a Verona a seguire le opere. E quindi saremo qui.
1: Questo soprattutto.
0: Sì. Benissimo. Grazie. Alla prossima.
1: Arrivederci a tutti. Salve. Arrivederci.
0: Guardate, veramente è un successo notevole, l'avrete visto anche voi in qualche intervista, se non proprio appunto l'opera, però da questo 2002, perché si parte da lì, insomma, da violinista a salire sul podio e gestire l'intera rappresentazione, un'opera così poi che non è mica semplice, come avete sentito, però insomma c'è riuscito con grande impegno. E soprattutto quello che ha trasmesso, penso, a tutti noi, ma anche a voi, questa passione per la musica, per l'opera. E allora, perché non ci concediamo qualche altra nota di Aida? Sì, perché me lo state anche a sentire di nuovo. Vabbè, adesso la sentiamo. Però adesso noi cambiamo completamente argomento, dall'Arena di Verona ci trasferiamo nei posti meno conosciuti del Veneto dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, storico, perché ovviamente sono escursioni che portano a conoscere anche angoli, aspetti storici che spesso non conosciamo, e quindi ecco che c'è sempre, insomma, un gruppo veramente di grandi volontari appassionati che ci portano in questi luoghi. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Giovanni Sartore, guida naturalistica che conosciamo ormai da molto tempo. Qui c'è un programma che va da domenica 6 settembre, iniziamo questi percorsi, queste domeniche, e vediamo di dare notizie in modo tale che, insomma, ognuno di noi può scegliere l'uscita più gradevole, più portata, più vicina, insomma, alle proprie esigenze, più gradita senz'altro. Allora, un po' di Aida ancora e dopo passiamo e ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: E ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere queste escursioni, queste uscite. Si parte da domenica tutti pronti, 6 settembre, qui insomma basta solo prenotarsi e appunto partire. Perché? Perché conosciamo il nostro Veneto a piedi, in barca, in bici, insomma in tutte le tipologie. Abbiamo in collegamento Giovanni Sartore, guida naturalistica. Pronto Giovanni, ci sei?
1: Sì, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora grazie a voi perché ci fate conoscere quegli angoli di Veneto che non conosciamo, ammettiamolo. Allora Giovanni, cosa dici? Andiamo con domenica 6 settembre a Nello di Lomesana, vedo qui, eccolo qui. Allora, che cosa consiste, Giovanni?
1: Siamo in provincia di Belluno e siamo sull'Alpago. Domenica 6 settembre, per chi è appassionato della montagna, di mezza costa, la montagna minore diciamo, ma non meno interessante di quella dei siti di cui si sente parlare, dove ci va anche troppa gente, ecco, andremo alla Mosano, che è sull'Alpago. Siamo già stati anche in altre occasioni, i nostri fedeli escursionisti che da tanti anni ci seguono e conoscono e forse ricordano altri piccoli paesini come Sitran, sempre sopra il lago di Santa Croce, dove c'è il famoso albero della bicicletta. Ecco, diciamo che come forestali noi abbiamo questa deformazione, cioè partiamo dagli alberi, dai boschi, dalle foreste e da qui ci allarghiamo per fare discorsi che poi toccano anche il verde pubblico, anche il verde del nostro giardino, perché come dico anche a volte, insomma, è inutile occuparsi e preoccuparsi del verde, della natura, del clima, come facciamo un po' tutti giustamente, e poi magari dimenticare o sottovalutare quello che abbiamo nel nostro giardino e vicino a casa nostra. E domenica prossima in particolare vedremo le case a gradoni, quindi una modalità di costruzione un po' particolare alla Mosano, fatte con gradoni, con una modalità che sembra derivata dai Celti. Forse qualcuno conosce i foiaroi, quelle altre case con i tetti molto pendenti nella zona di Seren del Grappa. Ecco, qui siamo in un'altra zona, ma sempre con modalità costruttive particolari e che ci sono rimaste nei secoli in questi piccoli nuclei abitati nella zona dell'Alpago.
0: Certo, molto caratteristico, particolare queste costruzioni, insomma, e i Celti addirittura abbiamo, quindi insomma andiamo indietro nel tempo, Giovanni.
1: Sì, la teoria è questa, che dipendono proprio dalle modalità di costruzione di questi popoli di origine centroeuropea. In realtà qualcuno contesta questa teoria, perché poi questi gradoni, diciamo questi scalini che si vedono nella facciata e anche nei tetti di queste case rurali, si vedono anche in altre zone d'Italia dove i Celti non hanno avuto, nel centro Italia non hanno, diciamo, avuto particolare influenza, ma comunque questa è una teoria ed è un'occasione buona per fare un percorso ad anello, come cerchiamo spesso di fare, anche per vedere cose nuove e non tornare seguendo la stessa strada dell'andata.
0: Certo, bene, allora andiamo alla domenica successiva, 13 settembre, il sentiero del 7 e la pala di montagna a Cartigliano, con pranzo alla Rondinella, eccoci qua. Allora siamo un po' più vicino questa volta.
1: Siamo in provincia di Vicenza, da Belluno passiamo a Vicenza, un po' in tutto il Veneto, come dice l'iniziativa Conoscere il territorio del Veneto, e in questo caso si parte da un'emergenza artistica come è la chiesa parrocchiale di Cartigliano, che è appunto dove c'è la parrocchiale, che ha dei veri e propri capolavori come l'affresco di Jacopo Bassano del 1575, ma quello che ci farà anche deliziare ulteriormente è una pala, insomma un quadro nell'altare, in un altare secondario di Bartolomeo Montagna. E i padovani, forse più vicentini, conoscono quest'autore, Bartolomeo Cincani, detto il Montagna, anche per il paesaggio, un po' come tutti i veneti che amava disegnare, e un po' tutti noi veneti dovremmo essere orgogliosi anche così conoscere sempre meglio quest'arte che è proprio caratteristica della nostra regione, con grandi autori come Montaigne. Un piccolo dettaglio che si nota nel Veneto in particolare, quindi Bellini, ma anche Lotto, ma anche appunto Montaigne, sono i particolari naturalistici. Allora noi per deformazione, ma anche perché poi andremo a camminare, chissà, vedendo proprio questi dettagli di tipo naturalistico, a volte partiamo anche da questi aspetti che poi hanno dei significati simbolici. Nella fattispecie la pala del Montaigne di fine 400 a Cartigliano ha dettagliatamente descritto non solo il paesaggio in questa sacra conversazione, si dice, cioè quindi diciamo i due santi, in particolare San Simone e San Giuda, parlano, conversano, ma più che conversare con Maria, con la Vergine, convergono, quindi questa, come un po' tutte le pale, come tutte le sacre conversazioni, sono convergenti sul centro dell'attenzione che poi è Maria e che poi è il bambino che lei tiene in braccio. Ma dicevo, sui dettagli faremo notare proprio le ciliegie e le rose che spesso notiamo non solo nel Montaigne ma anche in altri autori e non solo veneti, associati a Cristo, in particolare per le ciliegie, come dire previsione della futura passione, come altri frutti rossi lo sono, e la rosa, le rose dettagliatamente descritte da Montaigne alla base del trono della Vergine, di questa regina che poi è Maria Vergine, e le rose che sono disegnate, e insieme, ecco, c'è anche un altro dettaglio: il bambino, Gesù bambino, che tiene delicatamente le perle, questo filo di perle che ha Maria, e come la carezza con particolare delicatezza. Insomma, San Simone indica il bambino, quasi un obigitrio, no, non la Madonna, ma un Simone obigitrio, cioè indica un po' quello che noi dobbiamo osservare, cioè il bambino, e il bambino che tocca con delicatezza queste perle, che in latino si chiamano, hanno la denominazione di Margherita, la perla si chiama Margherita, e Margherita è la Margherita anche, ed è un altro fiore associato spesso a Maria. Insomma, i collegamenti tra arte, natura e storia, storia del nostro territorio, un po' della nostra identità, si fondono, e questo è un po' il pretesto che così usiamo noi. Sono espedienti che ci aiutano, senza annoiare, speriamo, a riscoprire il patrimonio che abbiamo sotto casa, perché siamo in provincia di Vicenza, sì, ma insomma, sì. È proprio vicino a noi.
0: Certo, certo. Ma andiamo ancora più sotto casa, perché? Perché domenica 20 settembre tutti a vedere il rosetto di Santa Giustina e Parco Treves, più a casa di così, siamo qua a due passi.
1: Siamo proprio attaccati. E per quelli più pigri come sono io, che amo andare a piedi, ma amo forse di più ancora andare in bicicletta, perché facendo meno fatica riesco a vedere molte più cose, e ecco, come dicevi giustamente, andiamo a piedi, andiamo in bici. In questo caso il giro è a piedi nel centro storico di Padova, dove qualche anno fa il comune ha istituito questo roseto, questa vera e propria collezione di rose antiche, e con i loro nomi, e quindi associati spesso a santi, a personaggi illustri, e diciamo in generale ricordo di quell'antica tradizione che continua tuttora, che poi è la Padova dei vivai. Chissà quanti di noi si ricordano quanti vivai esistevano, non solo nella strada dei vivai attuale e nel comprensorio poco fuori Padova, nella zona di Saonara. Saonara, certo, e che tuttora è, sì, è florido, e è appunto centro. È proprio la parola giusta da utilizzare, ma proprio nel centro storico. Ecco, questi ahimè sono spesso stati, questi ex vivai sono spesso stati trasformati in esercizi commerciali, in supermercati, ma come in altri casi un po' mestamente è facile ricordarsi proprio nel centro storico quanti vivai e quanti giardini c'erano, ma ci sono tuttora. Quindi dal vivaio e dal roseto, o meglio il roseto di Santa Giustina, quindi nel bastione che dà nella pista di pattinaggio con il palazzo stile fascista del del CUS, e passeremo poi al Parco Treves, recentemente restaurato nella sua parte dedicata alla collinetta, sì, e quindi al tempietto, e che visiteremo e che invito tutti a visitare, a prescindere così dal nostro programma, che guarda caso è anche un invito alla visita in generale e non solo nelle occasioni estemporanee che proponiamo noi come guide naturalistiche.
0: Certo.
1: Gli alberi secolari del Treves in particolare, e vi invito a vedere un bagolaro un po' particolare perché è prostrato, è abbattuto. Anche qui l'associazione tra uomini, tra esseri umani e alberi si spreca, e quindi noi la utilizziamo spesso non solo nell'arte, nella letteratura, ma anche proprio vedendo gli alberi. Quindi quest'albero che apparentemente è abbattuto, è prostrato, ma continua a vivere, come succede chissà a quanti di noi quando abbiamo qualche difficoltà, ma in posizioni o comunque in posture diverse continuiamo a tirare avanti, anzi a vivere chissà forse meglio di prima.
0: Certo, ma restiamo a Padova perché domenica 27 settembre passeggiata lungo i portici di Padova. Che bello, guarda, ci porti in chilometri di portici, ecco, questa è bellissima veramente.
1: I portici sono una vera e propria sorpresa, anche dal punto di vista artistico, anche faunistico, pensa un po'. Ah. Pensate che se uscite di sera e visitate i portici illuminati potreste avere l'incontro di un piccolo animaletto, non tanto, diciamo, a volte qualcuno così si spaventa, non tanto amato, che è il geco, e che ormai è diffuso in tutti i centri storici, non solo di Padova, ma in tutto il Veneto, in tutta Italia. E quindi dal sud si è spostato al nord. Questa piccola lucertolina notturna non fa altro che aspettare vicino alle fonti luminose proprio del centro storico, ma in portici in particolare, Piazza San Nicolò, il Verdi, Via Battisti, Via San Francesco, fateci caso e qualcuno potrebbe sorprendersi, non tutti in senso positivo, ma dal mio punto di vista queste presenze faunistiche discrete, timide, sono comunque molto importanti. Ma non solo, dicevo, faunistico, ma anche dal punto di vista artistico. La via San Francesco in particolare, i padovani la conoscono bene perché è una delle vie medievali più belle, anche più ben conservate, fa parte di quella cittadella francescana dove addirittura ci sono i resti degli affreschi dello Squarcione. Quindi quel maestro che ha un po' insegnato, che ha battezzato dal punto di vista artistico il grande Andrea Mantegna, e proprio in quei portici che vediamo lungo la via e il convento San Francesco, che era anche un ospedale oltre che convento e chiesa, e vediamo i resti e vedremo i resti dedicati alla vita di San Francesco, a dirla molto poco riconoscibili, ma comunque attribuiti allo Squarcione, che era quell'artista polivalente molto particolare che ha un po' formato tutti i grandi artisti padovani quattrocenteschi.
0: Allora ricordiamo che i portici di Padova, guardate che sono 25 chilometri, quindi sono tantissimi. Quante ne vedremo quella domenica? Non penso tutti i 25 chilometri, o sì?
1: Diciamo che cerchiamo di venire incontro anche alle esigenze e alle gambe dei, però insomma, se non tutti e 25, sicuramente una buona percentuale. Pensate che Padova è la seconda, anzi la terza, ma in proporzione alla percentuale della popolazione, dopo Bologna sarebbe la terza dopo Torino, ma in realtà è la seconda se contiamo la proporzione, la grandezza della città e della popolazione. Padova è la seconda in Italia per la lunghezza dei portici dopo Bologna, quindi un motivo in più per visitarli e per scoprire piccoli aneddoti e storie nascoste che troviamo dentro il nostro centro storico, che è famoso anche per i portici.
0: Certo, antichi, meno antichi, alti, bassi, ci sono tutte le tipologie, perché è una ricchezza, è un patrimonio veramente che spesso non ce ne accorgiamo nemmeno perché li percorriamo e via, invece sono veramente delle opere d'arte. Andiamo a ottobre, eccola qua, allora 4 ottobre la cittadella, insomma non poteva essere diversamente, francescana e l'orto botanico di Padova, pranzo da Beppi, insomma 4 ottobre San Francesco, cittadella francescana, mi pare ovvio.
1: Ma sì, veramente la coincidenza insomma, non è proprio, non è proprio casuale, ecco.
0: Sì.
1: Diciamo che è anche un giorno utile per visitare i musei antoniani, quindi l'oratorio di San Giorgio, ma anche il museo antoniano e anche la scoletta del Santo, che tra l'altro per l'occasione sono aperti gratuitamente, per questo l'ho volutamente scritto nel programma perché non lo sa quasi nessuno, e quindi ecco, è giusto dirlo. Ma oltre al 4 ottobre si può sempre visitare e sapere almeno che esista una cittadella francescana. Questo ce lo dicono i pannelli didattici che vediamo in via San Francesco, vediamo anche davanti al Santo. Insomma, è quel grande triangolone, quella grande quartiere, diciamo, che è disegnato da via del Santo, via San Francesco e via Galileo Galilei. E lì all'interno, dove adesso insistono non solo la chiesa ma anche altre scuole, lo stesso museo, non casualmente il museo della medicina, perché in effetti la storia del 400 parla di una donna, e di una donna in particolare che è stata la fautrice di questo primissimo ospedale. Siamo agli inizi del 400 e lei riesce a fondarlo, anche perché era molto ricca, tra l'altro poi si risposa e quindi oltre all'eredità ha anche la possibilità di usufruire di altre ricchezze, che lei non solo in vita ma anche come lascito testamentario decide di donare alla città, e creando il vero e proprio ospedale, il primo ospedale, ma non un ospizio, non una specie di finale inglorioso dove si arrivava de carreton, come il famoso carreton che era noto tristemente per questa funzione ed è diventato proverbiale, ma era un vero e proprio ospedale, quindi con dottori, infermieri, addirittura con donne e uomini separati, sì, in reparti, sì, separati,
0: sì, sì, sì.
1: E questo lo vedremo da fuori, ma poi continueremo la nostra visita fino a costeggiare il Santo dall'esterno e tutte le curiosità e le storie che ci racconta questa basilica e soprattutto Antonio, che con la sua storia torna continuamente tra di noi, non solo in giugno con il giugno francescano, ma come facevi notare giustamente il 4 ottobre San Francesco, che tra l'altro quest'anno 2026 in particolare è particolarmente festeggiato perché corre l'800esimo anniversario di Francesco. Quindi nel 31 ci sarà l'800esimo di Antonio, intanto ci accontentiamo di Francesco che ci racconta altrettante storie. Ma non è finita la giornata, perché poi nel pomeriggio visiteremo l'orto botanico più antico del mondo, che lo sanno tutti, è anche un patrimonio UNESCO, è quello di Padova.
0: Certo, 1545, quindi insomma abbiamo veramente un primato straordinario, l'orto botanico universitario. Andiamo avanti a sabato 10 ottobre, la città giardino di Alessandro Rossi a Schio, chiamata la Manchester d'Italia. Mamma mia, che nome che avete usato, addirittura la Manchester.
1: Qui abbiamo puntato in alto, sì. Ma in effetti anche in Piemonte, anche i quartieri cosiddetti modello, quelli costruiti dagli industriali ottocenteschi più illuminati, che sì, certo erano illuminati, però non è che erano proprio del tutto, non è che regalavano esattamente, ma ovviamente essendo imprenditori illuminati fornivano lavoro, e però Alessandro Rossi in particolare e tutto il comprensorio, il mondo della tessitura e del tessitore a Schio, e non solo a Schio ma in tutte le città limitrofe, ha creato molto benessere ed è ricordato tuttora, la lana in particolare, ma poi anche tutto ciò che sta intorno a Schio e all'attività industriale, e quindi le ferrovie addirittura, o quello che rimane delle ferrovie. Conosciamo bene alcuni tratti di ferrovia di ex Vacchemore, come si dice, sì, in dialetto, sì, Vacchemore, cioè facendo riferimento, sì, proprio a queste locomotive che poi si sporcavano e diventavano tutte nere. Moro in dialetto significa nero, e che quindi ricordano lo sviluppo industriale ma anche la necessità degli spostamenti, le ferrovie come quella che collega anche attualmente Schio alla pianura, a Padova e a Vicenza, e altre però che sono sempre nelle vicinanze, sempre nate nello stesso periodo, quindi a fine 800, da Rossi ma anche da Breda, ma anche da Agnelli, perché poi tutti questi personaggi si conoscevano e si sono conosciuti e si sono uniti per creare questi nuclei, questi importanti settori industriali, e alcune diventate piste ciclabili. Quindi in questo caso visiteremo Schio, ma un po' tutta la zona di Santo, insomma, il Summano, ha questi resti non solo della Grande Guerra, ma anche delle attività manifatturiere, in particolare con anche le frazioni limitrofe del Tretto, dell'altopiano del Tretto che è sopra Schio, e tutta una zona che era molto dedicata alla tessitura e alla lavorazione della lana, con quartieri, con case che erano state costruite in modo rivoluzionario per il tempo, di livelli diversi a seconda della mansione e del livello che avevano i dipendenti, quindi dai dirigenti ai capi e agli operai, però comunque privilegiando la qualità e la salute e il benessere degli operai, che era un po' lo scopo di Alessandro Rossi, e di cui a Sant'Orso c'è ancora la villa, che anche questa invito a visitare, non avremo l'occasione in quel momento perché l'occasione sarà per visitare Schio, ma anche a Sant'Orso c'è la famosa Villa Rossi con un parco, con alberi secolari, che merita assolutamente. Piccola curiosità, all'entrata di questa Villa Rossi a Sant'Orso, invece che i leoni come abbiamo noi al Pedrocchi a Padova, ci sono le pecore, quindi due bellissime pecore, certo. A destra e a sinistra, certo. Dove magari i bambini, come facevamo noi da piccoli con i leoni dei Pedrocchi, si sedevano a calcioni, anche per fare un omaggio involontario alla fonte del reddito di tutto questo, certo, comprensorio che erano la lana e quindi le pecore.
0: Certo, la ricchezza dei Lanerossi. Poi abbiamo la Fabbrica Alta, anche quella la visitate, la Fabbrica Alta, sì, andate dentro, fate
1: la Fabbrica Alta, dovremmo riuscire a entrare, sì, forse qualcuno l'ha vista entrando a Schio, vediamo queste finestrelle, questo corpo immenso. Che quindi,
0: ma ci sono ancora macchinari, guarda che è interessantissima, c'è ancora qualche macchinario, almeno quando l'abbiamo visitata tempo fa, ma è veramente interessante.

0: Pordenone, sì, a nord di Pordenone e anche nella zona dove c'è quel comprensorio, prima abbiamo parlato della lana, il comprensorio legato alla produzione dei coltelli. Quindi castelli medievali, zone importanti che noi visiteremo come al solito con un occhio all'aspetto naturalistico, ma anche alle tradizioni, ai modi di dire e, se possibile, perché no, chiedendo alle persone che incontriamo anche degli aspetti di vita vissuta. Noi siamo guide naturalistiche, però ecco, ovviamente è sempre importante appoggiarsi anche se possibile alle guide del posto o a semplici cittadini che non vedono l'ora di raccontare il loro passato e quello che facevano un tempo. Alla fin fine il racconto, la narrazione, come si dice a volte, non è solo una tecnica, non è solo un tipo di pensiero, una struttura mentale, ma è una vera e propria modo per stare bene e anche per curarci, quindi raccontare storie e raccontare la nostra storia come fanno le persone che spesso incontriamo durante le nostre escursioni.
1: Certo, allora veramente interessante, però Giovanni ci fermiamo qui perché tra poco arriva la pubblicità, ma noi ci diamo appuntamento successivamente, partiremo da domenica 18 ottobre, eccola qui, e quindi faremo l'altro pezzo, insomma, di uscite, l'altro programma. Facciamo così, Giovanni, ti va bene?
0: Sì, benissimo, sì, e sì, vi aspetto e sì, per altre avventure e altri incontri fatti di fiori, di fiabe, come quella che faremo a Villa Breda, ecco, di questo l'ho visto per venerdì 30 ottobre, ma ne riparleremo perché anche le fiabe, come i fiori, sono collegati ed è tutto collegato in realtà, è che noi a volte ci ricordiamo quello che ci hanno insegnato a scuola, giustamente, e dove ci faceva un po' più comodo, certo, tenere le cose separate.
1: Certo, intanto arte, natura e storia a partire da domenica 6 settembre, ma trovate tutto nel sito, mi raccomando, quindi ecco altre notizie in dettaglio, www.itinerarivenetto.blogspot.it, questo no, giusto Giovanni?
0: Sì, itinerarivenetto.blogspot.com,
1: esatto.
0: Sì, sì.
1: A punto com e punto it, qua c'è
0: punto com, punto com,
1: ah, punto sì, com. Sì. Ah, vabbè, insomma, comunque sì, cliccate e trovate insomma tutto quello che
0: vi serve. Il Veneto, sì, sì, sì, sono, sì, è sempre sì, quello dove sì, sì, trovate tutto.
1: Certo, certo. Allora, grazie al nostro ospite, sempre esaustivo, sempre dettagliato, preparato, appassionato, insomma, Giovanni, sei tutto, ecco, sei tutto.
0: E noi sì, ti ringraziamo,
1: perché è bello sentire come racconti questi luoghi e come noi abbiamo proprio necessità di conoscere. Come dice appunto il titolo, conoscere il territorio del Veneto, penso che non ci sia titolo più azzeccato. Giovanni, grazie e la prossima volta, allora, anche per i nostri ascoltatori, partiamo da domenica 18 ottobre e andiamo avanti col programma, va bene?
0: Grazie, bene. E ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori e gli escursionisti in ascolto.
1: Certo, tutte belle queste uscite, tutte, veramente. Grazie a Giovanni Sartore, grazie, alla prossima Giovanni, grazie mille, grazie, ciao. Bene, allora siamo arrivati proprio alla fine della nostra trasmissione, qualche minuto che arriva la pubblicità, però insomma abbiamo fatto un bel percorso anche con Giovanni Sartore, avete sentito uscite tutte interessanti, tutte, in modo particolare ecco i portici di Padova, 25 chilometri, sono straordinari, sono di tutte le tipologie, insomma Padova è la città dei portici. Bologna ci prende sempre il primato, e il primato per l'università, perché insomma sembra che sia più antica, ma noi siamo al secondo posto, e il primato per i portici, perché sembra che ne abbia di più rispetto a noi. Ma non è questo, importante è partecipare a queste uscite, conoscere la propria città, la propria regione, come giustamente dice il titolo di questo programma, perché molto molto abbiamo da scoprire, molto abbiamo da apprendere e molto appunto e tanti luoghi appunto che non conosciamo. Allora facciamo proprio un stacchetto musicale, giusto per arrivare ai saluti conclusivi e poi ci salutiamo. Eccoci qua.

Allora interrompo questa musica straordinaria, questa voce unica, perché, fine settimana 4 e 5 settembre, Made in Malga, siamo sull'altopiano di Asiago, ci teniamo appunto a ricordare questo appuntamento. L'altopiano ci ha dato molto in termini di eventi quest'anno, ma anche gli anni precedenti, e quindi anche Made in Malga non ne vale la pena di partecipare. Eccoci qua, quindi buona serata a tutti, ciao a tutti da Marisa, a domani.

ancora grazie ai nostri ascoltatori, a Davide Alesiano, a Loretta, ancora altri ancora che ci ringraziano. Io un po' vi ho trascurato, mi scuso, ma la prossima volta leggiamo tutti i vostri messaggi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 2 settembre 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, resteremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? Parleremo di concerti e ancora periodo appunto estivo, anzi pienamente estivo, e quindi adatto a questi concerti, a questi incontri, a questi ritrovi e soprattutto per celebrare degli anniversari. Allora, incominciamo con il primo concerto, che è dedicato ai 80 anni della Costituzione, e vediamo un attimo dove si terrà. Si terrà esattamente a Conselve, siamo in provincia di Padova, e quindi questa ricorrenza verrà appunto festeggiata con un concerto in piazza Cesare Battisti, siamo sempre a Conselve, per la 447esima fiera di Sant'Agostino. Pensate un po', secoli di questa fiera che appunto viene ricordata e in grande stile a quello che ci sembra, e quindi ecco che c'è questo galà che appunto si presenta con un repertorio veramente straordinario, lirico sinfonico, e avremo musiche che vanno da Verdi a quelle di Morricone, quindi sono una carrellata di musiche per accontentare tutti, giovani e meno giovani, ecco, mettiamola così. A questo riguardo il direttore d'orchestra è Andrea Ferrari, che conosciamo, che abbiamo sentito in altre occasioni e che adesso vediamo un attimo in che forma lo sentiamo, perché quando ci sono i concerti e siamo proprio alla vigilia ci sono anche degli imprevisti, magari sentiremo il suo vocale, che è la stessa cosa, perché appunto le prove appunto non lasciano tanto tempo, e allora sentiremo che cosa ci racconta. Parleremo poi di un museo della Grande Guerra di Canove, siamo sull'altopiano di Asiago, un museo che sosteniamo appunto la conoscenza, le visite, perché dovrebbe essere visitato ancora di più, anche se ovviamente i visitatori a quanto sembra non mancano, ma soprattutto puntiamo alle scolaresche, è da lì che si comprende sin da piccoli cos'è stata la Grande Guerra, tutto lo sviluppo che c'è stato, gli eventi dall'inizio appunto da quel fatidico 24 maggio 1915, e quindi ecco che è bene conoscere questo luogo di rispetto, di storia, di memoria. E qui avremo ospite il presidente del museo, appunto, Vittorio Magnabosco, che già conosciamo, e ci racconterà degli aggiornamenti di questo museo, perché è un divenire, si arricchisce ogni anno di elementi, di materiali, di cose anche che vengono ritrovate ancora nonostante gli anni, tanti anni che sono passati, però c'è sempre qualcosa da esporre. E grazie a chi? Grazie ai volontari. È un museo nato appunto, dopo poco sentiremo l'origine di questo museo, che è curiosa, particolare, e quindi ecco che c'è sempre un'implementazione dei vari oggetti che contiene, e allora a questo riguardo vedremo anche una sezione dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, perché è giusto ricordare anche il secondo evento bellico, e qui insomma il nostro ospite, vi ricordate, è un fiume in piena, ecco, con lui si può fare qualsiasi domanda, qualsiasi ricerca, perché è un grande studioso, grande conoscitore, e non finisce mai di spostarsi anche all'estero per il ritrovamento di oggetti appunto da esporre in questo museo. Parleremo poi ancora di un concerto, questa volta un concerto particolare, perché siamo appunto nel complesso sociosanitario ai Colli, quindi per i padovani, ex ospedale ai Colli, ecco, ci capiamo meglio. Comunque la nuova dicitura è questa: complesso sociosanitario ai Colli, appunto, dove incontreremo la dottoressa Maria Cristina Zanardi, in intervista che ci farà oggi, che è un archivista dell'USL 6 Euganea, che con tutta la passione possibile, con tutto l'impegno possibile, Lei dedica la sua vita al recupero del patrimonio artistico, storico, culturale, appunto dell'ambiente sanitario. Guardate che non è una cosa semplice e non è una cosa appunto frequente, così recuperare la memoria di quello che c'è anche di artistico e di culturale in questi ambienti di sofferenza, ovviamente, ma lei guarda anche a questo lato, sono quegli elementi che un po', diciamo, alleggeriscono l'atmosfera di questi locali. Perché? Perché ci sono anche opere artistiche, dipinti, affreschi, come spesso è stato detto nelle precedenti interviste. Lei continua in questa ricerca, in questa, diciamo, intento di far conoscere ancora di più quello che sono gli ambienti appunto ospedalieri. E allora avremo ospite appunto la dottoressa Maria Cristina Zanardi. Poi ancora, qui veramente, andiamo all'Arena di Verona, sempre virtualmente, ecco, ci spostiamo all'Arena di Verona perché è nel pieno della stagione lirica, con un successo veramente straordinario di tutte le opere e quindi molto frequentata, molto da stranieri, in modo particolare da tedeschi. Però noi appunto ci imbattiamo in quella che è la regina della lirica, noi abbiamo definirla così perché insomma parliamo dell'Aida. Quante volte anche noi appunto andiamo con l'Aida, perché insomma è un'opera straordinaria. Io non so Verdi dove abbia trovato queste note, questa intonazione, questa musica, dove ha scovato nell'animo di quello che è stato l'avvenimento poi che è nata l'Aida, abbiamo detto tante volte, ci riferiamo appunto ai canali di Suez, ma lui insomma ha dato questo tono trionfale, che più trionfale non si potrebbe. Allora qui avremo ospite, ecco, per la prima volta, il direttore d'orchestra, violinista veneziano, eccolo qui, Francesco Massini. Francesco Massini appunto è alla ribalta in questi giorni per la direzione di questa opera, che lui da semplice violinista, da semplice tra virgolette, che risale al 2002, quindi di carriera, di strada ne ha fatta, si trova appunto a dirigere l'Aida. L'Aida di chi? Di quale? Chi ha quella regia che è stata? Di Franco Zeffirelli. Quindi un salto veramente artistico straordinario, ne hanno parlato in molti e ci permettiamo anche noi di appunto di invitarlo ai nostri microfoni, perché Francesco Massini, veneziano, doc, è quasi sorpreso di questo impegno, di questo incarico e del successo che ha avuto, che sta riportando, perché è in pieno svolgimento, sono sette date dell'Aida e quindi veramente manifesta un entusiasmo straordinario che noi vogliamo condividere anche con voi. Parleremo poi di, ecco, allora siamo in periodo d'estate, è bello uscire e soprattutto cos'è bello? Conoscere appunto luoghi meno noti, questo non vuol dire meno importanti, del Veneto. E allora c'è sempre il nostro Giovanni Sartore, eccolo qui, guida naturalistica, che avremo ospite, che è quel nuovo programma che inizia da domenica 6 settembre e inizia questo ciclo di escursioni appunto programmate, molto interessanti, sono tutti interessanti. Adesso qui partiamo con domenica e andiamo avanti fino a tutto il mese di settembre a presentare queste uscite, poi man mano con ottobre, novembre appunto presenteremo anche le altre escursioni. Però partiamo da domenica, quindi pronti ad ascoltare il nostro ospite Giovanni Sartore, che è sempre molto esaustivo, ricco di novità, insomma ci porta nei luoghi anche più sconosciuti, più che magari ci passiamo vicino e non ci badiamo, invece no, lì magari si nasconde qualche gioiello naturalistico, paesaggistico, ma anche storico, perché le escursioni appunto di questa associazione sono un mix tra storia e natura e ambiente, quindi da non perdere appunto.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
6: Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
5: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
0: 8
8: 8
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
8: Chris Mara.
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Hello babies and babies. Buon forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 megacicli nonché hertz di Radio Gamma Stellari International 5, sita in via Antoniana 66, Controdabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, perché noi qui già ci stiamo lavorando per il libero stato di Gammana. Buongiorno, madame et messieurs, avec le barbetto riansi del lunedì in versione XL. Good morning, ladies and gentlemen. Tomorrow io vivo. Riansi del lunedì. Oh, si è rifatto vivo il buon fustino da cavarsene. Hello, hello, buongiorno people. Buon forno a te, fustino da cavarsene. Coadiuvato dalla mitica Marisa di Cavarsene, che non è la Marisa sottovia di Radio Gamma Stellari International 5, ma è quella di Cavarsene. Senti come l'ho detto bene, con proprio una pronuncia, una capacità grammaticale, dialetticale e un perfetto accento italiano che tiene conto naturalmente di tutto quello sporco secco che nel mondo c'è e gira. Che sia un buon lunedì a tutto il Pippo Tigrol di qua giù e di lassù, che il caro Oriano Kenobi ha creato. Solo un abbraccio Lucia, che non mi scampa via, per carità. Obi-Wan Barbody, moi, son Obi-Wan Kenobi. Anzi, Obi-Wan Barbody. Comunque attenzione, perché i Barbatos o i Barbans, che dir si voglia, si stanno prodigando in tutto l'universo, in tutto il pianeta, i Barbans. Ho letto l'altro ieri una notizia, ve la do così a spiccioloni di quello che mi ricordo. Praticamente una chiesa nel quello che è la fattispecie del mondo belgico, una parrocchia, insomma, la chiesa di una parrocchia stava per essere venduta a un signore, a un'azienda, a una ditta che ne avrebbe fatto un centro commerciale. Non mi è intervenuto un ragazzo che ha fatto i soldi con il digitale di 22 anni, l'ha comprata e l'ha lasciata che continuasse ad essere chiesa come era in origine. E mi pare che la società che lui ha si chiami proprio Barbans. Adesso non vorrei esagerare, magari dando una notizia farlocca, ma non tanto, comunque, perché sto andando a memoria quello che mi ricordo. Però i Barbans, attention, perché i Barbans oramai si stanno, come dire, espandendo, ecco, non mi veniva la parola, si stanno espandendo in tutto il pianeta, proprio i Barbans o Barbatans. Dice Paul, a Trento un pensionato aiuta un amico e poi gli si chiede 19.000 euro, l'INPS gli chiede, perché? Cos'è successo? Paul, mi mandi una notizia così, fammi sapere perché, per quale motivo avrebbero dovuto. Comunque, buongiorno anche a tutti voi, naturalmente, da parte mia. Oggi è lunedì 7 settembre 2026, naturalmente c'è il vostro barbato Orian C, quest'oggi in versione XL, dalle 8 alle mezzodì. Dammi la mela.
1: Dove fai mai il lava?
0: Dammi la mela che gliela infilo io dove dico io a qualcuno. Una bella mela grossa, trentina, no? Di quelle che, hai capito, sono più grandi delle palle da tennis. E che, pen, Quindi una bella intromissione di mela dal di dietro, una bella sputacchiata davanti in Telmuse con il lama e... il gabarissimo sistemai tutti, occio. Sapo che mettiamo anche i ippopotami, che i ga come difesa personale. Faccio di pu pu pu pu pu e con la coda la distribuisco un po' di qui, un po' di lù. stamattina partiamo così proprio. Buongiorno Riansi del Branduardi di Guarda, Osis è un santo strano sul mio calendario, sangrato, è perché fa rima con barbato, caro Titi Cop, hai capito? Buongiorno Riansi del Branduardi di Guarda, che è pronta anche la versione dell'inferno della Branduardi, quando vuoi te la mando. No, guardi, preferirei che mi mandassi magari prima quella del purgatorio, dai, così facciamo il tritico, no? Quando me l'avrei messa in chiavetta tutte e tre, paradiso, purgatorio, inferno, poi li mandiamo, ok? E sto già lavorando per due versioni natalizie, una alla Branduardi e una chicca nuova in versione Beatles. Fabri dell'Est, fabristico ormai, chi lo contiene più il fabristico, da quando si sta dilettando grazie all'intelligenza artigianale da lui composta e vero, sì, creata e coadiuvata musicalmente e vocalmente, non ha più remore, non ha più limiti o limiti che dir si voglia. Ciao Fabristico.
1: Tradizione e passione ci emozionano.
0: Obi-Wan Barbodi, anche come Barbone oggi, il mitico speaker Jedi, il maestro di tutti i speaker Jedi, Obi-Wan Barbodi, scusatemi, cioè, voi andate a vedere Guerre Stellari, Obi-Wan Kenobi, nobile, e qui invece noi di Radio Gamma 5 non ci facciamo mancare nulla, quindi abbiamo l'Obi-Wan Oriano Barbato, Obi-Wan Barbodi.
1: La palma da dottore, un albero che utilizziamo per tutto, eccezionale.
2: Possiamo farci un bel gesto?
0: Lo so che fa rima con barbato, sangrato, e allora, visto che tutti noi dovremmo essere grati al creato, per quello che ci ha dato e che ci continua a dare nonostante noi, vi ricordo che dovete fare quella cosina che vi ho chiesto, è l'8, il 9, il 10, tutto l'8, tutto il 9, tutto il 10, di trascrivere o nei vostri neuroni, scrivete nei vostri neuroni tutte quelle spiegoni che vi arrivano dai notizioni. Cioè tutte quelle notizie, tutte quelle cose che vengono da voi come sensazioni, come interpretazioni, come opinioni, come capacità interpretativa, auditiva, visiva e vocalisiva, di capire, di comprendere o anche senza capirlo comprendere, che però per voi è una cosa particolare, è una cosa o una o più cose e sono particolari, strane, che poi il 21, giorno del zio Cavallino, sapete che è il giorno del zio Cavallino, il 21 di settembre, no?
3: Può farti capire.
0: Tradotto per chi non lo sapesse, equino zio. Equino zio, quindi zio Cavallino, perché lo sapete come dice il proverbio, Cavallina mi si è rotta la merendina. Quindi per lo zio Cavallino, che dir si voglia, trascrivete tutto, che poi il 21 di settembre ci scambiamo opinioni, idee, impressioni e quant'altro. Tutto l'8, tutto il 9 e tutto il 10 di settembre. Un saluto, buongiorno, un buon inizio settimana a te, Oriansi e Agar, a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Oggi purtroppo non riuscirò a seguirti per l'intera trasmissione. Spero di non perdermi pillole importanti di vita terrena e non sempre. Grazie, Nadia da Padova. Ma stiamo scherzando, Nadia? Ma cosa ci può essere di più importante di ascoltare l'Oriansi del lunedì e del GVD? Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto del sacrilegio, dell'affronto radiofonico, neuronico e auricolare che tu mi fai nel non ascoltarmi per tutta la mattinata? Non mi dai la possibilità di strafalciarti e i padiglioni auricolari e di sconvolgerti i neuroni e anche i capelli? Vabbè, comunque, visto che siete oramai molto molto ricamente accreditati come WhatsApp e smessaggiamenti, lo diciamo a tutto il mondo: il 334-7102-672 serve appunto per comunicare, nonostante voi, nonostante me, con questa trasmissione, d'accordo? Veramente, io lo so, ve lo dico spesso e volentieri, ma non capisco perché me ciappa il Boresso ogni mattina al lunedì e il giovedì quando arrivo qui, mi, co, ti, co, voi, insomma, con vi, me ciappa il Boresso, non lo so perché. Da ridere. Come che verso il microfono parte Zas, bravo, parte Zas Boresso, saluto che ti dica. Buongiorno Loccoli, leggi WhatsApp che ti mando? No, assolutamente. Stefano Camisano, figurati. I smessaggiamenti sì, ma i WhatsApp, tra mia che mi metta a leggere anche i tuoi WhatsApp. No? Scusami, se sei Stefano Camisano, sei una Locco che parla a una Locco allocatamente, non posso leggere i WhatsAppamenti, ovvio, no? Dai che si incontrano i due rappresentanti, non so di che nazione, per far terminare la guerra in Russia e in Ucraina. Stamattina, venendo qui in radio, davo un'occhiata passando ai prezzi del gasolio e della benzina, no? Lo sapete tutti, siamo a 21, cioè 2,10 euro del gasolio e 2 euro e rotti per la benzina, e mi dicevo chissà se nella loro infinita intelligenza e misericordia gli esseri umani pensano, no, perché mi sono posto questa figura, cioè mi sono immaginato questa cosa, all'improvviso, nel giro di neanche una settimana, qualche giorno, insomma, finisce la guerra in Ucraina, finisce in Russia, finisce la guerra di Trump e Netanyahu contro l'Iran, la Palestina, cioè basta guerre, basta come dire, blocchi di stretti o non stretti, larghi o non larghi, e l'Italia addirittura si rimette commercialmente in, come dire, in comunicazione con la Russia per quanto riguarda l'energia, i gas, il petrolio, insomma, capito? Chiuso tutto, si riparte alla grande, e quindi una bella notizia, sarebbe una notiziona, no? E mi sono chiesto, ma c'è qualcuno che magari penserebbe che sti prezzi qua del gasolio e della benzina all'improvviso, così come per magia, ripasserebbero a 1,60 euro, a 1 euro, una volta gli anche 1,50 euro, anche, ma insomma ripasserebbero giù di quei 20, 30, 40 centesimi come erano fino a qualche mese fa? C'è qualcuno forse che si illude? O piuttosto dovesse finire tutta la macelleria che sta proprio la porcheria che sta andando in giro per il mondo, pensate forse che abbasserebbero i prezzi? No, domanda. Questo io do per scontato che non succederebbe, e quindi questo la direbbe lunga, molto lungamente lunga, di cosa certi capoccioni vogliono fare, stanno facendo e continueranno a fare nonostante le guerre, in modo tale che nessuno si illuda di dire finita la guerra, finalmente respiriamo. No. È come quando è finita la storia del Covid, no? Adesso riprendiamo, sì, sto piffero, riprendiamo, i prezzi che erano lievitati sono lievitati e rimasti, le 100.000 e non so quante aziende in Italia chiuse da quel momento, individuali e non, e rimangono ancora chiuse e altre tante ne chiudono, quindi proprio una visione di un negativo, ma di un negativo, guarda che proprio mi viene da ridere, perché se no o mi metto a piangere oppure che tacco, cioè, non serve un grazie, un prego, ma ripeto.
1: pensandoci, sai, anche se non lo racconto.
0: Si vede che la nostra Anna di Marghera è tornata in mezzo a noi, con voi, per voi, noi. Perché sono rispuntate le caramelline qui in regia, e quindi quando compaiono caramelline e dolcetti in regia vuol dire che se passa a nostra Anna e Giorgio De Marghera e il mitico Tomariello, il trittico proprio dolcificante e dolcifero, che così di trasmissione in trasmissione ci omaggiano e ci rendono felici. Zuccheramente felici. Ciao Riano, questa mattina gran sciata specialmente verso il mare, attenzione alle trombe, cielo pieno di equazioni X e Y, cosa ci si può aspettare? Forse ci portano l'autunno, buona giornata. No dai, non ne posso credere, dai. No, non ci credo, no, non ci credo, non ci credo, no, perché qui mi mandano un messaggio, non so chi sia, dice: ciao Riano, in Russia il gasolio sta a 80 centimetri al litro. Ma va, ma sul serio, ma ti pensa, no? Io non so se sia vero, perché vi leggo così il messaggio com'è, e quindi ve lo riporto, voi se è una fake oppure se è vero, non posso contribuire a smentirlo o a confermarlo, però così visto e considerato cosa pensa l'Oriensì Barbato di tutta sta faccenda, qualche dubbio che possa essere vera una cosa del genere ce l'ho. Ah, ecco perché mi hanno scritto l'X e Y, no, del cielo. Grazie Framigna da Milano che mi manda una foto con tutte le X e Y nel cielo. Buongiorno Oriensì, che bello il nostro cielo. Eh sì, perché vedi Flaminia, tu non capisci la profondità spirituale, esoterico, filosofica di tutto quello che accade nei nostri cieli. Questi incroci, no? Tutte queste robe che vediamo in alto, che si incrociano, si infilano, si intorcono, girano in tondo, vanno per lungo, vanno per largo, si dilatano. È ovvio, no? È una, come dire, una trasposizione di quello che sta avvenendo sulla Terra, cioè tutti sti incroci, ste cazzate, ste robe poco chiare che avvengono anche sulla Terra, naturalmente qualche buon tempone dice: perché non riportiamo nei cieli anche quello che ci sta sulla Terra? Capite niente, capite niente. Every turn I take, every trail I track, every path... A voi farte venire il diabete Anna da Margherita, a te si sa dolce de tuo tio Riano, a te ti sa dolce de tuo Riano, fottino da vaccartale, adesso non so perché sto parlando così, ma mi sembra di essere Crozza quando imita un famoso personaggio che parla più o meno così. Per fortuna che tra poco riprenderà Crozza, così al manco ridemo un fiatino durante la settimana, perché altrimenti... E ringraziando Dio non ho tanti capelli, quindi non posso neanche strapparmi per la disperazione, no? Quindi mi massaggio il cranio, diciamo, ecco, oh, mamma mia, mette una sciga, oh sant'Antonio da Padova. Hello babens and the baben. Sì, non stai a preoccuparvi, che i prezzi che se li evitai qua in sto periodo, con tutte le varie scuse che ha messo su, dovesse normalizzarsi, anzi proprio sparire ogni forma di negatività, diciamo così, stai sicuri che comunque i prezzi ne torna come prima, no? E ti è là buoni buoni per la prossima occasione, gatto capito, e che creerà o si creerà, per carità, in modo da, dai che alziamo un altro peto, no? Ricordatevi sempre, questo l'ho letto come notizia su uno dei, non mi ricordo se un quotidiano o una rivista, però era notizia che non è una mia idea o opinione, e cioè che la maggior parte delle grandi, grandissime aziende e imprese, insomma delle grandi, grandi aziende, dal periodo del Covid, dove tutti già sta castigai, tutti o quasi tutti castigai de brutto e de più, e le grandi, i grandi, come dire, non si può dire paroni del mondo, ma insomma le grandi società, e ha fatto uno sviluppo in più di un solo di 30-40, addirittura anche un 50% eccetera di guadagno, cioè capito, tutti gli altri fuori, tutti gli altri, una montagna se andava a sparire perché ne faceva, e queste società e guadagnava ancora di più. Ma come, capite o no quel che realmente sta cadendo? E allora non ci resta, no, che non ci resta che piangere, come diceva qualcuno, no, dobbiamo riderci sopra, perché ricordatevelo che tutti pagheranno conto di quel che sta magnando all'oste. Attenzione, perché il conto, l'oste, io presenta sempre qui che va nel suo ristorante a magnà, ecco. E chi paga? Bon, chi non paga, pagherà in altro modo. Attenzione.
3: È sottoscritto che ha preso quel raggio di sole solo per...
0: Leggevo su Televideo ieri che il 68% c'è stato a... dove è stato che la Meloni ha fatto una specie di conferenza, riunione, insomma, con 200, insomma, qualche centinaio di persone che rappresentano le aziende, insomma, tutti contenti. 68% contenti, contentissimi del suo operato. Quindi dove volete che andiamo? Sei bravissima? E noi che possiamo dire? Siamo fortunatissimi ad avere questo tipo di governo, questo grande governo. Dobbiamo ritenerci fortunati. Ne amo tusate.

L'unico problema per loro è vedere tra poco come l'andrà la situazione. Non fatemi parlare, va. Buongiorno Iano e buona settimana. Fa un saluto speciale al magnifico, forse ancora in letto, ma ultimi giorni di Bella Vita. GVD, primo giorno alle superiori. Davide, Lorenzo il magnifico. Comincia a tribuazione per voi genitori, cosa comincia a scuola? Perché lo so, perché ormai oggi come oggi, anche chi ha un solo figlio o figlia, però anche un nucleo familiare di tre persone è quasi obbligatorio che lavorino tutte e due per svangarla, perché tra la scuola, tra la crescita del ragazzo finché non trova lavoro, o della ragazza, o dei ragazzi, delle ragazze che trovano lavoro e si arrangiano, sono autosufficienti, eccetera, esce soldi, e boete, questo e quello, e il magnare. Ma noi dobbiamo stare in una situazione di totale positività. Oh. E se qualcuno mi chiede, ma come ha avuto che possa stare o essere positivo o positiva con tutto quello che deve succedere? E lì è il bello. Tutti se buoni a essere belli, baciocchi, positivi quando tutto gira bene. Provate un po' a fidarvi della vita, del destino, del buon Dio che non fa mai le cose a caso, attenzione. E quindi quello che avviene, quello che accade ha tutto un senso, un significato e un suo percorso. Noi dobbiamo semplicemente fare la cosa più difficile, anche se è la più facile detta a parole. Fidarci, dobbiamo fidarci, guardare con ottimismo al futuro, perché tanto nel mondo nuovo che sarà e non manca tanti anni, non andrà cialtroni, ciarlatani, figura porche, filibustieri, delinquenti, lo capite? Dice sì, però a me che mi frega se ci sarò, ma se so che avrò contribuito per fare in modo che quelli che lassù hanno deciso che devono andare avanti, io in qualche modo ho contribuito per aiutarli in questo percorso, in questo cammino, non cosa ha fatto il mio, non cosa ha fatto il massimo. E chi se ne frega se poi resto di qua, vado di là, cado prima, eccetera. Tusat, dai. Come diceva il Vangelo nella messa di ieri, quello che racchiude tutti praticamente o quasi i 10 comandamenti, ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi basta semplicemente dare seguito all'amore. Dice, però anche a te, tanto te dice che ta padre, è quei lama, è quelli popò. Ma io ci scherzo, qua mela, pai ciappete. Ma io ci scherzo perché veramente io voglio un bene a questa umanità che non potete neanche immaginare. Ma ne voglio tanto, ma con tutta quella pietà e misericordia di chi conosce e sa perfettamente purtroppo che cosa dovrà passare l'umanità per fare in modo che chi sta lassù ha ben deciso e scelto faccia parte di un mondo nuovo che sarà. E quindi felicione, ottimista e orgoglione di essere qui in questo momento sulla terra a contribuire a tutto questo, ma a contribuire appoggiando la luce e rinnegando l'oscurità. Anche se l'oscurità guardate, c'è un film che ne ho visto solo alcuni passaggi, non mi ricordo neanche il titolo praticamente, con Edward McGregor oltre che ha fatto anche il maestro Jedi oltretutto, e si parla di luccicanza, cioè cosa sarebbe o cosa intendevano per luccicanza in questo film, cioè quelle persone che hanno la capacità di avvertire, hanno quella sensibilità particolare di avvertire determinate cose, eventi, avvenimenti, eccetera. E quello che vi riporto, che dovreste già sapere ma ve lo riporto, no, così, è che l'oscurità va in cerca proprio, hai capito, della luce, perché se ne nutre. Ma se ne nutre come? Non assorbendo la luce, ma portando oscurità a quella luce.
e si nutre così nel combattimento, nel contrasto, nel cercare di come dire, ridurre, se non addirittura eliminare la luce, perché nell'oscurità gode, hai capito? I signori dell'oscurità nell'oscurità godono. Se invece tu li illumini di immenso, anche con qualche faro, a famoso faro occhio di bue, no? Avete presente, no? Quello è troppo illuminato, troppo capito, appariscente, no, torno nel buio che mi opero a Dio, capito? Quindi sappiate che se decidete o scegliete di seguire la via della luce, ci avrete sempre, sempre qualche oscura situazione o personaggio che vi rompervi i maroni. Ma è quello il bello, perché andando via dritti, create uno strappo tra la luce e l'oscurità, che praticamente è come quando ti te sbusi una gomma, no? Invece che con ciodo, metti con corteo, così tanto per non per fare del male a qualcuno, ma te prova, no? Con corteo, pum, te sbusi un coverton e te senti che il coverton si sgonfia completamente. Ecco, l'oscurità fa così. Quando la luce se ne disinteressa e va per la sua strada, e come un po', è un po' il simbolo che c'è anche nella 22, c'è chi la dà per 22esima, chi lo dà per zero, comunque il famoso matto della carta dei tarocchi, no? I famosi arcani maggiori. Il matto viene rappresentato proprio così, questo ragazzo, questo personaggio tutto vestito di bianco, se non ricordo male, e che c'ha qualcuno, un cagnetto, un can, un gatto, insomma chi che tenta di azzannarghe i polpaccioni, ma lui se ne frega, se ne sbatte, va dritto passo strada, fa quello che te vuoi, strappami i polpaccioni, strappami le mutande, cavami la maglietta, fammi, non me ne frega niente, mi vardo solo all'orizzonte, guardo solo e esclusivamente la luce davanti a me e vado via. Ecco, fate così e passerete sicuramente un buon dì.

Sapete la storia, era a Cuba, gli è venuto, sembra che gli sia venuto un aneurisma, è anche giovane, giovanissimo, l'hanno ricoverato, operato d'urgenza, sono arrivati anche dei dottori di, mi pare, dell'ospedale Gemelli lì dall'Italia per controllare, per guardare, per seguire l'evoluzione della situazione, però era a La Habana, a Cuba, e si è sentito male all'improvviso, l'hanno ricoverato, operato e adesso vedremo come che la va avanti. Pensare che aveva detto qualche giorno fa tra poco ritornerò in Italia, invece Piccini ha su operarlo là e vabbè. Mi faria così adesso, siccome sono già le 9:15 e tra poco andrà la publicity della prima ora, e stamattina tra l'altro mi sono portato una merendina salata, non vi dico cosa è perché sennò mi faccio venire voglia, però una merendina salata, non so se la consumerò al passaggio pubblicitario delle 9 o quello delle 10, ci devo ancora pensare, ma lo capirete perché cambierà totalmente la vibrazione della mia trasmissione, perché sapete, quando sono merendinato io, come Orian C. Barbato, trovo un'esplosione di forza, di energia, esatto, pari spari gassate a tutta lei quando ti si normale, figurati quando ti si merendinato. Va bene, allora andiamo da musica, va, che faremo contenti tanta gente amante degli anni 60, 70, 80, 90, 101. Come te non c'è nessuno!

La flaminia nella foto che mi ha mandato degli XY nel cielo è riuscita a beccare anche l'aereo che è riuscito a fare lei, che è l'Ypsilon. Beh dai, finché mi fa tutto l'alfabeto, flaminia, siamo anche abbastanza sereni.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi servirà forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
4: E mi devo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cibarsi tutto assieme, chiamare il
5: 3
2: 2 9
5: 0 0
2: 3
5: 8
2: 9
0: 8
6: 8.
7: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
4: Golosino, golosetto, golosone.

Dice Franco Franco Frango Stop. Oggi Giuni Russo avrebbe compiuto gli anni. Che? Gliela facciamo una canzone, una dedica? E gliela abbiamo fatta. Però, caro Fabristico, visto che mi dici che è bella questa canzone di Giuni Russo e Franco Battiato, io ti chiederei di mandarmi la branduardistica versione di Anime o Anima Leggera tua, perché vorrei mandarla così, da parte mia, a questo compleanno, diciamo così, un po' mistico, un po' virtuale, extra time, no? Per Giuni Russo, visto che poi farà parte tra poco, nell'arco di questa mattinata, con le due sue canzoni, Fonti Mobili e L'Uomo nel Benessere, di quel trittico che vi fa capire molto bene com'è la situazione attuale. Ma non bastasse questo, cari giovanotti e giovanotte l'ascolto, sappiate che per quanto riguarda Radio Gamma 5, adesso vi do uno scoop esoterico, spirituale, filosofico, religioso, cattolico, cristiano. Nel Vangelo di ieri, quando si dice che praticamente quando un malvagio è malvagio, se tu non gli dici guarda che stai a sbagliare, guarda che stai andando per la via sbagliata, vedi di darti un tono e cambiare un attimino, rischi naturalmente, quando sarà il momento, che il malvagio va, sì, dove deve andare, ma anche tu che non l'hai avvisato il malvagio che doveva cambiare sistema e comportamento, rischi diciamo così di sbordare un po' di qua e un po' di là. E allora dove sta lo scoop, direte voi? Che Radio Gamma Stellari International 5 mo lo dice a 50 anni ai malvagi: oh, guarda che siete malvagi, oh, guardate che dovete cambiare, guardate che dovete darvi un tono diverso, dovete cominciare a ragionare e a vivere in maniera diversa, perché altrimenti la vostra malvagità vi porterà a perdere tutto, la vita spirituale, nonché forse anche la vita fisica. Quindi noi di Radio Gamma 5 stiamo perfettamente allineati con il Vangelo di ieri, perché noi ai malvagi, a ognuno a modo suo, qui in questa radio, mo glielo diciamo tutti i giorni da 50 anni. Quindi, come dice appunto il Vangelo, quando sarà il momento che i malvagi non saranno più malvagiatori e non potranno più malvagiare, Radio Gamma 5 invece in realtà si salverà, perché il suo compito essa fatto lo ha.

Jan Milles, Music, se vogliamo dirlo seriamente, John Miles, Music.

Bam, bam, bam, bam, bam. Allora, grazie Oriana, ottima proposta di brani musicali, veramente al top. Ciao, buona giornata anche a te, caro amico, caro amico, caro amico, ti scrivo così vedi, ma non va. Canzone stupenda quella di Elton John, Your Song, un bacio da Savina, calma come a sabbia fina. Savina, perché a sabbia fine si accalma, guarda che quando che tira vento si infia dappertutto, nei rece, nel naso, negli occhi, quindi non sei tanto calma, a sabbia fine, più a fine e più a si intrufola in ogni pertugio, mai capito a me stesso medesimo uguale identico cosa intendo. Che meraviglia la canzone di Battiato e di Giuni Russo, sì, effettivamente, effettivamente. Questo l'abbiamo letto. E allora, visto che gli fa piacere a lui, ma ancora di più fa piacere a me, del Fabristico dell'Est, andiamo a proporre la canzone che lui ha fatto e che si chiama, diciamo, sulla linea branduardistica, essendo lui un fabbristico, dovremmo dire che allora sulla linea branduardistico va il fabbristico con questa anima leggera.

A mio de gustibus è la canzone più bella che io abbia sentito in questi ultimi anni, questa Anima Leggera di bisogna trovarti un nome artistico, fabristico, oltretutto, perché fabristico, però fabristico, no, perché è già Fabri Fibra, dobbiamo trovarti un nome artistico, perché altrimenti, se no, una canzone, il fabristico dall'estero, perde un po' di consistenza, no? Sembra quasi, ma sì, butta là, no, invece un bel nome, non so, Cacciapuoti. Il mitico cantante Cacciapuoti dell'Est, non so. Inventate un nome d'arte, dai, fabristico, che così dopo andiamo avanti a cantare Anima Leggera e le altre canzoni che farai. Purtroppo devo dare un dispiacere a un signore che mi chiede una canzone di Nicola Arigliano, perché qualcosina ce l'ho, ma purtroppo nella mia discografia hommistica, cioè quella di casa, non ce l'ho qui in nessun tipo, nessun versione, quindi se mi ricordo, casomai per GVD o l'inedì della prossima settimania, casomai vedrò di accontentarti con qualcosa di Nicola Arigliano, ma oggi proprio non ce la fo. Ciao Ariano, bellissima canzone e musica, chi è l'autrice? È un autore, cara Nadia, no, Roberta da Treviso, scusami, Roberta da Treviso, no, perché io dico lei, Nadia del Lido, che non sei più del Lido, ma Zequea del Cassavio, la mia sorellona, che ciao Riania, ho dormito fino a poco fa, ciao Beo, stammi bene, e un saluto a tutti i tuoi fans, buona trasmissione, Nadia, appunto, de Cassavio, sì. Ca e Savio, ca. Là era un po' matta, quando era a Lido de Venezia, era un po' matta, un po' così. Ma adesso che è sega trasferesta, è più savia a me sorellona, a Nadia. Invece era appunto che poi mi stavo leggendo Nadia, poi è arrivato, ho visto Roberto da Treviso. Non è un'autrice, è un autore di un nostro ascoltatore, fabristico, Fabri dell'Est, insomma. E quindi dobbiamo trovare un nome d'arte. Anzi, se lo troverà lui, mica lo dobbiamo trovare noi, scusa, che fa sei o fa diga, no? E guarda, te l'ho detto e te lo ripeto, è che oramai è stata spoilerata, ma se questa canzone l'avessimo mandata a De Martino per il Festival di Sanremo del prossimo anno, pur essendo tu un emerito sconosciuto, sicuramente la canzone, secondo me, sarebbe stata valutata e ristretta, non magari entro i 24-25 che parteciperanno al Festival di Sanremo, stando a quello che è uscito come notizie, informazioni sul numero dei big che parteciperanno, però te devo dire che secondo me una bella strettina entro i primi 30-35-40 ci sarebbero state, e magari avrebbe anche potuto, se tu fossi un po' un artista un po' più conosciuto, anche entrare in quelli che poi si esibivano pure o si esibiranno a Sanremo. Va bene, dai. Comunque questa me la tengo qua. Ecco qua, che meraviglia. Ecco, questa me la tengo qua, caro fabristico, perché dopo la molla voglio far andare un'altra volta, perché mi piace a sé. Quindi è un autore comunque, cara Roberta di Treviso, non è un'autrice. Mentre sono autrice e autore gli esponenti musical, vocal, verbali di questa canzone.

Qua facciamo il botto, eh? Attenzione, perché le ciappette andranno da sole con questa canzone, eh? Attenzione! Attenzione! Dalla trasmissione!

attenzione, tigrotti e tigrotte, che non è finito di muovere le ciappotte. Attenzione, vero? Continua il movimento de panza, che è sempre una gran sostanza.

0: E come dice Uburvebiu, non c'è do senza tre.
1: Ah, oh ma? Che stiamo a fare? Oh ma? Oh ma?

Abbiamo finito, quindi andiamo un po' con lo spiegone delle iniziative radiofoniche. Quindi partendo dal 5 per 1000, che con il codice fiscale 0159 80 90 288 vi permette, senza metter mano al portafogliotto, di dare un bel contributotto a questa emittente radiofonicotto. Va bene? Quindi a Radio Gamma 5 praticamente, va bene, ecco, 01 59 80 90 288. Ma ci sono altri modi per sostenere la radio. Non tenete presente quello che accade all'ND e al GVD. Voi guardate tutte le cose belle e serie che capitano negli altri D per decidere di mettere anche comunque mano al portafoglio e aiutare quindi a questa emittente andare oltre a questo punto, anche quando si dicono le coincidenze, andare anche oltre allo stesso Orient Sea e quindi oltre i 50 anni. Lo potete fare con un conto corrente postale al numero 25 38 64 59 causale Radio Gamma 5 versamento a Radio Gamma Stellare Internazionale 5, ovvero. Oppure tramite il bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN lo trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it. Portando anche il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, adesso vi leggerò un po' di serie e in serie alcune iniziative, lì in queste iniziative ci stanno pure i membri del CDA che raccoglieranno e le eventuali vostre offerte. Tutte le risorse vanno ovviamente alle spese di gestione della radio, ma dove se poi in quel che s'avanza tolte le spese tolto le spese e ora quanto saresta 10 euro 6 10 6 5 6 100 2000, quello che conta è che dopo viene utilizzati sempre reinvestiti per il bene del popolo gammano e gammanico. La cooperativa quindi, insomma, dai Tosi, grazie di cuore, perché così contribuite veramente a far sì che questa emittente rimanga viva, adesso che sappiamo che è anche inserita in modo corretto nel Vangelo, perché noi avvisiamo, cioè non mi metto in mezzo, la radio nel suo toto avvisa i malvagi di cambiare condotta, così che dopo, quando che sarà il momento, viente gai malvagi e non a radio. Perché ad esempio Leonardo da Vinci, mi dice qui Titi Cop, che come pensiero e aforisma diceva: riprendi l'amico in segreto e lodalo in paleso. Bisognava, sato tizio cosa fare? Bisognaria che te avesse conosciuto o che avesse saputo di sto detto quando che era ancora a Vittoria, perché Ea tendeva a fare esattamente il contrario. Anzi, neanche il contrario, proprio tutta un'altra roba, perché mi riprendeva in paleso, ma me tegava anche in segreto, capito? Quindi a Vittoria quanto che ho su e che voglio dire. No, perché io ve ne parlo e sembra quasi che avesse magari una genitrice, hai capito, da denuncia al telefono azzurro, quello che no io ci scherzo sopra, ma guardate che se c'è stata una persona, una donna, diciamo così, una madre che veramente ha saputo dare di tutto e di più ai propri figli, ma anche al mondo circostante, perché se c'era una cosa che si poteva dire quando era in vita, ma ancora di più adesso, di a Vittoria, era l'onestà e l'integrità morale. Dice, magari andava a messa. No, lascia stare discorsi religiosi. Io parlo di integrità e onestà morale. Ogni tanto peccava nella coerenza. No, era anche molto coerente, perché se trattava di tegarme, Ea era coerentissima, mi tegava dal lunedì a domenica, tutti i 7 giorni, quindi era coerentissima.
Gas Associazione Franco Carraro se danda sei sabati 12 settembre, quindi praticamente il sabato di questa settimana. Gas dei resistenti si ritacca a lei in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13. Per chi vuol fermarsi si pranza a tutto menù dei nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Libero Fiorenzo che insegna ricette macrobiologiche.

proprio visto che un amico qui dice: dopo innumerevoli colloqui sia con Canale Italia sia con Iliad, confermandomi entrambi che non c'è stato messo nessun blocco, fatto sta che gli SMS a Canale Italia il telefono mi scrive non inviato. Che magari non te fassi un numero sbagliato, oppure che non ti abbia a inviare un WhatsApp invece che un messaggio. Comunque mi dai l'occasione per dire che là, pochi giorni fa, due o tre giorni fa, ho visto una trasmissione proprio su Canale Italia in cui sembrava, perché non conoscevo fisicamente persone presenti, se no, aspetta, uno me lo ricordo, due mi ricordo, c'era l'avvocato Fusillo e c'era il dottor Giovanardi come ospiti, e pareva di sentire veramente una trasmissione di Radio Gamma 5 per quanto riguarda le scie chimiche, per quanto riguarda il cibo, l'alimentazione, eccetera. È veramente ma io diceva, e sapete qual è la cosa che mi è piaciuta di più in questa trasmissione? Che c'erano quattro ospiti, di cui purtroppo me ne ricordo i nomi solo i due, ma ce n'è anche un altro, altri due, uno era un naturopata e poi ce n'era un altro che è un signore che ha parlato veramente alla grande. Ma quello che mi ha colpito favorevolmente è che nessuno che rompeva e bai, quando uno parlava ciapava a paroia, poi ce n'erano altri due, una signora e un altro signore in collegamento via internet, però quando uno dei sei ospiti praticamente parlava, il partiva dall'inizio e fino a fine esprimeva il proprio pensiero, concetto, opinione, ma anche parlava soprattutto dei dati alla mano, quindi dava informazioni con dati reali e concreti. E nessuno interrompeva, perché di solito quando chiese ste robe in altre trasmissioni uno tacca e subito viene interrotto da questo, da che altro, da st'altro, ma no, non sta a dire ste robe, che ne è vere, che non sbaglio, no, invece là uno tac, tac, iniziava, finiva, mi conoscete, e questa è stata una cosa che mi ha favorevolmente colpito. Quindi eravamo ai portachiavi del 50° di Radio Gamma 5, quindi alle nuove liste, i banchetti, i consegni prodotti, il libro del dottor Zora giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50° e saranno presenti anche le storiche patate di Rotzo, proprio così, Rotzo, con la T de mezzo, Rotzo, Rotzo, hola, Rotzo. E zocche che sei patate de rozzo. Gas Associazione Franco Guerraro, eccole qua, sempre il 12 settembre, prenotazioni aperte a tutte, a tutte e a tutte. Di che cosa? Che cosa? Che cosa prenoti a me? Che cosa? Che cosa? Che cosa do io a te? Le storiche patate di Rotzo, le mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicio Chihuahu, Golden Delicious, le pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa e parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio che io particolarmente vi consiglio. Per info e prenotazioni 347 66 18 523, quindi mele Gala Royal, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, adesso mi metto a parlare come James Barbati, mio cugino americano, e vi ricordo, anzi prima di ricordarvi questa cosa, mi piacerebbe sapere com'è andata l'altra, diciamo, perché adesso vi parlerò di questa iniziativa che l'Allegro Belluco con la sua simpatica brigata farà a Trissino, in provincia di Vicenza, sabato 12 settembre dalle 10 alle 11, presidio di protesta in piazza Mazzini per i pignoramenti, perché riguarda il disegno di legge 978 del 2023 che parla di pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. E quindi che è stata fatta da evidentemente qualcuno che non era forse tanto parla quale, e difendiamo i nostri diritti, la nostra casa e la Costituzione. Partecipa, fai sentire la tua voce, se vuoi saperne di più, a lui, colui il quale è aderente alla Federazione Europea per la Giustizia.

0: l'Allegro Belluco al 346 36 14 469, sabati 12 settembre o dalle ore 10 alle ore 11. Eccolo, sapere invece sabati 6 settembre, l'altro giorno, come l'è andata la manifestazione a Padova, mi piacerebbe. E poi c'erano altre due iniziative di ieri, una che era col Bevilacqua Paolo, su sui monti, là su sulle montagne, con Paolo Bevilacqua. E poi c'era il pranzo con la tribute band dei Nomadi al Falco d'Oro qui a Curtarolo. Mi piacerebbe sapere, se qualcuno lo sa, non tanto quanto è buono il formaggio con le pere, ma mi piacerebbe sapere queste tre cose come le sono andate. Poi da sabato 12 settembre a Tansiano Josefinia, qua sempre ancora a Trissino, ma lunedì 14 settembre ore 21, tutti a Trissino, appunto sempre a Vicenza, questa volta davanti al comune, piazza 25 aprile, e contro sempre naturalmente a manifestare a sfavore di questa legge 978 del 2023, che permetterà appunto agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo sputo penale, porca miseria. Non mancate, 346 36 14 469 risponde l'Allegro Belluco. Il giorno, no, è brutto dire perché è un giorno di festa, ma più che il giorno delle stigmati del Santo Nono Pio, domenica 20 settembre sarà anche e soprattutto un giorno di festa per i gas di gamma 5. Super giornata dalle 12:15 in sede radio, questa festona dei gas. Boom, boom, boom, boom, boom. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il cerveo, basta spingere il carreo, farsi spingere dal carreo. Per la serie compra sano, non miche so oriano, ma compra beo, non cascar nel tranneo. E lo faremo tutto gas, grigliata antisistema, alla griglia la meglio Fabio Band, alla griglia la meglio Fabio Band. E quando si parla de Fabio, che è il masseler de nostre fiducia, il menù è nubaba salsiccia, ma si dice salsiccia o salsiccia? Vabbè, qua scrivono salsiccia. Salsiccia e cossia di pollo completa, pancetta e polenta, e il micio di Paluello, sarebbe il nostro Giovanni, perché se chiamo a Leonessa, non sai che insieme a Leonessa potremmo mettere che un leone, perché sennò comanderia il leone. Invece, siccome è la presidentessa di questa emittente, se n'ha Leonessa, e ora bisogna che sia un micio e il Mario consorte. Quindi al micio di Paluello, e il dice ne ha pubblicità, e mi sarei a posto così. E invece no, che dice l'eminente speaker Jedi Luca Skywalker degli Irriducibili, perché che aggiungiamo anche insalata e fasioie, quindi pam pam pam pam, dolci, acqua, vino e caffè, euro 15 nel primo meriggio, la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Info e prenotazioni Luca Skywalker degli Irriducibili al 329 0038 988. E poi domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Consiglio con Chris Mara, perché è Radio Gamma 5 che lo organizza. Torniamo quindi a riabbracciare la foresta, e lo faremo per mano della nostra cara carissima Cristina, delle nostre carissime Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino di Casa Vallorca, 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorca. Nel primo meriggio, nella foresta, con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Jingong, Jingong, che non è un aperitivo il Jingong, è una roba particolare per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Consiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma Stellari International 5. Grazie per le prenotazioni 329 00 38988, e soprattutto per chi desidera pranzare presso il rifugio di Casa Vallorca e quindi non si, come dire, non si sacchifica, cioè si porta il sacco da casa, puoi mangiare in Casa Vallorca, ma deve chiamare direttamente la Franca per prenotare al 349 09 46 001. Altre iniziative ci stanno, ve le leggerò dopo, perché adesso facciamo un po' di musica. Aspetta un attimo. Vediamo qua. Integrità morale e onestà, valori d'altri tempi. Ora penso siano cose da mangiare. E insomma, capite perché sono venuto così su, così bastardamente bastardato? Perché da una parte c'è l'influenza della Vittoria, che fa Favaretto de cognome, no? Dall'altra invece c'è l'Onorato, che de cognome fa Barbato. E ti te capissi che quando che un papà, cioè un uomo e una donna, fa fricche fricche, e quello che nasce, quello che viene fuori dal friccamento, e prende il DNA e tutto il bagaglio culturale ogimistico, tutto l'OGM organico dai due genitori, sperando che sia solo due, perché dopo magari a volte sai che se qualcuno che invece tu è il spumante da qualcuno, col corpo fisico di un'altra persona, con gli ovetti di qualcun altro, e qua non si capisce cosa che viene fuori. Invece mi no, se sta un incontro, un bombardamento ormonale fisico, non dico cattolico, ma fisico e organico, tra la Vittoria e l'Onorato Cornelio, e ga magicalmente formato questo puteo qua che sarei me. Quindi col DNA dell'una, il DNA dell'altro, e con DNA tutto mio che neanche mi conosco, ma solo il Padre Eterno capisce, sono mio fuori a me. E a me proprio in cista, capito, l'integrità morale e l'onestà, pur avendo fatto io, come personalmente Oriano, Orian sì, le mie cazzate, qualche porchieruzza quando ero giovane, e magari l'ho fatta pure io, per carità, ma diciamo che mi svango dicendo peccati de giovenduva. Oh, Alessia Trefisses, dici che speravi ci fossero più persone, comunque è andato tutto bene. E devi capire una cosa, Alessia Trefisses, siccome il Belluco aveva detto che se magari, perché quando il Baldo Stefano, che fa coppia con io al GVD, ha detto sarà mie persone, e magari ha detto il Belluco che a volta, no, che pago il caffè a tutti, e ora sotto sotto probabilmente dopo, più a livello inconscio, interiore, l'Allegro se è un po' pentito, detto, perché se vien più di mie persone a un euro, perché là che se è il coso, detto, là il caffè in centro a Padova non è che costa un euro e 10, un euro e 20, quindi per 1000 minimo attraverso i 2000, mie 5 e to ciappa ben che vagano, mie 5 e 2000 euro sopra dei caffè, quindi probabilmente è il gigà che abbiamo detto, signore te prego fa chi sia 900, perché se sei mie me tocca. Beh, diciamo che con l'onestà intellettuale bisogna lavorare ancora tanto. Un caro saluto anche a V caro. A chi ti fai riferimento? Naturalmente non te lo chiedo, perché capisco che ti fai riferimento a me, e quindi mi acciapo, mi attegno, te voglio ben e scivolo via oltre all'altra, vediamo se ho il tempo, sì, all'altra smessaggiamenta che dice: ciao Riano, fantastica la canzone di Fabristico, è un professionista? No. Per quanto riguarda il libro di Gamma 5 che non sento più nominare, si trova ancora? Sì. Tempo fa dicevate che avreste reso noto altri punti vendita, ma non ho più sentito niente. Buona giornata, Daniela da Vicenza. Non ti preoccupare, perché altri punti vendita quelli che hanno finito probabilmente sono anche in ristampa, perché qua si va avanti di un tot in tot e la gente continua a chiedere e quindi bisogna aspettare che se ristampa e dopo riportarli nei punti vendita eccetera eccetera. Non è semplice, mentre sicuramente è molto più semplice per me annunciarvi questa cosa. Attenzione, perché non avete molto tempo per capire e comprendere l'annuncio che sto per farvi, dovete immagazzinarlo, assimilarlo immediatamente. Vi do pochissimi secondi per assimilarlo, per introitarlo, per farlo vostro, perché vi devo annunciare a voce grandissima: è il momento della pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
8: Tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
8: È il nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
8: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
10: 9
2: 8
11: 8.
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
11: Chris Mara.
12: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
13: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di La Sola Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

vi starete chiedendo cosa sto facendo. Sto cazzeggiando così, giusto per ritornare in diretta. Perché... Scusatemi, ho fatto la merendina salata che mi sono portato da dalla casata. E ci stava bene anche un buon caffettino d'orzo macchiato subito dopo, che così andiamo a chiudere la faccenda. Ti mancavano i miei saluti, eh? Buongiornissimo Uriansi Dellini, di buon proseguimento di trasmissione a Vossia, vigile scelto Serifo Rapporto. Serifo Rapporto. Sì, guarda, proprio non sapevo come dargene fora stamattina il pensiero che non te me avevi ancora smessa già. Me avevi a ciappanna, un rotto e un qua, proprio. Il test del bonigo, no? Dell'ombelico, che non te puoi neanche immaginare. Ma com'è possibile? Cosa gli sarà successo? Ma cosa gli abbiamo fatto a sto ragazzo qua che non mi ha smessaggiato? Ma che dolore che ho provato! Era una sofferenza che non te puoi neanche immaginare, profeta da Verona. Ecco, proprio non te puoi proprio, no, credimi, non te puoi proprio immaginare. Buondì Oriano, per favore mi fa ascoltare la canzone di Irene Fargo, Una ragione di più, insieme a Mino Reitano. Ciao, grazie Piolo Paolo. No, mi spiace, non è che ti dico no perché non voglio, no perché non ce l'ho. Qualcosina di Irene Fargo ce l'ho a casa, ma guarda che vedemo, rinviamo a GVD o lunedì prossimo. Se te che mando Gavetto, figurate, sento quante volte chi me ga manda, vuoi nella pancia nuovamente della vittoria e vuoi a quel paese, te sapessi quanto. Questo è un po' un anticipo di risposta anche al Fabristico, che dice: eri peggio di un diavolo con la tua mamma, Oriano. Quante ne hai fatte passare alla tua mamma, Fabri dell'Est? Ora, ti non te che idea di quello che mi ha fatto passare a me, nel senso buono. No, ti spiego una cosa, Fabristico. Mia mamma è sempre stata come che si diceva una volta un fiatin strega, no? Cioè nel senso che ha sempre avvertito, purtroppo era sintonizzata sugli eventi negativi. Vuoi singoli individuali delle persone e vuoi a livello collettivo, quindi quando arriva qualcosa di brutto negativo, sta sicuro che a vittoria te snocciolava per primo, perché ha una sensibilità che non era chiaramente neanche a sua, ovvio era. E quindi lei, e guarda che adesso io lo dico magari ridendo, ironizzando un po', però credimi che questa è la verità. Quando io sono venuto al mondo, quando sono venuto nel mondo, quando questa meraviglia che sono io è nato dal suo utero, è uscito dal suo utero, insomma, la grandezza di questo ragazzo qua, lei già sapeva che io ero un'anima un po', diciamo, un po', puntini puntini, no? Dice un po' cosa? Un po' di Aulet? No, un po' di P di un'anima normale. Lei lo sapeva già, io te lo dico perché lo sapevo prima di incarnarmi, dopo mi so desmentegato come so incarnare naturalmente nell'utero di mamma Vittoria, dopo che ha fatto fricche fricche col Corneglio. E quando sono uscito, il famoso 19 ottobre del 1956, alle ore 13:30, mo non mi ricordavo neanche più, chiaramente, no? Ma a me se basta pochi mesi, in senso un anno o due di vita, per riprendere il ricordo di quello che ero, che sono e che sempre dovrò essere. E quindi, però non che ho mai rotto e scato a Vittoria, non ho mai detto ciò, Ciccia, guarda che mi magari manda su, dall'assù, ho capito, il capo dei capi, proprio il paron dei paroni, non i paroni del mondo, ma il paron di tutti i paroni di sto mondo e di tutti i mondi, perché dovevo insomma sbaiotare un fiatin, diciamo così, no? Tirare un po', fare un po' di robette qua sulla terra. E quindi non dicendoglielo sfacciatamente, ma capendolo lei a livello di sensitività e sensibilità personale, e non che stava in scarsea, che ho capito. E te lo spiego, sai perché lo spiegone, che è uno spieghino, perché era così?
perché pensa che dopo quasi, vediamo, io direi una ventina d'anni circa, quando rincontrai, quindi avevo tra i 30, 35, sì, penso sui 35, 30, beh, insomma quell'età là, e rincontrai casualmente un vecchio amico della compagnia che frequentavo quando avevo 14-15 anni, che ho frequentato per un po' d'anni, abbiamo anche giocato assieme a calcio, eccetera. Ed è stato uno che mi ha sempre tegato, ok? Cioè, tegato nel senso che gli piaceva far battute, hai capito, su di me, sul mio modo di essere, di vivere, interpretare la vita, eccetera. E vabbè, mi me ne sbattevo perché ho saputo tanto. Oh, voi stiamo insieme? Boh, la giochiamo? Boh, non giochiamo, non stiamo insieme? Chi se ne frega, faccio altre robe. Però sta di fatto che quando l'ho rincontrato una ventina d'anni dopo, circa, mi ha detto, sai, ti ho sempre invidiato. Ho detto, sì, te mi invidiai, mi. Ste ieri è il capo della compagnia, bastava che ti versessi bocca e tutti erano là che cascava i topier. E cosa siete, mi invidiavi? Perché ti sì, uno puntini puntini, e mi non sarei mai riuscito ad essere neanche la minima parte di quello che te ieri ti. E vedere che invece te facevi tanto il semplicion, l'umile, eccetera, mi dava fastidio. E ho detto, tesoro mio, non sai che lo facessi apposta per fare il figo, che te capivo il finto umile. Cioè, così ero, così so e così sempre sarò. Quindi, se anche un ragazzo che frequentavo di compagnia quando ero giovane ha capito sta roba, te capissi che la mamma da cui esci dalla pancetta della mamma, lei lo capisse molto prima, no? Assolutamente. E quindi lei ha vissuto tutta la sua vita con questa tensione interiore nel cercare di non impedire, ma di modellare un po' quello che lei sentiva avrebbe dovuto essere il mio destino, perché che faceva paura. Non tanto per me, di quello che mi sarebbe potuto accadere, ma paura parea di quanto mai che sarebbe stata nel vedere che certe robe, capito? E ora, amico, saluto, mi sono adattato, persona semplice, umile quale io sono, mi sono adattato, ho detto va bene, dai, perché devo sconvolgergli le giornate a sta pora siora, insomma, a sta pora ragazza, a Vittoria. Stago tranquillo, stago buon, però ogni tanto, pam, pim, pom, qualche cazzata mi veniva da spararla, da farla, che capito? Un po' fuori dalle righe ogni tanto ci andavo, è perché la natura non la puoi soffocare per tanto o troppo tempo o sempre completamente. Quindi ogni tanto ten, tum, ten, sborda, che capito? È come un palloncino, quelli che usano i clown, a volte quelli che schiacci da una parte e boom, e ti fa bolla dall'altra, cioè qui i palloncini là, ecco, e a me mi schiacciava da una parte, bam, veniva fuori una puttanata da un'altra parte, roba di questo genere. Quindi non ero un diavolo, ero un contenimento a me stesso medesimo uguale identico, cosa che ho deciso di non fare più dal famoso fine 2019, inizio 2020. Basta, tusate. Sì. Cagneme quanto che voi, che vestia sui maroni quanto che voi, che potevi mandarmi a quel paese o al ritorno nell'utero materno quanto che voi, ma purtroppo la situazione l'ase questa, così l'ase e così la rimane. Senza auto e senza are. E ora te sì uno da reincarnazione secondo il Girotò e non da resurrezione secondo il Papa. No, io ho parlato di incarnazione, mi sono incarnato. Se usa la parola reincarnato, forse incarnato. Che dopo il barbato abbia una sua personal versione e la tizzeco se troviamo a tu per tuppete, te spiego un po' meglio qualche sia mia idea, no? Che sia un po' da bosco e un po' da riviera, diciamo così, ciappa un po' l'uno e un po' l'altro, in forma totalmente equilibrastica e equilibristica. E quindi, diciamo, ecco, capito? Quando mi sono incarnato, cioè quando la mia anima è arrivata dentro quello spermato
Però certo che Fabri, adesso mi fai pensare, uno spermatozoo che si chiama Oriano Barbato. I caras non può darmi testa da cazzo, perché sentite che pensi che sono nato incistandomi come anima dentro uno spermatozoo, e effettivamente da dove esce lo spermatozoo? E quindi che ragione dire quando sono a testa da razzo, no? Dai, andiamo avanti, va, perché sennò. Ciao Riano, da ora ti ascolto anch'io. Cosa mi sono persa? Uno spiegone? No, neanche gli spieghini non ti sei persa. Un abbraccione forte a te e a tutti gli ascoltatori, gammani e gammane. Arianna, Arianna, da Vigonza, Vigonza. Hai visto le scie stamattina? Mammi, tesoro. E puoi farle tutte le mattine, non me ne frega niente. Allora, Walter, non avevi capito il senso della vita, almeno per quanto mi riguarda. Tu usate qua per svangarla, che se solo un modo, sì, il cibo sano, sì, un atteggiamento congruo al cibo sano. Qua bisogna affidarsi totalmente a Dio e con Dio e per Dio. Pregare, pregare, pregare, come che dice la Madonna, no? Ecco, basta, dopo tutto il resto viene da sé. Viene da sé che quello che succede dal cielo, che viene solo dal cielo, mi intortora, mi ingolfa, mi smagnotta, capito? Mi fa, amen, pazienza, chi se ne frega, capito? Non bisogna avere tutto sto fervore nel vivere fisicamente. Bisogna avere fervore nel vivere dignitosamente, cioè nel vivere secondo l'amore, dai, usiamo paroloni, capite? Quello è il senso. Quando tu vivi 10 anni o 100 anni o 200 anni o 300 anni, come mi toccherà a me, purtroppo per voi altri, è importante che tu viva, hai capito? Che sia un secolo, due o tre o qualche anno, che tu viva nell'amore, con l'amore per l'amore, punto, percorrendo la via, la verità e la vita, punto. Resto chi se ne frega, come dice qualcuno, se penso a Iosei che gira, penso per fia che far crescere i gigli del campo, darghe da bere, inutili, vutto che non, anche i semplici fili d'erba, ma vutto che non pensa a me creature addossate, do occhi, do recce, un naso, una testa, un cuore, un corpo, un fegato, dice il creatore, no? Vutto che non che pensa, dai, che non che pensa a me, che penso sì. Dopo qualcuno potrà dire sì, guarda che ben che pensa, succede questo, succede quello. Ve l'ho detto e ve lo ripeto, queste cose devono succedere perché ogni singolo essere umano decida liberamente, liberamente, se servire l'oscurità o la luce. Punto. E chiuso. Perché stavolta diciamo che la separazione mosaica delle acque non viene fatto attraverso un diluvio universale, qualche sparugon, eccetera. E se temete tanto che possa venire una terza guerra mondiale, metteve a via. Perché finché ne verse i messaggi in Mesugorie, non saprei mai se veramente che sarà sta terza guerra mondiale. Quindi non sta a preoccuparvi, sta là, oh mamma mia, via terza guerra mondiale, e venirà guerra totale, e sarà nucleare. Ma no, stai tranquilli, stai calmi. Perché ne puoi versare i 10 segreti in Međugorje, che ne parla tanto. Non sai chi puoi fare ciò fake, ne puoi arrivare a versare i messaggi e dire, dopo che si è cominciata la terza guerra mondiale, guardate che verrà la terza guerra mondiale. Casomai i verse, e che dà all'umanità 3 giorni di tempo per capire e sistemarsi, e casomai dopo. Quindi aspettiamo che i verse i messaggi. E dopo vedremo che ne riparleremo. Per il momento non sta a farvi intortare. Non sta a farvi preoccupare. Perché l'oscurità si nutre delle paure, delle preoccupazioni, delle tensioni, della rabbia, dell'odio. Si nutre. Vive per quello. Crea situazioni ad hoc perché vengano negli esseri umani quei determinati sentimenti e stati d'animo, perché se ne nutre. E tra poco lo sentirete anche dalla viva voce di Giuni Russo.
A volte dimentico, a volte do per scontato, eppure il rapporto con la madre è determinante per tanti aspetti. Mia madre, 92 anni, è ancora autosufficiente, ha dato tutto, tutta se stessa per i propri figli. Posso veramente dire un amore totale. Difatti una madre, quando c'è questo rapporto, è colei che può prendere il posto di tutti, ma il cui posto nessuno può prendere. A te me parli come un libro stampato stamattina, assisto. Come faccio a non volerti bene, non essere d'accordo con te e a dirti che te hai ragione? Tesoro mio, te mi hai fatto uno spiegone nel tuo smessaggiamento, che come si fa a dire che sei sbagliato? Però mi preoccupa sta roba, assisto. Perché vedo che ultimamente siamo un po' troppo d'accordo. Occio, perché non va mica ben così, Bisogna che torniamo a cagnarsi, mi raccomando, perché sennò dopo la gente dice: wow, questi qua i se cagnava tanto, adesso i se vuoi ben come do fradei. No, non va mica ben ciò, capito? Perché dopo te sai come sei, il paese è piccolo, la gente mormora, capito? Sì, sto. A religion de comodo, bon, vabbè, te, se a te non te sta bene e a te non te sei comodo, mi sta bene invece che mi sia comoda a religion, capito? Magari a me mette tranquilla, a me droga, perché l'oppio dei popoli, no? La religione è l'oppio, la droga dei popoli. Va bene, dai, sono drogato in religione, assito contento, beato ti che non ti sei drogato, va bene? Ma io, come Oriansi Barbato, di religione sono drogato. Olà! Però effettivamente stare dritto di scie chimiche, polo logistico, alimentazione, secondo guru, comprare due quotidiani per avere due interpretazioni opposte, fare 10 attività di volontariato, mi ritirano i miei appartamenti quasi quasi. Beh, cosa dice che diceva Franco, no? Mi ricordo, Carraro, no? Mettersi qua a sedia fuori de casa, sentarsi e aspettare. Quel famoso detto dice: siediti lungo la sponda del fiume e aspetta di veder passare il cadavere, i cadaveri dei tuoi nemici. E questo non vuol dire non fare nulla, ma guardate che oggi come oggi l'azione più probante, secondo me più incisiva, è proprio quello di pregare per tutte quelle anime, non solo per voi, per chi amate, cioè, ma anche per tutte quelle anime che, non sapendo, come lo disse colui il quale andò in croce più di 2000 anni fa: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Ma veramente credeteci, non sanno quello che fanno la maggior parte. Purtroppo si intortai da quella parte che sa molto bene quello che si deve fare e che si deve intortare la maggior parte di quei che fa certe robe ma non sa quello che fa. Non ho la minima idea di come che finirà, capito? Quindi, però, ripeto, scusami se è una questione de comodo, come dice la Madonna, pregate. Non aggiungo il fatto che dice anche digiunate, perché personalmente mi noia fa digiunare. Scusami, purtroppo peccati di gola, ti ho capito. Ma per quanto riguarda il pregare e l'aver soprattutto fiducia, quindi non fede religiosa, ma fiducia nel destino e nella vita, che le cose andranno come devono andare, salvaguardando ciò e coloro che devono essere salvaguardati nel mondo nuovo che sarà, e cioè tutto quello che volontariamente ha scelto e deciso per la luce e non per l'oscurità. E che ne pensiate? Purtroppo noi se tantissimi gli esseri umani che volontariamente insegue la luce, anche se comunque c'è un aumento esponenziale consistente in questi ultimi anni, però siamo ancora a numeri ridotti. Però non importa, c'è una divisione delle acque e tusate, come il ponte Morandi, che ho fatto tante volte questa metafora, è crollato. Gli esseri umani poteva essere o ne a parte antecedente,
capito, nella parte sinistra, guardando il ponte, nella parte sinistra, chi che dopo ha fatto in tempo a passare e si è rimasto nella parte destra, e chi purtroppo gli era in mezzo, da sopra al ponte o sotto, che ci volete fa? Il Signore sa quello che fa, la vita, il destino sa quello che fa. Buon Dio Oriani, ad ogni giorno basta la sua pena, diceva il Cristo, e non infassarsi a testa prima di spaccarla, appunto, ogni giorno è il suo affanno, ecco, quindi è inutile preoccuparsi. E quindi, siccome non me voglio preoccupare, le iniziative a finì io vo. Parlandovi di offerte di lavoro, azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, che cerca personale. Quindi falegname o falegnama con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura, come dico, come battuta sempre, del disegno tecnico e non del pensiero. Poi falegname o falegnama o comunque falegname operaio operaia per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le vostre candidature dovete chiamare Sonia al 392 52 85 066. Anche quest'anno il comune di Campo d'Arsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, dà la possibilità di richiedere fino a 10 alberelli autoctoni e si può prenotarlo entro il 30 di settembre 2026, questa possibilità. Basta chiamare il comune di Campo d'Arsego all'ufficio ambiente allo 049 92 99 845. Poi c'è la raccolta firme per la campagna Un'altra difesa è possibile, entro il 15 di settembre ci vogliono 50.000 firme per portare il testo di legge all'attenzione del Parlamento, e quindi potete firmare online con SPID o CIE Como Internet Empoli. Andate sul sito www.difesacivilenonviolenta.org. Collaboration tra ciaobei.org e Radio Gamma 5 è importantissimo perché porta di tutto e di più, e andate sul www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org perché guarda qua, da proteggersi da medicina dei protocolli, sostenere una nuova scuola, sostenere agricoltura biologica e biodinamica, promuovere nuove forme di aggregazione, offrire servizi di ricerca, offerte lavoro eccetera, favorire scambio, vendita di beni usati eccetera, e sostenere il territorio, insomma chi più ne ha più ne metta. Mentre per quanto riguarda Michele Lavorato, che non è né uno di quei che non si appunturà, né uno di quei che ha deciso di non punturarsi, ma se uno di quei che all'interno del decreto del periodo del Covid si è fatto esonerare con tanto di certificato medico perché aveva e ha problematiche, e non che si sta bene, quindi devo passare un po' dei guaietti. Se volete saperne di più e dargli una mano in qualunque forma sia, lo chiamate al 348 92 34 852. AF Energia riprenderà GVD 24 settembre di quest'anno, di questo mese, dalle 14 alle 20, a rileggere le vostre, non i vostri tributi, ma le vostre bollette di gas e luce. E quindi qui a Radio Gamma 5 in via Antoniana 66, contrada Abano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova, come città, Veneto come regione e per il momento, solo per il momento, nazione Italia. Quindi noi che stiamo fondando il libero stato di Gammana, vediamo appuntamento tra qualche settimana, quindi GVD 24 settembre 14-20 con AF Petroli, AF Energia, scusate. Poi Alfonso che cerca una casetta un po' vecchia anche in affitto perché sta finendo la locazione a settembre di dove abita lui, è un pensionato onesto, dice lui,
ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano, e lo chiamate se avete qualcosa da proporgli. Non dice dove, quindi probabilmente sentite quale potrebbe essere la zona che può, magari qualsiasi va bene, non so, comunque chiamatelo se avete qualcosina da proporgli, poi sarà lui a decidere, a scegliere, al 349 58 55 160. Ed eccoli qua, non so se sia gemelli, fratelli, solo amici, collaboratori, compagni di lavoro, co-proprietari, Enrico e Paolo, che al numero telefonico 049 71 02 04 possono ascoltarvi nel caso abbiate deciso di dare seguito a questa loro richiesta di lavoro, che parla di affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili che cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano. Tocca miseria. Ogni tanto mi parto. In una realtà familiare a misura d'uomo, ripeto, Enrico e Paolo. Paolo e Enrico. Enriolo oppure Paolico, fate un po' voi, Enrico e Paolo, 049 71 02 04 per questa possibilità di lavoro. Oh yes, baby and the bees and the one in the sea. Oh, lady, no one in the sea. I see you now. Hey, when by saying I, oh, when there's this joke, hurry and see the lady, fear, flew, bone, and say, and the cancel, the walk, and go, sir, the well, I, oh, sir, sailing for my stress. Che ho detto? Azzo proprio, non lo so. Ma la canzone mo la conoscete.

Bisogna avere compassione per la gioventù d'oggi. Poi scusami un attimo, tanto a criticare la gioventù di oggi, perché purtroppo c'è anche tanti un po' fuori di testa, che sia poi che siano come dire, che siano in virtude o non in virtude, vabbè. Però io spesso sento dei commenti sulla gioventù, perché sì, è vero, lo vedo anch'io, non sai che so orbo, insomma, anche se voglio c'hai, che ha sempre il naso piantato sui cellulari, questo, questo. Però guardate che più di qualche volta mi è capitato, mi capita, quando vado in giro così, no? Che siano negozi, supermercati o la strada, eccetera. Guardate che trovo anche una bea sbarossata di gente di una certa età che ha il naso piantato sul cellulare o isedrio parlare al telefono, oppure te vedi che gira con sto telefono in man e che non si capisce perché io stia in man, cioè mettete cuffie, mettete, amico, un porta telefono e là lo tengo, e se vado a parlare con qualcuno tiro fuori il telefono e ancora mi avvicino a Reccia e te vedi che gira come se avesse l'ostia in mano, non so, una coppa, qualcosa, e gira con sto telefono in mano così e ti senti tutto quello che ti dire quello che quella persona che ha il telefono in mano, anche quello che si deve parlare, quindi che c'è anche un'auto violazione della privacy, perché ti senti tutto, ma non perché te che fai a spia, perché e ti fa sentire tutto iori. Oppure te vedi queste persone anche dei 60, 70 e passa anni col naso piantato sul cellulare a guardare, a fare, a smonare, cioè basta che te vai dal dentista per dirti, e di solito là te trovi gente di tutta età. E ora te trovi i putei più piccoli che se là che poretti tutti i ranichi hai, perché il pensiero di andare dal dentista, anche se che sia mamma, il papà, il nonno, la nonna, i zii, chi che sia è insieme, e se là che si scagotta un fiatino d'osso, quindi più di tanto magari non si muove. Ma ti vedi, tutti sia i giovani, no, i ragazzi, le ragazze, ma anche la gente, cioè arriva dentro, ho capito, a nonna de coso, de Isacco, non Isacco Newton, ma de Isacco, quello di Abramo, come età, che aveva il cellulare in mano, o il nonno, e se là col naso piantato sul cellulare, che vada, che mi va, dico, ma cosa verrai, quanta roba hai da guardare dentro il cellulare? Perché capisco si sedrio sugare, no? Te vedi che proprio e gira e va su e su e destra, sinistra. Quindi bisogna pregare, per tutte queste persone bisogna pregare e aver compassione, tusate, perché siamo, anche a me mi incarno, mi rabbio, e se potesse fare il crestone a qualcuno che dico, magari sarei attento.

Sale Fario, però il problema è che stanno separando le acque e chi resterà da una parte sarà totalmente dedito all'oscurità, chi andrà dall'altra parte sarà totalmente dedito alla luce e chi sarà in mezzo al secco, secco resterà, capito? Cioè al secco resterà, non secco in senso che rimane al secco. Quindi né de mi né de ti, e dopo come l'asino che non sapeva se cominciare a mangiare o bere di fronte a un cesto di acqua, cioè un seccio di acqua, un seccio di fene, scomincio a bere, scomincio a fumare, cioè a mangiare, ho fame, go sengo, sengo, fame, go fame, go sengo, e sei morto di fame, insomma, capito? E disidratato. Sì, è una storia, è una barzetta, per carità, però dà il senso, no? Quindi bisogna aver compassione, anche se vi gira i maroni, per carità, perché c'è tanti demoni, purtroppo, ma demoni proprio, demoni incarnati, non esseri umani che si comporta da demoni, no, che se veramente demoni incarnati tusat. E se ve lo dico mi, non ve lo dico perché ve lo dico mi, ma ve lo dico perché so che c'è chi che può comunque confermare concretamente quello che sto dicendo, cioè proprio demoni incarnati, cioè che sono venuti sulla terra apposta per far del male, per portare l'oscurità, per preparare il tappeto rosso al mangiafuoco di turno che dopo le ore 11 sentiremo insieme alle canzoni di Giuni Russo. Te capì? Quindi invece per il momento, ma solo per il momento, visto che c'ho anche il gradimento di sta canzone qua, io ve la vado a riproporre perché mi piace troppo e casomai te pagherò mi, non so, son dei caffè oppure magari, non so, te regalo una sciarpa, non so, una bottiglia di vin, o quando che sarai panettoni ti regalo un panettone dei centri sportivi qua, dei gas, che ti capio fabbristico, scusami, magari, però mi bisogna che la riproponga, perché la è troppo bella sta canzone e la devo riproporre assolutamente. Anima leggera.

0: indietro mai. E vai.
1: Oh, oh, ah, ah, eh, eh. Sì, Arianna, è proprio così. Sembra una canzone di altri tempi. E quindi, cioè, io me ne sono innamorato. Per me è una delle più belle canzoni di questo. Oserei dire di questo, non dico di questo secolo, però insomma di questi ultimi anni, per me. Io parlo per me perché ogni volta che lo ascolto mi viene a pe da tacchino alta così, da orango proprio, alto così, da coso, da yak. Sapete lo yak, no? È una bestia che ha un peo lungo, lungo, lungo. Ecco, provate a immaginare uno yak che si alza all'improvviso il peo, trin, tutto dritto, ecco, mi viene il pelo alto così. Ogni volta che lo ascolto, e anche quando vi devo fare l'annuncio che vi faccio ora, mi viene il peo alto, alto come uno yacht, perché vi devo annunciare, cari amici ed amiche, amici ed amiche all'ascolto, che sì, è proprio lei, è proprio il momento adatto, giusto, meraviglioso, unico e solo della pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: One step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
0: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
3: Ci cibiamo!
4: È ora che sono Camì.
7: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
7: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
7: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
3: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe forse così.
3: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
4: È ora che sono Camì.
13: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
3: E allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
7: 3
4: 2 9
7: 0 0
4: 3
7: 8
4: 9
3: 8
5: 8.
4: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
13: Golosino, golosetto, golosone.

così vi siete beccati del fabbristico anche l'inferno. Vediamo se poi arriverà anche il purgatorio, come ci ha annunciato. E quindi, fabbristico. E che bravetto che sei! E che bravetto che sei diventato, veramente vero. mi è piaciuto anche questa, devo dire la verità. Ciao Riano, stupende le musiche di stamattina. Chi è l'autore di Balla Balla che hai messo poco fa? Enrico. Si chiama Vai ed è di Alfa. È la canzone che ha presentato al Festival di Sanremo, non so se di quest'anno o l'anno scorso. Comunque Alfa è il cantante e Vai si chiama la canzone che hai sentito. Aspetta, perché qua c'è un doppio tritico del nostro Sisto, che forse stavolta... Oh, finalmente credo che potremo tornare a cagnarse. Non con quello che vi leggo adesso, ma con quello che vi leggerò dopo. Perché dice: non ti preoccupare, in quanto al digiunare c'è chi esalta il digiuno e finché rimane un fatto salutare per disintossicarsi può avere un senso. Quando però uno digiuna per meritarsi il paradiso è controproducente, dice lui, perché esalta la sua parte egoistica. Allora, tesoro mio, forse perché tu non hai mai avuto a che fare con le brame corporistiche e corporali, però il digiuno servirebbe proprio a evincersi da quella che è una grossa tentazione, perché anche il membrone ti dà delle grosse tentazioni, i membroni ti danno delle grosse tentazioni. Quindi figurati i famosi peccati di gola, oppure cosa non si farebbe per un corpo soddisfatto, atletico, giovanile, che rimanga giovane, non giovanile, giovane, eccetera. Quindi, e tu dici giustamente perché così esalta la sua parte egoistica, ma in realtà se tu lavori attraverso il digiuno per riuscire a staccarti, e si intende digiuno, vuoi alimentare, vuoi sessuale, vuoi di droghe, robe di questo genere, stai sicuro che lavori molto, molto, molto bene anche sulla tua parte più intima e profonda, perché così sei ancora meno colpibile e meno ricattabile, tra virgolette, da forze, diciamo così, negative, se vogliamo usare termini di questo tipo. E comunque, visto che ti do un assist per non essere d'accordo assolutamente con te riguardo i diavoli incarnati, stupidaggine, che ci siano persone con una crudeltà unica, questo sì. Difatti l'uomo viene definito in tre tipologie: chi agisce in maniera altruistica, chi fa i propri interessi ma non gode delle disgrazie altrui, chi invece, oltre che agire nel male, gode proprio con crudeltà nel vedere l'altro soffrire. E a questo punto faccio come te, di tutto questo ne ho la prova. Amico, ho invece la prova dei diavoli incarnati. Come ammettemo, voi che per caso abbiamo ragione tutte e due, e così invece che offrirmi un assist per non essere d'accordo con me, alla fine anche in questo cascio siamo d'accordo tutte e due, perché tu hai le tue prove su questo, io ho le mie su quello che dico, le mettiamo insieme al giorno che ci incontriamo e magari vediamo che andiamo oltre la tipologia umana e sconfiniamo proprio in entità incarnate dedite alla malvagità, perché vengono da settori, chiamiamoli così, totalmente malvagi. E restiamo Puoi dire il titolo della canzone che parlava del vento che imbianca le vele? Si chiama Anima Leggera, Giacomo, ed è eseguita, creata musicalmente come testo dal nostro Fabbristico dell'Est. So che lui ha un sito dove puoi andare ad ascoltare i suoi proponimenti musicali. Se è all'ascolto il Fabbristico, me lo manda e io te lo rigiro, perché così puoi, come dire, illuminarti musicalmente di tutte le sue opere. Aspettando che io, da parte mia, lui mi faccia la pennetta con cui poi vi farò ascoltare tutto insieme. Per
Per non parlare dei passeggeri, dice l'Anna di Mestre, negli autobus sono pronti a sedersi pur di smanettare col cellulare. Sì, perché stare in piedi, sai, con una manta qua al paio e con chi altro al cellulare, te fai fatica. Gente di qualsiasi età, soprattutto giovani, non hanno una minima gentilezza di far sedere una persona anziana. Ciao Oriano, sono Anna di Mestre, buona giornata e buona trasmissione, un caro abbraccio, ciao, alla prossima. E speriamo che alla prossima tu mi racconti della tua merla che è venuta a trovarti, o a ritrovarti. D'accordo Anna? Io ci conto e ci spero naturalmente. Ciao Riani dell'INID e sempre Forza Inter, squadra a calcio spettacolo, Adriano 68 da Schiavo. Ma per forza è in Italia, è fortissimo l'Inter. Perché Chivu ha una visione un po' più avanti rispetto agli altri. Che sia allenatori che parla. Vedi Adriano, quando sento un allenatore che dice e che pensa anche in buona fede che per dominare la partita bisogna avere il possesso della palla, secondo me è la cosa a cui tengo di più come possedimento, se sì la palla, anzi tutte e due le mie palle decisamente, che è l'unica tipologia de palle a cui ambisco de possedere. Ma calcisticamente parlando, possedere la palla anche per un 99%, e lo insegna Milan Juve di ieri sera, e il Milan ha fatto un mezzo tiro con Cessi, giusto? Ieri sera, e ha vinto la partita, no, ha pareggiato, vabbè, e ha fatto un'incornata a Gatti al 92esimo e riuscì a pareggiare. Se non incornava Gatti, il Milan vinceva con un mezzo tiro in porta praticamente, nello specchio della porta. Quindi di che possesso di palla parliamo, visto che certi allenatori dice al più hai possesso e meno gli altri così possono incartarti. Non è vero, perché per mettere sotto gli avversari calcisticamente bisogna andare a una certa velocità, a una certa rapidità di pensiero e naturalmente di piede, e quindi anche di palla, che non è la palla quella attaccata, diciamo, in senso fisico, ma è la palla quella calcistica che sta sul prato verde che corre, hai capito? E mi, questo è quello che ho sempre insegnato ai metosi, ma non ho mai trovato nessun allenatore che mi insegnasse questo, e tutti i gas, e tecniche, e tattiche, e questo, e che altro, e st'altro. Il calcio è semplicissimo. Mi ero visto ieri sera di quei ciofeche negli highlights, cioè ti te vedi di quei busi a centrocampo, davanti, in difesa, perché te vedi sti giocatori che corre a destra, a sinistra e si incrocia e si ingalma. Ma possibile che il Milan di Sacchi non abbia insegnato nulla? Il Milan di Sacchi presiedeva le zone, tutto il campo, le zone di campo, e ti te vedevi che faceva tutti i movimenti senza palla, ma non andava a incrociarsi, fare, smissiare, smonare, eccetera, perché mantenevano il possesso della zona. Tanto che uno degli allenamenti che lui faceva erano 10 giocatori di movimento contro i 4 suoi difensori, e da quel che ho letto io nei libri che ha scritto non sono mai riusciti a vincere queste partitine che lui faceva, hai capito? Cioè 4 contro 10. Oppure che se anche Sex Fabregas, ad esempio, che ho sentito in intervista, diceva alleno mentalmente i ragazzi a giocare in 10 contro 11, oppure cioè gli metti in difficoltà con delle partite lì durante gli allenamenti, in maniera tale che quando si trovano nelle stesse identiche situazioni durante una partita non si smona, non si... oppure fa, ecco un'altra cosa, fa le due squadre e una delle due la fa partire da 2-0, e gli altri, quelli che sono sotto ovviamente, devono giocare e reagire, e quindi non è là chi pensa, che ragione, aspetta che fa lo spiego, aspetta che guardiamo che ora se, sì, ora adesso è il momento del pressing, no aspetta, adesso è il momento del passaggio orizzontale, no adesso è il momento di far girare la palla, no adesso è il momento di tentare le diagonali e verticali, no adesso adesso riposemo, no adesso andiamo a recuperare. Cioè, quando io vedo che vanno a prendere il pallone questi giocatori per battere il fallo laterale oppure i calci d'angolo, e gana cagna indosso.
i gana stanchezza, ti dice, pare che si deve andare a veramente al martirio, invece che, e bisogna velocizzare, rapidi, veloci. Per fortuna che ci hanno pensato le nuove regole, 8 secondi prima cioè se non te fai la battuta del fallo laterale entro 8 secondi, via, passa l'avversario. Lo stesso per quanto riguarda i rinvii dei portieri, cioè se non insegnavo altri giocatori a velocizzare robe, e facevamo neanche quelle regole, no? Guarda che se parli troppo di diavoli finisci per assomigliarci. Oh, mamma mia, orca pettina canaia, adesso come si chiama, temo. Ho avuto vedere che se aspetta, perché che se sta il nonno Pio, che quando chi ho accusato di essere io a crearsi e stigmati, perché con la forza della mente, no, psicologicamente parlando, si creava da solo le stigmati, e il nonno che ha risposto a chi che io diceva, allora pensa intensamente di essere un bue e vediamo se ti sporgono, se ti crescono le corna. Te basta come risposta? Spero di sì. Se non te basta, pazienza, fate abbastare. E poi mi chiede come mai che i tre canti di Dante, Paradiso, Purgatorio, Inferno finiscono con la parola stelle. Perché? Perché, tesoro mio, non sarà per l'eternità che esistono, hai capito? E Purgatorio, Inferno e Paradiso, ma le stelle sì, perché alla fine di tutto ritornerà nello spirito così come era, tutto ritornerà ad una vibrazione non così gravosa e pesante come c'è ora sulla terra. Quindi per il momento, ma solo per il momento, c'è una certa distinzione, ma con la proiezione già futura e certa che tutti e tutte le anime rivedranno le stelle. Te capì la metafora? Se non te basta come spiego o come spieghino, pazienza, cerca qualcuno che te sa spiegare meglio. I calciatori o sono tutti o hanno le partite o pensavo di star facendo una sfilata di moda, ecco, chiacchierando. E Roberta Treviso, quello precedente non ho leso, perché se no, se non si sa mai, qualcuno magari si offenda, però se puoi parlare naturalmente della sfilata de moda, chiacchierando, sì, ogni tanto può capitare che ragiona su altre cose. Me invece sempre sta come allenatore da parrocchia, cioè forza gioventù, deve da fare morsa veronza, Tanto che io applicavo una delle regole che sono nel basket, non so se ci sia ancora, ma penso di sì. Nel basket, se non ricordo male, una delle regole più importanti, insomma, è che chi ha la palla deve andare a canestro entro 30 secondi. Io me la ricordavo così la regola, adesso non so se è cambiata, se hanno dilatato il tempo, se l'hanno cambiata la regola, se hanno cambiato il tempo, non lo so. Però io i miei ragazzi li allenavo così, per cui in un campo da calcio 50%, perché gli era già tanto avere un campo da calcio 50% ai miei tempi, figurate 60-63% per 108-106 come cos'è adesso, e allora dicevo, vi do tempo dai 45 massimo un minuto, cioè chi aveva, mettevo due squadre una contro l'altra, tutto campo, e dovevano arrivare al tiro in porta entro, essendo un campo molto più grande di quello da basket, entro 45 massimo un minuto, ma al minuto, se aveva ancora da fare il tiro, passava la palla all'altra squadra. E guarda che le prime volte sta duretta, faglio capire e faglio applicare, ma dopo 3-4 passaggi a 1-2 tocchi al massimo, 3-4 passaggi 5 massimo, pim pum pam e via in porta. Sei sveglia e tu, ma non vi allenai su questo.
Io ho il sospetto, Roberta da Treviso, che gli allenatori oltretutto non allenino neanche più la fase difensiva come sapeva fare Sacchi. Perché io ho visto un gol, adesso scusatemi, Bayeux, non mi ricordo se gioca con l'Udinese o con, è una partita che ho visto pochi giorni fa, penso di Coppa Italia, eccetera, credo, ma un giocatore, Bayeux, si chiama Bayeux, ha fatto una doppietta. Il secondo gol che lui ha segnato su cross proveniente, guardando la porta avversaria, proveniente dalla destra, il cross che il suo compagno ha fatto ha tagliato fuori 3-4 giocatori avversari. Ma l'ultimo giocatore avversario, che era quello più vicino a Bayeux, che era a un metro neanche, aveva la postura completamente sbagliata. Perché quando arrivano quel tipo di cross quasi da fondo campo a rientrare verso il disco, diciamo il rigore della tua area, ti note puoi essere messo piantonà tutto guardare il tipo che fa il cross e non metterti leggermente in diagonale in modo da vedere che tu non abbia qualcuno a fianco o dietro di te che può arrivare a colpire o addirittura spostarti più vicino, perché a quel punto se ti inclini leggermente, in questo caso il difensore avrebbe dovuto piegarsi, girarsi anzi leggermente verso, da sinistra verso destra, e avrebbe visto Bayeux che era lì da solo, ma deve farlo prima che parta il cross. Quindi come vede che è lì, che sta per partire il cross, la mossa che deve fare è girarsi e immediatamente avrebbe visto l'avversario, Bayeux, e si sarebbe spostato verso di lui, e con questo spostamento avrebbe intercettato il pallone e avrebbe evitato di prendere il gol. Invece è rimasto piantonato che guardava fisso quello che crossava. Nel momento in cui è partito il pallone, che ha visto che venivano tagliati fuori i suoi compagni di squadra, ha puntato i piedi per girarsi, ma il Zeank ha scivolato, piccini, poreto, ma dispiace, e così Bayoga tira una scarponata, un tironasso in porta e ha segnato il 2-1. Mi pare, o il 2-0, insomma, mi ricordo, insomma, il gol della vittoria, cioè non so se è il gol della vittoria, comunque Gassegna è il gol, e ha fatto doppietta quel giorno. Cioè questi errori tusat che ti te puoi anche fare, ma se te che è un allenatore a quei livelli là de Serie A o de Nazionale o comunque dei club A, B e C, quindi quelli professionisti o semiprofessionisti, non te puoi farmi un errore di posizione in difesa né dentro a tua area piccola del genere, su un momento del genere, non te puoi farmio. Infatti Lautaro è il terzo gol, l'ha segnato proprio, terzo credo che sia, era il primo o il terzo, vabbè, uno dei gol che ha segnato Lautaro contro il Napoli sta così. Ieri in tre intorno a Lautaro, tutti che guardava il Bayeux, nessuno che se gira quella sempre da sinistra verso destra, quel poco che consentiva di vedere come era la situazione, perché così te vedi sia quello che deve succedere col Bayeux, ma te vedi anche tutto il resto, e quindi uno dei tre sicuramente sarebbe potuto intervenire e evitare che segnasse il gol in quel modo là Lautaro, no? Ragazzi, cioè è la base del calcio, la famosa diagonale, ma non a diagonale perché te metti in diagonale con i tuoi compagni, diagonale con la giusta postura in modo che tu hai una visione di quasi 360 gradi intorno a te, girando leggermente la testa da una parte o dall'altra hai una visione quasi completa. Mi tocca fare scuola anche adesso da sto microfono qua. Sì, 30 secondi te devi tirare, nell'NBA usa 20, addirittura 24, ecco tua ciappa, ma passa a voglia di guardare il Bayeux solo che, aspetta perché mi è sparito, Selvarego, ma passa a voglia di guardare il Bayeux solo che pai brassi e gambe spiega sai che i sepini di Tautavaggi ti dici vabbè, sì no ma veramente guarda la, cioè lasciamo perdere perché va bene dai. Ah,
il Cantone Nord, e io ti dico per provata esperienza personale che oltre il velo nei mondi che non esistono non ci sono diavoli, ma creature che sono come noi, si comportano in base a come ci comportiamo noi con loro. Marica. E ecco, ognuno si dà lo spiegone che vuole, Marica. Che vuoi che ti dica? Che poi io sei talmente testardo e rincoglionito che mi tengo per buona la mia diversione e le prove che ho io e non quelle che avete voi, per motivi miei naturalmente egoistici, ma soprattutto egocentrici, ci sta, no? Ci sta. Perdonami, so egocentrista al massimo, egoico e egoista, no, egoista, egocentrico, e anche un po' pavone, e quindi Marica, io per carità ti credo, sono convinto di quello che dici, però ricordatevi una cosa che è molto molto importante, dopo fatevi lo spiegone che volete. Tutti i mondi che siano questo terreno o ammettiamo per ipotesi che ne esistano altri, ma tutti i mondi sono a livelli e a vibrazioni diverse. Per cui noi possiamo avere le prove, e questo ve lo riporto perché anche di questo io personalmente ne ho le prove, per motivi personali diretti e indiretti, ma tutti i mondi, e ce ne sono tanti, hanno vibrazioni diverse. Quindi se noi riusciamo a vibrare la nostra anima, la nostra sensibilità a un certo tipo di frequenza, vedremo tutto quello che quella vibrazione, quella frequenza ci permette di vedere di quella frequenza. Ma questo non vuol dire che vediamo anche le altre, o che sentiamo, o che conosciamo. Quindi, a un certo punto, bisogna diventare sapienti e sapere che se esiste anche solamente un altro mondo oltre a quello terreno, ad una frequenza diversa, e sapendo che le frequenze sono infinite, vuol dire che ad ogni frequenza corrisponde un universo diverso dal nostro. Punto. E il toro Lautaro ha uno scatto felino che batte tutti i difensori, un fuori classe. Sì, tesoro mio, ma se ti si ben posiziona, puoi avere tutti i scatti che te vuoi. Ora, mi ricordo, come difensore, io giocavo libero. Un giorno mi ha fatto giocare stopper su un centravanti che giocava con la Juventina, qui a Meianiga, perché era un killer di testa. Cioè lui era talmente bravo di testa che non c'era nessuno che riusciva a fermarlo. E non era altissimo, voglio dire, mi più o meno, mi sa che ero anche più alto di io a quei tempi, 1,85 m, come che ero 84-85. Ma aveva un tempo e una capacità di elevazione che, infatti, mi ha detto: oh, Oriano, un cotte te becchi ti quella, oh, ma proprio a me, cioè guarda che questo qua mi fa un buccio del ciulo così, beh, te te rangi. Ma mi sugo libero o non sugo stopper? Beh, un conto è sughi fisso su quel centravanti. Ah, non ha visto palla, e non parlo delle mie, parlo di quella calcistica, proprio non l'ha vista e non ho mai fatto un fallo. Perché? Perché ho capito come lui andava a colpire di testa. Lui faceva uno o due passi per caricare i muscoli, le gambe, e poi andava su quasi in cielo a colpire. E mi ho detto: qua, anche se sono un po' più alto, non riuscirò mai a contrastarlo, perché io e sa che arriva il coso, come si chiama, il cross, e quindi se carica e va su, come faccio a fermarlo? L'unico modo era quello di anticiparlo, cioè avendo qualche centimetro in più io dovevo saltare. Quando vedevo partire il cross, anche a costo di sbagliare, dovevo saltare davanti a lui in maniera tale che io spizzavo, capito? Perché essendo più alto e anticipandolo, riuscivo a, con pensamine a me testina da macaco, e ho anticipo, e così non dovrei riuscire a non fare colpire. Così ho fatto, così asendà, alla fine si è incassato come una bestia perché non si riusciva a fare niente, però. Quindi non c'entra niente, capito?
Hai ragione Oriano, oltre a introdurre un tempo limitato per tirare in porta, io accorcerei anche la durata dei due tempi della partita, in questo modo vedremo meno partite noiose. Franco Frengo, Frengo Stop, io li farei invece effettivi, fate conto te. Cioè ogni secondo che ho altri per di, mi ve lo ricaccio dentro dopo come recupero. Te come chi fa presto a... Perché c'è uno che ai, che altro che mette 7 secondi e mezzo per battere, che altro che mette una vita, aspetta che partendo dal basso adesso vediamo a destra, a sinistra, con l'orologio in mano, vedere. No, mi fa proprio, se fosse l'arbitro, ogni volta che mi ferma il gioco apposta, clic, fermo il tempo. E quando chi fa partire il boion, tac, faccio ripartire. Alla fine 45 minuti effettivi. A voi a vedere. Cioè, i dise che allena stitosi per durare 90 minuti, no. In realtà, più di mezz'ora di continuo non riesce a fare, perché gli fa 20 minuti di media per tempo. E diventa 30-40 minuti in cui veramente corre, perché tante volte ti vedi camminare, io non so... A fine te dice, è quello che ha fatto 7 chilometri, che altro 9, che altro 11. Cioè, ma ti vedi chi sei là che cammina? È certo che per fare 11 chilometri, cioè un chilometro, se 10 volte è il campo, no? I 600 metri. E per arrivare a 11 chilometri vuol dire che fa 100 volte il campo, cioè. non so buon capire. Potenza della tecnologia. Vabbè. Dica a Lilli che da quando Lautaro che segna il 3-2 al Napoli che ha bisogno che mi ordina 3 kg di tisana calma. Cristiano, sono ancora tutto agitato. Ho detto, mai visto il diavolo, lasciamo perdere, va, che se te rispondo te c'ha più paura. Ma quanto te tegni in bon quando te parli del Bayon? Ma quanto te tegni in bon quando te parli del Bayon? Fatta la rima, ciò cosa lo fai, mi piace da morire, purtroppo ho avuto mi riempio. Ho visto l'esordio di Paolo Maldini, il gol di Marco Van Basten, Udinese Milan 1-1, messo a posto, boh. Damoglia. Dunque vediamo. Ciao roncissimo, sportivissimo, profetico, illuminante Oriano, grande Fabio, le tue canzoni sfiorano l'anima, un abbraccio a tutti, Mary per sempre. Ale, le canzoni si possono trovare su Instagram scrivendo bellini.art oppure su YouTube con @rt.bellini o su TikTok con @bricolay. Allora, se abbiamo capito, Instagram con scritto Bellini con due L, bellini.art, oppure sulle YouTube con @art.bellini o su TikTok con @ Fabri con la I finale, Fabri come Fabri dall'est, no? E lì li trovate. Molto bene, benissimo. Vabbè, sì, dai. Questo l'abbiamo letto. Aspetta, questo non ho tempo di leggerlo adesso, vediamo dopo. Questo anche in Italia sono 24 i secondi per andare a canestro. Racconta è anche più piccola. Ma mi piace contarla grossa, dai. Non siamo più capaci di difendere, ho sempre giocato sull'uomo e non guardare la palla, questo ti insegnavano gli allenatori qualche anno fa. Invece se ti tavardi la bala, tacca la bala, tavardi la bala e tavardi anche il coso e tavardi anche l'avversario. Va bene, scusate, devo andare veloce perché mi sa che dopo vediamo se ha fasso, dai perché devo farga. Allora, trittico musicale, Giuni Russo con Fonti Mobili
e l'uomo nel benessere, e poi Mangiafuoco. Casomai non fassi in tempo, finisco con una dei tre, anzi con l'ultima, che sarebbe Mangiafuoco, se non fassi in tempo con la sigla a benedirvi tutti quanti, d'accordo? Ma queste tre le dovete ascoltare musicalmente e soprattutto verbalmente parlando. Quindi in demo con Fonti Mobili, dalla viva voce di Giuni Russo.

Buongiorno Riano, guardi lei la coincidenza, proprio ieri leggevo una notizia che riportava la domanda più richiesta all'intelligenza artificiale. Ed era: se tu fossi il diavolo, come faresti a farti valere sull'uomo senza farti vedere? E alcune delle risposte date era: rinnegare la cultura, non apprezzare i libri, dare false convinzioni, non preoccuparsi del prossimo, bombardare di contenuti sciatti in televisioni, non informarsi, girare la testa sulle brutture del mondo e così via. È il tuo ritratto sputato, preoccupante. Un saluto caro. Oh, finalmente qualcuno che ha capito ben chi che so e come che so. Questa mi dà la gioia, finalmente mi hai sgammato Lorian C. Barbato. Sito contento, boh, dai, fatta anche questa e siamo a posto. Poi invece il nostro Sisto dice: bisogna sempre partire dalla trascendenza, i mondi, i piani dimensionali sono fisico, cioè il nostro, l'astrale, che è il nostro corpo, dei desideri e delle forme, il mentale, cioè del pensiero, i quali sono in funzione dell'uomo. Solo la coscienza abita il piano della trascendenza, dal più semplice al più complesso, dal semplice atomo del sentire fino alla coscienza cosmica o cristica, infine quella che ingloba tutta la coscienza assoluta. Ecco perché tutti i piani che descrivevo prima sono illusori. Solo la fusione di tutti i sentire ci porteranno un giorno con una salita propulsiva l'identificazione con Dio assoluto. Ecco perché nel mio mondo non ci sono diavoli, ma una pace che va oltre questi veli apparenti. E Sisto, che abbiamo fatto anche questa. Siamo a posto, quindi abbiamo fatto contenti, sì, che mettega durante la mia trasmissione. Abbiamo trovato anche il modo di sentire l'opinione totale del nostro Sisto, ma io concludo con la perla di Davide, il 625esimo poeta pazzo, che dice: c'è dell'oro Riano calciotabile nel caregonato, che scopegna con l'alito culto, fazzonazza e azzappa la giornaliera al delindo filato. Firmato Davide, il 625esimo poeta pazzo. Olà. Bon. E questi abbiamo conclusi tutti contenti, e io vado con i saluti finali e soprattutto vi amo tutti indistintamente, che crediate a quello che credo io, che siate d'accordo o meno con le mie opinioni, le mie idee, le mie prove, che vogliate tutto quello, io comunque a prescindere vi amo veramente tutti, e che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. Vengo quindi ai saluti e le benedizioni finali, partendo con le parole del nonno Pio: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E adesso, che gli sia o no ste entità oscure, gli demo una botta con padre Ghislain Roy del Quebec. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. Dice: Oriano, aspetta, le benedizioni, padre Candido Mantini, e arrivano sulla sigla. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Ito uto, detto e fatto, ha finito e se ne va Lorian C. Barbato, e come sempre vado dicendo, a Dio piacendo, ci risentiremo giovedì dalle 7 alle 10. Buona settimana a tutti voi, e vi lascio con questa perlina orianinica, orianistica: comunque sia, che io sia un tarocco, che io dica o non dica cose vere o cose false, che sia vero o no tutto quello che viene detto o raccontato, che siano vere le cose che altri raccontano, che altri dicono, che altri hanno vissuto, provato, testimoniato, quello che conta è che la verità unica e assoluta prima o poi uscirà. E lì, o mi,
o tutti, o chi, o qua, o là, e ti, e ta, e mi, e ma, resteremo barbiti non poco, ma parecchio, sai, si sa.

0: Questo silenzio. E vuoi che per la leda di Chirignago io non ne rientri in diretta e dedichi a lei questo rocca del Capitano Uncino? Ciao Leda, ti voglio bene, che Dio ti benedica e alla prossima. E scusa se non ho potuto mandarti in diretta. Te la dedico per quei pochi minuti, secondi che ancora mancano prima del passaggio pubblicitario, questo rock del Capitano Uncino. A te che rocchettara lo sei, nel cuore, nell'anima, nella mente, nel corpo. Ciao!
1: Sono, non sono il Capitano Uncino.
0: E gliela vogliamo dedicare pure alla Luisa? Amica esitando, frengo, stop, sì, pochi secondi anche per lei. Ciao Luisa, te voglio bene, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: E allora, nel nome del Padre del Cielo sempre più blu, in alto i cuori, come diciamo spesso, 12.06 del 7 settembre 2026, siamo già in diretta perché qui abbiamo il nostro Mario Paladini, come già vi avevo accennato sabato scorso, anche perché si riparte e quindi si ritacca, ho scritto lì, si ritacca col gas, si ritacca e partiremo quindi il sabato prossimo si parte con il gruppo d'acquisto solidale, poi a seguire quindi anche l'altro gas e quindi settembre andremo ad acquistare in maniera un po' più seriosa e quindi anche utile, e quindi andremo ad irrorare le casse dei nostri amici, va bene, nel senso buono del termine si intende. Ciao a tutti intanto, poi dopo le ore 13 faremo un po' anche il punto di situazione per quanto riguarda il grande concerto di ieri in memoria di Tania e così nel ricordo di Giancarlo, il nostro grande Giancarlo, purtroppo è venuto a mancare qualche giorno fa, l'abbiamo ricordato sabato scorso, e poi riprenderemo appunto il tutto e daremo anche le coordinate per chi vorrà magari dare l'ultimo saluto mercoledì prossimo 15.30 al nostro grande Giancarlo. Ringrazio tutti i volontari di ieri, ci siamo già messi all'opera, e il test sostanza nervina che arriva in questo esatto momento, controproducente, ma comunque è ovvio, per sostenersi fino alle ore 15 come minimo quella realtà a Oriani del lunedì va da Dio, quindi roba calda che teniamo distante dai nostri cursori mittici. Vabbè, ciao a tutti intanto, come state? Bene, perfetto. Ultime spruzzate di caldo, ultime irrorate di glifo caldo, e dopodiché arriva mercoledì con un abbattimento, mi dicono anche di 10 punti per quanto riguarda i gradi, e quindi già momento di maillon e tutto il resto, va bene, quindi servirà indossare ancora meglio la tecnologia migliore possibile per guarire da tutti i mali o comunque tenere un determinato equilibrio psicofisico emotivo, perché siamo fatti di tanta roba. Mario, noi siamo non solo roba fisica, ma quando dico psicofisico emotivo siamo tanta roba. Tu come stai intanto, non ci vediamo da qualche mese?
1: Bene. L'estate è passata
0: Dove l'hai passata l'estate?
1: A casa. È stata un'estate casalinga.
0: Da Resana Boy, insomma, ragazzo di Resana, insomma. Resana Boy, insomma, non sei andato a fare nessuna camminata con l'esoscheletro in montagna,
1: In realtà sono andato a farmi, sono andato a Malgamonte, una bella malga.
0: Dove siamo? Vicini a cosa? Amiane.
1: Sopra Amiane.
0: Nel Trevigiano comunque?
1: Sì, nel Trevigiano, un bel posto. Passato una bella giornata al fresco, perché ovviamente si stava molto molto bene. Ho usato anche l'esoscheletro per provare un po' come funzionava, ed è, bisogna dire che insomma è tutto un altro mondo.
0: Mario sarà dei nostri, appunto, come spesso avviene negli ultimi tempi per quanto riguarda il gas, e quindi poi daremo anche le dritte per quanto riguarda quello che potranno trovare nel tuo banchetto con la tua consorte al fianco, comunque.
1: Certamente.
0: La tua consorte al fianco. Vabbè, siete sposati da un sacco di anni voi, oltretutto, o no?
1: Sposati dal
0: 2015. Insieme comunque.
1: Insieme da 27 anni.
0: 27 anni.
1: 1999.
0: Odissea nello spazio. Ma non è stato l'Odissea. È stato l'Odissea. Vabbè, Odissea nello spazio. È uscita così, insomma, fretta e furia. Detto questo, allora, noi intanto abbiamo una novità oggi anche che presenteremo tra poco per quanto riguarda tutto quello che concerne indumenti e tutto. Però qui parliamo di una realtà, la tua, fondata nel 2016, quindi insomma, due lustri, 10 anni.
1: Quest'anno abbiamo fatto i 10
0: anni. Welfare Project, però, si parla in inglese.
1: Welfare Project, sì, perché è un qualcosa di che sempre in Italia. Cioè sempre in evoluzione.
0: In itinere mi piace, sì.
1: Sempre in evoluzione.
0: È tutto italiano, oltretutto.
1: Prego?
0: Tutto italiano?
1: Sì.
0: No, perché lo dice Welfare Project, no. Sembra che il progetto
1: allora,
0: è...
1: Purtroppo, bisogna usare molte volte la terminologia inglese, sì, per essere sufficientemente internazionali, ecco, diciamo, ecco, così. Esatto. Anche se, sinceramente, Welfare Project, io ho sempre parlato di progetto benessere.
0: Va bene, visione del dottor quindi Mario Paladini, professionista appassionato di salute, benessere e nuove tecnologie. Quindi mettiamo assieme un po' tutto.
1: Nuove tecnologie,
0: assolutamente.
1: Sempre
0: sì.
1: Senti,
0: prima di cavalcare l'argomento, un ricordo di quello che abbiamo accennato spesse volte, è venuto a mancare il capitano, ragazzo.
1: Purtroppo.
0: È venuto, a 31 anni, è venuto a mancare il capitano, il grande Varenne. Ne ho parlato con te, tu ne hai parlato di Varenne.
1: Sì, purtroppo è venuto a mancare improvvisamente e ha colto tutti di sorpresa. Veramente.
0: Però 31 anni non sono pochi, mi sembra, per i cavalli.
1: Sono tanti, però sinceramente si sperava, personalmente speravo che potesse vivere ancora
0: discorsi,
1: lungo.
0: Sai,
1: sono animali che ti sembrano immortali, è vero, sotto certi aspetti.
0: Si era trasferito dal nord al sud, come abbiamo detto l'altra volta.
1: Secondo me non so, ma il passaggio al sud non è stato dei più, come dire, così,
0: piacevoli o comunque insomma
1: piacevoli
0: o positivi per lui, insomma, ecco, positivi
1: per lui, non di sicuro, poverino.
0: Sì, no, ma nel senso che ripeto, però, secondo me, dal punto di vista 31 anni è tanta roba.
1: Comunque,
0: sai cosa? Leggevo piuttosto un passaggio, perché ovvio, un campionissimo di tale fattura, di tale fattezza, è ovvio che le monte sono richieste che metà basta, vuol dire praticamente facciamo coprire le varie cavalle. Inizialmente, tanti anni fa, costava dai 15 ai 18 mila euro a monta, poi ultimamente 5-6 mila euro. Però quello che volevo far passare ai nostri ascoltatori era questo: un'infinità di puletti, centinaia e centinaia di puletti.
1: Sono circa 3.000 figli di Varenne, sì, almeno.
0: Sì, sì, no, ma sono così migliaia, quindi, figli di Varenne, ma nessuno ha ottenuto praticamente nulla.
1: Allora,
0: era unico in assoluto, ha vinto qualcosina, sì, però
1: hanno vinto.
0: Ma le orme del padre, ciao.
1: No, beh, il padre penso che sia
0: irraggiungibile,
1: inimitabile, sì. Varenne è Varenne ed è un unico cavallo unico, ma come ci può essere, come dire, un grande scienziato, un gran, insomma, sì, figli di Leonardo da Vinci, magari ce ne sono vero? Ma non come il padre, insomma.
0: Burioni, perché ieri dovevi pensare, noi eravamo all'esterno praticamente per goderci un po' di fresco e facevamo le fotocopie delle liste che consegneremo sabato prossimo al gas.
1: Ah.
0: E a un certo punto si alza il vento e i fogli cominciano a svolazzare via, quindi bisogna bloccarli. Di solito andavamo a prendere delle pietre o dei sassi, però quando metti pietre e sassi sporchi anche i fogli, ogni tanto, almeno il primo sopra lo sporchi, io voglio spostare i sassi e tutto. Io gli ho detto: Fabio, vai qua a prendere dei libri, ne abbiamo più di qualcuno, hai visti?
1: Sì,
0: qualche migliaio di libri lo teniamo. E il ragazzo pronto fuori.
1: Il primo che
0: dai, siamo perdono, dai.
1: La congiura dei sommari.
0: La congiura dei sommari, Roberto Burioni, perché la scienza non può essere democratica. E quindi siamo partiti così ieri per bloccare i fogli per le liste del gas con Burioni. Mi è venuto in mente sta roba qua.
1: Vabbè,
0: tutto là.
1: Beh, diciamo che ha dato un contributo, il primo contributo.
0: Il primo bravo. Il primo contributo valido di Burioni è quello di Burioni. Poter utilizzare. Io pensavo per magari il caminetto e accendere il fuoco e tutto il resto, oppure quando hai la gamba che balla deatoeate, pure di smettere che questo sotto, hai capito?
1: La seconda volta.
0: La seconda volta, esatto. Noi abbiamo utilizzato per frenare quindi le manate ventose eoliche, appunto, per quanto riguarda i nostri fogli. Allora, spiego un pochettino per i neofiti, magari chi non t'avesse mai sentito in vita sua, cosa significa FIR e perché, quando nasce, questa tecnologia.
1: Vabbè, FIR,
0: perché è un acronimo,
1: sì,
0: FIR,
1: sì,
0: oltretutto.
1: La FIR è un acronimo, un acronimo in lingua inglese, sta per fare infrared array, cioè raggio infrarosso profondo, ed è il nome di una tecnologia, appunto tecnologia FIR,
0: sì,
1: che sfrutta gli effetti terapeutici dei raggi infrarossi profondi. Qui c'è tutta naturalmente una bellissima storia dietro ai raggi infrarossi profondi, mm-hmm, nel senso che noi come esseri viventi emettiamo calore sotto forma di infrarosso. Esistono in natura dei particolari minerali che vengono chiamati bioattivi, che sono in grado di assorbire questo calore che noi emettiamo e di restituircelo non però sotto forma di calore, quindi non come effetto termico, ma sotto forma di raggio infrarosso profondo, che è una frequenza della radiazione infrarossa generale, che è quella frequenza la più biologicamente attiva. Questi infrarossi profondi vanno ad agire a livello della microcircolazione, in particolare agiscono, adesso entro un attimo nello specifico, vanno ad agire sulla parete interna del vaso sanguigno, che è costituita da uno strato di cellule che si chiama endotelio. L'endotelio normalmente già produce l'ossido nitrico, che è uno dei più potenti vasodilattatori che noi produciamo fisiologicamente. L'ossido nitrico, essendo un vasodilattatore, incrementa praticamente l'afflusso di sangue attraverso la vasodilatazione, quindi l'incremento dell'ossigenazione. Ecco, l'infrarosso profondo, che viene riflesso, che noi emettiamo e che viene riflesso dal tessuto, perché questi minerali sono ovviamente incorporati, inclusi in tessuti che poi possono essere tranquillamente indossati, dicevo, questo infrarosso profondo va ad incrementare la produzione di ossido nitrico, determinando tutta una serie di effetti
0: benefici,
1: tranquillamente ormai dimostrati, ma abbiamo uno storico che è ormai di almeno 30 anni, non è cose nate ieri,
0: sì,
1: per cui sappiamo benissimo cosa può fare, ma non sappiamo ancora cosa potranno fare, perché la ricerca è sempre in evoluzione, ovviamente. e soprattutto l'aspetto più interessante è che non abbiamo effetti collaterali negativi di nessun tipo.
0: E questo è importante.
1: Quello sì. È fondamentale. Non abbiamo nessuna controindicazione e comunque l'utilizzo della tecnologia FIR rappresenta comunque sempre una, come dire, una, un incremento di un'altra normale terapia. Okay. Quindi entra in sinergia con altre terapie migliorandone l'efficacia, potenziandole.
0: Ecco. Basta indossarle, insomma.
1: Sì, basta. Ecco, la cosa bella è che te la indossi. È un, è una, io la chiamo la, te, la terapia che si indossa.
0: Terapia che si indossa.
1: La terapia che si
0: da
1: indossa.
0: Che età a che età?
1: Non c'è un limite d'età, tanto per dire. È chiaro che bisogna vedere quali sono le esigenze, è vero? Perché un bambino di pochi mesi non è che abbia l'esigenza di usare la tecnologia FIR. Mentre invece diventa molto molto importante col passare degli anni, soprattutto quando entriamo al di sopra dei 50, 60 e andiamo avanti tranquillamente, perché diventa sempre più pericoloso usare farmaci, per ovvi motivi ovviamente, vero, di eliminazione del farmaco che viene ostacolata, rallentata dall'invecchiamento dei nostri organi, fegato, rene in particolare, e invece la tecnologia FIR, non avendo nessuna controindicazione e, avendo un, e dando un risultato importante,
0: tangibile,
1: la possiamo utilizzare a 90-100 anni senza problemi. In questo momento la persona più anziana che la sta usando e che sta dormendo su un coprimaterasso di tessuto FIR è una signora di 98 anni.
0: 98 anni, quindi coprimaterasso, colorazione bianca, a differenza diciamo della formazione titolare che è schierata con il black, quindi col nero, t-shirt donna, leggings, gambaletto, ginocchiera, cavaliera, polsiera, pantaloncino, t-shirt uomo, canotto unisex, caldacollo, gomitiera, pashmina, solette, mascherina, calottina, quindi federe, coprimatarasso in bianco, così come le solette. Perché ve l'ho letto velocemente? Perché la stragrande maggioranza, il 90%, ripeto, di colorazione nera, ma non cambiava il colore, mi dicevi l'altra volta, non cambia nulla, nulla.
1: Il colore è una scelta, diciamo, industriale, chiamiamola così, produttiva. Ecco.
0: Non è che il beneficio col nero sia maggiore col caldo perché attiriamo...
1: No, allora in realtà dobbiamo sempre tenere conto che il massimo fornitore di infrarosso è il sole.
0: Il sole, sì.
1: Teniamo conto che il 50% dei raggi che il sole emette sono raggi infrarossi.
0: Sì.
1: Quindi la FIR fondamentalmente ci arriva dal sole, l'esposizione al sole ci fa praticamente incamerare infrarosso profondo. Quindi l'utilizzo della t-shirt, ad esempio, della maglietta in una giornata di sole come oggi, ma anche se non c'è il sole, perché l'infrarosso passa sempre, va a potenziare, cioè se io posso mostrarmi al sole, vero, espormi con la maglietta, io incremento l'efficacia del trattamento. Non lo raddoppio, sia ben chiaro,
0: però l'efficacia aumenta,
1: però raddoppio perché c'è un incremento praticamente di produzione, di attivazione dei minerali e di conseguenza di riflessi, di produzione dell'infrarosso profondo che poi viene restituito al nostro corpo.
0: Però con la stagione diciamo più fredda, tanta roba la metti di più, perché non so, scaldacollo piuttosto che pashmina è un po' freddo, perché
1: Ecco, non ha un effetto termico, cioè non è che scaldano nel senso che è un prodotto, è un tessuto che si riscalda. In realtà va andando a migliorare, a incrementare la microcircolazione e incrementando l'afflusso di sangue in quella zona, dato che il sangue che porta il caldo, il calore, va chiaramente anche a migliorare la temperatura della zona. Quindi si ha anche un incremento di, di quasi un grado della temperatura del corpo, della locale. Ecco, quindi questo diventa molto importante, ad esempio, non so, con una scaldacollo, come scaldacollo, si viene anche chiamato il nome stesso, o una pashmina, cioè una sciarpa, oppure qualsiasi altro capo. Cioè, ci sono persone che hanno i piedi freddi, vero? Che dicono, bene, possono usare tranquillamente i gambaletti, cioè i calzini.
0: Senti, allora sei qua anche perché abbiamo una novità in casa FIR per quanto riguarda questa tecnologia, e siamo nella zona ombelico, zona organi filtro, schiena, piuttosto
1: siamo
0: che
1: zona schiena, siamo nella zona
0: spiega
1: schiena.
0: Bene, allora.
1: Siamo zona schiena.
0: La colorazione è grigio beige, cosa
1: sì, è? Sì, una colorazione grigia. Allora, dato che molte persone mi hanno chiesto un prodotto specifico per il mal di schiena, proprio mal di schiena nel vero senso della parola, poi determinato da tanti fattori di cui possiamo sì, anche ovvio. Parlare. Sì. Fra parentesi, mi sono dato a leggere alcune statistiche, perché qualcosa mi piace alle volte, e pensate che in questo momento che noi stiamo parlando, in Italia, solo in Italia, 15 milioni di persone soffrono di mal di schiena.
0: E cacchio, uno su quattro.
1: Pensate. Uno su quattro, che noi siamo 60 milioni,
0: sì, più
1: vero?
0: Un po' meno, ma comunque ecco, sì, uno su quattro.
1: Pensate.
0: Sì.
1: E pensate che circa l'80% della popolazione italiana ha sofferto almeno una volta nella sua vita di un episodio di mal di schiena acuto.
0: Beh, ovvio, sì, sì.
1: Quindi, come dire, tanto per dire, vero? Mentre, sempre numeri, 8 milioni di persone, di italiani, in questo momento soffrono di una forma di mal di schiena, di lombalgia o lomboscialgia in forma cronica. Si dice cronico quando il dolore legato al mal di schiena dura per un periodo superiore ai 3 mesi. Dopo le 12 settimane si dice.
0: E il nome di questo nuovo
1: prodotto? Io l'ho chiamato in lingua italiana. L'ho chiamato schiena felice.
0: Vabbè, schiena felice. Come si indossa, quando lo si mette sopra, sotto i vestiti, in contatto con la pelle?
1: Praticamente è una fascia. Che diventa una fascia lombo-reno-sacrale. Il che vuol dire che copre bene tutta la zona posteriore, andando però a coprire anche i fianchi, quindi molto bene. E si indossa semplicemente a strappo.
0: A strappo, sì.
1: Perché
0: strappo.
1: Anziché usare il tubolare che andava infilato, ma che creava dei grossi
0: così
1: problemi.
0: Così lo regoli meglio, così lo strappo.
1: Così una persona lo può regolare anche l'intensità pressoria, se vuole, quindi il contenimento. E soprattutto può essere indossato sia sopra, chiaramente, non so, la maglietta o a pelle nuda, e può essere usato in qualsiasi momento senza
0: in bicicletta, in
1: automobile e durante l'attività lavorativa, stando davanti a un computer, anche perché non comprime, non dà fastidio, non ostacola.
0: Ci sono diverse taglie comunque, quali?
1: Ci sono diverse taglie, si va dalla taglia SM alla 3XL.
0: Ah, tripla XL.
1: Quindi insomma, diciamo anche i più forniti, vero?
0: Quindi anche dormirci con questo, volendo.
1: Anzi, meglio. Io lo consiglio molto di dormirci.
0: Lavorare, guidare.
1: Diventa un, come insomma, adesso banalmente, come noi portiamo la mutanda durante. Vero, le mutande possiamo tranquillamente utilizzare durante la giornata la nostra brava fascia.
0: Sabato lo vedono, lo trovano?
1: Sabato lo trovate tranquillamente e come.
0: Quindi oltre all'elenco che ho fatto prima trovate anche
1: la fascia
0: schiena felice. SF schiena felice.
1: In realtà poi in termini inglesi bisogna chiamarla happy back. Happy back.
0: Medico questo, come si chiama?
1: Naturalmente è un dispositivo medico certificato, detraibile. Quindi è detraibile e soprattutto prodotto in Italia.
0: Questo è importante.
1: Perché
0: Ma in China ancora no?
1: Sinceramente sto ricevendo parecchie mail dalla Cina, dove produttori cinesi mi stanno chiedendo se voglio usufruire della loro produzione.
0: In che senso?
1: Nel senso che mi stanno dicendo: abbiamo visto che lei produce questo, e
0: lo facciamo noi.
1: Possiamo essere in grado di farle tutto quello che vuole, eccetera, eccetera.
0: Tu al momento resisti, però.
1: Resisto.
0: No, perché visto che mi parli di medicina cinese ogni tanto, applichi anche la medicina cinese, quello è un altro discorso.
1: Medicina cinese è un altro discorso.
0: Teniamo distanza, ancora qua. Mi trovi
1: una cosa è poter avere. Un'azienda che produce quello che voglio io a pochi chilometri da casa, in Italia comunque,
0: in Italia,
1: e averli invece a 5.000-6.000 chilometri, tutto diverso.
0: Quindi dai, sabato trovano questo. L'esoscheletro lo porti ancora? Sì, c'è ancora?
1: Non lo porto perché non ho il tempo di portarlo, nel senso che non voglio mettere troppa carne al fuoco, come si dice.
0: Vabbè, provo soletta, cosa faranno sabato? Di tutto di più, cosa trovano?
1: Sabato le solette, sabato appunto, come dicevo, questa fascia reno sacrale.
0: Sì, come novità, ecco perché ne fossi interessato.
1: Voglio anche che insomma farla provarla, il più possibile, provarla, la possono verificare, eccetera. Ci sarà sempre lo sconto gas, come lo chiamo io.
0: Sì, bravo, sconto gas.
1: Quindi avranno anche questa possibilità, ma ce l'hanno un po' tutta, perché molte persone che mi chiamano vengono poi a casa da me ad acquistare direttamente a casa e godono sempre dello sconto. Gas.
0: Quindi richiamo il
1: Radio Gamma 5, anzi lo sconto.
0: Radio Gamma 5, bravo.
1: Sono persone che ascoltano la nostra trasmissione.
0: Ottimo, ottimo. E senti, richiamo quindi il manichino, se lo metti sul manichino.
1: Sì, il manichino c'è sempre. Il manichino,
0: un pochettino.
1: Sì, il manichino,
0: riempirlo
1: sì,
0: più che altro.
1: Sì, riempirlo, sì, sì, avrà l'aggiunta.
0: Quindi tra le mission principali di tutta questa tecnologia cosa abbiamo? Il benessere, la salute,
1: la
0: l'equilibrio, l'armonia, cosa abbiamo?
1: Allora, è quello di utilizzare nel modo più corretto possibile e anche sempre di più quelle che sono le terapie naturali e soprattutto i processi di autoguarigione, cioè quello che noi possiamo da soli mettere in atto senza dover necessariamente ricorrere alla chimica, ecco.
0: Esatto.
1: Perché non dobbiamo mai dimenticare che fondamentalmente noi siamo componente elettromagnetica.
0: Ecco. Componente elettromagnetica, per quanto riguarda il lavaggio, attenzione qua un pochettino attenzione.
1: Il lavaggio,
0: meglio a mano a 30 gradi, cosa
1: anzi dirò, ecco, il lavaggio è fatto in maniera tale che può essere lavato anche in lavatrice. Sì, in lavatrice ovviamente con il programma delicato, quindi non superare i 30 gradi, come sempre non va stirata, ma questo vale per tutti i tessuti FIR, vero?
0: Sì,
1: non c'è bisogno di stirare, lavaggio però a mano, quello sì.
0: O anche
1: in lavatrice.
0: Ho capito. Quindi migliora la circolazione e elimina le scorie oppure?
1: No, noi quando noi abbiamo un incremento dell'ossigenazione e tutta l'attività del nostro corpo migliora, quindi anche l'eliminazione.
0: Sì.
1: In particolare, ad esempio, il dolore tende a ridursi perché vengono eliminate attraverso l'incremento della circolazione quelle che sono quelle tossine che determinano poi il dolore rimanendo nel luogo.
0: Quindi la stessa rigidità muscolare quindi viene ridotta?
1: Allora, teniamo sempre conto che in particolare il mal di schiena è una patologia invalidante in maniera piuttosto importante.
0: Sì, beh, mal di
1: schiena,
0: sì.
1: Non è che mi impedisce solo il movimento, cioè il camminare o cammino male, ma mi va a ostacolare l'attività lavorativa ovviamente, ma anche l'attività ludica, cioè la prestazione sportiva,
0: esatto.
1: Il sonno, perché mal di schiena non è che io dormo bene, e soprattutto l'aspetto psichico, perché non dimentichiamoci che chi ovviamente soffre di dolori, ma questo in senso generale
0: sì,
1: psicologicamente e psichicamente non è che sia al massimo. In più il mal di schiena va a alterare notevolmente la postura della persona.
0: Importante postura,
1: è fondamentale.
0: Fondamentale,
1: tutti questi prodotti, soprattutto le solette in particolare, sono proprio mirate al miglioramento della postura, perché postura corretta vuol dire muscolatura non rigida, muscolatura non rigida vuol dire non dolore da contratture.
0: Però ho avuto diverse testimonianze di roba che hanno costato qua il gas e mi dico tutto sommato si trovano bene, ecco, sinceramente lui, lei oppure il CEO, non lo so, ma
1: io,
0: si trovano bene.
1: Il mio criterio di valutazione dell'efficacia della tecnologia è legato a una cosa molto semplice, al fatto che le persone ritornano ad acquistare il prodotto.
0: Ah, vedi, importante.
1: Ecco, il riordino o magari tramite il sito, vero?
0: Sì.
1: O il ritorno o mi chiamano a casa per ritornare a comprare o ripassano.
0: Se qualcuno vuole venire a trovarti è sempre l'occasione buona per arrivare a Resana,
1: sì,
0: suonarti il campanello e fare due chiacchiere che si possono allargare anche a tutta la tua conoscenza
1: anche
0: in tanti settori. Hai ad esempio la riflessologia plantare.
1: Sì.
0: Tu sei stato il secondo, cosa sei stato?
1: No, allora,
0: il primo, il terzo,
1: la riflessologia plantare è un qualcosa che mi ha attirato nel lontano 1981.
0: Quindi però
1: sono passati anni.
0: È passato tanto tempo.
1: Sono 45 anni, se faccio rapidamente il conto. Ecco. Nell'82 in Italia è stato organizzato il primo corso di riflessologia plantare.
0: Dove l'hanno fatto?
1: L'hanno fatto a Monza.
0: A Monza.
1: Ti dirò di più, Monza via Copernico 9.
0: Picco della Mirandola in termini di memoria.
1: Me la ricordo
0: memoria,
1: perfettamente.
0: Quindi?
1: Da un masso fisioterapista di nome Erasmo.
0: Erasmo.
1: Di nome Erasmo, sì. un attimo di buco
0: defiance
1: sul nome, sì,
0: questo, ma proprio, sul cognome,
1: comunque, sì, sul cognome. Comunque il personaggio è stato quello che ha portato, praticamente introdotto in Italia,
0: la riflessologia
1: del piede, perché in primo era sviluppata molto in Germania con tutti i lavori, l'attività,
0: le realtà orientali, anche
1: Marquardt,
0: no?
1: Si chiamava, sì, sì, in Oriente,
0: sì.
1: In America metodo Fitzgerald. Sì. Metofigeral, e poi ovviamente ha i suoi come dire,
0: sotto, là sotto nel piede abbiamo una mappa che è,
1: sì,
0: sulla, unica,
1: allora, sulla, non soltanto sul piede,
0: sì, non solo sul piede, però
1: non
0: dico,
1: sul piede l'abbiamo, sul piede, sulle mani l'abbiamo, sull'orecchio.
0: Ah, l'orecchio
1: l'abbiamo all'interno dell'occhio,
0: l'occhio, sì.
1: Però ovviamente cambiano i modi di stimolare. Io non posso stimolare l'occhio, vero? Premendo o con altro modo.
0: Massaggio, magari.
1: Altro modo.
0: È possibile anche tenerlo sempre,
1: sì,
0: bello,
1: esiste,
0: forte,
1: esiste
0: e vivo.
1: Proprio, ma c'è una spiegazione, c'è? Una spiegazione scientifica a tutto questo. Bisogna sempre tenere conto che al momento, durante lo sviluppo embriologico del feto,
0: sì,
1: quindi l'embrione, l'origine del sistema nervoso e della pelle,
0: sì,
1: avviene dallo stesso foglietto. Come si dice, avviene dalla stessa zona,
0: sì,
1: per cui nel tempo queste due strutture, sistema nervoso e cute, mantengono un rapporto.
0: Nervoso e cute, il rapporto.
1: Mantengono un rapporto. Quindi io ho, ad esempio, sulla pianta del piede la proiezione degli organi interni.
0: Sì, sì, sì,
1: e quindi
0: sì,
1: attraverso la stimolazione del piede,
0: sì, sì,
1: io posso andare a influenzare,
0: esatto,
1: in chiave energetica, quindi anche qui bisogna poi fare tutto un discorso, l'organo coinvolto.
0: Ecco, per chi fosse interessato a questa influenza, noi ne parliamo anche perché probabilmente con il dottor Mario Paladini facciamo proprio il corso di riflessologia plantare in una giornata, entro la fine dell'anno sicuramente, sì,
1: sì. Faremo
0: un sabato,
1: un'introduzione al corso.
0: Esatto,
1: sì,
0: un'introduzione importante, sì, al corso,
1: sì,
0: perché il corso,
1: no,
0: voglio
1: corso,
0: poi lo sguardo a 10,
1: sì,
0: a tappe,
1: dura,
0: quasi.
1: Dura tantissimo, no, ma quello che è possibile attraverso, sì, questo è mettere in condizioni le persone. E direi quasi
0: conoscere l'ABC o fare qualcosina,
1: sì,
0: di pratico,
1: sì, sì,
0: anche
1: di cominciare già a lavorare sul proprio piede,
0: quindi teoria pratica
1: o sul
0: è possibile
1: piede,
0: insomma,
1: anche delle persone che hanno in famiglia, ecco.
0: Quindi faremo un sabato 99 su 100 mattino, magari non so 9:13 14 17 18,
1: sì,
0: quello,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: può,
1: sì,
0: essere,
1: sì, una giornata.
0: Lo facciamo qua una giornata a costo molto riduttivo, e
1: sì,
0: quindi
1: un full immersion,
0: esattamente, vuol dire insomma tutto in un giorno, e riflessologia plantare, visto che insomma la mastichi da tanto tempo, insomma, ecco, assolutamente, sì.
1: Nel 82 ho fatto la seconda edizione a Monza del corso. La prima edizione è stata fatta a Milano.
0: Milano, sì.
1: Ed era maggio, era aprile. In maggio io ho fatto la seconda edizione a Monza dello stesso
0: corso.
1: Si
0: va a casa, insomma, con qualcosa che passa dalla teoria alla pratica, fattibile per tutti, e anche manuale, qualcosa, cosa si parla di?
1: No, ma le persone vanno a casa con tutte le mappe.
0: Tutte le mappe.
1: Fondamentale, sì, è imparare la mappa.
0: Sì.
1: Dato che per tanti anni ho insegnato riflessologia plantare, allora ho anche, come dire, messo insieme una tecnologia, una,
0: sì,
1: tecnica di apprendimento della delle mappe, estremamente semplice, dove la persona veramente in poche ore è in grado,
0: esatto,
1: di avere già una visione particolareggiata,
0: insomma,
1: di quello che è,
0: sì,
1: l'utilizzo.
0: E quando abbiamo l'occasione di trovare quella triade temporale per quanto riguarda lettura veloce, facciamo il bis rispetto all'altra volta, perché avevi messo qualcuno in riserva perché non,
1: sì,
0: ci stavano tutti quei
1: lettura rapida. Qualcuno mi sta ancora chiedendo quando farà il secondo,
0: esatto,
1: corso.
0: Esatto, allora appena abbiamo l'occasione troviamo le tre serate,
1: certo,
0: e per coordinare quindi anche il corso di lettura veloce. Il nostro Luca qua mi manda questo che ti leggo.
1: Sì.
0: Ciao Luca, dottor Paladini, volevo chiedere al dottore se la tecnologia FIRE è adatta a curare tendiniti. In caso il tessuto si consuma sfilacciandosi o subisce una bruciatura, perde efficacia?
1: No, assolutamente. Allora, per quanto riguarda le tendiniti, sono ovviamente infiammazioni. Quindi il tessuto FIRE serve ovviamente come antinfiammatorio, come antidolore.
0: Sì.
1: E perdere l'efficacia. Allora, se si brucia, se io brucio un tessuto, è chiaro che il tessuto perde efficacia, nel senso che si brucia, ma se io, può anche essere il tessuto, per dire, una maglietta può essere anche lacerata, avere un taglio, ma non per questo non fa,
0: sì,
1: il,
0: sì,
1: suo lavoro, ecco. tranquillamente.
0: Va bene, Fabio Pollice Verde manda golosin golosetto, e qui abbiamo il VIP del golosin, ma si lega ad uno spot o qualcosa del passato, roba tantanesca. Nel caso di dolori dovuti all'aluce valgo, c'è un prodotto FIR che aiuta ad alleviare il dolore, o in questo caso serve altro?
1: No, allora è chiaro che alleviare il dolore sì, risolvere il problema no, perché l'aluce valgo spesso è di pertinenza chirurgica, ovviamente, sì. Però alleviare il dolore, se il prodotto c'è, può essere ad esempio il gambaletto, il calzino, ad esempio,
0: sì.
1: Molto semplice, vero? Molto semplicemente. Esatto. O anche la stessa soletta.
0: Esatto. Dicevi che l'altra volta, riguardo il messaggio appena letto di Luca, non perde efficacia nemmeno di lavaggio in lavaggio?
1: No, no, assolutamente no.
0: Non pensa, ma lavo meno perché?
1: No,
0: lava, cioè nel senso...
1: No, assolutamente,
0: cioè...
1: anche perché, attenzione, non perde di efficacia perché i minerali sono inclusi nel filato, non sono spalmati sopra o spruzzati sopra. Perché
0: staccarsi.
1: Una volta, come ti ricordi che dicevamo,
0: sì?
1: il tessuto veniva mineralizzato semplicemente spruzzando
0: sopra.
1: Ma chiaramente il lavaggio in quel caso, dopo due o tre lavaggi, eliminava tutto.
0: Sì, eliminava roba.
1: Invece adesso assolutamente no. Io posso, come dire, tagliare la maglietta, il tessuto in tanti pezzettini.
0: Però ognuno tiene
1: mantiene la sua funzione, non è che se taglio esci perdo il materiale, ecco, per dire. La cosa anche importante è che i materiali, in questo modo, i minerali non vengono trasferiti al corpo, non vengono assorbiti dal corpo.
0: Quindi migliora anche l'elasticità cutanea, insomma, sto materiale.
1: Sì, l'azione sull'aspetto estetico sì, è il miglioramento della cute, perché vanno ad agire su delle cellule particolari che si chiamano fibroblasti, che sono cellule presenti nel derma della nostra pelle, della nostra cute, e vanno ad incrementare la produzione di due sostanze che sono l'elastina e il collagene fondamentali per l'elasticità. Tant'è vero che quando noi invecchiamo, la comparsa della ruga è legata proprio alla perdita di capacità per invecchiamento della produzione di elastina e di collagene da parte delle cellule.
0: Claro. Senti, col sudore, visto che è stata un'estate caliente, col sudore non cambia nulla?
1: Assolutamente no, molte volte bisogna tenere conto che il tessuto FIR in realtà regola l'attività delle ghiandole sudoripare, per cui se ci sono certi casi di iperidrosi, cioè di eccesso di produzione di sudore, specialmente a carico della pianta dei piedi o del palmo delle mani, abbiamo una... piccola, non è ovviamente enorme, ma una certa regolazione anche dell'attività sudoripara.
0: Qui mi arriva una colorazione straordinaria, verde, bianco, rosso e nero, quindi la bandiera palestinese, ma la domanda che ti pone Luigi da Castelfranco Veneto dice questo: ciao Luca, puoi chiedere al tuo ospite se può essere indicato anche per protusioni cervicali, punto interrogativo.
1: Per quanto riguarda il dolore, per quanto riguarda la contrattura muscolare, sì. Chiaramente la protrusione resta, perché è una situazione anatomica, vero? Però per quanto riguarda gli effetti che può avere la protrusione, sì. Teniamo sempre conto che molte volte il dolore che rimane in seguito a una protrusione non è legato alla protrusione, è legato alla muscolatura che per effetto della protrusione si è infiammata, si è irrigidita, contratta, e mantiene la contrattura nel tempo, e la contrattura che si mantiene determina dolore.
0: Ma questi materiali qua non starebbero bene a una squadra di calcio che magari non riesce a vincerne una come la Fiorentina che ha già cacciato l'allenatore?
1: Non
0: starebbe bene un materiale del genere da mettersi sotto?
1: Ma io penso che non sia questione di
0: però hanno investito tanto, ma potrebbe far bene oppure no?
1: La Fiorentina mi dispiace perché io sono
0: Il Giglio è simpatico.
1: Sì, il Giglio è simpatico, poi sono sempre rimasto per l'età.
0: Tu sei milanista, interista, cosa sei?
1: Io sono milanista.
0: Milanista.
1: So che adesso mi perderò un sacco.
0: No, ti ho lasciato il microfono rosso-nero, vedi che c'è il microfono. No, il microfono è rosso-nero.
1: Sì,
0: questo è nero-azzurro.
1: Ho scelto quello e non quello.
0: L'ho visto, non è quello arancio, vero, nero-verde del Venezia. Zero punti.
1: Sono milanista da una vita, avevo 6 anni.
0: Quando il diavolo è entrato in te.
1: Che ho dichiarato di essere milanista. Per cui ho fatto...
0: abbiamo ragione noi quando diciamo nella vita possiamo cambiare tutto, eccetto la mamma e la squadra. Il resto possiamo cambiare tutto.
1: Attenzione, vengo da un padre juventino.
0: Addirittura.
1: Mio padre
0: è stata dura allora.
1: È stata dura.
0: Però sei nei termini evolutivi, anche calcisticamente parlando, si va verso il meglio. Sì, e quindi.
1: Dimenticavo, da madre interista.
0: È il Cavoglia.
1: Quindi, ragazzi,
0: eri stritolato tra Cudine e Matteo.
1: Sì, esatto, però alla fin fine ho scelto il diavolo, perché chissà perché.
0: Il diavolo, va bene, va bene. Senti qua, per dolori spalla causa tendinosi del sovraspinato e minimi aspetti calcifici infraspinato. Oh ragazzi, qua che cacchio se voglio dire.
1: No, sta dicendo.
0: No, ovvio che Tiz dice giusto, ma cacchio, ma noi siamo a livelli qua ormai. Dobbiamo farlo capire. Noi dobbiamo far capire le cose alla sposa che è a casa, certo, intenta i fornelli.
1: Vediamo cosa dice. Allora, praticamente.
0: Poi tutto questo porta a cervicalgia grazie a Tiz.
1: Sì, certo che può portare a cervicalgia. Cervicalgia è un dolore alla zona cervicale, vuol dire. Probabilmente la presenza di una muscolatura del sovraspinato, è un muscolo il sovraspinato, lì la tendinosi è un'alterazione del tendine del sovraspinato, sì. Se poi abbiamo calcificazioni, allora chiaramente la FIR interviene bene sul dolore, interviene bene sulla decontrazione del muscolo e quindi sulla sparizione del dolore, chiaramente nulla può fare sulla presenza di calcificazioni, lì abbiamo altre tecniche.
0: Interessante quando diciamo aumentiamo anche le difese immunitarie, perché lì abbiamo intestino, sì, il primo cervello per alcuni, certo, addirittura, certo, per cui insomma,
1: certo, anche questo è una cosa molto interessante da parte dell'infrarosso profondo. Ci sono degli studi attualmente in corso che aprono degli scenari completamente nuovi e estremamente anche affascinanti proprio sull'utilizzo della tecnologia FIR. Questo è molto,
0: senti,
1: importante.
0: Però Paolo Thomas mi dice: se lo applico su una sola gamba vedrò pelle diversa rispetto all'altra gamba?
1: Sì, questo lo posso confermare. Cioè, se io utilizzo i leggings, e ovviamente taglio e metto soltanto una gamba, un arto inferiore e non l'altro, io noterò a distanza di 20-30 giorni che la pelle che è rimasta coperta chiaramente dal tessuto FIR è nettamente più liscia, più morbida rispetto all'altra che ovviamente non ha avuto questo tipo di azione.
0: Avevo letto questo: nel caso di dolori dovuti all'aluce valgo c'è un prodotto FIR che aiuta ad alleviare il dolore, in questo caso serve altro?
1: Sì, è quello che allora per alleviare il dolore posso usare, come dicevo prima, il gambaletto. Poi ovviamente bisogna capire anche il grado di aluce valgo, cioè che tipo di problema abbiamo lì.
0: E uno che si ingella, che metà basta, vuol dire usa il gel e le pomate, l'azione del gel e delle pomate come
1: allora mettiamo? L'azione del gel e delle pomate, se sono gel e pomate appropriate, va bene. Ovviamente bisogna sempre tenere conto che il FIR è in grado, migliorando la microcircolazione, di incrementare l'assorbimento del prodotto.
0: Ah, addirittura. Sì. Chiedevo se FIR può alleviare con quale presidio, sempre Tiz, e il discorso di prima, tendinosi, sovraspinato e quant'altro.
1: Beh, in questo caso lì può andare molto bene la t-shirt, cioè la maglietta, che mi copre tutta la zona della spalla, chiaramente, e la zona... della zona anche in parte cervicale
0: vero?
1: Chiaramente quello sì.
0: Applicazioni per patologie oculari, mi arriva anche applicazioni per patologie oculari.
1: Ecco, lì la mascherina oculare è veramente chiaramente
0: mascherina oculare,
1: sì è una cosa estremamente interessante
0: da portarsi dormendo oppure
1: la può portare
0: durante il giorno.
1: Allora la dipende,
0: non guidando però.
1: No, perché non siamo in grado ancora tanto che non avremo la robotizzazione anche dell'auto, allora uno potrà fare quello
0: guida
1: che vuole.
0: Guida autonoma si arrangia lei, insomma, a sbattere e a pagare.
1: Sì, autonoma. No, sulla mascherina oculare è molto interessante per quanto riguarda tutto quello che riguarda la lacrimazione, l'eccesso di lacrimazione o la scarsità di lacrimazione, quello che è la sindrome dell'occhio secco e la presenza anche di dolori intorno all'occhio, intorno ai globi oculari, il discorso ad esempio della tensione legata alla lettura o legata all'esposizione allo schermo del computer.
0: Quello è importante.
1: Ecco, lì invece
0: spesse volte davanti allo
1: può
0: schermo,
1: essere molto, molto interessante proprio l'uso della mascherina oculare.
0: Per quanto riguarda la riduzione della ritenzione idrica anticellulite, perché anche qua...
1: E anche questa è stato già dimostrato, ci sono dei lavori interessantissimi in questo senso, l'utilizzo addirittura determina anche una riduzione della circonferenza della coscia, ad esempio, anche se non possiamo parlare di effetto dimagrante in senso tradizionale, ecco, però interviene anche
0: per gli nostri animali. Cosa è possibile fare?
1: E per gli animali anche, gli animali hanno, soprattutto per quanto riguarda i dolori, i dolori artrosici, l'animale purtroppo come noi sviluppa

0: Avrei cosa avevi dato? Le mantelline? Mi parlavi di aver dato qualcosa nel passato a Varenne, portava cosa?
1: No, Varenne ha usato la coperta,
0: la coperta
1: in tessuto Fir proprio. La coperta.
0: Ma tanti anni fa allora? Quando era?
1: Dunque, risaliamo al 18. Al
0: 2018.
1: Quando ancora Varenne era domiciliato in Piemonte.
0: Caboia. Nel 92 il premio Nobel viene assegnato per gli studi quindi sull'ossido nitrico,
1: lì è praticamente tutta la tecnologia FIR si basa sull'ossido nitrico, cioè su questo gas che noi produciamo normalmente. E l'ossido nitrico lo conosciamo da un punto di vista chimico dalla metà dell'Ottocento. Però non si sapeva la sua funzione. Questi tre scienziati americani, Izzarro in particolare, hanno studiato e hanno dimostrato l'attività di vasodilatazione determinata dall'ossido nitrico. Tanto è vero che hanno preso il Nobel proprio per queste loro scoperte. E l'ossido nitrico è stato nominato molecola dell'anno nel 98, se ben ricordo.
0: Addirittura. Salve, vendo pendolini per pronosticare le vittorie del Milan, la sconfitta dell'Inter, ne ho due pronti, uno per il dottor Paladini e uno per la signorina Lilli. Apposta. I pendolini, no? Ora che è finita l'epopea dei pendolini, era il Vise col pendolone. Madonna, avevamo il Basport di allora, una cosa eccezionale. Te ricordi? Sì, col pendolino. No, ma sì, lui era Maurizio Mosca, ma noi avevamo al Vise col pendolino, quello di Murari praticamente, un pendolone che cadeva, schiaggiava anche il pavimento.
1: Sì, sì.
0: Ciao Luca, vorrei sapere dal tuo ospite se c'è un presidio per l'artrosi alle mani, guanti o altro, grazie da Valli.
1: Sì, c'è anche il presidio per quanto riguarda le mani, le dita delle mani, per quanto riguarda soprattutto la rizartrosi, cioè i dolori legati alle articolazioni. Le abbiamo proprio una polsiera, che attenzione, non è una polsiera che prende il polso e basta, è una sorta di guanto, di guanto che prende fino quasi sotto al gomito.
0: Sì. Poi c'è una domanda sicuramente di una stupidità, ne faccio un'infinità, insomma lunedì potrebbe essere anche questa, perché ho parlato sempre di questi materiali nel regno umano, è ovvio, regno animale l'abbiamo appena aggiunto, nel regno vegetale per caso sì, utilizzo qualcosina, perché dico, a me non interessa spendere più di tanto, oppure spendere anche tanto, ma la metto di base nel mio orto e qualcosa mi succede, oppure nella piantina in casa,
1: allora,
0: non mi adesso in mente sta roba qua,
1: sinceramente,
0: insomma, regno vegetale,
1: non abbiamo mai fatto.
0: Qualcuno provi casomai, investi.
1: Io
0: e
1: so,
0: prova,
1: ecco,
0: provi,
1: quello
0: provi,
1: che io, quello
0: i
1: che,
0: pomodori, che ne no, so.
1: Quello,
0: cioè.
1: Quello che posso dire è che se tengo conto del concetto energetico e così via, la famosa spirale di Ghina, quella sta funzionando bene, lo sto usando.
0: Tu la usi?
1: Sì, l'ho usata e funziona bene. E come funziona molto bene la piramide. Io i primi esperimenti sulla piramide li ho fatti a partire dagli anni 80, anche in quel tempo. Ho avuto la fortuna di conoscere un grosso personaggio che era Massimo Frisari, che forse qualcuno che mi sta ascoltando ricorda. Era un giornalista di Bologna, lui ha fatto degli studi molto importanti sull'effetto della piramide. Sono andato a trovarlo a Bologna nel suo studio, nella sua abitazione, e tornai con una piramide, con la quale piramide piccola in questo caso,
0: piccola,
1: perché
0: piccola,
1: è importante conservare gli spigoli.
0: Dove l'hai messa sta piramide?
1: Ah, la piramide in questo momento ce l'ho tranquillamente in casa, in studio.
0: In studio?
1: Ma la cosa bella che mi piaceva erano gli esperimenti di mummificazione.
0: Mummificazione?
1: Di mummificazione o di disidratazione. Dire adesso, banalmente, una rosa che profumava da matti, veramente una rosa profumatissima, messa sotto la piramide, nel giro di una settimana era completamente disidratata, si seccava completamente, ma l'odore, il profumo rimaneva.
0: Permaneva
1: ed era una cosa bellissima da fare, veramente.
0: La Genesa, tu conosci la Genesa?
1: Prego?
0: La sfera Genese?
1: No,
0: lega un po' quel mondo.
1: Ecco, comunque è completamente diverso, quelli sono interessi un po' così
0: personali. No, mettono gli urti,
1: ma per il benessere. Sulla pianta non so cosa succederebbe se io, adesso tra virgolette, foderassi la parte interna del vaso.
0: Quel nylon nero, magari corto, burcherellato, provare.
1: Sarebbe motivi, però potrebbe anche essere. Potrebbe essere interessante.
0: I cinesi mandano nello spazio.
1: Fare una cosa molto semplice: prendere i classici due fagioli.
0: Esatto.
1: Uno.

0: metterlo sopra al tessuto FIR
1: e l'altro
0: no, da sul piattino e basta, o meglio tu dio sul piattino,
1: perché bisogna fare la prova, ci faccia sapere prossimamente. E quiz, io il poeta pazzo lo sai. E quiz abbiamo un milanero rossolendro, saresti te, come il sottocriptico Fomento, sarà come lui. Curalier de Courmayeur per i tizi strabioti pomatante, alla curiera gittona, anticolando la macchiola, le ginne porasse avranno un degno rifugio. Non è per tutti, ma è per noi. No, è inarrivabile. L'abbiamo solo noi. Quindi milanero rossolendro non sta male.
0: Ah, bellissima questa.
1: Milanero rossolendro non sta male assolutamente. Vabbè, allora sabato. Ecco, spieghiamo due secondi perché si fosse messo in ascolto Aurora. La novità di sabato prossimo.
0: Sabato sarà la presentazione e la possibilità, ovviamente, di
1: acquistare Schiena Felice.
0: Di Schiena Felice, quindi Schiena fascia Felice. Lombo renale sacrale, dispositivo medico, ovviamente, e ovviamente poi tutti gli altri prodotti della linea FIR.
1: Se qualcuno vuole chiamarti, cosa deve fare?
0: Linea, allora ti chiamarmi, il numero telefonico.
1: Dammelo.
0: 393 330 4634.
1: Va bene, saluteremo con più calma. Per quanto riguarda invece i rivestimenti tecnologici, tradotto vuol dire praticamente sito e dintorni.
0: Il sito è sempre iFly FIR Technology.
1: Ha scritto iFly, attenzione, IFLY, attenzione a
0: Technology,
1: IFLY
0: FIR.
1: FIR
0: Technology.
1: Firenze, Imola, Roma, FIR Technology.
0: FIR Technology.
1: CH
0: con l'H, sì. Nology con la Y finale.
1: Vabbè, chi volesse chiamare, quindi potete disturbarlo anche H24 durante la giornata, lo potete chiamare per quello che abbiamo detto oggi, ma anche magari per altri consigli, perché il DOT è uno dei nostri, sotto molti aspetti, 393 33 come gli anni del Cristo 04634 finale. Ma comunque, se qualcuno se lo fosse perso, mandi casomai un messaggio, poi io in memoria tengo sempre il numero del nostro dottor Mario Palladini. Mi sei affiancato a Radio Gamma Civa da tanti anni, perché ancora con Franco, mi dicevi, nella vecchia sede, no?
0: Sì, sì, ancora negli anni. Beh, Franco l'ho conosciuto nell'85-86, penso.
1: 10 anni da nascita nostra, insomma, 76-85, 9 anni, insomma.
0: 10 anni, sì, sì, l'85-85.
1: 85, beh. Dimmi cos'altro abbiamo da aggiungere, perché domande sarebbero tante, nel senso che ho visto qua tutto l'aspetto dei benefici, quindi c'è di tutto e di più, insomma, sinceramente. Ma, qua cose che non abbiamo mai detto, c'è qualcosa che non abbiamo mai detto a proposito di questa tecnologia che poi
0: abbiamo detto tanto
1: penso di sì.
0: Se qualcuno è interessato, magari vuole avere qualche argomento in particolare, cosa che mi è stato chiesto,
1: c'è il recupero, anche perché uno dice devo recuperare perché io sono sportivo, se devo recuperare,
0: allora, settore,
1: le articolazioni, la resistenza, la termorazione, c'è tanta roba.
0: Possiamo dedicare una puntata, diciamo, proprio all'intervento della FIR nel miglioramento della prestazione sportiva, sia amatoriale che professionale.
1: Tu hai pubblicato qualcosina un po' datato, ma comunque sul padel, però.
0: Sì, ma ci sono cose interessantissime.
1: Sì, ma immagino.
0: Su tutto. Migliora nettamente.
1: Gli atleti, farebbe bene gli atleti, insomma, i ciclisti
0: in particolare, benissimo. Migliora la prestazione sportiva, per chi fa sport e sa benissimo di cosa sto parlando, ritarda la comparsa della fase anaerobica. E quindi permette che l'utilizzo più a lungo del movimento, quindi in questo senso.
1: Ha già capito. Allora, sabato prossimo noi si riprende, se ritacca, come scriviamo nello spot, se ritacca con il gruppo d'acquisto solidale, abbiamo diversi espositori. Prendo qua l'elenco di sabato prossimo, perché oltre al nostro dottor Mario Palladini, ricordo la presenza anche del nostro maestro quindi della macrobiotica, vuol dire esattamente Free Flower. Prendo tempo perché lui mi ha mandato anche cosa insegnerà per tutti e farà assaggiare, quindi per il 12 settembre budino. Che rapporto hai tu col budino di orzo con la crema di nocciole? Ti piace per forza? O no?
0: Beh sì, per forza.
1: Budino d'orzo con la crema di nocciole, da assaggiarsi da parte di tutti. Dalle ore 15 parte con l'insegnare come fare il budino d'orzo con le crema di nocciole. Poi penso anche ai principi, come sempre lui espone, della macrobiotica. Poi avremo anche la biorisonanza con Silvia, farà un mini test per tutti gli interessati e l'avremo qui in antiregia, quindi Silvia, il dottor. Poi avremo anche tutti i banchetti all'esterno, le liste del gas, i biobanchetti, integratori, i libri, sono arrivati i libri del 50° anniversario, qualcuno me l'ha chiesto, è arrivato anche il libro, nuova ristampa e quant'altro, e quindi trovate anche il libro sulle ali della libertà, la frequenza della libertà in questo caso, significa 50 anni di storia di Radio Gamma 5. Per chi volesse poi prenotare tutto quello che ha a che fare con l'extra lista, cioè prenotazioni aperte a tutte, noi abbiamo, devi acquistare le patate di Rozzo, me le danno di qualità assoluta, okay, ed eccelsa. Bene. Le storiche patate di Rozzo che arrivano direttamente da Napoli, da Rozzo. Dopodiché le mele Gala Royal, quelle rosse, le mele Golden Delicious, ma fatte dai nostri, le pere Williams, le prugne Stanley, il miele del grappa parmigiano Reggiano, vari tipi di formaggio della Foresta del Cansiglio, tutto questo lo potete tranquillamente prenotare d'anticipo e poi sabato trovate a vostro nome tutto questo già prenotato. 347-6618-523, trovate tutto questo nel sito Radio Gamma 5 oppure nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Patate di Rozzo, le volete per il purè, le volete per far fritte, le volete nel forno, volete qualsiasi, lanciarle ai nostri politicanti, ecco, costa un pochettino in più rispetto magari a acquistare quelle semicinesi, ma comunque queste hanno qualità e arrivano direttamente a stoppare il terzo occhio del nostro sistema parlamentare. Ecco, foderare forse il Parlamento, questa roba qua potrebbe cambiare la politica italiana.
0: Posso dare un'ultima informazione? Ultima informazione: chi ha introdotto la riflessologia in Italia è Elipio Zamboni, che è stato il maestro dell'82.
1: Elipio Zamboni. Hai detto 82. 82.
0: Ho fatto il corso io, lui all'introdotto.
1: A Monza.
0: Filippo Zamboni.
1: Questo per ricordarvi appunto, faremo il corso quindi di filosofia plantare, un corso che si intende praticamente i principi ABC, insomma, in una giornata, faremo una giornata piena di corso, perché altrimenti vorrebbero essere 10 tappe, mi dicevi,
0: mentre
1: sono 3 tappe quelle per la lettura veloce.
0: Sì.
1: E quindi se troviamo l'occasione faremo anche il corso di lettura veloce, perché qualcuno è rimasto fuori l'altra volta, insomma, e quindi magari lo si ripropone sempre con i vantaggi che Radio Gamma 5 destina a tutto questo da un punto di vista economico, tanto quanto magari il risparmio per chi viene qua sabato prossimo, chi si presenta a Resano oppure che ne so incrocia il nostro buon Mario Palladini. Per quanto riguarda, quindi voglio qualcosina che ha a che fare con la t-shirt uomo, pantaloncini, polsiera, cavigliera, ginocchiera, gambaletto, leggings, t-shirt donna, canotta, scaldacollo, gomitiera, pascimina, quindi formazione molto lunga, calottina, mascherina, oculare, solete, federe, comprimatera. E adesso arriva anche per la regione lombare, la fascia.
0: Fascia Reno, Lombo Reno Sacrale.
1: Sì, sembra di fiumi da studiarsi, ma comunque.
0: Schiena felice.
1: No, perché Reno si lega molto a quello che ha fatto Draghi l'altro giorno con il nome tradotto in maniera diversa, ma comunque sempre di Reno si tratta. E quindi è l'elite, raggruppare l'elite per cercare di cambiare un po', modificare la nostra cara dolce europeetta. Insomma, ecco, ti ringrazio. Qua manca un minuto, abbiamo fatto una buona corsa anche oggi. Ringraziamo quindi i messaggisti. Dopodiché, noi ci si rivede comunque sabato. Arriva un po' prima perché dobbiamo allestire tutto il contesto interno. Quindi, all'interno del Capannon trovate anche l'angolo del nostro dottor Mario Palladini con tutte le news o comunque appunto domande che potete porre, insomma, in generale, ecco, prova solete piuttosto tutto il resto, ovvio. Vabbè, manca solo 3 puntini, esatto, manca solo 40 secondi, prima mi arriva questo, manca solo, no, hai qualche 30 secondi all'orizzonte, qualche altra novità, perché adesso questa è freschissima, ovvio, ma qualcos'altro, non so.
0: Beh, c'è sempre il famoso libro che è un po' zoppicando.
1: Il titolo c'è, però il titolo?
0: Sì, il titolo c'è, Rivoluzione, Fear Revolution, l'antica medicina del futuro.
1: L'antica medicina del futuro, un ossimoro, no? L'antica medicina
0: del futuro. Sì, perché in realtà è un qualcosa che già si utilizzava.
1: Mario, buon rientro, buon pranzo. Grazie. Oggi cosa mastichi?
0: Non lo so, a sorpresa. Quando arrivo vedo cosa mi hanno preparato.
1: Manca solo qualcosa per il pene, quindi pensaci, caso mai arriva anche questo.
0: Ma ce l'abbiamo.
1: Che non sia una roba del cazzo. Ciao a tutti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma. 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
3: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
4: 3
5: 2 9
4: 0 0
5: 3
4: 8
5: 9
0: 8
6: 8
3: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
6: Chris Mara.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Tutta per Tania e Giancarlo. E tutti i presenti di ieri che hanno abbellito l'appuntamento nel ricordo di entrambi. Concerto per Tania, questo mi arrivava ieri sera, concerto per Tania e Giancarlo, strepitoso, tante lacrime versate. Sulla torta c'era scritto: ciao Tania, ciao Giancarlo, salutici le stelle. Vabbè, il tuo messaggio è stato letto dal cantante degli Allegri Vagabondi. C'era poi il datore di lavoro di Tania, anche lui e la sua compagna, emozioni forti e lacrime. Poi con i biglietti della lotteria abbiamo anche, questo è un bel sentire, coperto giusto, giusto il concerto. Il ristoratore ci ha omaggiato una cassa da 12 bottiglie di vino da mettere quindi in lotteria, e quindi va ben così, e quindi è andato tutto magnificamente bene nel ricordo purtroppo di quello che abbiamo già detto tante volte. E ricordo che tutta 10 giorni la Nica e Cina avranno anche la chiavetta con tutto il concerto registrato per chi ne fosse interessato, e visto che ovvio la situazione era quella di ricordare la grande Tania e il nostro grande condottiero lottante qua dentro, anche Giancarlo. Giancarlo, ricordo, è venuto a mancare praticamente venerdì scorso, 68enne, tante volte al nostro fianco in tantissime battaglie, soprattutto nella zona, quindi affiancante praticamente quelli di Opzione Zero nel veneziano. Quindi i funerali del nostro Giancarlo Terrin si terranno quindi mercoledì 9 settembre alle 15:30, vedo, nella chiesa della Natività della Beata Vergine di Stra, e dopo l'ese qui a Giancarlo proseguirà per la cremazione, quindi sarà cremato. Giancarlo è il papà di Tania, quindi pensate cosa hanno vissuto appunto familiari, una cosa veramente allucinante, dico, anche la mamma di Tania, pazzesco veramente quello che è venuto praticamente in questi ultimi giorni, e la fine di Tania oltretutto. E mi giravano poi anche questa, quello che ha messo nero su bianco, questa autofficina Marco, quindi praticamente lì dove lavorava Tania, ed è scritto: un grazie di cuore a Nica di Radio Gamma 5 per l'evento con gli Allegri Vagabondi in omaggio di tributo, e a tutte le persone che hanno contribuito a organizzare e rendere possibile questo momento speciale dedicato a Tania. C'è un cuore quindi disegnato, abbiamo incontrato persone dal cuore grande, capaci di esserci con sensibilità e umanità. In questi giorni purtroppo al dolore per la perdita di Tania si è aggiunto quello per la scomparsa del suo papà Giancarlo. Ci piace pensare che si siano ritrovati e ricongiunti, soprattutto in riferimento poi anche alla canzone che è stata quindi dedicata ad entrambi. Ogni giorno il sorriso di questo. E questa del 1991 è l'anno prima anche della dipartita, perché poi nell'ottobre del 92 verrà a mancare anche la grande voce e il portento appunto dei Nomadi, intendo dire Gusto D'Aolio, e questo è appunto Salutami le stelle. Salutami.

Ciao Giancarlo, nel nostro profondo cuore ricordo il tuo assoluto spirito di libertà e lotta, sempre ci sosterrà e ci affiancherà. E ora riabbraccia la tua Tania e per entrambi che il cielo sia sempre più blu. Su un corda, ciao Bey.

allegria. Piantaci bandiere di allegria, grande ricordo Augusto, grandissimo Augusto. Va bene, e grandi concerti anche di allora di Nomadi con Madonna. Ne abbiamo visti un'infinità, no? Dico veramente una formazione veramente titolata al massimo livello. Poi sono alternati tanti cantanti, tra i quali che il nostro Turato, che salutiamo, e quest'ultimo, e quindi altri che abbiamo conosciuto nell'evoluzione appunto nomadesca, ma comunque già il fatto che da oltre 60 anni sono ancora sui palchi non è cosa di poco conto. Va bene, soprattutto che ha visto quanto la musica è cambiata e soprattutto le canzonette a C minuscolissima dominano la scena, assolutamente tutte una identica all'altra, tutte uguali, praticamente non cambia uno stracacchio di un cacchio di nulla. Anche se non presente con voi ieri, il mio pensiero era anche per il grande Giancarlo, e quindi questo è il nostro Alberto Della Mara, e ricordo che daremo il là alla grande giornata esattamente il 27 di settembre. Il luogo è uno dei migliori che noi abbiamo nel circondario, perché intanto partendo dal 20 saremo qui con la festa dei gas, 24esimo anniversario, è tanta roba, non si arretra, lo si grida molto forte, e di questo parlerò appunto tra poco. Per quanto riguarda quel compra sano, compra bene, cascare nel traneo, ma soprattutto usa il Sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo, quello che generalmente avviene. Detto questo, faremo questa grigliata antisistema, le iniziali sono quelle del gas, e quindi grigliata antisistema, la griglia è la meglio Fabio Band, e avremo un menù che per 15 euro è assolutamente un regalo, ed è per questo che noi lo facciamo, nel senso che abbiamo chiamato a raccolto tutti quelli che vogliono essere con noi appunto nell'arco di quella domenica 20 settembre, di qui a non molto. Avremo anche un po' di espositori, fornitori, volontari, gasisti, e quindi chi sarà presente lo faremo intervenire per raccontare magari da quanto tempo sicuramente bazzica nel senso buono all'interno dei gas, e soprattutto cosa propone, anche perché noi siamo qui per cercare di costruire sempre quel ponte dal campo a Toia, in maniera tale che senza passaggi intermedi, senza quell'iter produttivo là che prevede passaggio di passaggio, costi e qualità in perdita, ebbene noi andiamo sinceramente direttamente dal fornitore barra produttore, ed è quello che siamo riusciti a fare all'interno della lista, e quello che continueremo a fare nella speranza che questo possa continuare. Però noi ci si dovesse fermare anche al 25esimo anniversario, un quarto di secolo, non l'avrei mai immaginato. Già 10 anni sembrava sicuramente un traguardo irraggiungibile, l'abbiamo raddoppiato, siamo a quota 24. Proprio per questo, ripeto, anche grazie soprattutto alla volontà di Fabio, il nostro Becker di Istrana, laddove tutto mondo è paese fora, che Istrana ha detto all'aperta, in maniera aperta come i vicentini, avremo sta salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, poente, insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. 15 euro è un supersonico regalo, ma lo facciamo appositamente, considerando appunto che avremo anche tanti volontari praticamente lì seduti, e quindi tutti quelli che hanno dato una mano nel corso di questi anni, perché conto è crederci, un conto è fare, passare la teoria alla pratica non è cosa semplicissima, però grazie a questi volontari, ieri eravamo qui sicuramente molte ore, poi per preparare tutto quello che sarà proprio appunto della distribuzione del prodotto di gas, che riprendono appunto nel mese di settembre per quindi il periodo autunnale, e da mercoledì meno 10 vuol dire praticamente meno 10 gradi, cominceremo a respirare anche in maniera decente. Poi ripeto, abbiamo anche tutti gli espositori, sì, bisognerebbe di maggior spazio per conficcarne all'interno altri, perché abbiamo tante richieste di espositori, tante volte magari anche doppioni, triploni per dirla tutta, anche se comunque magari qualcosa si differenzia l'un dall'altro, però questo è lo spazio e per questo dovete capirci assolutamente. Va bene, se saremo un discreto numero il 20 settembre faremo la copertura esterna, altrimenti rimarremo sicuramente all'interno, e saremo qui appunto a festeggiare questi 24 anni di tutto e di più, perché ripeto, noi siamo partiti allora quando la monsantizzazione era assolutamente in atto, la Monsanto dominava la scena in ogni dove, c'era quel loro credo, tradotto quello slogan Health Hope, e quindi vuol dire salute, speranza, food, health, hope, no, cibo, salute e speranza. Sì, il cibo, quello che avrebbero confezionato loro e che vogliono ancora continuare a confezionare loro. La salute è quella che sicuramente più perdiamo, più andiamo sicuramente agevolando per quanto riguarda il carrello da spingersi nell'acquisto dei farmaci o comunque di prodotti sanitari appunto da loro stessi. E la speranza era quella di dominare la scena nel mondo attraverso la brevettabilità, attraverso i copyright, attraverso tutto quello che è proprio oggi del mondo mare, di quella soia geneticamente modificata a firma Monsanto, anche se oggi non abbiamo più la firma Monsanto, perché sapete che la Monsanto 2018 è stata acquisita e quindi dalla Bayer
dalla Bayer. Oggi in crisi è anche lo stesso Bayer, calcisticamente parlando, alquanto in crisi per quello che si sta sviluppando in Germania, dove avete visto quindi anche in Sassonia questo estremismo di destra vincente, ma d'altronde la popolazione a un certo punto si schiera con quelli che dicono: oh, e i russi che mi dava materia prima, che abbiamo sicuramente tralasciato, gli abbiamo girato le spalle, e sto costo della vita, e il costo a pompa, e sta politica del cacchio. E allora, ovvio, Vannacci vive di questo e surfa in maniera vincente su questo, ma ci arriveremo caso mai più tardi, perché adesso, ripeto, dobbiamo parlare invece di come votare in maniera diversa, perché ovvio, sì, le votazioni, abbiamo quelle immediate, per qualcosa non cambierà nulla di nulla sotto formula, diciamo, del genocidio in atto, in corso in Gaza e in Cisgiordania, e quindi vuol dire le elezioni del 27 ottobre in Israele, piuttosto che le elezioni di midterm il 3 novembre, e quindi figuratevi se può fare qualcosa di malvagio, nel senso, lo sta facendo, anzi, volevo dire qualcosa di malvagio nel senso positivo, magari fermando qualcosina, perché le promesse di Trump erano anche codeste, cosa che non è avvenuta assolutamente. Poi abbiamo qualcosina anche da rivendicare sotto formula elettorale, presidenzialmente parlando, in quel di Kiev, quindi in Ucraina, ma lì. E lì sarà un po' più difficile scalzare l'ex comico, E allora, per iniziare magari quello che diventa il nostro voto a livello quotidiano, attraverso le scelte più o meno consapevoli, attraverso quello che può essere indicare un percorso da attuarsi anche a tutela dell'ambiente, a tutela dell'agricoltura, a tutela anche di determinati mercati, per non cadere esattamente nelle enormi fauci delle varie lobby che dominano la scena in assoluto, a partire da quella venatoria, anche se però i dati che sono usciti in queste ultime ore non parlano sicuramente di chissà quanti cacciatori sparsi per l'Italia, non ne abbiamo tantissimi, poi daremo il numero esatto, o comunque per quanto riguarda i tesserini venatori che sono stati sicuramente elargiti in questi ultimi periodi, non sono tantissimi, ma la domanda che ci si pone è però: ma quanto conta ancora questa lobby venatoria per tutto quello che riguarda il DDL, appunto, caccia, e quindi un governo che per l'ennesima volta si sposta dalla parte venatoria, quindi dei cacciatori, perché noi siamo sempre fermi al solito Sergio Berlato che fa ste foto con gli ammazzamenti stretti tra le mani, però non so, è una lobby che conta ancora tantissimo. E allora dico, considerando il fatto che noi 24 anni fa siamo partiti con i gas, perché voi sapete che tutto sommato quello che noi facciamo cambia il mondo per un istante, ma se però andiamo in profondità e diciamo perché lo facciamo, però cambia il mondo per sempre, quindi perché lo facciamo, ovvio, ha un'importanza sicuramente maggiore, tanto quanto noi abbiamo detto anche in un vecchio spot che ogni volta che noi andiamo a comprare è come se noi si andasse a votare. Lo stesso Economist tanto tempo addietro arrivò a dire esattamente questo: non è che oggi si faccia molta più politica attraverso la scelta, diciamo, che mettiamo in termini di prodotto all'interno di un carrello rispetto a mettere una X in quel sistema elettorale, dicasi praticamente voto. Sì, hanno ragione, ma ripeto, tanti anni fa. Adesso poi avremo una tornata elettorale, non abbiamo ancora la data, o è ottobre 2027 come dovrebbe essere nella decadenza naturale di questo governo più longevo in assoluto, perché festeggiato in quel di Bari, a pochi chilometri da quei 2500 che a calci in culo se ne andranno via dall'ex Silva, o comunque insomma avranno vita difficile da un punto di vista del non più lavoro, oppure delle condizioni ambientali che abbiamo inferto alla realtà di Tombolo e dintorni, siamo, diciamo, in quel di Taranto, comunque in Puglia, laddove, ripeto, la nostra la tiroidea, appunto, Giorgetta o Meloni, primo presidente in gonnella del Consiglio, ha detto chiaro e tondo, insomma, che tutto sommato la stabilità è la loro prima riforma. La stabilità, no, non è la stabilità, è assolutamente tutto quello che avete messo in opera, perché sotto ricatto bisogna farlo e basta, questo è assolutamente. Però, ripeto, ha preso per i fondelli, per il culo vuol dire anche l'opposizione, quindi vuol dire sicuramente anche l'opposizione più longeva, sicuramente i governi, e quindi ha superato, ha messo la freccia a sinistra e superato a destra stavolta, quindi il Berlusconi 1, il Berlusconi 2, il Craxi, il Renzi, il Draghi, quindi tutti dietro a questa realtà. Vuol dire che stiamo veramente vivendo un'esperienza dal punto di vista partitico-politico devastante su tutti i punti di vista, ma ce ne rendiamo conto in assoluto. Poi è ovvio, codesti signori hanno in mano tutto quell'apparato mainstream per la qualcosa, ovvio, fanno passare unicamente quei 5-10 mila applausi, lei ha detto 10 mila ma erano meno, ma comunque migliaia e migliaia di applausi sicuramente sì, a scena aperta in quel di Bari, per quindi confermare la validità di questo eterodiretto governo italiano, dicasi destra-centro, non centro-destra, ma destra-centro, destra-centro. E allora noi, si dice innanzitutto, vogliamo aspettare
aspettare ottobre 2027 o possiamo anticipare qualcosina in termini di voto tra virgolette, oppure l'aprile, perché sia chiaro, la Duceta spererebbe di poter andare ad elezioni nella primavera 2027, anche per frenare un po', diciamo, questo caterpillar, questo veramente ragazzi schiaccia sassi chiamato Vannacci, perché lo danno in queste ultime ore all'8%, quindi una scalata, un'ascensione veramente mostruosa, giocando sulla remigration e quindi su tutto quel mondo al contrario, dal cui libro molto par attingere ancora il nostro generale. Però quel rimbombo generale con tanti fioi lì in prima linea qualcosa sta dimostrando, e quindi vuol dire che noi di possibilità di cambiare, come magari è un po' nei principi anche di 94 MHz campa cavallo che l'erba cresce, allora dobbiamo ragionare e soprattutto agire magari in maniera alquanto diversa, cioè organizzare la nostra resistenza, il sistema direbbe resilienza, noi chiamiamo resistenza, quindi quello che è il nostro adattamento a queste nuove situazioni, perché posta soprattutto Covid-19, la pandemia e quant'altro, noi siamo ancora qui a subire tutto quello che è stato un'ipnosi collettiva, questo è matematico in assoluto, ipnosi collettiva, noi per quanto si faccia interviste, faccio un esempio stupido, si invita spesse volte ad alzare il naso all'insù per vedere quel cielo striato, quel cruciverba chimico, quell'espressione di cielo che non era sicuramente come noi lo si disegnava nei fogli bianchi con Pennarello Giotto, non è così, però riusciamo a farlo capire? No, assolutamente no. E ripeto ancora quello che dicevo prima con Mario, ieri il vento è arrivato ad accarezzare un po', diciamo, ancora quell'afa, ancora mi si dice per poche ore, barra giorni, e quindi il vento faceva svolazzare i nostri fogli appunto della lista del gas, al che ho detto appunto al nostro ormai vippone 883 di prelevare qualche libro per, e il libro che arriva in primis Roberto Burioni, La congiura dei somari. Abbiamo mille e più di mille libri d'altra parte, però, perché la scienza non può essere democratica, cioè vabbè, quindi un libro del 2017 se non erro, La congiura dei somari, somari siamo noi, sia molto chiaro, la scienza non è democratica, la velocità della luce non si decide per alzata di mano, come ha detto Piero Angela, al quale tanto dobbiamo, una palla di ferro gettata in mare, dice Burioni, andrebbe invariabilmente a fondo anche se un referendum popolare stabilisse che il peso specifico del ferro è inferiore è quello dell'acqua. Questo è solo come premessa, perché poi nella parte finale della premessa arriva a dire questo: essendo il mondo lo specchio che non vogliono vedere, dal mondo si rifugiano su internet, uno spazio dove ciascuno di noi è solo un lampo di luce trasmesso da un universo all'altro in una frazione di secondo, che può prendere la forma che vuole. Lì trovate questi somari a parlare di qualunque branca dello scibile umano, ma in particolare di terremoti, meteorologia, cura del cancro e naturalmente dei vaccini. Ognuno di loro dice l'esatto contrario di quello che dice la scienza e ognuno di loro si sente un nuovo Galileo. Ma non basta dire il contrario di quello che dicono tutti per essere Galileo, bisogna pure avere ragione. Questo nella premessa, e poi si parte con una scienza primitiva e infantile, laddove nel retrocopertina vediamo un sorridente assoluto B, signor B, che vuol dire praticamente... quindi Burioni, con alcuni commenti di alcuni giornali, il Corriere della Serva di Cairo Firma, ad esempio una lettura facile, chiara, appassionante, molto utile, che aiuta a capire le ragioni su cui poggia la necessità di un approccio scientifico a molti aspetti della nostra vita. Poi arriva Io Donna, va ben preciso come un saggio scientifico, preciso come un saggio scientifico e godibile come un romanzo da far leggere nelle scuole, e quindi addirittura nelle scuole. E poi il Foglio, ma lì abbiamo l'ampiezza del Ferrara, un libro molto bello che ristabilisce passo dopo passo, esempio dopo esempio, un principio di autorevolezza. E allora perché la scienza non può essere democratica? La congiura dei somari. E allora un buon raglio a tutti, a partire dal sottoscritto. Però ragliando di qua e di là, noi vorremmo anche iniziare a votare in maniera differente, partendo un po' dall'ABC, dove la A sta per agricoltura, ambiente e alimentazione, e quindi iniziare esattamente quindi a votare masticando, perché abbiamo detto tante volte, mangiare un atto agricolo, se non addirittura un atto politico, e se è un po' anche atto politico, vuol dire che in base a come noi si mastica, oltre al fatto che la prima digestione avviene in bocca, lo anticipiamo sempre, altrimenti qua è metti raso dai spese, e allora dobbiamo magari darci da fare per quanto riguarda soprattutto quelle comunità autosufficienti o comunque quasi autosufficienti, laddove c'è la possibilità di arrivare a instaurare questo, partendo comunque da quell'ABC che, ripeto, può essere una scelta di carrello, una scelta attraverso esattamente come vado a produrre determinati alimenti
clienti, dove vado a piazzarli, ad esempio con i gas. Gas è un fenomeno che è partito quindi tantissimi anni fa, oltre 20-30 anni fa, a livello nazionale, poi ognuno si struttura in base anche alle proprie esigenze. Noi l'abbiamo fatto anche sicuramente forti appunto di una vascello radiofonico, quindi vuol dire diciamo di una autostrada via etere, che ha permesso assolutamente, ripeto, di rimanere quindi ancora qui ancorati, perché pareva una cosa difficile poi da sostenersi, perché le liste, perché i pacchi, perché i volontari, perché tanta roba, e invece siamo in prossimità di quel quarto di secolo che non avrei mai pensato, ve lo anticipo immediatamente, che però si è allargato anche a tanto altro, perché diventa un microvillaggio, diventa una mini fiera, diventa sicuramente anche un motivo per richiamo. Non si viene più qui, prendo scatolone, giro le spalle velocemente e comincio a accelerare in macchina o in moto per andare verso casa a distribuirmi questo ben di Dio, perché da un punto di vista di alimentazione c'è molta certificazione biologica, nonché biodinamica, nonché equivalente. Quest'ultimo aspetto fa la differenza. Equivalente vuol dire esattamente tanto quanto il biologico e il biodinamico, perché noi conosciamo quei produttori, fornitori, ma non abbisognano di quella burocrazia che nazionalmente parlando impone anche un costo eccessivo e comunque molto elevato, ma sappiamo come credono di poter produrre in maniera decente, quindi tutelante per che cosa? Per l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità, i tre grandi pilastri che dovrebbero essere importanti per tutti, ma utilizzando un condizionale vuol dire che non lo sono per tutti, sono proprio l'ambiente, l'ecosistema e la biodiversità. Biodiversità che stiamo sgrafignando via sempre di più, e quell'ecosistema che stiamo riducendo ai minimi termini. Per quanto riguarda l'agricoltura, qui abbiamo quindi quello che si lega all'alimentazione, così anche all'ambiente. L'ambiente per me è uno dei piedistalli più importanti in assoluto. Basterebbe unicamente vivere anche all'interno di determinati sistemi paesaggistici al naturale per magari anche avere meno bisogno di quindi bussare le porte delle farmacie, ad esempio. E d'altronde più di qualche famoso scrittore del passato diceva che tutto sommato la vera farmacia di Dio è il bosco. Ovvio, il bosco va tenuto assolutamente in maniera decente, non può essere svenduto perché il legno, perché il Trentino mi insegna che a piedi nudi puoi andare e ne trai dei benefici, perché i monoterpeni, indipendentemente che tu arrivi lì concentrato o deconcentrato, i monoterpeni ti arrivano. Monoterpeni sono quelle realtà atomiche, tradotto meglio ancora, come si parlano le piante, ecco, emanano esattamente quei monoterpeni, e quindi questi vengono praticamente ad irrorarti di sostanze altamente fluidi, positive, piacevoli e penetranti fino in fondo, anche se tu vai là con tutta la rabbia in corpo, ecco, ed è ovvio vivere in quei contesti là. Ma lo insegna anche quello che abbiamo sentito spesse volte anche da diversi esperti qua dentro: avere una stanza d'ospedale che dà verso un green, non quello di Ursula, mamma di sette figli a livello europeo, ma un verde vero con gli alberi, i cei che suga, il baion che palleggia e il corso d'acqua e quant'altro, e si dice che insomma comporti una riabilitazione molto più velocizzata, stile un po' magari la tecnologia Firenze, adesso non lo so, ma faccio per dire il paesaggio. Noi siamo il paesaggio che viviamo, quello che respiriamo e quello che è assolutamente, quindi tocchiamo con mano, siamo il paesaggio, sì, ok, ovvio, e quindi è importante anche avere un paesaggio decente. Se Padova continua in maniera imperterrita a fare tutti quei danni lì per far crescere quindi il consumo di suolo, espanderlo a più non posso, e quindi vai col tram piuttosto che tutte le varie idiozie che comportano diciamo l'estinzione delle chiome. Le chiome vuol dire praticamente poi avere quelle isole di calore, come è stato sottolineato e denunciato spesse volte anche dalla realtà del giornalismo locale in questi ultimi mesi, anche perché è stata un'estate assolutamente alquanto torrida. Questo non vuol dire cambiamento climatico e tutto il resto, però abbiamo subito assolutamente l'influenza di questo sicuramente passaggio caldo, che metà basterebbe, e ne siamo anche alquanto stanchi. Però mi dicono mercoledì le piogge e tutto il resto, poi sarà da attendere, toccando ferro, che non mi arrivi quel mal di Dio tropicalizzato, perché mai sotto l'effetto tropicalizzante viviamo tutti, e quindi vuol dire quella bomba d'acqua mare ravvicinata che mi caie, cioè vuol dire proprio cade letteralmente parlando dall'alto in basso, con un impatto non indifferente laddove il territorio viene colpito, in maniera artificiosa o in maniera naturale, ammettiamo naturale. Bene, abbiamo dei terreni che oggi possono agire in termini drenanti? Abbiamo dei terreni oggi che possono essere definiti sicuramente effetto spugna? No, abbiamo sempre più un'agricoltura che avvolge lo sguardo a quella chimica dei consumi,
consorzi assolutamente assassina, lo mettiamo tra virgolette, ma comunque tutta questa realtà induce il nostro suolo, il nostro campo, la nostra pacciamama, dicasi terra madre, in maniera compatta e mineralizzata. Quindi vuol dire che noi lì sviluppiamo un effetto impermeabilissimo, e sull'impermeabilità del tutto l'acqua non ci entra e scorre via finché trova motivo per impattare e devastare. Quindi stiamo attenti. Oppure quella grandine manifesta oggi in palline da baseball con la cucitura laterale, oppure in quelle formule stellari con le varie punte che, se casca o cae nuovamente in testa, un certo dolore te lo procura per forza di cose. Se cade nel cristallo ti te bestemmi che metà basta, ovvio. Mi dirà, e tutti si mette a bestemmare? No, chi ha carrozzeria, ragazzi, mi dice che ha degli impegni che metà basta, e quindi facciamo i carrozzieri piuttosto che pensare a laurearsi in altra maniera. Carrozzeria, perché serve sempre carrozzieri o meccanici, dicasi anche meccanici, sia molto chiaro, anche perché ormai costi chiari di luna, inteso praticamente costo della vita, ognuno che ha la propria autovettura e quattro rode le tira picche posso, o va da Danier a affittare una macchinetta, magari a un determinato costo, però te ammortizzi, non lo so, o il furgon che dir si voglia, per il resto te tiri a macchina finché se può. Quindi vuol dire ricordarsi di manutenerla nel miglior modo possibile. Ma noi siamo già partiti da ogni tanto aggancerò anche un po' di notiziole di queste ultime ore per quanto riguarda la questione di un referendum svizzero e di quello che riguarda un nuovo focolaio di Xylella in quel della Calabria. Cosa devastante, dirà qualcuno? Beh, per come l'hanno formulata l'altra volta sono stati veramente dei capaci, ma con la C maiuscola. Poi è arrivato sicuramente la vaionistica realtà del Covid, ma prima, in termini ridotti, intendo dire per l'agricoltura della Puglia dintorni, con la Xylella, se vi ricordate, la sputacchina è uno sputare in faccia assolutamente a quella monumentalità, difficile anche da sciogliarsi come termine, ma comunque la monumentalità di quegli olivi secolari che sono stati radicati perché bisognava, lì dove si intravedeva questa sputacchina insetto malefico per 50 metri d'attorno, bisognava quindi far esplodere tutto, quindi portare via tutto. E questo sta avvenendo oggi anche dal punto di vista umano, con il genocidio in quel di Gaza e così anche in gran parte in Cisgiordania. Però noi partiamo oggi da apateia, cioè un termine molto particolare, cioè da apatia. Mi sono piaciute queste poche righe messe nero su bianco, dove si parte dicendo che l'apateia era il dominio delle passioni disordinate raggiunto attraverso la disciplina interiore. L'apatia dei nostri giorni però è l'esatto contrario, non un superamento delle passioni, ma la conseguenza della loro estinzione per mancanza di un orizzonte che le giustifichi. Non si è distaccati perché si è saliti sopra le cose, ma perché non si crede più che ci sia qualcosa sopra cui salire. Vi è l'indifferenza, l'incapacità di indignarsi davanti all'ingiustizia, la tiepidezza, quindi ci abbiamo fatto il callo a tutto ormai, ci hanno preparato a tutto, la tiepidezza che attraversa i legami affettivi, attenzione, la rassegnazione di chi non crede più che le proprie azioni possono cambiare qualcosa. Ecco perché il gas diventa importante, perché noi tramutiamo la teoria in pratica. E quindi ripeto qui, a proposito di apatia, l'apateia nel vecchio termine, appunto, la rassegnazione di chi non crede più che le proprie azioni possono cambiare qualcosa. La modernità chiama questa roba resilienza, e in effetti riecheggia questo nuovo termine dentro di noi, quando in realtà si tratta di una forma di motore interiore anticipata. E per motore intendo la morte, quindi il nostro motore che si inceppa, quindi morte interiore. L'uomo tradizionale trovava nella sua appartenenza a una comunità di senso, a una tradizione, ecco quella microcomunità, quell'appartenenza, quella tradizione, quel cosmo, quindi ordinato, gerarchicamente organizzato e quindi anche ordinato, quindi la ragione stessa del proprio impegno nel mondo. Il gas in microscopicissima parte valuta e cerca di attuare e praticare anche questo. Ma soprattutto l'apatia è un effetto voluto dai poteri, sottolineo l'apatia, è un effetto voluto dai poteri che governano le società di massa. E per noi massa, attenzione, come è giusto tradurlo dai tempi di Franco in poi, massa, nucleo inerme non pensante, e quindi qualcun altro si metterà al nostro posto a pensare e noi dovremo solamente applicare quel suo pensiero. Vuol dire sicuramente essere condizionati, se non addirittura complici, come lo è il nostro governo per tutto quello che riguarda il fronte di guerra sparso a destra e
sinistra. E noi poi abbisogniamo di Cernobbio, altra potenza d'élite sicuramente sparsa in Italia tanto quanto CL, Comunione e Liberazione, lì dove Giorgetti esattamente due giorni fa ha detto che noi purtroppo abbiamo questo brutto momento, lo stiamo attraversando per colpa delle due guerre. Eh sì, ma siete complici di tutta questa realtà qua. E menziona soprattutto che il fatto di non potersi più approvvigionare dal signor Putin comporta tutto quello che noi dobbiamo assolutamente pagare, non loro assolutamente con quello che lautamente mettono in tasca ogni realtà mensile, piuttosto che quanto velocemente si arrivi a traguardare il sistema della pensione da parte dei loro signori. Questi i nomi che faccio spesso l'hanno già raggiunta, che metà basta, cos'è, 4 anni, 6 mesi e un giorno. Oltretutto abbiamo vissuto anche questo governo più longevo d'Italia, vuol dire il migliore assolutamente? No, vuol dire assolutamente che sono riusciti ad acquistare, nel senso di comprarsi, tutto quel sistema mainstream che li ha elogiati, li ha tenuti in palmo di mano per gran parte, tanto quanto anche quella del bel Malpietro. In questo caso era Belpietro, ma è diventato Malpietro, la verità assolutamente, diciamo, un fenomeno quotidiano di estrazione di destra, assolutamente sì, nonostante noi allora lo si tenesse sicuramente in ampia considerazione per quanto riguardava le battaglie sul sistema delle vaccinazioni. Poi però abbiamo carpito anche quali sono le penne più o meno armate lì all'interno, dal signor Battaglia ad esempio, che a me non piace assolutamente per nulla al mondo, che scrive di tutto e più anche sul cambiamento climatico. Se ne avrò l'occasione sicuramente un giorno replicherò anche a qualche articolo appunto del signor Battaglia, o piuttosto alla Silvana De Mari, veramente una... devo contenermi, tranquillo, è inutile far pagare multe alla radio, ma comunque pensate tutto il male possibile anche in termini terminologici, in termini blasfemi da parte del sottoscritto nei confronti di quella signora là, soprattutto per come si è posta e quindi di come ha esternato sulla questione palestinese, veramente vomitevolissime, volmente vomitevolissima, sia molto chiaro, perché vi dico questo, e avrei potuto aggiungere anche un bestemmione, una realtà blasfema, cioè bestemmiare a gogo qui fino alle ore 14. Perché non lo faccio? Perché mi sono reso conto che bestemmiando, però io sì, lo faccio all'esterno, però sinceramente sto alimentando, e quindi tutti dovranno d'oggi in poi ringraziare tutti i bestemmiatori italiani, perché voi forse non lo sapete, sembra una battutaccia, sembra una cosa di poco spessore, poco conto, ma non lo è. Allora, il fenomeno politicamente parlando è Vannacci, qua siamo tutti d'accordo, tutti girarci attorno, che piaccia o non piaccia, è così, a me non piace, ovvio, ma è così. È così, vedere quelle file di giovani che dicono scandito, battendo il piede in terra e le mani che si alzano, ovvio, in sistema immaginifico, ma perché non possono farlo, altrimenti vi farò un casino, però ovvio il tentativo sarebbe quello. No, dico che tutto sommato voi dovete sapere che il soggetto in questione, Vannacci, ha detto chiaro e tondo: come possiamo noi rimettere in sesto il welfare? Quindi quell'apparato sociale, lì dove i governi dovrebbero intervenire per primi, noi non possiamo farlo perché? No, perché se investiamo sul riarmamento, se investiamo nelle loro campagne elettorali, se investiamo tutt'altra parte non possiamo farlo. Soprattutto adesso la questione bellica, ovvio, intercetta soprattutto questa volontà anche economica da parte del governo. Quindi se ci riarmiamo, spendiamo di là, il welfare lo accantoniamo. Come possiamo sostenerlo? E cosa ha detto Vannacci? Dopo ne parleremo in maniera casomai più dettagliata. Cosa ha detto? Tutti quelli che bestemmiano e quindi che prendono il Dio e lo affiancano a qualcos'altro, magari di abbagliante, no abbagliante, questa è roba da Cesa, abbagliante, dovranno pagare multe su multe. Questo è nel programma di Vannacci, non sto esagerando, ma comunque quei soldi prelevati attraverso i bestemmiatori italici dovranno essere sicuramente conficcati nel cestino, intendo dire, insomma, nel quindi sostegno del welfare. Vabbè, siamo a sti livelli qua, dire qualcuno assolutamente sì, ma da così a peggio. Però ripeto, apatia, un effetto voluto dai poteri che governano le società di massa, quindi vuol dire consumatori stanchi e soprattutto disattenti e quindi altamente facili di indirizzamento, quindi facilmente indirizzabili. Ecco, il gas cerca nonostante tutto nel nostro piccolo di fare anche questo. Per il resto dirà qualcuno c'è Mastercard, no, per il resto, come ho appena menzionato e fatto carpire tutti quanti voi, abbiamo la realtà fascista o quella antifascista, quella di destra, quella di sinistra, quella vax o no vax, quella alta o quella bassa, quella destra, quella sinistra, quella ovest o est, volevo dire esattamente questo. Quindi tu hai due caselle dove poter scegliere e
Andreotti ce l'ha sempre spiegato in maniera perfetta. Non mi interessa nulla se Luca va a votare qualsiasi indicatore partitocratico, a me interessa unicamente che lui faccia le scalinate della vecchia scuola elementare, quindi di Castelfranco, e vada a porre una X dove cazzo vuole. Se vuol portare una X gigantesca all'interno della scheda per annullare tutto, mi va ben lo stesso. Se vuole portare, come a volte ho visto facendo lo scrutatore allora, bellissimo, perché negli ultimi anni è cambiato tutto, ma allora veramente le schede parlanti erano all'ordine del momento elettorale, perché abbiamo trovato fette de mortadea e quelle di salame ungherese, e la scritta vi siete mangiati tutto, mangiatevi anche questo, i pene disegnati, i cazzi disegnati, il Berlusconi martoriato a parolacce che metta basta, tutta roba da invalidare, ci mancherebbe altro. Però c'era anche questa realtà di uno che partiva da casa e andava a porre nella scheda sta roba che magari frullava in testa, ma soprattutto arrivando con la roba nascosta, perché poi noi abbiamo trovato, ripeto, le fette di salame ungherese, quelle mortadea, impressionante nelle vecchie tornate elettorali. Ultimamente, soprattutto diciamo poco prima dell'effetto Covid e durante l'effetto Covid, ricordo ancora queste mastodontiche file, era il periodo ancora del voto, appunto al Movimento Trevi, se vi ricordate, con il nostro Paolo Girotto in gara, per quanto riguardava soprattutto quel mascheramento, quell'ingellamento, madonna, ero lì presente, veramente socialmente parlando ho detto questi hanno fatto bingo, eravamo in prescacco, siamo ancora più in prescacco rispetto a prima, e uscirne da quell'ipnosi collettiva assolutamente sarà difficilissimo, stante poi anche magari pochette le fionde per magari anche poter elaborare altri dati. Le mie sono cazzate enormi, però do dei dati, uno può elaborarli, smascherarli, buttarli al macero, non ci mancherebbe altro. Però avere almeno questa possibilità ogni tanto magari di ridestarsi attraverso qualche altro dato, altrimenti abbiamo questa monocultura nei campi e monocultura nel nostro appunto sistema quotidiano, monocultura molto più gravosa rispetto all'altra, è chiaro. Però noi siamo fermi in quel contesto, quindi vuol dire che a proposito di quello che dicevo poc'anzi, come funziona il sistema? Ti danno queste due caselle e devi scegliere, quindi vuol dire che ti hanno organizzato questa grande polarizzazione e quindi tu devi rinunciare a pensare, tu prendi qualche slogan e poi lo porti in pratica con il tuo voto praticamente, e quindi ti schieri da una parte, il perimetro è già costituito, non ti permetto di andare al di là di determinati quindi perimetri, che sia destra, sinistra, o che sia anche per molti aspetti, e ci torneremo proprio prossimamente sulla questione del fronte del dissenso sparso in Italia, questo partito Novax che continua assolutamente a prime parlo del sistema, quindi del dissenso, poi abbiamo anche DSP, che dove ci sono state rotture tra Toscano e Marco Rizzo parte con l'Italia del domani, vabbè, tutti i personaggi costruiti ad arte, messi lì, anche se Rizzo è grande tifoso del Toro, sta fermo là, ne abbiamo vinta una con quel piedino là magico di Che Guevara. Per noi è il Che Guevara, ovvio, c'è Adams, ovvio, a Firenze. Abbiamo incasinato i nostri storici gemellaggi, quindi il gemellaggio storico, tanto che anche là. E cioè, noi siamo, la nostra vita qua, dal punto di vista partitico-politico, siamo in quella... sistema di tapis roulant dove ci fanno noi siamo sempre lì a camminare, ma siamo sempre fermi al stesso posto, però io vedo delle robe, sono sicuramente quelle robe, diciamo, che ti affiancano di passaggio, delle immagini praticamente, ma siamo lì a camminare. E la Fiorentina, cacchio, ti salva la formazione in un'annata becera, tremendamente negativa, sto parlando di Vanoli salva il Giglio, salva la Fiorentina, la vecchia capitale d'Italia, e lo cacciano via, chiamano Grosso, perché ancora memori di quel rigore messo lì e l'urlata generale per la vittoria del campionato del mondo, molto meglio quello dell'82 rispetto al 2006, sia chiaro, però adesso via, primo cacciato e per forza di cose, e no, dico, responsabili noi altri, perché tutto sommato noi la papera l'avevamo fatta ed è la seconda, che poi altre parate le ha fatte, parlo solo al nostro Michele che vedo qui praticamente in prima linea, Michele a Venezia, parlo solamente a Michele a Venezia, il cuore che batte all'unisono sottoscritto su ritmi tremendamente granata, anche se siamo in attesa del tremendismo vero e proprio, speriamo che me la cavo. Ecco, noi speriamo di cavarcela anche un po' con il gas, ma dopo 24 anni qualche somma possiamo tirarla, e penso che tutto sommato qualcosina si è creato, anche perché ogni tanto noi abbiamo detto spesse volte
Porca madosca, vogliamo fare qualcosa in casa nostra, nel senso, costruiamo qualcosina qui in maniera ravvicinata per quanto riguarda anche il sistema produttivo. La Svizzera esattamente ieri è uscita con una proposta che dice chiaro e tondo: il 27 settembre noi saremo in Foresta del Cansiglio. Chi vuol prenotare chiami, mandi un messaggio e così anche per il 20, e noi saremo lì in quel contesto meravigliosissimo, tempo permettendo ovvio, ma comunque saremo in quel contesto là. In contemporanea la Svizzera porta il popolo al referendum perché bisogna incoraggiare il sistema produttivo di consumo di alimenti vegetali almeno per il 70% che siano di firma svizzera, quindi made in Svizzera. E fa bene tutto sommato. Quindi la Svizzera voterà per arrivare a un'autoproduzione alimentare.

che concorre con il figlio di Bolsonaro, tutto un casino anche in Brasile, altro che ordine e progresso. Però quello che lui si diceva, dobbiamo fare attenzione al sistema brasiliano, al sistema argentino, poi Uruguay e Paraguay, soprattutto a quell'accordo chiamato Mercosur. Avete presente? Perché? Perché proprio l'altro giorno, il primo tonfo del Mercosur, perché un po' di tempo fa la nostra ducetta europea, in questo caso Ursula von qualcosina, lo ha messo in pratica. Per carità, non è ratificato fino in fondo, però a livello provvisorio è messo lì, è messo lì. E quindi dal 3 settembre, vuol dire da 4 giorni a questa parte, l'Europa ha vietato saggiamente e giustamente di importare la carne dal Brasile. Ma se abbiamo che altro istranenialista, dove cazzo che è ad andare? No, no, dal Brasile, Brasilu, dal Brasile. Perché? Perché è ovvio, hanno trovato questa carne che non è proprio di qualità a Q maiuscola, ma è quello che avevamo già detto tante volte. Quando noi ci diamo da fare con questi accordi di libero scambio, significa unicamente far entrare dalla finestra quello che noi sogniamo di far uscire dalla porta, e tante volte ci riusciamo, questo sogno diventa realtà. Quindi vuol dire tutto quel sistema altamente industrializzato di produrre pesticidi che non possono essere utilizzati in Europa perché vietatissimi, per quindi apportare porcate alla salute e quindi abominio a livello di ambiente, ecosistema e biodiversità, noi cosa facciamo? Ne abbiamo pieni i magazzini, lo destiniamo a miglior vita, cioè lo distruggiamo? No, lo mandiamo dall'altra parte dell'oceano, dove quindi preleviamo qualcosina in termini di profitto, quindi qualcosa si guadagna, ma poco rispetto a... Bene, questi pesticidi che vanno dall'altra parte vengono utilizzati da quei contesti lì dove noi attraverso accordi di libero scambio importiamo quei prodotti, e noi siamo fessi, ma mille volte, anche perché esiste l'effetto dumping, cioè vuol dire esattamente questo, cioè produrre in casa nostra e proporlo al banchetto del gas costa 10 volte di più rispetto a che farlo arrivare direttamente dal Brasile o all'Argentina. È allucinante, ma allora dobbiamo assolutamente mettere nel piatto anche le qualità di uno e le qualità dell'altro, il sistema produttivo di uno, il sistema produttivo dell'altro, i prodotti o quindi le essenze utilizzate nel nostro contesto, e in che altro in termini di qua biologico e quindi naturale, quindi non pesticidi aggressivi, cose che invece, ripeto, viene fatta dall'altra parte l'Oceano Atlantico, nella fattispecie il Brasile. Quindi l'Unione Europea ha messo al bando la carne di lula perché si usano antimicrobici e quindi abbiamo tutto quello che in quegli allevamenti assolutamente industriali, e quindi vuol dire veramente capannoni a perdita d'occhio, all'interno dei quali viene somministrata tantissima realtà transgenica, cioè ancora il vecchio OGM, quindi organismo geneticamente modificato, sostenuto praticamente da tutto quella l'antibiotico che ha bisogno per non far diffondere le epidemie. Quindi non possiamo perdere quella materia prima che non ha vita dura, che non ha vita, ha vita dura e non ha vita lunga, volevo dire, per il semplice motivo che poi, ovvio, sono macchine da guerra che devono produrre, quando noi si parlava allora 70-80 litri al giorno di latte, quando noi si andava sotto il monte Asolone, si è ricordata la nostra grande amica della Malga, la Loredana, adesso mi metto il nome, è venuta a mancare un po' di tempo fa, grande Loredana, si era stancata di questa vita a un certo punto e ha deciso di farla finita. Non so come, perché ho ancora presente quel suo attivismo, quel suo sorriso, quel suo lottare, tra le prime figure al femminile qua dentro che si sono date da fare lottando, mettendoci la faccia e il corpo contro i vaccini, era esattamente anche la nostra Loredana. Poi purtroppo è arrivata questa notizia impressionante che mai saprò spiegarmi, se non un domani, quando magari avremo l'occasione di rincontrarla. Ma detto questo, abbiamo deragliato, dire a qualcuno, no, eravamo là sotto, cacchio, sotto il Monte Asolone, in quel ben di Dio, ovvio, abbiamo quei segni lampanti, le cicatrici della prima guerra mondiale 15-18, eravamo in quel contesto là, e qua 3-4 litri di latte al giorno, queste mucche che venivano chiamate appunto dalla Loredana, perché dalle cime d'attorno confluivano per rientrare un po' a dormire da notte, e quindi venivano munte col vecchio sistema, 3-4 litri, non 70-80 litri, ragazzi, porca malosca, e le vedevi belle, vispe, ovvio in un contesto molto bello, tanto quanto i cavalli più o meno selvatici che lì attorno facevano bella visione. Però tornando a noi altri, adesso abbiamo sto
Mercosur da mettere all'indice, ma l'abbiamo detto un sacco di volte, ragazzi, se fai i controlli smascheri, è ovvio che li smascheri. Il Brasile, io ricordo, perché quando parlo del Brasile dico il secondo fornitore di carne bovina dell'Unione Europea, perché dopo la Gran Bretagna, gli inglesi, beh, è ovvio che fronte anglo non può mancare, ma dopo gli inglesi arrivano i brasiliani, cioè noi abbiamo 92.000 tonnellate di carne, e quindi ok, tanti schei che mandiamo dall'altra parte, però la qualità non ci sta, e allora diamoci a fare in altra maniera, investiamo qualcosa.

0: In più andiamo garantiti del fatto che mai quegli animali magari possano anche avere possibilità di sgambettare qualcosina, per galline piuttosto che mucche, piuttosto che non darghe OGM, e questo è già importante. Sugli OGM, altra battaglia che speriamo di non perdere, ma ovvio, purtroppo il baricentro si è spostato dalla parte delle multinazionali, soprattutto in riferimento a queste TEA, tecniche di evoluzione assistita, con il nostro governo complice di tutto quello che sta avvenendo, oltretutto con un silenzio generale per quanto riguarda quei campi sperimentali laddove noi stiamo testando le tecniche di evoluzione assistita. Non vengono più menzionati, non vengono più riportati come avrebbe dovuto essere per legge, ma non viene più fatto perché, ovvio, quando veniva fatto, sti campi venivano inesorabilmente, matematicamente distrutti. Quindi dico, quanti richiami abbiamo fatto nei confronti di questi accordi di libero scambio? Non volete mica che, no? Oltre al fatto che, ovvio, i grandi continuano a marciare alla grande, i piccoli a marcire alla grande, intendo dire soprattutto quelli che hanno quindi la possibilità di ottenere profitto da questi grandi, enormi accordi. Non così che a botteghetta quel caso in... A proposito, un po' di casuini di ritorno ce ne stanno, soprattutto nell'area felsinia, laddove negli anni 70 tutto partì demolendo quindi l'idea del casuin. Perché? Perché i primi supermercati, ai quali poi si agganciarono gli effetti del divertimento, cioè tutte quelle nuove realtà dove la massa deve essere inglobata, perché lì inglobata la si gestisce, la si controlla e la si quindi infiocchetta in maniera perfetta. Anche quello è un altro dei temi che spesse volte sarebbe utile affrontare. I nostri centri commerciali sempre ricolmi di tutto e di più, perché se fa caldo fuori, dentro se fresco, viceversa, e quindi si va lì anche perché diventano le nuove piazze, e questo è arrivato a demolire tutto quello che nelle fasi iniziali noi si diceva, attraverso anche la voce di alcuni sociologi, lì dove si parlava di questi non luoghi. Questi centri commerciali come non luoghi, oggi sono dei grandi villaggi ormai, e sinceramente trovi di tutto e di più, e con un euro magari ci resti all'interno H24, anche senza un euro sinceramente. E allora noi nel nostro piccolo, ricordo con Paolo, noi abbiamo fatto questa serata informativa ma di lancio per vedere appunto se ci fosse stata una risposta. Ricordo la saletta vecchia dove ci si stipava in decine e decine di persone, stracolma, e ci hanno dato il là per partire, e noi questo abbiamo fatto il 2 novembre del 2002, una data che dico spesso alquanto palindroma, che ci avvicina praticamente ai 24 anni di attivismo, all'interno dei quali noi abbiamo soprattutto cercato di scalfire un po', diciamo, quel dominio della Monsanto, perché ripeto, la Monsanto, come dicevo prima, era la grande protagonista di quel momento. Siamo stati oltre 20 anni fa a proporre anche il documentario, quello che accennava all'attivismo della Monsanto, e il titolo era Le mani sul mondo, con una Vandana Shiva, grande indiana appunto, anti-OGM anch'essa da sempre a livello storico, che raccontava esattamente quello che stava avvenendo nel contesto appunto dell'India. L'India è enorme, l'India ha oltre 1 miliardo oggi di abitanti, oggi ha materie prime, oggi di tutto di più, oggi ha anche molto potere sotto la formula geopolitica a livello quindi internazionalissimo, ma allora era un'India che, ovvio, tanto quanto che oggi per molti aspetti tutto verteva sul mondo dell'agricoltura, però tu avevi quegli agricoltori che non potevano essere definiti contadini, ancor manco dei primitivi contadini, perché se vi ricordate, più di qualche volta l'abbiamo accennato, cioè quei contadini erano talmente, e ce ne sono ancora purtroppo tanti, analfabeti, che si facevano mettere dei cartelli all'esterno dei loro campi con la dicitura vietato l'ingresso agli insetti nocivi. Di questo trovate scritto il tutto anche in un libro bellissimo, Mezzanotte e 5 a Bhopal, la più grande tragedia avvenuta a Bhopal, ovvio, Union Carbide, Warren Anderson, vuol dire l'americano, Paron, diciamo, di questa grande multinazionale che produceva quei pesticidi che avrebbe dovuto completamente modificare in meglio l'attivismo dell'agricoltura indiana, cosa che non è avvenuta. Oria Basti, su tutti quei luoghi, siamo nella parte centralissima dell'India, divisissima in caste anche allora. E quella fabbrica comportò 20-30 mila nell'immediatezza morti, ma i morti sono stati molti, molti di più, anche perché abbiamo tante caste che poi quindi vanno a realizzare i loro contesti funebri in maniera diversa. La Narmada era un film, che la correva, alcuni corpi venivano messi all'interno del fiume, altri bruciati, altri quindi conteggiati e non conteggiati, cioè tutto un casino della Madonna, ma per dire che non si riuscì a fare nulla. E all'interno di questo libro di Dominique Lapierre, poi l'autore della Città della Gioia, altro cimelio a livello cinematografico, che vi consiglio sempre di leggere questo libro, attenzione, è veramente ben fatto, con la famiglia Padmini all'interno, e soprattutto a memoria, ma comunque famiglia Padmini, strepitosissimo libro, Mezzanotte, quando dovete regalare un bel libro, regalate Mezzanotte 5 a Bhopal, Bhopal Mezzanotte 5, strepitoso, storia verissima, leggermentissimamente quindi romanzata, ma alla fine del libro è bellissimo perché mentre succede tutto questo, e quindi una tragedia che investe migliaia e migliaia di persone che muoiono in maniera soffocante, morte tremenda, vomito, tutto il resto, roba allucinante, allucinante, perché per risparmiare avevano messo fuori uso praticamente sistemi d'allarme, e quindi la stessa bandiera era completamente livellata, parlo di quella bandiera lunga, avete capito, che insacca l'aria e ti rendi conto dove tira il vento, perché quando è successa sta cosa non si sapeva esattamente da dove scappare, e la gente venne completamente avvelenata per chilometri e chilometri attorno a quella realtà, solo che lì attorno ci stavano sicuramente i puareti, quindi quelli di poco spessore, anche da un punto di vista di casta, ne morirono un'infinità, oltre al fatto che poi quel suolo, quel terreno e quelle falde si contaminarono in maniera impietosa, assolutamente. Però una storia, ripeto, vera, che fa parte di quei ricordi che si vorrebbe come minimo evitare, e non siamo distanti, i primi anni 80, non siamo distantissimi nel tempo, molto dopo il fatto del Vajont, assolutamente. E anche quella è forte testimonianza di quello che sarebbe utile evitare ancora oggi, proprio parlando di agricoltura. Però ripeto, era incredibile, cioè, questi mettevano i cartelli, vietato l'ingresso agli insetti, quindi nocivi, insetti malefici, e alla fine del libro, appunto, stavo dicendo, arriva costui con la losanga praticamente del marchio della Monsanto, proponendo appunto questi semi magici che avrebbero rilanciato il settore dell'agricoltura indiana, ed erano quelli della soia geneticamente modificata, con annessa sicuramente questa proprietà di resistenza, di tollerabilità per meglio dire, all'irrorazione dovuta e legata al Roundup. Quindi soia Roundup Ready, SRR, soia Roundup Ready vuol dire resistente al Roundup. Roundup, sapete, essere l'erbicida più venduto al mondo, utilizzato in oltre 100 colture, quindi 100 tipologie, insomma, di agricoltura sparse per il pianeta, oggi roba della Bayer. Però qualcosa ne sta pagando anche le conseguenze da un punto di vista di, quindi, effetto processuale, quindi la giustizia, perché tanti sono ammalati, hanno sviluppato morbi come il morbo di Non-Hodgkin's, oppure tante altre realtà cancerogene, e tanti tribunali americani hanno dato ragione sicuramente a questi denuncianti per quanto riguarda soprattutto le colpe della Monsanto, oggi Bayer. Ovvio che poi è arrivato lui, Ciuffo Arancione, e quindi la cosa sta rientrando purtroppo per volontà del nostro signor Donald Trump, anche perché questo si lega assolutamente ad un sito produttivo che si trova nella zona dell'Illinois, che si lega a sua volta poi anche alla produzione del fosforo bianco, utilizzatissimo, vietatissimo, utilizzatissimo ancora oggi sul fronte del Libano, laddove già 11 morti già stamattina, e così anche sul fronte di Gaza fino a non molti mesi fa, quindi veramente cosa allucinante. E questa è la firma precisa degli assassini dell'IDF, dicasi del sionismo attualmente parlando. Ci sentiamo tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
5: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
5: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
5: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... Il menù è a tutto, ci cibiamo di...
2: Salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi servirà forse così.
0: E invece non sarà così perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
10: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora per cibarsi tutto assieme, chiamare il
5: 3
2: 2 9
5: 0 0
2: 3
5: 8
2: 9
0: 8
3: 8.
2: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
10: Golosino, golosetto, golosone, go.
3: One step
7: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Quando la terra guarisce, noi guariamo con lei. Fare un orto si dice che sia un atto rivoluzionario. E allora a sto punto, datemi un orto. E date-

0: Luca, la persona squilibrata che ha ucciso la bella anima Tania, è ancora vivo o si è suicidato? Si è suicidato, mi sembra, impiccandosi. Comunque si è suicidato.
1: Più vero è come aveva mio nonno, che sapeva zappare e cantare e senza farsi del male.
0: Senza farsi del male, come il toro a Firenze. Buongiorno Luca, Mandragora meglio di Leopoldo Fregoli. Cambio maglia quasi istantaneo, ma in questo caso lui Granata. Apprezziamo la sassata artistica, l'incrocio dove nessun portiere ci può arrivare, solo le ragnatele, caro Michele, possono arrivare in quel contesto là. Con il dado Mandragora il brodo Granata diventa ancora più appetitoso e speriamo a lungo. Ciao bello, ciao, grazie, ma soprattutto serve un po' di mandrache, e allora è arrivato il giusto mandrache. Purtroppo è vero, a Treviso, al turistico, alla classe dei miei nipoti, il testo unico da leggere per le vacanze estive era quello di Burioni. E allora finiamo male la giornata, era qualcuno, purtroppo sì. Rivolution, diceva qualcuno, rivolution, andiamo da fare rivolution. Il problema è qual è il giorno? Vanoli richiamato a Firenze, mi dice Tiz, sì. Vanoli a me è sempre piaciuto, tutto sommato, farà bene, assolutamente sì. Iga investio l'irra di Dio, ma irra con due R, ragazzi.
1: Senza farsi del male, ho bisogno di prendermi.
0: Ciao Luca, assoluto carico di leggerezza e di sole da casso a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Ci si vede lì domenica 20 settembre alla festa del gas in sede radio da casso. È tutto, a voi la linea, Giorgio bicicletta. Ciao, te prenoto, sarai dei nostri. Arriva anche altri in bicicletta, se qualcuno vuole in bicicletta, siamo già a quota 3 biciclettanti prenotati per il 20. Ale ale ale, proteine le riforniamo noi. Ciao Luca, ma veramente gli inglesi producono carne da esportare in Italia ed Europa? Ma si è nutto di whisky, sì, ribarete merda di insetti. Sì, sì, purtroppo sì. Prima loro e poi il Brasile. Il Brasile dell'ordine progresso. Ragazzi, l'Inghilterra è addentro al fenomeno informativo italico e così anche nel sistema carneo. Bistefaniamo le blasfezze dell'impreco magnumone Davidone.

hai notizie di Battista? La questione Battista è più delicata del previsto. L'operazione in queste ultime ore è andata bene. Era praticamente nell'ambulanza che doveva portarlo lì nella pista di decollo dell'aereo, quello pagato alla sua assicurazione, per arrivare in Italia, quando il soggetto in questione, il nostro Alessandro Di Battista, si è sentito male e quindi retromarcia immediata è finito sotto operazione. Io ho questi dati qua. L'operazione, quello che dicevano stamattina, è andata bene, però purtroppo, ripeto, lui doveva partire, era già in ambulanza, la pista e tutto, però si è sentito male o comunque non so, e quindi frettolosamente retromarcia è operato al cervello, probabilmente perché si tratta di ictus, almeno così sembra, insomma, ictus, e quindi operato e al momento è ancora a Cuba. Noi tifiamo per Alessandro Di Battista in assoluto. Ciao Alessandro, ti aspettiamo presto.

Mario, ti amo. Ciao Luca, sono Valentina di Carmensita. Grandissimo ricordo della nostra supersonica Carmensita. Le nostre voci portanti. Per cortesia, puoi dare informazioni dettagliate ai vostri portachiavi con il prezzo e a chi rivolgersi? Grazie, saluti a tutti gli amici ascoltatori. Allora, alla nostra Valentina, noi possiamo dire unicamente questo, e cioè che noi sabato prossimo avremo questi due campioni per quanto riguarda i portachiavi semplici in plastica, e li lasceremo qui in esposizione tutto il giorno. Chi vuole prenota, poi con il nostro amico, quindi Gino De Paoli, andremo sicuramente confezionando in base alle richieste. Noi i soldi sono molto contenuti, mi sembra il più grande 5 euro Valentina e l'altro 3, però potrei sbagliarmi, ma comunque siamo là, 3, 4, 5 euro, siamo assolutamente là, assolutamente là, siamo assolutamente là, non costano tanto, e magari per far su qualcosina, diciamo, per la radio, in maniera tale da avere sto portachiavi e, con riferimento al nostro cagnolino logo storico, insomma 94 MHz, quello col monocolo, per capirci. Poi non so se siamo riusciti a mettere addentro 50esimo anniversario, questo non mi ricordo, però ripeto, in esposizione sabato prossimo noi faremo in maniera continuativa dalle ore 11 alle ore 18. Per chi vuole fermarsi, prima non l'avevo detto, per chi vuole fermarsi a mangiare può farlo tranquillamente, e noi si ringrazia sempre in maniera eterna le spose, e quindi ci sarà anche il pranzo per chi vorrà qui fermarsi, insomma, ecco, pure arrivare prima, arrivare dopo. Avremo delle novità, mi sfugge anche cosa volevo dirvi, anche un'altra roba, anche una nuova varietà, probabilmente una nuova varietà anche di miele molto particolare che si lega poi al fronte di lotta del nostro Mattia Donadelle e quant'altro, potrebbe esserci anche questo, insomma, ecco, un po' di news e novità ci sono assolutamente. Ripeto, per chi lo volesse, sono arrivati anche i libri che prima erano stati quindi tutti esauriti, e quindi riproponiamo il libro storico di 50 anni di Radio Gamma 5. Datemi un orto, intanto. Lui comunque si era fatto due dosi di Johnson, note sbagli, e era tre dosi, anche se ha sempre lasciato la libertà di scelta e personale. Tre dosi comunque fatte, ma a me non è che mi interessa sempre a finire a parlare di quello, sennò dividiamo di tutto e di più, e allora dobbiamo unicamente ragionare in maniera poco seriosa. Io so quanto si sia dato da fare e continuerà a farlo, mi auguro tantissimo, mettendoci la faccia sulla questione palestinese, alla quale io mi sono legato in maniera molto molto forte, al pari di tanti altri qua dentro, non tutti, assolutamente, siamo belli anche per questo, anche se però tenere in palmo di mano sicuramente un sistema genocidario e maciullesco e macellaio, soprattutto sanguinario, come quello dell'IDF, quello del sionismo e quello di ebreo, e quello, insomma, di questa realtà di vertice della Knesset, vuol dire parlamento sionista con Netanyahu, Katz piuttosto che Smotrich e Ben-Gvir, che vuoi tanto tanto tanto tanto tanto coraio, tanto coraio. E nei vecchi passati mi viene in mente coraio, taio, e sapevi cosa che aveva il taio allora, vabbè, golosin, golosetto, e se fermiamo qua, assolutamente. Perché ho bisogno di un orto, che oggi sono risorto. Oggi sono risorto di quello che abbiamo cercato di fare attraverso qualche scelta consapevole, e vediamo, insomma, da 24 anni a sta parte la questione continua ancora a funzionare, e quindi vuol dire praticamente aver magari portato via in tutti questi anni oltre un miliardo di vecchie lire, sottolineo oltre un miliardo di vecchie lire, a quello che sarebbe stato invece l'impegno economico da parte di molti di nostri all'interno del sistema dei centri commerciali e quindi dei negozi alimentari, agroalimentari, laddove ovvio si va tranquillamente, ma magari con una percentuale di presenza magari un po' più contenuta, magari per determinate realtà di prodotto da acquisirsi, da acquistarsi, vuol dire andare a scegliere qualcosa che magari sia più proponibile in termini qualitativi e alimenti, soprattutto anche la resilienza, perché così vuole lo Stato, io la chiamo resistenza per meglio dire, quella da parte, diciamo, di piccoli produttori. Mi viene in mente ad esempio i nostri grandi facoltosi amici, appunto, della pasta Palladio, ne abbiamo visto veramente i contesti, i contorni di produzione, ed è ovvio che ti avvicini assolutamente a quell'investimento in maniera molto più concreta e vincente rispetto ad entrare alla cieca in quel contesto. Si risparmia qualcosa, ma mi porto a casa la voiello piuttosto, ma quel marchio là di reclam che mi sicuramente sfonda la mente, ecco, lasciatelo tranquillo e rilassato, trovate altro alimento, anche da un punto di vista quantitativamente parlando, ma non in senso negativo, ma in senso migliorativo. Perché? Perché abbiamo notato sinceramente che per quanto riguarda la pasta Timilia, io do le medaglie a quella Palladio, a quella Timilia, che è un grano praticamente antico siciliano, strepitosa, strepitosa, strepitosa, entrambe strepitose, e dico che anche da un punto di vista
di sazietà, ti riempi prima sicuramente mangiare sta roba qua e ti riempi in maniera positiva e quindi ne mangi anche meno, quindi puoi risparmiare dal pacchetto, te ne metti manco a bollire, a portare a ebollizione, quindi che sei anche quell'aspetto là, che altro per arrivare a saziarti, ma te ne da mangiare chissà quanta praticamente. Però è ovvio, là siamo legati a tutta quella pubblicità, tanto quanto nel mondo dell'acqua, per la qualcosa noi si continua tanti anni a questa parte a investire 1 milione di euro al giorno, quindi vuol dire 2 miliardi delle vecchie lire nella pubblicità, solo per quindi far sì che noi si vada ad acquistare l'acqua in bottiglia, con tutti i pochi pregi che l'acqua in bottiglia detiene, soprattutto con questo caldo maciullesco, per tutto quello che abbiamo in termini di denuncia di chi lavora all'interno di quei contesti, dicasi punto centri commerciali, vuol dire sicuramente o supermercati, l'acqua arriva e non arriva sicuramente appena conclusa la pubblicità con Messner lì e nelle grandi altezze di montagna, non arriva con il se e gatto, dicasi in dialetto quello che in italiano vuol dire passero o sempre più solitario, sinceramente, e il poeta non ha sbagliato neanche allora, anche se allora era sulla vetta della Torre Antica, oggi è antico già vedersi quindi la presenza del nostro passero, ma per dire che in questo caso voleva dire praticamente il giocatore della gobba di un tempo e quindi del Piero, e tutta quella promozione, tutta quella reclama, tutta quella pubblicità serve unicamente per infarinarci nell'acquistare quelle bottiglie in petto o comunque in plastica, con tutto quel rilascio che con i termini luce e calore si impone all'interno della stessa. Dico questo perché vengono lasciate spesse volte anche nei confini a tutto soleggiamento denunce ai nostri, che non posso far nome, sia molto chiaro, tanto quanto noi si diceva di quei 14 mulettisti che tanti anni or sono, oggi non so se magari per rientrare un po' dei costi la San Benedetto abbia diminuito un po' il numero dei mulettisti, ma quando noi si parlava ancora ai tempi d'oro di quel referendum vinto, l'ultimo vinto, erano 4 i quesiti referendari, 2 dico spesso vertevano sul mondo dell'acqua e 2 si legavano, 1 al legittimo impedimento, voleva dire Berlusconi era quel giaguaro da smacchiare, volontà oratoria del Pierluigi Bersani di allora, fenomeno della sinistra italiota, e dall'altra parte ci stava quello sul nucleare. 14 mulettisti voleva dire praticamente impegnarsi per riempire di missili acquei, cioè vuol dire bottiglie d'acqua, dagli 800 ai 1000 tir, attenzione a quello che dico, dagli 800 ai 1000 tir al giorno in quel di Viale Kennedy, Scorzè, Venezia. Ok? Laddove siamo arrivati con il nostro striscione immenso, oltre 40 metri, erano più di qualche striscione, cioè nel senso erano 3 striscioni, mi sembra, uno comunque verteva sul mondo dell'acqua, e vuol dire praticamente noi vampiri dell'oro blu. L'abbiamo portato poi a scorrere in quel di Roma, vuol dire presente nella nostra manifestazione a Roma, laddove, ripeto, si manifestava per far sì che il verbo del referendum arrivasse in tutte le case. Così è stato perché, ripeto, il 2011, 15 anni or sono, abbiamo vinto quel referendum. Lo ricordo spesso perché di anni ne sono passati tanti, 3 lustri, tanta cosa. Allora ci siamo dati da fare in maniera travaglistica, cioè travaglie, in francese lavoro, tanti, e tutti con l'unico obiettivo di raggiungere quel traguardo. Nel senso, la politica era alquanto al fianco? No. Era alquanto dietro? Sì. Perché a un certo punto, quando i sondaggi ci danno, non vincenti, ma vicini a quel 50% più uno degli aventi diritto al voto da portarsi alle urne, la questione rientra anche per quanto riguarda le volontà del Partito Democratico, che però, ripeto, era interessato a partecipare unicamente per la questione legittimo impedimento e quindi sgambettare il fenomeno Silvio Berlusconi. Questo è matematico. Detto questo, noi allora riusciva a riempire le piazze con tantissimi manifestanti e avevamo praticamente questo slogan: no ai vampiri dell'oro blu, e quindi acqua da mercificare, mandè a cagare, anche se non avevamo scritto la parola nella sua interezza cagare, ma avevamo solo dei puntini nella parte centrale. Lo striscione storico contro l'acqua noi lo portammo anche proprio frontalmente alla sede produttiva della San Benedetto in quel di Scorzè. Perché? Perché Marco Paolini dava il là ad un grande spettacolo a difesa dell'acqua. Questo noi si pensava, questo noi si auspicasse poter trovarsi in quel contesto di spettacolo, cosa che non avvenne. Lui si rifiutò anche di fare un
una foto con noi alla fine, ed è per questo che ci è andato per traverso già da quel momento là. Poi qualche altro sentore l'abbiamo avuto poi dopo anche sulla questione del traforo del Grappa, al pari di Corona e tanti altri, però qualcosa non vi parliamo a caso di Paolini, Balasso, tutta gente che noi abbiamo tranquillamente contattato, e quella loro realtà popolare, quella loro realtà di essere vicini ai deboli o comunque a lottare per la difesa del proprio territorio contro determinate grandi opere, a difesa dell'acqua pubblica, campate cavalli che l'erba sta crescendo anche per voi, quindi vuol dire esattamente che quando li tocchi lì dove comporterebbe da parte loro uno schierarsi importante, tanto quanto Alessandro Di Battista schierarsi è il grande movimento che lui ha fondato, se lo fa diventare partito a me andrebbe un po' sulle palle, ma così non sarà, mi auguro. Piuttosto questi personaggi che noi abbiamo, dovevo parlare del gas, ma io cazzo manderaglio ho troppo nella mia vita, porca madosca, però dai, chiudiamo così e basta. Noi li abbiamo visti tutti toccati con mano, ci siamo presentati con striscioni e con le nostre t-shirt, ripeto, con le mail, che è roba fredda, erano tutti la nostra parte. Poi quando si trattava di concretizzare, ma non chissà che cosa, spettacoli per noi altri gratuitamente parlando, non era così, era affiancare quella battaglia magari proponendosi con una maglietta frontale che riportava la battaglia del Grappa, la battaglia per l'acqua. Questo signore qua, in quel discorso, in quell'annata là, laddove di acqua ne trattò fin là, perché parlò del rugby, della Spagna, del treno, di tante altre cose, lasciamo perdere, tante altre robe. Poi è ovvio, grandissimo oratore, quell'orazione civile sul Vajont io continuo ad applaudirla dal 97 ad oggi, però sto signore è anche altra roba. Balasso, lasciamo perdere Balasso, lasciamo perdere, poi è un grande, ma io non discuto sta roba qua, però noi li abbiamo avvicinati come Radio Gamma 5, come Associazione Salute e Ambiente allora, e posso dirvi che sti qua adesso in me sta qua e sto battendo nello sterno dello stomaco in assoluto, in assoluto, in assoluto, in assoluto, in assoluto. Quindi, detto tutto ciò, torniamo nel nostro binario del gas. Vabbè, stavo dicendo quindi dell'aspetto del Mercosur, avete capito? Quindi l'Unione Europea ha messo al bando la carne di lula esattamente da 4 giorni a questa parte, ma ci voleva poco a capirlo, basta farle le analisi, perché tutta sta roba parte all'inizio di quest'anno, perché quando siamo a gennaio, vi ricordate, ne abbiamo già parlato, Asunción, Paraguay, c'è la firma e quindi l'abbraccio tra Ursula e tutto il fenomeno cantante del Mercosur. Quando dico Mercosur intendo dire Brasile e Argentina in primis, poi Uruguay e Paraguay. Qualcuno aggiunge la Bolivia come quinto, ma mi sa che non ci sta la Bolivia ultimamente parlando, ma sono 4 i portenti del Mercosur. Quindi gennaio la firma e a fine febbraio noi siamo intenti a festeggiare il 50° anniversario e il Mercosur invece in via provvisoria entra in gioco e in via provvisoria. Quindi mi auguro che rimanga in via provvisoria ancora per poco e poi se ne vada fuori dalle balle. Non sarà probabilmente così, non sarà probabilmente così, anche perché allora l'Ursula, se vi ricordate, disse chiaro e tondo, si tratta insomma di far crescere l'Europa, di plasmare il proprio futuro. No, non lo plasmi assolutamente, quindi mangiando veleno e proponendo veleno agli abitanti europei, sempre che tu non voglia debilitarli sotto quella formula salutistica per la quale cosa poi noi si va a bussare ai soliti noti, vuol dire che il cerchio di profitti economici si salda perfettamente bene per chi ha creato il danno e per chi cerca di porvi rimedio, sono sempre gli stessi, non cambia nulla. Ecco perché da 24 anni a questa parte, attraverso il gas, cerchiamo di quindi modificare un po' il nostro spingere quel carrello, anche perché l'abbiamo detto tante volte, quello che noi compriamo arriva a tradurre come siamo e soprattutto anche come la pensiamo. Si dice spesso che mangiare non è solo un atto di sopravvivenza, ma è anche un parametro che si apre sicuramente ad orizzonti etici, nonché sociali, nonché economici, nonché culturali e soprattutto ovvio salutistici e sanitari, per forza di cose. Quando noi parliamo di questo, parliamo per forza di cose non del comunismo, ma del consumismo, e il consumismo, l'abbiamo ormai detto alla nausea, è lo strumento migliore ma inventato per controllarci tutti e quindi controllare anche le persone. Ci siamo ritrovati un po' di tempo fa anche di fronte a quello che era allora un trittico che poi si è aperto a quadrilatero, perché abbiamo immesso anche la realtà, quella del Covid, perché quando dico trittico intendo dire quella che era la crisi ecologica, quella economica e quella sociale che stava sicuramente cerchiando anche il sistema italiano, per la qualcosa noi dovevamo assolutamente cercare di porre in essere, quindi in atto,
dei circoli virtuosi, non viziosi, ma dei circoli virtuosi, perché si arrivasse ad imporre dei nuovi modelli, diciamo, di benessere dal basso, parlando di cibo, parlando di ambiente, da difendersi, da tutelarsi. Ed è quello che abbiamo fatto. Poi, ripeto, oltre alla crisi ecologica, economica e sociale, abbiamo anche quella sanitaria, salutistica, imposta soprattutto dalla pandemia, che metà basterebbe. Detto questo, GAS è un acronimo perché sta per gruppo di acquisto solidale. Attenzione, perché quella S, quella consonante, fa l'enormità di differenza. Perché? Perché potrebbe essere gruppo d'acquisto. Gruppo d'acquisto ce ne sono tanti in Italia, però gruppo d'acquisto è altra cosa, che io in parte condivido, non dico in grandissima parte, però visti i tempi in gran parte devo condividere. Vuol dire questo, vuol dire che noi abbiamo una fetta di persone, cioè un insieme di persone che si danno da fare per acquistare dei volumi di alimenti in maniera tale da poterne sicuramente strappare di prezzi agevolati, di prezzi benefici, di prezzi positivi, per dare poi questa possibilità d'acquisto a chi è in difficoltà economica. E io, ovvio, devo sostenere questa cosa qua, ci mancherebbe altro. Però sono gruppi di acquisto. Tradotto vuol dire che se io mi trovo di fronte, ad esempio, ad una partita da acquistarsi in termini benefici da un punto di vista economico, cioè pago poco, lavo Iello o la Barilla, me la porto in casa, la destino a chi ne ha bisogno, per carità, chi ne ha bisogno assolutamente ha la possibilità di masticare qualcosina risparmiando. Quella S che noi invece mettiamo qui in maniera forte e quindi storica come solidarietà, è qualcosa che invece si apre a cosa diversa. Vuol dire, io vado alla ricerca di prodotti che hanno anche una loro eticità, che vanno ad avere anche un sistema produttivo da difendersi fino in fondo. Non vado sicuramente dalle grandi multinazionali, anche se queste sono di stampo biologico, biodinamico, naturalissimo, bravissime, bellissime. Io cerco di andare lì dove abbiamo quelle realtà che sarebbero casomai fuori dai confini di determinata realtà, tutta GDO, vuol dire grande distribuzione organizzata in questo caso, e le alimento attraverso anche il mio sostentamento economico. Quindi volgo lo sguardo da quella parte là. Quindi cerco anche di sostituire quella che è la scheda elettorale, per quello che si diceva all'inizio, l'Economist ha detto chiaro e tondo, l'Economist, cioè se il carrello della spesa è colui che mi indica una determinata via, nel senso che posso andare a votare, sì, voto in altra maniera, voto acquistando dei prodotti da sta parte di qua, e per la serie ogni volta che compro vado a votare, lo dicevamo anche nello spot se vi ricordate, e quindi significa fare quella forma più pura di politica dal basso, acquistando anche i prodotti. E da lì si parte, da lì si parte. Noi, come GAS, nati 24 anni fa, ci siamo dati da fare soprattutto perché, ripeto, allora in atto la monsatizzazione era veramente imperante su tutti i punti di vista, però abbiamo cercato di fargli evitare quella S, cioè nel favorire tutto quel sistema produttivo di fornitori barra produttori che sono conosciuti e che noi conosciamo, cioè costruire quel ponte del campo alla tavola in maniera diretta. Se non ci sono i passaggi intermedi, noi arriviamo a risparmiare in termini qualitativi parecchio. Dico questo anche da un punto di vista qualitativo, anche sinceramente, per quanto riguarda la validità del prodotto da un punto di vista nutrizionale, quindi proprietà organolettiche, come suol dire in questi casi. Perché? Perché quando noi si faceva allora, in estate informativa, ricordo quell'esempio dell'insalatina, sapete quell'insalatina che faceva praticamente nord, sud, sud, nord Italia, sette passaggi intermedi, vuol dire che tu hai sette facce da pagare, sette tasche da riempire, questo è matematico, perché veniva cambiata la cassetta, il trasporto, poi al nord, poi nei mercati, addirittura qualche volta nei mercati esteri con gli stati che confinavano nel nord d'Italia, cosa allucinante, sette passaggi nell'insalatina, o quello del cespo di lattuga che veniva a costare praticamente €1,60 o qualcosina, insomma, per fare un esempio, se c'è un tot di quindi realtà vegetale che veniva a costare €1,60 al supermercato, quando veniva pagata pochi centesimi praticamente al produttore. Quello che noi si diceva allora, ed è quello che si continua sicuramente a far agire attualmente parlando in maniera contemporanea, è questo, e cioè se quel sistema produttivo che poi ti impone di trovare il suo prodotto a €1,60, azione, €1,60 lo paghi al supermercato, ma non è che questo ciappa €1,20, €1,30, questo ciappa veramente pochissimi centesimi. Se noi arriviamo a dare a quel signore là 80 centesimi, faccio sempre un esempio stupido, per
per quel cespo di lattuga 80 centesimi, lui non è che prenda 3-4 volte rispetto a quello che la GDO pagherebbe a quel soggetto, e noi si risparmia il 50% rispetto a spendere 1,60 euro sul mercato, ed è quello che si cerca di fare. Poi sempre si riesce a utilizzare questo, non lo saccio. Adesso è ovvio che qualche ritocco di prezzo, al momento nella lista, fortunatamente vi anticipo, non abbiamo da quello che sembra dei ritocchi, anche se però purtroppo è ovvio che l'effetto bellico prima o poi ci arriverà, perché i trasporti sono quelli che ben conosciamo, l'80% avviene su gomma, anche da un punto di vista commerciale il tutto, e quindi di conseguenza quella complicità italiana che ovvio colpevolizziamo con le C maiuscole per quanto riguarda tutto quello che quest'Italia ci ha comportato, e cioè ci ha portato in guerra in maniera direttissima o indirettissima, ma ripeto, il costo della vita è aumentato per tutti, per chi crede a questo governo lo ha votato e continuerà a votarlo, per chi crede in questo Vannacci che è messo lì come grande aspiratutto per quanto riguarda quella fetta di popolazione che comincia sempre più a infervorarsi, ad arrabbiarsi, tanto quanto allora si fece con le piazze ricolme di quel grillismo, di quel trillo del grillo che in maniera magica riusciva a riempire le piazze, cose che oggi è sempre più difficile. E abbiamo visto però che fine abbiano fatto anche quei signori là. Evidentemente sono serviti per quel percorso là temporale in Italia. Evidentemente Vannacci serve a questo, giocando soprattutto sulla sicurezza e quindi su tutto quello che le famiglie giustamente per molti aspetti rivendicano, ovvio, oppure la paura dello straniero, la paura del migrato e quant'altro, insomma, quindi remigration, insomma, ecco, non mi viene il termine assolutamente. Tornando comunque alla nostra realtà per quanto riguarda il gas, è ovvio che alla base, se tu hai solamente, diciamo, l'idea di poter acquistare in maniera ampia il tutto per risparmiare dal punto di vista economico, sì, importante per quello che dico, perché è ovvio, vivere con certe pensioni miserevoli è ovvio, qui bisognerebbe andare veramente a stanare il sistema e farlo fuori in maniera diretta, ma non avendo le forze a disposizione non si va da nessuna parte. Le motivazioni che spingono invece sicuramente a fondare un gas possono essere sicuramente molteplici, possono essere più di una, dicevo spesse volte l'aspetto ambientale, è un piedistallo importante, noi stacchiamo la spina per regalarci, chi addirittura purtroppo, e tanti italiani sono andati a fare il mutuo, addirittura finanziamento per andare a godersi un po' di vacanze, giusto o sbagliato che sia, non lo so, ma sta che dice, magari che vive costantemente sicuramente atterrati e impiastricciati nella colla cementifera, magari ti porti in qualche altro contesto. Dicevo comunque l'aspetto ambientale è uno dei più importanti, soprattutto per quanto riguarda vado a produrre in maniera ritmica, lo si usa in termini musicali ma lo si utilizza anche nel sistema della natura, perché se seguo i suoi ritmi riesco sicuramente a restare intanto legato alle stagionalità del sistema produttivo, e quindi non finisco unicamente a rivendicare le serre, le ciliegie in pieno a Natale, ecco, non proprio così. E quindi quello che è importante sottolinearsi è l'aspetto ambientale. Vado a produrre cercando che, anzi no, soprattutto non utilizzando il fenomeno dell'agrochimica, dell'agrotossicità, dell'agronocività, e quindi tutto quello che poi comporta anche lo sviluppo cancerogeno se vado a masticare in maniera quotidiana tutto quello che mi è infarcito di quella chimica o comunque insomma di quelle sostanze cancerogene. Insomma, le denunce sono arrivate in maniera continuativa. Prima dell'ultimo passaggio di pubblicità accennavo la questione indiana con pesticidi nel ricordo di Mezzanotte 5 a Bhopal, ma vi riporto l'ultimo dato che dice che il 46%, è quasi il metà, ragazzi, è tanta roba, dei 934 milioni di agricoltori, quasi un miliardo di agricoltori nel mondo, subisce avvelenamenti ogni anno, e abbiamo migliaia e migliaia di morti, oltre alle malattie che codesti vanno a sviluppare, oltre sicuramente i morbi che vanno a sviluppare. Noi abbiamo migliaia e migliaia di morti, questo è l'ultimo dato passato appunto attraverso questo studio che parla del 46% dei 934, ripeto, milioni di agricoltori al mondo che subisce avvelenamenti per l'utilizzo, quindi a livello industriale, dei cosiddetti pesticidi. Dicevo l'ambiente, ovvio, motivazione al gas, l'ambiente, ma la salute per forza di cose, ovvio, quando uno consuma e mangia prodotti realizzati con fidati, magari conosciuti sistemi biologici o naturali, non è che il biologico sia tutto a difendere, attenzione, io addirittura non entro all'interno del sistema di vendita biologica, ve lo anticipo, non penso di essere mai entrato, ma io spero di non entrarci mai. Voi mi avete già capito, io ne ho già parlato nel passato, ovvio che mi faccio tanti nemici anche in casa, però la realtà è questa, io non entro nel grande novero del sistema commerciale del biologico ben conosciuto, capitemi cacchiolino, capitemi, ovvio,
Vi riporto solo l'11,27% della BF Bonifiche Ferraresi SPA. Mi fermo qua, non voglio andare a oltre a sollevando polvaroni che metà basta. Vi ricordo questo e basta. C'è l'altra possibilità, che è questa, di acquistare in maniera bio piuttosto che e tutto il resto. Però non è che io vieti a chi uno entra, va benissimo, anche perché serve anche un portafoglio leggermentissimamente a fisarmonica, perché insomma costicchia qualcosina, tanto quanto qua, non è che noi si regala roba, ci mancherebbe altro, però ripeto, l'ambiente, la salute, la solidarietà, ripeto ancora, verso i piccoli produttori, quelli locali possibilmente, è ovvio, no? Ovvio. E quindi vuol dire porre in essere quello che Bauman diceva essere la questione lì dove si dice si lavora per vivere o si vive per lavorare. E purtroppo ci hanno inferto questa seconda. È ovvio, si lavora per vivere. Purtroppo la seconda dovremmo tenerla in ampia considerazione, purtroppo non è così. Dicevo, la solidarietà è importante ed è quell'essere che fa la differenza, tanto quanto la sostenibilità, perché se io vado a consumare prodotti che intanto si slegano dal sistema degli OGM, dalla questione della chimica, da tutto il trattamento che tanti prodotti possono subire, ovvio, mi regola seguendo un po' il ritmo anche delle stagioni, ovvio, è ovvio che conviene difendere sta cosa qua. E poi abbiamo anche un po' il gusto, tanti dicono, sento che ho risentito ancora che il gusto stile vecchia marmellata di nonni, come dico spesso, ma soprattutto, ed è quello che noi abbiamo realizzato in buona parte, con i gas, quindi la socializzazione, cioè noi siamo partiti da una questione ABC, alimentazione, biodiversità e corporation, traduco ABC velocemente, quella socializzazione vuol dire praticamente qua si va a dare il là nell'appuntamento del gas, intanto un ritrovo, un saluto, un conosciamo, se un vardemo senti by di oci e così anche per i nostri fornitori, così quelli nella lista che sono sempre diciamo a disposizione per un vostro bussar di porta, per un vostro contatto, oltre al fatto che ovvio è tutta la tecnologia che vi mette direttamente in contatto con questi signori, perché il sito, perché i canali social, tutto quello che volete. Però dico, la socializzazione è importante, perché poi si parte con serate informative, con le manifestazioni, con le camminate, con i grandi ricordi. Abbiamo perso due grandi angeli, Chris Mara, per la qualcosa, ripeto, il 27 saremo in quella foresta del Consiglio, chiamate direttamente la nostra grande amica appunto del rifugio Vallorc, per chi vuol mangiare all'interno, noi mangeremo all'esterno al sacco, e prenotatevi per quanto riguarda la questione parcheggio e tutto il resto che dobbiamo regolare, per quindi poi destinarvi anche alle guide e agli appuntamenti del pomeriggio con il monaco Shaolin, sarà dei nostri, il grandissimo Pietro Biasucci, e quindi respirazione, riarmonizzazione, riequilibrio, qigong, tutto quello che riguarda su quello che lui insegna da tantissimo tempo, e poi il nostro intramontabile, inconfondibile, nostro doge veramente di noi altri, Danilo Leo Lazzarini, con tutta quella storia di una serenissima che si lega molto alla Foresta del Consiglio. Ma soprattutto se all'interno di un poster al naturale che ti permette di dire ecco oggi sono morto, ecco sarei morto 3 mesi prima, regaliamo 3 mesi di vita, assolutamente sì, vedendo quel paesaggio, respirando quell'aria, abbracciando quegli alberi, vivendo diciamo quel contesto e quel luogo, per forza di cose sì. Da dove sono arrivati i lupi in branco, e per forza di cose, ma i lupi li abbiamo in Parlamento qualche metà basta. Quindi dicevo, la socializzazione è molto molto importante, la si vede anche con quindi chi passa qua, resta qua 1, 2, 3 ore, se mangia insieme, sta insieme, se c'è acqua ed è tutto di più, e quindi bello insomma alimentare questa socializzazione. Poi è ovvio, una scelta così consapevole dal mio punto di vista è anche quindi legabile alla difesa dei beni comuni, quando parliamo soprattutto dell'acqua. È ovvio, si parla dell'acqua e quindi magari si incentiva il consumo dell'acqua del rubinetto, lo so anch'io che, ma io vivo di questo intanto, poi lo so anch'io che il cloro, so anch'io che i FAS, per carità, mi dicono di controlli fatti in maniera mettiamo decente, pseudo decente, ma voglio mettere decente, io vivo l'acqua del rubinetto insomma da sempre, eccetto quando sono all'esterno, boicotto da 15-20 anni sempre l'acqua San Benedetto, ovunque io sia l'acqua San Benedetto mai, quando la portano la mando indietro immediatamente, però se mi trovi in alcuni contesti dove è impossibile avere l'acqua allora devo prendere qualcosa in bottiglia per forza di cose. Però a parte questo, dicevo, la difesa dei beni comuni importante, e qui mi sovviene alla memoria soprattutto anche quello che era il grande poeta nostrano e quindi Zanzotto, vi ricordate? Cioè lui diceva un tempo, e l'ho fatta un po' mia perché è bellissima, quando si diceva un tempo si assisteva ai campi di sterminio, oggi assistiamo allo sterminio dei campi, e questo è vero. Stiamo assistendo oltretutto, ne farò anche uno special per quanto riguarda l'agrivoltaico, con questa influenza purtroppo sionista che è arrivata in Italia anche su quel fronte là, ci sono tante denunce anche in quel contesto, abbiamo denunciato tutto quello che riguarda la decompressione psicologica, cioè diamo
assolutamente respiro di riequilibrio ai soldati che arrivano dal genocidio di Gaza e così appunto dai fronti caldi della Cisgiordania, che loro chiamano Giudea e Samaria, e noi invece chiamiamo e continueremo a farlo per sempre Cisgiordania. E adesso però abbiamo visto che anche nel settore dell'agrivoltaico, o comunque insomma dei pannelli fotovoltaici e tutto il resto, tanti fronti sionisti sono sicuramente pronti ad acquistare terreni in casa nostra. Abbiamo già tanti comitati che hanno smascherato questo e si stanno dando da fare per lottare appunto a difesa dei propri territori, tanto quanto dovremmo fare praticamente contro anche determinate data center, anche se la vedo veramente una guerra impari, nel senso molto difficile da potersi fermare, tanto quanto quel famigerato 5G. D'altronde ne abbiamo parlato tanto, ma ragazzi, se avevamo Maurizio Martucci e pochi altri, e non è che si vada chissà dove, se tanto mi dà tanto, vi dico questa, voi avete visto, anzi avete seguito spesse volte soprattutto anche quello che abbiamo fatto qua dentro in termini di intervista con la questione della geoingegneria clandestina, piuuttosto che la questione cos'era del sì, appunto delle scie chimiche, quindi tutto quello che riguarda quello che avviene sopra le nostre teste, con il nostro Rosario Marciano, che insomma salutiamo sempre per tutto quello che ci ha detto, insomma con estremo coraggio, perché poi 19 processi in corso e tutto il resto. Sono state raggiunte, vedevo l'altro giorno, le 50.000 firme per quanto riguarda il DDL cos'era e Cieli Blu, no, che noi abbiamo tenuto in disparte, dico io e Rosario, per quello che abbiamo detto in diretta, per quello che abbiamo sgamato. Andate a sentirvi le parole di Tritto, vi ricordate? Mi sembra si chiami Tritto, no? Sarà legato molto anche alle nostre battaglie anti-Covid, o comunque in quel periodaccio era molto al nostro fianco. Andate a vedere esattamente quello che dice in questa sua ultima conferenza, in una delle ultime conferenze sulla questione proprio della raccolta firme sul DDL Cieli Blu. Andate a vederlo e dopodiché, secondo me io ne parlo perché prossimamente devo intervistare nuovamente quindi Rosario Marciano e ne parleremo sicuramente, però per dirvi per l'ennesima volta quanto noi si debba stare attenti rispetto a facce nuove, avvocati, marescialli che arrivano a darci il contentino per dire 50.000 firme e noi mettiamo, no, non mettiamo nulla di nulla a posto, soprattutto in riferimento ad un disegno talmente strategico, talmente ampio e talmente colossale di fronte al quale purtroppo, ripeto, abbiamo ancora difficoltà a far capire ai nostri amici magari più stretti quello che sta avvenendo sopra le nostre teste sotto formula appunto della geoingegneria clandestina, sia chimica e tutto il resto. Mettiamo che sia tutte balle quelle che noi diciamo, ma se è vero quello che è stato analizzato e tradotto con quell'elenco sterminato, alluminio, sali di bario, torio, quarzo, manganese, cioè un elenco sterminato di roba che ricade da lì in alto col passaggio degli aerei e ricade nei nostri orti, nel nostro respiro, nel nostro cibo, nella nostra acqua, nei nostri pori aperti, perché fino a mercoledì i pori rimangono aperti perché tanto caldo ha fatto nell'edizione estiva 2026, qualcosa vorrà dire e soprattutto qualcosa comporterà. Ovvio, siamo davanti all'ennesima struttura per quanto riguarda l'ideare il progetto maltusiano. Probabilmente sì, Malthus l'aveva fatto capire espressamente, servono dei meccanismi e delle dinamiche per far sì che la popolazione nel mondo venga a ridursi, cioè far fuori il popolo del pianeta terracqueo, visto che siamo troppi. Attenzione, il nostro ex ministro l'ha detto chiaramente, Roberto, mi sembra si chiama come Roberto, cos'era? Mi ricordo più, vabbè. Comunque, quello che ha scritto il libro sulla robotica, lui l'ha detto chiaramente, il pianeta è stato programmato per essere abitato, quindi calpestato, quindi qui sopra per metà popolazione, circa 3 miliardi rispetto ai 6-7 che siamo oggi, più o meno, anche se comunque, ovvio, indici danno una crescita fino a 8-9 miliardi, insomma, prossimamente parlando, per la qualcosa. Mi viene in mente Burioni, ma è un nome similare. Vabbè, non importa. Detto questo, ecco, sia lui il primo a lanciarsi e faccia spazio. Dove è il problema? Per noi non è nessun problema, assolutamente. Lo faccia lui. Tornando a noi, quando noi andavamo a fare qualche serata così sulla questione del gas, quindi come votare un po' anche al giorno d'oggi, parlavamo a un certo punto di quello che era un fenomeno importante, che era quello chiamato dell'overbooking, paroloni dirà qualcuno, ma
Questo invece fenomeno ha a che fare con un esempio, diciamo, di vere, visto che parlavo di epidemie, insomma, poc'anzi, di vere epidemie, in questo caso positiva, si tratta esattamente di questo, cioè quando la domanda comincia a farsi forte, quando la domanda comincia a salire sempre più a livello, quindi sesquipedale, senti che parola, ragazzi, sesquipedale, no, è per Giorgio questa parola qua, sesquipedale, cioè noi abbiamo una classe politica malvagiamente sesquipedale, no, vuol dire qualcosa di elevato, in maniera elevatissima, sesquipedale. Ma a parte questo, nel caso del fenomeno overbooking, vuol dire che se la domanda comincia a crescere, tu hai sempre più aziende agricole che guardano da sta parte di qua, perché possono produrre in maniera naturale, in maniera comunque molto più tutelante rispetto agli altri marchi del commercio che passa nello spot in televisione, non sui 94 MHz, per la qual cosa ti dai da fare, perché? Perché se hai sicuramente un fronte che ti acquista il tuo prodotto, te lavori meglio, te che più rapporto, te che più diretto rapporto soprattutto, e quindi questo è un po' il fenomeno dell'overbooking, quindi vuol dire un'epidemia positiva. Quando tu hai aziende agricole che a un certo punto non riesce più a reggere l'impatto della domanda dei gas, questo porta ad attenzionare anche rispetto al sistema produttivo bio altre aziende, che se altre aziende che dice beh, anche a me metto a fare sta roba qua,

coltivo come io prevedo poter essere la scelta appunto di 94 MHz, e quindi poi destino il martedì sera piuttosto che in altri contesti di gas appunto magari quel prodotto per i nostri quindi partecipanti, per i nostri partecipanti. Questo quindi mettendo sul piatto le possibilità di un guadagno equo, ma soprattutto rispettoso e soprattutto giusto, perché non possiamo, ovvio, quindi andare a speculare sui nostri. Questo ovvio, è quello che da sempre è stato base vincente appunto nel sistema dei gruppi di acquisto solidali sparsi per l'Italia. Noi comunque, ripeto, siamo partiti perché allora la Monsanto e gli OGM soprattutto erano imperativo da quindi riportarsi in tutto il mondo, e noi abbiamo cercato di reagire più che altro in questa maniera qua. Anche perché avevamo sempre quel riecheggio mentalmente parlando di quel signor Kissinger che poi ha toccato i 100 anni. Cingolani, grandissimo Beppi, thank you very much. Roberto Cingolani, no, quello che si è messo a chiacchierare con la trecciolina, vi ricordate, svedese. Nei tempi appunto del clima sì, clima no, poi la ragazza si è tinta poi di Propal e la questione è alquanto rientrata. Vabbè, no, dicevo piuttosto, Kissinger, se vi ricordate, lui mi sembra sia del 1923, so che ha festeggiato un secolo e poi poco dopo è morto, comunque 100 anni l'abbiamo subito a livello internazionale. Per dirvi unicamente che Kissinger, lui lo diceva già all'inizio degli anni 70, quella frase famigerata: signori, chi controlla il petrolio controlla le economie, ma chi controlla il cibo controlla le popolazioni. E direi chi controlla il cibo e aggiungo le sementi controlla le popolazioni. Quando dico però sementi, vi anticipo subito che è uscita anche la data ufficiale per quanto riguarda l'appuntamentissimo. Speriamo di poter anche quest'anno fare un salto in quei contesti a salutare appunto un po' di nostri amici. Parlo di chiamata raccolto 2026, l'edizione appunto di quest'anno, 22 novembre, ricordatelo. Neanche, guarda caso, dicevo appunto data di nascita del gas 22 novembre 2002, 22 novembre appunto a Rasai di Serena del Grappa, Belluno, ci sarà questo grande appuntamento. È domenica, anche se so che il sabato lo anticipano con tutta una serie di tavole rotonde, dicasi praticamente conferenze sulle produzioni locali, e quest'anno mi suggeriva appunto Tiziano, che faremo andare in diretta prossimamente, per quanto riguarda soprattutto questo attacco che è sempre più sotto gli occhi di tutti quanti noi, per chi coltiva in maniera autoproducente, nel senso per chi si autoproduce il cibo in maniera sana, nutriente e naturale, e così soprattutto per chi continua ancora a scambiare i semi che più che antichi, riproducibili, perché se noi diamo riproducibilità al sistema sementiero, noi diventiamo più indipendenti e autonomi, ma il consorzio che stiamo su eBay, ed è per questo che oggi esiste quell'agricoltura tutta semente convenzionale, tradizionale, piuttosto che metichel, quella semente che tutto sommato produce, ma molto meno l'indomani, quindi l'anno successivo, per qualche cosa ti te ogni volta ti arrivi a bussare a porta per riacquistare la materia prima. Però mi diceva appunto che si è sempre più sotto attacco per quanto riguarda tutto quel fronte di nuove leggi, di normative, di tutti quei provvedimenti, sia a livello nazionale, italico, per quanto riguarda poi quindi la realtà della Duceta tricolore, ma così anche soprattutto a livello europeo, e quindi lì dove hai sementi riproducibili, ovvio, gli artigli che si stanno allungando per quindi demolirne soprattutto quella capacità di farli riprodurre è sempre più elevata. Ovvio, stiamo vivendo questo periodo qua, ripeto, noi a nostra insaputa, dico a livello generale, poi noi sappiamo sicuramente tutto quello che stiamo raccontando, cioè sugli OGM, mi ricordo le battaglie di allora, sull'acqua pubblica, quello che sta succedendo a Napoli post referendum vinto 2011 è gravissimo, quello che sta succedendo a Napoli, Manfredi, e poi ci metto Fico sinceramente. Fico è stato eletto. Ma io penso anche con tanti voti di quelli che hanno difeso l'acqua pubblica e che lo ricordano come lo ricorda il sottoscritto, con quel gilettino giallo oggi, quindi obbligatorio a livello macchinistico, quindi nella nostra macchina, in quella fontana col cartello, quest'acqua è pubblica e questa fontana non si privatizza. Ovvio, sto parlando degli albori, dei primi vagiti del Movimento 5 Stelle, lì dove la prima delle 5 Stelle brilla in riferimento all'acqua pubblica, Dio ve mandasse un miliardo d'euro, così vivreste alla grande, ma dei problemi sareste nel contrario. E quindi questo difendeva l'acqua allora, è stato eletto e però sta praticamente la sta facendo un po' fuori dal boccale. Però
tornerò sul tema perché è delicatissimo. Perdere quella battaglia è aver perso quell'unico angolo d'Italia che si esprimette

0: nel miglior modo possibile dopo quella vittoria referendaria. Quella vittoria referendaria diceva esattamente che l'acqua va gestita, e quindi vuol dire il servizio idrico integrato, l'acqua del rubinetto, l'aspetto fognario, la depurazione quindi delle acque, tutto quello che volete, che ben conoscete, che arriva in boeta aumentato sempre più, ma lo si difendeva attraverso l'azione di un'azienda speciale. L'azienda speciale, con la collaborazione dei lavoratori al fianco, con tutto quello che ha permesso a Napoli di rivendicare una qualità dell'acqua bella bella e un risparmio economico bello bello. Se non ci credete, andate a leggervi il tutto. ABC, acqua bene comune. Acqua bene comune, il grande Ugo Mattei, ma soprattutto il professor Lucarelli e Alex Zanotelli, tre persone che hanno permesso allora di instaurare all'interno del contesto, poi c'era De Magistri, per carità, allora come figura sicuramente amica al comando, insomma, di quell'amministrazione, che permise l'applicazione totale di quel referendum. Così anche altre realtà sparse per l'Italia, ma non come fenomeno napoletano, Napoli come concretezza di anche ampiezza di vita, quindi vuol dire prima della roba che ben conosciamo, mise in pratica questa roba qua, e adesso la stanno demolendo e sono arrivati al 90, vi anticipo, al 99%. Serve un miracoletto per ristabilire quell'equilibrio di prima, perché si parla di un rinnovo della gestione del servizio idrico integrato per i prossimi 30 anni. Si sono fatti forti di una balla, di una mendacità, di un vomitevole, quindi una vomitevole balla colossale, dicendo esattamente che l'Europa imporrebbe. Voi sapete, quando qualcosa deve passare in Italia è l'Europa che lo impone, a volte è vero, la stragrande maggioranza delle volte non sussiste, non esiste sta realtà qua, ed è quello che hanno cercato di utilizzare per Napoli, ma sono stati sicuramente smascherati, ma la notizia evidentemente è rimasta ferma a quei confini là, e non ci sono state quelle mobilitazioni, anche se comunque i fronti dei comitati napoletani sono spesse a volte sotto al comune di Napoli per gridargliene quattro e dirgliene quattro, per quello che stanno facendo è scandaloso. E ripeto, applichi quello che 27 milioni circa di italiani volea, lo applichi in quel contesto e vedi che la situazione migliora. Non è che non riescono i Manfredi di turno oggi a riportare dati in netta contrarietà rispetto a quelle annate dal 2011 ad oggi, sono passati 15 anni di sperimentazione, dire a qualcuno, no beh, di effettiva realtà applicata in quel contesto, laddove, ripeto, la si era solo di fronte agli applausi della cittadinanza. Per qualcosa la cittadinanza contesta. Se fosse stato qualcosa di scandaloso in qualità, in termini economici, le balle, la gente avrebbe quindi detto chiaro e tondo: noi si deve andare a gambero, tornare indietro, ma cosa che non è avvenuta. Però il sistema non può permettersi di poter applicare quello che è stato fatto per Napoli in questi ultimi 15 anni in altri contesti italiani, perché le multinazionali rivendicano che siano BlackRock come grande realtà che possiede ormai una buona fettina d'Italia, laddove soprattutto si esprime quel prodotto che comporta profitto continuativo nel tempo. Non possiamo rimanere senza acqua. Lì dove non c'è acqua non c'è vita, lì dove non c'è acqua c'è casomai contestazione all'amministrazione locale nel dire c'è un regolamento, una legge che impone almeno l'erogazione di 50 litri, poi ti arriva anche molta più acqua, ma d'altronde un RIP è da conficcarsi immediatamente, vuol dire riposi in pace, vuol dire sinceramente, e mi fermo immediatamente. Per quanto riguarda il resto, ripeto, le battaglie di Napoli sono battaglie, la battaglia di Napoli è una battaglia importante, però stanno calpestando mortalmente anche quest'ultima realtà. Volevo dirvi, se la popolazione fosse stata esattamente contraria a questo tipo di gestione del tutto, sarebbe avvenuto quello che è avvenuto ad Arezzo nel 99, perché l'Italia allora decide di imprimere una svolta per quanto riguarda come ti gestisco il servizio idrico integrato. Vi ricordate la legge delle E? Perché doveva diventare questo sistema di gestione dell'acqua, e intendo quando dico acqua dico oro blu, attenzione, oro blu. Senza acqua l'economia, l'industria, l'agricoltura, la vita non va avanti, sia molto chiaro, questo regno animale, vegetale, ovvio. Quella legge là era quella delle tre E, era efficacia, economicità ed efficienza. Mi sono venute economicità, efficacia ed efficienza, le tre E. Siamo ad Arezzo, siamo nel contesto della Toscana, siamo a dominio Partito Democratico, comunque fronti di sinistra, pseudotale dirà qualcuno, bravi, pseudotale anche allora, 99. Detto questo, però, si disse allora, chi può imporre queste tre E, e ripeto, efficacia, economicità, cioè, è impressionante, sono le multinazionali. E nel contesto di Arezzo arriva la Suez, La Suez era la sorella della Veolia. Ricordo che Veolia e Suez per un quarto di secolo, 25 anni, hanno dominato la scena nei dipartimenti di Parigi e dintorni in Francia e poi sono state in malo modo cacciate. Oggi l'acqua a Parigi, Berlino, viene gestita tanto quanto lo è in quel di Napoli, ma loro continuano ancora a farlo. Noi invece probabilmente dobbiamo abdicare da quella gestione salvifica. E ripeto, la cittadinanza è schierata dalla parte di del professor Lucarelli piuttosto che Alex Zanotelli. Puoi dire tutti, tutti no, perché tanti non sanno neanche che cazzo sta succedendo nella loro città, ma tanti se ne sbatte altamente, non ne frega un cazzo, assolutamente. Però per dirvi esattamente questo. E quindi monitoreremo la situation in quel di Napoli, ma ne parleremo assolutamente, dati alla mano in maniera ancora più profonda, per tutto quello che sta avvenendo in questi contesti qua. Ma ripeto, è un periodo nel quale si fa passare di tutto di più in maniera alquanto silente, ma d'altronde la stampa non può essere la nostra parte, sia molto chiaro, non c'è più nulla che venga a portare un po' di notiziole controcorrenti, qualcosa nei social per chi sa scavare un po' in qualche determinato social, ma per il resto non è che anche lo stesso BioBlu ormai, so se l'ultimo appello del fondatore di BioBlu 3.0 sia unicamente sviluppato per arrivare a costruire nuovamente un'altra televisione con i fondi appunto dei propri affezionati, non lo so, perché vedo che pubblica sempre meno, si fa forza dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda il nuovo sito lanciato dopo il blocco del canale 262 e quindi anche la messa fuori dalla porta di tutti quelli che insomma hanno fatto le fortune e la forza anche io penso del fenomeno BioBlu, fenomeno per molti aspetti sul quale ci sarebbe anche qua un po' da sindacare, perché un po' gatekeeper lo è stato, inteso guardiano del cancello, per quanto riguarda determinate battaglie, smascherato tanti anni fa ad esempio sulla questione geoingegneria, scie chimiche, dicasi appunto da Rosario Marciano, e quindi già allora ne parlammo, però dico assolutamente rispetto a tante altre realtà, ovvio tanti altri messaggi venivano sicuramente portati su una pandemia piuttosto che insomma anche debito pubblico e tanta altra roba, insomma assolutamente sì, ecco, Messora, la speranza di Messora è quella di proporre sicuramente la TV da quello che mi pare di aver intuito. Ci sentiamo tra poco e poi mettiamo la replica.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Si resiste! Tra poco metto la replica, tra poco mettiamo la replica perché non c'è nessuno, mi ha avvisato la Lilli, finalmente riprende il gas, grande Luca, ci vediamo sabato a meno 4 dai rossoneri, il maestro Giampaolo, nuovo allenatore della Fiorentina, il maestro nostro Giampaolo, questo qua con Scavigliara, con a barba lunga, no, arriva il grande Vanoli che a me piace tutto sommato, è tosto, è anche carico, è anche sanguigno, il giusto. Allora, buongiorno, gentilmente volevo fare un ordine di una lattina di olio, non so se ho fatto il numero giusto, grazie, ero interessata al gas di Campodarsego. Allora, noi siamo quel 12 e anche il 19 e se interessa quello del 12 devi fare sto numero qua però, chiunque tu sia, ti vedo qua in formula sorridente, 347-6618-523 per la latta di olio. Oppure chiami Tiziana o altri anche del gas successivo, non cambia nulla. 347-6185-3, numeri che trovi comunque nel sito di Radio Gamma 5 in riferimento ai gas, oppure nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Cosa possiamo fare? Il governo ha le ginocchiere, l'opposizione perché non si oppone e spesso parla del nulla? No, beh, è una delle peggiori opposizioni che abbiamo qua in questi frangenti. Traduce da sola, insomma, ci mancherebbe altro. La Duceta addirittura li ha presi per i fondelli, dica si culo, per quanto riguarda soprattutto il fatto che sei il governo più longevo d'Italia e anche la cosiddetta opposizione, è vero, più lunga d'Italia, ci mancherebbe altro. Visto cosa ha scritto Giovannini sul riarmo, che la guerra tempra l'uomo, perché non va a farsi temprare lui o Calenda? Sì, buona idea che vadano a temprarsi, perché se credono ancora a questo, noi intanto ne subiamo le conseguenze, però ragazzi, e siamo ancora qui inermi, loro inermi, noi inermi, un gioco di parole, noi inermi, inermi. Cingolani, grazie Tom, Mandragora, con tante di quelle A finale stile AAA, cercasi risposta. Ciao Luca, il costo del trasporto nazionale, cioè italiano, è aumentato del 27%, quello che arriva dall'estero del 33%, con punta del 40%, ciao a Sabo Filippo, Dadoio, il nostro Filippo Dadoio, l'immancabile Filippo Dadoio, quando c'è musica c'è Filippo ragazzi, e quindi... è quello che avevamo già sostenuto, nel senso che purtroppo l'aumento è di fronte agli occhi di tutti e quindi è sempre quell'aspetto bellico, quegli aspetti bellici, grazie Cingolani, che abbiamo Cingolani qua, e sì, finisce nelle nostre tasche, come dico spesso, ovvio, finisce inesorabilmente nelle nostre tasche. Oltretutto quella prova generale di quei 1000 giorni, dicasi 3 anni della pandemenza o comunque covidiotismo, o comunque mettiamolo giù come tanti vorrebbero sentir sempre dire covid-19, se avete notato noi abbiamo anche sempre meno forza reattiva da un punto di vista di piazze, che piaccia o no, che interessi o no e che serva o no, sinceramente qualche volta penso sia utile anche magari tenersi un po' in allenamento da un punto di vista quantitativo in determinate battaglie. Dico questo in riferimento a quello che La Meloni ha festeggiato l'altro giorno in quel di Bari, ripeto, intanto ha immesso in disparte anche tutto quello che si solleva da diversi anni a questa parte e dagli ultimi 4 anni la responsabilità del governo attuale è urgentissima e violentissima e pesantissima in riferimento all'ex Silva, intendo dire la soluzione che si abbisognerebbe in quel contesto per quanto riguarda il fronte lavorativo e soprattutto anche l'impatto ambientale a tutta bonifica da farsi in maniera seriosa, profonda e a B maiuscola, sia inteso questo. No, vedevo la Meloni che ha festeggiato picconando un po' tutti a destra e a sinistra, prendendo per il culo la perché è facilmente fattibile, appunto, la cosiddetta realtà del campo largo, dicasi la quindi formula d'opposizione con Meloni e Schlein che giochicchiano con le primarie sì, primarie no, piuttosto che sta di fatto che comunque la signora l'altro giorno, dicendo questi 1413 giorni da Guinness dei primati, battuto il Berlusconi 1, Berlusconi 2, poi Craxi e poi Mario Draghi, ha buttato dentro il via ufficiale praticamente al nucleare. Era stato un po' in disparte rispetto ai cingolani moderni che abbiamo incistato nel sistema dell'elettro diretto governicchio e poi ha detto dovremmo estrarre più petrolio. Secondo questo punto di vista, se l'Italia fosse veramente dotata di quella materia prima, dicasi oro nero, che scorre nelle vene dell'economia globale, cioè il petrolio, non l'avremmo già fatto? Lo stiamo facendo, basta pensare unicamente a quella realtà regionale che pochi conoscono, se la chiamiamo Lucania, se diciamo Basilicata è diverso. In Basilicata noi abbiamo un fronte di estrazione petrolifera molto contenuto, in qualità non eccelsa, assolutamente, anzi non eccelsa, però la Ducetta ci ha fatto capire che tutto sommato noi basterebbe unicamente prendersi quello che abbiamo sotto i piedi, ma d'altronde sembra quasi un richiamo sicuramente il vecchio stile di Enrico Mattei, no? Lui lo faceva a Campomaggiore, se vi ricordate, mi sembra nel Piacentino, poi l'hanno fatto fuori. Lei dice ma noi dobbiamo cominciare a estrarre più petrolio, perché dobbiamo star lì sicuramente ad aspettare il petrolio che arriva dall'estero? Lei essendo complice comunque di quello che sta succedendo sui fronti bellici è ovvio che non ha fatto altro che girare le spalle a Putin, che magari ci avrebbe rifornito in maniera elevata di materia prima con prezzi magari più agevolati, lo dico io, no, lo dicono sicuramente tutti i contratti precedentemente firmati con l'orso russo che attestavano esattamente questo. Quindi noi ci siamo ritrovati con i titoli a 9 colonne, soprattutto anche di quel fronte meloniano, dicasi Malpietro, dicasi Verità Belpietro, via col nucleare vedo ed estrarremo più petrolio. Leggo, vogliamo che l'energia che serve all'Italia sia sempre più prodotta in Italia, ma perché non l'abbiamo fatto finora con 4 anni di governo? Ah giusto, Luca Cacchio, probabilmente si andrà a votazioni, anzi probabilmente si va a votazioni ufficialmente nel 2027, però lei dice probabilmente ad aprile, sogno di votazioni ad aprile 2027, quindi un po' prima, qualche mese prima della chiusura ufficiale appunto del mandato del lustro meloniano, oppure sarà ottobre come probabilmente sarà. Lei però vorrebbe anticipare per frenare un po' sicuramente questa ascesa appunto vanacciana, non importa, e dice vogliamo che l'energia che serve l'Italia sia sempre più prodotta in Italia. E perché non hanno potuto farlo? Non ho capito. Ecco perché dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e riaperto al nucleare. Ah, bella sta roba qua, quindi ci fanno capire che ha riaperto al nucleare. Non aveva tempo a Bari per raccontare quello che Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente, uno dei peggiori che abbiamo mai avuto, sì, tanto quanto Tajani agli esteri, sì, tanto quanto l'infrastruttura Salvini, sì, e quindi uno capirà quanto male siamo messi per aver deciso che questo governo sia il più longevo d'Italia, ma non come stabilità prima riforma detto da lei, no, come instabilità totale, la stiamo pagando tutti quanti noi questa situazione, diciamo, di questo etero diretto governo, non che gli altri fossero meno etero diretti, lo sono stati e continueremo ad averne ancora per la prossima tornata elettorale, sempre che si giochi in Italia con il fenomeno dell'alternanza e non dell'alternativa. Nel senso, se andiamo ad elencare, tradotto, se i giornali continueranno sicuramente a tenere in palmo di mano, questa vince anche la prossima tornata elettorale con il gioco della riforma, diciamo, elettorale, nuova legge elettorale, lì dove la Ducetta si è fatto 2 conti in tasca, ha detto beh il ballottaggio, dicasi Pera l'altro giorno, beh, Pera avrebbe proposto anche il ballottaggio, tutto sommato ha detto beh non è male, perché Vannacci prenderà un sacco di voti, però non farà parte magari della nostra coalizione. Quando però andremo al ballottaggio noi e loro, quindi le formule della pseudo-sinistra, quindi PD e dintorni, col Movimento 5 Stelle al fianco, volete che tutti quelli che hanno votato prima nella prima tornata elettorale per Vannacci vadano a sostenere le forze di sinistra? Sarebbero dei pazzi scatenati, sarebbe un autogol, sarebbe tafazianamente darsi il colpo sulle palle, e quindi verranno magari a sostenere noi, non tutti ma una buona fetta, e questo ci permetterà magari di vincere nuovamente le elezioni. Sul nucleare aspettiamoci oltretutto la formula anche picchettara, per quanto riguarda, caro Luca, non sono sicuramente i riferimenti da farsi appunto legabili a quel voto referendario che dicevi prima del 2011. È un nuovo nucleare di nuova generazione, terza, quarta, quinta, sesta, ormai ne spariamo che metà basterebbe, gli SMR, e quindi vuol dire praticamente la possibilità di non avere quelle scorie così cattive. Ma gli esperti ci dicono che invece sarà così, ma a sapere gli esperti non è così, e quindi avremo tutt'altro nucleare. E poi la questione del petrolio, come diceva appunto l'altro giorno a Bari la Ducetta: vogliamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari. Arca madosche! E ora andiamo ad infliggere una nuova ferita al mare. E ci hanno tediato tutti quanti che non vogliono praticamente le pale eoliche in acqua, non vogliono assolutamente i gasificatori o rigassificatori che dir si voglia. Abbiamo battagliato sul fronte livornese che metà basta, Piombino, vi ricordate? Piombino si è combattuto, avevamo in prima linea un esponente enorme tra virgolette, comunque il sindaco di Fratelli d'Italia, Ferrari si chiamava e si chiama ancora, con la fascia tricolore in prima linea con i comitati a dire qui non si mette nulla. Se per caso, lui diceva allora, dovesse nel 2022 vincere addirittura le la nostra coalizione di destra, cioè la Meloni, state pur certi che ha vinto a Meloni. E invece purtroppo è ovvio, si è bisogna perché? Perché noi abbiamo assolutamente le palle strette dalla mano americana. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, vuol dire che se noi non possiamo più essere riforniti dal fronte russo putiniano, noi lo importiamo da distante, lo importiamo esattamente dopo 30 giorni di viaggio andata, 30 giorni di ritorno, 2-3 per quindi per far calare il tutto e quindi trasbordarlo, eccoci qua. Quindi oltre 2 mesi, però lo facciamo via dall'America, perché abbiamo quindi sentenziato che qui i contratti nuovi vanno assolutamente firmati con quindi la presenza americana, dobbiamo acquistare da loro. Poi a sapere che sta roba non ha qualità eccelsa, lascia perdere tutto il resto, ma loro hanno le gasiere che partono, ripeto, dal fronte dell'Oceano Atlantico, lo attraversano e arrivano nelle sponde italiane. Quando arriva praticamente questo gas posto a meno, mi sembra, 192 gradi sotto zero, deve essere quindi riproposto da gassoso a liquido, e quindi se è GNL, dato non si chiama, da gassoso a liquido, perché quando è gassoso ne fai stare tantissimo, liquido è un po' manco ne starebbe, però lo facciamo liquido dove? No, in casa vostra, e allora dovete permetterci di dare in là questi nuovi rigassificatori, ed è quello che hanno fatto in quel di Piombino, quindi a Livorno praticamente. A Livorno hanno fatto un rigassificatore. Ovvio che la promessa del governo, ripeto, governo meloniano, nei confronti di Ferrari, sindaco di quel posto, che ha permesso quindi all'attività del rigassificatore, era stata che di lì a 1000 giorni, 3 anni praticamente, tutto sarebbe stato quindi portato, quindi smontato e portato in Liguria. Ovvio, comitati liguri, saputo questo, si sono dati da fare e hanno bocciato qualsiasi idea di far atterrare nei loro contesti, non so se era Savona, mi sembra, potrei sbagliare, comunque mi sembra Savona, mi sembra una cosa, Imperia, Savona, mi ricordo, hanno bocciato l'arrivo di qualsiasi rigassificatore. Se vi ricordate, l'ex prete di Mamma Rai addirittura ha speso parole di fuoco per opporsi all'arrivo del rigassificatore in casa sua, perché lui è di quei posti là. Sto parlando di Fabio Fazio, ragazzi, il più brutale pretino che la TV e il tubo catodico, dicasi baucometro, abbia mai sfornato nell'etere italico, mai. Ecco, si è schierato anch'esso, addirittura non dice mai nulla di nulla su niente, anzi, ovvio, sostiene il sistema. E Burioni è ancora sempre là, ci dà dei somari, Maltoso è sempre là, se non sei Burioni, se Bassetti, insomma la squadra è sempre lì presente, a gettone. Però noi qui abbiamo, ripeto, ancora la Meloni, è tutto petrolio, bene, attenzione, vogliamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari, non ha senso andarlo a comprare in Qatar quando ce l'abbiamo in Basilicata. Oh, che bello. Difatti qualche vecchio articolo titolava: il Texas d'Italia è in Basilicata. Secondo voi, in Basilicata sono tutti felici e contenti di questa estrazione? Secondo voi gli italiani applaudiranno quando sapranno che questo petrolio è veramente di poca quantità, quindi capiranno la balla raccontata, oppure no? Perché la Basilicata soprattutto? Grillo, quando riempiva le piazze, disse allora che Se noi dobbiamo fare una, non so, un cimitero delle scorie nucleari, uno dei posti migliori è quello di portare una cartina geografica agli italiani, consegnate tutte le regioni senza però il nome all'interno, cioè c'è la forma del Veneto ma senza scritto Veneto, la forma Lombardia senza scritto Lombardia, e si chiede agli italiani se hanno conoscenza di, del nome di quella regione. Quando lo hanno fatto si sono resi conto che gli italiani conoscono per gran parte i nomi delle regioni apposte nello stivalone italico tricolore verde, bianco e rosso, però non si rendono conto di come possa chiamarsi quella realtà che non tocca il mare magari, ma che è lì, l'ex Lucania, cioè la Basilicata. Ed è proprio in Basilicata, Scanzano Ionico, che se voi vi ricordate, che ci fu quella grande idea, perché l'Europa premeva e continua a premere. Continua a premere vuol dire esattamente che ci impone di pagare delle sanzioni, dicasi ammende, dicasi multe, perché noi ci rifiutiamo di dare in là questo grande campo da calcio, tra virgolette, a scavarsi in profondità, per dare in là il cimitero delle scorie nucleari. Bene, la Sogin si è messa in moto in questi ultimi anni, come saprete, noi intanto paghiamo tutto questo anche nelle bollette della corrente elettrica, che aumenteranno di molto di qui a dicembre, che metà basta, ma ci hanno già quindi informato per bene, e quindi questo aumento è dovuto al fatto che nessuna realtà comunale o non comunale in Italia voglia questo cimitero nucleare. Però si ha bisogno del cimitero nucleare perché noi dobbiamo mettere tutto quello che è retaggio del passato, cioè lì dove abbiamo prodotto le centrali nucleari, ma soprattutto quello che continuiamo a produrre in termini nucleari per quanto riguarda il fattore industriale, soprattutto ospedaliero. Le robe peggiori le abbiamo mandate ad essere riprocessate all'estero. Stiamo tirando la corda più del previsto, soprattutto con Sellafield in Inghilterra lassù e con Le Hague in Francia. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo riportarle entro quest'anno o comunque ormai prossimo anno in casa nostra. Questo ci costa, nel frattempo paghiamo noi con le bollette, sia molto chiaro. Il tutto deve rientrare. Quando arriva, dove mettiamo? Beh, nel frattempo va messo nelle vecchie centrali nucleari, ad esempio quella di Saluggia, è una che ne ospita molte, ma lì non possono starci, lì è vietatissimo. Ma lì dove cazzo mettiamo? Nelle macchine, nel camion dei Defipo? No, non possiamo mettere nelle macchine. Per carità, qualche casa potrebbe anche ospitarle, abbiamo case laddove insomma non si tiene perfettamente il tutto e qualche casa potrebbe anche ospitare. Per dire la verità sì, però a parte questo, quindi cosa facciamo? Noi dobbiamo costruire un grande cimitero delle scorie nucleari, perché arriva sta roba riprocessata, costi prima, costi dopo, costi durante, però noi abbiamo questo problema. Memori soprattutto di quello che dicevo poc'anzi, proprio in riferimento alla Basilicata. È il Texas d'Italia, vai col petrolio poco, ma c'è. Bene, allora estraiamolo. E la Duceta mi fa capire, visto che siamo già in campagna elettorale, quindi da Bari è partita la grande campagna elettorale, quindi il petrolio. Lì, sapete, hanno iniziato a mandare i geometri e gli ingegneri per costruire il cimitero nucleare. Bene, Scanzano Ionico, vi ricordate la protesta? Vi ricordate la sommossa oppure no? Tutto è saltato e da allora siamo ancora in attesa di capirne qualcosa in più per quanto riguarda quali sono, possono essere le aree idonee in Italia. La Sogin è leccata poco più di 50, mi sembra a memoria 53/54, forse 54. Il Veneto, vi anticipo, non ci sta assolutamente, diverse realtà sono nel Lazio, nella vulcanicità del Lazio, però a parte questo i vulcani sono tranquilli in quel contesto. In quel contesto lì. Quindi il problema è esattamente questo. E allora, caro governo eterodiretto, pensiamo intanto a dove poter ubicare le scorie, perché quando dicevo poc'anzi Saluggia, vi viene in mente quello che Rubbia disse allora: abbiamo rischiato una tragedia di proporzioni colossali in Italia. Questo è avvenuto un po' di anni fa, quando un affluente, la Dora, l'affluente del Po, eccoci qua, l'affluente del Po, c'è stata quell'alluvione, vi ricordate, in quel momento, e l'acqua è arrivata a lambire esattamente tutti quei bussolotti sempre più arrugginiti che a Saluggia e dintorni sono lì presenti, qualcosa anche nel Vercellese, e che detengono quindi questa materia altamente pericolosa, dicasi appunto scoria nucleare. Poi ne abbiamo di varie entità, scorie minime, medie, quelle elevate ripeto vanno mandate al riprocessamento, poi entrano in Italia, ma noi dobbiamo assolutamente, per volontà comunità europea. Qui sì, l'Europa ce lo impone, sinceramente. Ma cosa avete notato in questi ultimi governi votati da molti di noi altri? Non sottoscritto, ma molti di noi altri sicuramente sì. Esattamente questo. Si rimanda sempre al futuro, al prossimo. Ma spingi più avanti il problema. Perché spingi più avanti il problema? Perché immaginate se oggi arriverebbero a dire: eh sì, il Lazio è destinato a diventare il cimitero delle scorie nucleari. Pensai che ben nel prossima tornata elettorale quanto questi signori la pagherebbero cara. E così è stato anche prima. Però ripeto, ho visto a partire dalla Verità tutto quel fenomeno giornalistico di scrivani, di questi pennivendoli a P maiuscolissima, raccontarci dei festeggiamenti della Meloni, della forza delle Meloni, della struttura delle Meloni, del governo longevo, del viva Italia, del viva Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, e riportando un po' di, secondo loro appunto, di vista, un elenco di vittorie quindi ottenute, ma sarebbe stato utile anche da parte nostra, secondo il mio punto di vista, dire ad esempio: beh, sulle accise, sinceramente, l'abbiamo fatto ascoltare tante volte. Il video del 2019 penso che sia un video da apertura di telegiornali a reti unificate, ma non possono farlo. Andate a vedervelo. Per chi già non l'ha visto, lei con gli occhi tiroidei in quella pompa magna, che sarebbe in questo caso non magna la pompa, ma la pompa che ci mangia i soldi, perché 50 euro 35 vanno allo Stato, avete capito? 35 allo Stato, ben fatto quel video, ragazzi. Lei, ripeto, al distributore, per quanto riguarda il fronte delle accise, ovvio, da forza d'opposizione, quindi all'opposizione. E allora ci parlassero delle accise. Sabato ho fatto ascoltare le sette capitolazioni a sto punto di Salvini, Matteo Salvini, ha detto: se noi si vince le elezioni, via questo, via che altro, con l'elenco del Belice, del Vajonte, dell'alluvione, del terremoto del Friuli, e madonna, guerra in Abissinia, cioè, ragazzi, ce la raccontano come cazzo vogliono. E allora sarebbe utile che questo governo della stabilità come prima formula vincente, e quindi prima grande riforma, la stabilità, secondo questo punto di vista, sulle accise questo governo è dalla parte del popolo o non è dalla parte del popolo? Sulla complicità mobilitata da questo governo nei confronti di quello che sta succedendo, solo guardando a destra e a sinistra vuol dire Gaza e Cisgiordania, a destra Kiev, e tralascio sicuramente l'altra realtà di una terza guerra mondiale a pezzi, aveva ragione il Papa Gesuita, quindi presentando qui 50-60 conflitti sparsi per il mondo in codesta maniera, ma della complicità che ci tocca nelle tasche, nel vivo, nel costo della vita, c'è responsabilità? Oppure sono 1413 giorni di applausi continuativi per il governo più longevo d'Italia, quindi vuol dire il costo della vita, quindi il sostegno bellico è visibile o non è visibile? Il supporto che noi diamo alla lobby della caccia è carta vincente per molti di noi? Se vi dico soprattutto che costoro rappresentano praticamente nulla di nulla di nulla, ma contano un sacco, però sinceramente l'altro giorno, vi anticipo solamente questo, poi chiudo di qui a 10 minuti, ma non vi tedio più, Fabrizio Di Bassano mi manda l'articolo: sempre più giovani in Alto Adige si avvicinano alla caccia, giovani al maschile, giovani al femminile, l'Alto Adige, più di 6.000 i cacciatori in provincia di Bolzano, circa 400 le donne iscritte alla caccia, sparo a destra, a sinistra, va ben di tutto e di più. Ma i numeri arrivati l'altro giorno sul fronte invece della lobby cara al governo di centrodestra in Italia non sono così manifesti, nel senso che noi abbiamo 429.000 quindi cacciatori, che sono ancora tanti, sia chiaro, ma rispetto ai 500.000, 700.000, al milione, cioè avevamo numeri qualche tempo addietro molto più elevati, quindi oggi ne abbiamo molti di meno, che rappresentano 0, qualcosina a livello nazionale. Però mi si dice che questa lobby continua ancora, quindi a prelevare consenso dal governo. Beh, se passa, ripeto, l'ultima legge sulla caccia è devastante sotto tutti i punti di vista, abbiamo già parlato, però dico, i tesserini venatori effettivamente rilasciati stagione 25-26 codesta, quindi 429.000, vuol dire che siamo lontani dalla grande propaganda di tutto quel soprattutto fenomeno venatorio del passato, quindi sono sempre manco, però è ovvio, evidentemente contano ancora. Sapete perché contano? Il governo ci ha fatto capire che questi 429.000 sono assolutamente dei megafoni straordinari. Tradotto, 429.000 persone in divisa che vanno a sparare a quello che rimane del chip chip, cioè golosino, golosetto, golosone e go chip chip chip, per forza di cose. Questi 429.000 ci fanno capire che hanno una potenza unica, che è quella di la moglie, i figli, gli amici, gli amanti, colleghi, i riesce ad accallappiarli, come non lo so. E quindi in me dice che tutto sommato questa realtà che oggi conficcata in 429.000, però te ragioni per la famiglia, te ragioni per gli amici, per il circolo corto o ampio, ti arriva 1 milione forse di voti da promettere ad una coalizione, in questo caso quella destra-centro, per la qualcosa la realtà della lobby a loro molto cara è quella venatoria, per forza di cose, quella venatoria. E questi evidentemente erano lì ad applaudirla a Bari. Noi diciamo invece, per quanto riguarda il supporto alla lobby venatoria, noi vediamo che una fetta comunque imponente d'Italia, oltre ampiamente il 90%, è assolutamente contraria a qualsiasi idea di caccia, qualsiasi idea di caccia. Poi vogliamo mettere, non so, le sparate taglianesche, nel senso la Ducetta dà il via alla campagna elettorale a Bari, ma anticipata di qualche ora dal nostro buon Antonio Tajani, perché Mosca che potrebbe condizionare le prossime elezioni perché Vannacci sarà un cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia, non è cosa nuova, ma è roba adesso utile da far rimbalzare in maniera canguresca di qui alla prossima campagna elettorale, quando entrerà nel vivo, nel momento caldo caldo, ma è già partita la campagna quindi elettorale. Quanto bello sarebbe stato se qualcuno a Bari avesse alzato un cartellone per dire: cara primo ministro, non abbiamo capito bene, per quanto riguarda lei ha fatto qualcosa o ha intenzione di fare qualcosa 4 anni dopo per quanto riguarda il vero grande trappolone, dicasi debito pubblico, oppure ha fatto praticamente nulla? Perché un debito pubblico che è maturato ad oltre 3.200 miliardi, è una follia, dirà qualcuno. Ovvio che è una follia, e conta filami si dice, ma conta invece molto per quanto riguarda il popolino, conta molto quando soprattutto lo traduciamo attraverso quello che matura in esso in formula di interessi altamente strafolli, perché era folle prima e adesso è strafolle. Sinceramente, voi avete presente che nel 2026 noi abbiamo interessi che hanno raggiunto la quota 104 miliardi annui, sapete quante finanziarie sono? Cioè le traduciamo oppure no, bestemmiamo e basta? Ma anche bestemmiare bisogna stare attenti, attenzione però ragazzi, perché 104 miliardi annui è molto di più di quella media di 82-83 che era fino a qualche tempo fa, perché noi si destinava sì circa 83 miliardi al pagamento di interessi sul debito pubblico, che era roba immensa, immensa, no? In tradino mensa dove andiamo a mangiare, no? Bisogna capire che per andare in mensa a 3 euro al pasto, per carità, o anche manco. Ma faccio per dire, già questo basterebbe far capire quanto il trappolone sia assolutamente vivo, fecondo e bello infuocato. E ripeto, quest'anno 104 miliardi di interessi in quel debitore 3 e 2. Vi ricordate quando noi si parlava la soglia psicologica dei 3.000, poi vedrete che, ma il governo ha fatto niente di niente, è solo aumentato e va bene così. Uno mi dirà: eh sì però Luca, ragazzi, e le pensioni portate in alto e la miglioria dell'istruzione e gli anziani, gli ospizi, i concerti, il verde pubblico, gli alberi rimessi a Padova e quindi migliorata anche la tranvia. Ragazzi, no caso, no, cioè, quindi non abbiamo fatto deficit, abbiamo fatto debito per venire in soccorso alla voce del popolino, no, l'abbiamo fatto casomai per riarmarsi o per sottostare di qui in avanti a quel 5% famigerato, già al 2 siamo arrivati, è già tanta roba, ve lo dico, eh? Però ovvio che Trump punta al 5% del PIL per quanto riguarda quindi investimenti in armi e tutto il resto. Ovvio, l'emergenza bellica oggi predomina la scena in attesa dei primi freddolini, dopodiché ripartirà qualcosa, ma neanche sotto l'aspetto dell'emergenza sanitaria. Per il momento quella bellica e quella climatica quindi vince su tutte in assoluto, assolutamente sì. Dico, sarebbe stato utile quando si dice Meloni festeggia, ma il fatto che noi abbiamo destinato la cybersicurezza al fronte sionista è cosa positiva? Cioè è da applaudire sto governo oppure no? Quando noi si dice che stiamo destinando delle fettine sempre più ampie d'Italia a questa israelizzazione del territorio italico, è un bene o un male? Nel senso, è giusto festeggiare questo governo oppure no? Perché questo è quello che sta avvenendo. Noi abbiamo aziende o cittadini israeliani che stanno acquisendo, diciamo, delle fette crescenti di suolo e di risorse in casa nostra, oltre, ripeto, ai nostri dati, già questo, basta avanti, oggi il nuovo petrolio sono i dati, sia molto chiaro. Per qualcosa, però, ripeto, i giornali non hanno riportato nulla di quello che mi viene in mente, poi ovvio, tutti i temi che affronto e come ho toccato oggi, vogliamo parlare di nuovi OGM, vogliamo parlare delle grandi opere, vogliamo parlare del ponte sullo stretto, vogliamo parlare dell'acqua pubblica, vogliamo parlare degli impatti sul suolo, il consumo di suolo, ma cosa stiamo dicendo, ragazzi? Del cancro, cosa vogliamo parlare? Cioè, nel senso che vaccinare o il sistema vaccini, cioè non lo so, è da applaudire sto governo per la stabilità. No, governo infausto, assolutamente, governo infausto. Signori, vi abbiamo stressato l'Imarones che metà. Aspetta, Luca, vedi che l'elevato De Venezia aveva ragione, centrali a Marghera, Filippo Adolo. Filippo Adolo mi riporta in mente il nostro buon elevato, l'elevato di Venezia, il nostro Brunetta. Brunetta che aspirava al premio Nobel per l'economia, non ce l'ha fatta, non ce la farà, ma non ce l'ha fatta, e ha sempre quel magone che non che vasò, quel groppone sullo stomaco non che vasò, quello che ha sempre detto, e me pure ero convinto, ma attenzione, lui parlava in maniera seriosa, non è che stia scherzando, lui parlava in maniera seriosa, però c'era questa idea appunto di Marghera come ballon de sé, probabilmente come ballon de sé, perché in Veneto non si può fare nulla di nulla, ripeto, anche la stessa Soggi ha detto che era tondo. È talmente martoriato il Veneto, o comunque sotto l'effetto di problematiche marisismiche piuttosto che alluvionali, perché lì dove c'è sismicità e a realtà alluvionale, ma quasi tutta Italia sinceramente, non è possibile. E in effetti hanno sentenziato per poco più di 50 aree messe a disposizione o disponibilità per il contesto del cimitero nucleare, ma una buona fetta è nel Lazio. Però nel Lazio, ovvio, ci sono le case anche di qui che vive là e che prende che grazie al fatto di essere dipendenti del Parlamento, e noi loro dipendenti siamo, però anzi non i nostri dipendenti dovrebbero essere anche i nostri dipendenti, e quindi bene ha fatto Filippo a ricordarmi appunto dell'elevato di Venezia, che però mi viene in mente per quanto riguarda soprattutto il fatto che, se vi ricordate, lui entrò nel contesto del CNEL, no? Si legava anche al vecchio referendum il CNEL, Matteo Renzi, non mi ricordo, 2016, se perdo vado a casa, e lì vivo e vegeto che metà basta, e lì vivo e vegeto lui e tutta l'altra sua cozzaglia al fianco, eppure la promessa era, cioè, pure che sei audio, video, ma però non importa, noi va bene subire sta roba qua, tanto i travasi di bile casomai per la sofferenza di sopravvivenza li teniamo noi e non loro, assolutamente. Però per dire appunto che il CNEL tutto sommato di soldi ne ha spesi anche ultimamente che metà basta per un po', per un bel restyling, insomma, del loro bel palazzo. Dopodiché, a lato concreto, negli ultimi 50 anni poco nulla ha fatto il CNEL, ma questo è matematico, cosa ne fregano altri del CNEL, è anche intraducibile come acronimo in assoluto il CNEL. Piuttosto abbiamo, e ripeto e chiudo veramente, per quanto riguarda soprattutto le nostre bestemmie, perché le nostre bestemmie diventeranno multe pro welfare, e quindi siamo nel mirino di tutto quello che riguarda il programma e il progetto di Vannacci, perché lì dove c'è bestemmia, oltre a bestemmia lui dice lì dove c'è manifestazione oltraggiosa verso i defunti, cioè vuol dire che noi qui dentro, il sottoscritto comincerà a sostenere il welfare italiano. Serviva sicuramente una risposta e una soluzione, e la troviamo attraverso il sistema delle blasfemie, cioè vuol dire praticamente, insomma, delle parolacce. Figuratevi i veneti e i toscani quanto concorreranno al mantenimento del welfare. Saremo noi a risolvere le questioni in Italia per quanto riguarda, ripeto, Marche, è nel progetto, non stiamo scherzando, è spuntata questa proposta di applicare con maggiore rigore l'articolo 724, destinare al sociale il denaro incassato con le sanzioni, e soprattutto al welfare. Attenzione, io lo so che l'hanno depenalizzata la questione delle bestemmie e tutto, ma l'ammenda sussiste ancora, quindi la bestemmia contro la divinità, oppure soprattutto la manifestazione oltraggiosa verso i defunti, cioè ti vuol dire che quando dici mortacci tua, è multa, te paghi, sostieni il welfare, t'ha morti i cani. Ecco qua, chiedo a Michele di Venezia, se t'ha morti i cani può entrare ad esempio nel tamiso, sai, il tamiso, quel vecchio strumento per setacciare sementi e quant'altro, e se può tornare utile e sostenere il welfare da parte nostra con età morti cani. Può essere pericoloso dire Michele età morti cani è la stregua di mortacci tua, perché ripeto, noi comunque oggi, e questo ripeto, pagina 83 capitolo 13, il partito di Vannacci, futuro nazionale, vuole assolutamente arrivare ad applicare anche questo, e quindi il welfare deve essere sostenuto dai schei raccolti con le bestemmie. Laddove c'è bestemmia uno registra, e quindi c'è il video, c'è tutto, il tessente, arriva il vigile, arriva chi di dovere, oppure qui in borghese la Digos sarà sicuramente adattata anche per beccare tutti i bestemmiatori. Basta andare in una curva di uno stadio, oppure durante la manifestazione, oppure quando te casca un marteo sul pie te ne faranno cadere un sacasso, e se non te trattien con Giuda bueo, Giuda porco, e te veso in maniera stile golosino, golosetto, golosone, ego, bestemon, e ti si multa. Però ripeto, una multa a fin di bene, perché finalmente noi avremo il welfare da riequilibrarsi grazie alle nostre bestemmie. Quindi siamo indirettamente finanziatori di questo etero diretto governo, sostenitori del programma, del progetto di Vannacci, che sarà assolutamente contento del nostro sistema di blasfemia quotidiana. Ciao a tutti, e Dio God bless you, scusate, God bless you vuol dire Dio vi benedica fino in fondo. Gentile Luca, quando la signora Elisabetta che ci spiega un po' di dettagli di economia, grazie Michele. Sì, è un pezzettino che non la sento, però mi hai fatto venire un'idea, e allora vedrò. Dai, entro fine anno bisogna assolutamente che la nostra Elisabetta Uccello sia dei nostri. Anch'essa si legava ad una destra nel passato, ma adesso ha mollato tutto, ha detto basta politica. Però sulla questione MMT è una che ne mastica molto, per quanto riguarda quindi la Modern Money Theory. Vi ricordate Modern Money Theory, la valuta fiat e tutto il resto? Va bene, per noi Fiat è sempre quella fabbrica italiana automobili Torino, anche se negli anni 70 era qualcos'altro ed era tradotto in malo modo, non me ne vogliate, ma voglio sostenere il welfare italiano, era figa italiana adoperata troppo. Signori, in alto i cuori, ciao a tutti, viva Toro.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

0: Come la metti metti la bandiera a stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Per l'Ucraina, l'Ucraina Army. Per la Crimea, la Crimea Mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.
2: Abbiamo distinto l'intera penisola in tre aree: gialla, arancione, rossa.
3: Gialla, arancione, rossa.
2: Ciascuna con proprie misure restrittive.

0: l'altra cosa interessante, perché mi introduce l'argomento veloce che, di cui volevo accennarvi, che è questo: sicurezza nazionale, il titolo della canzone.
1: Ragione sia evidente, se mettono in galera
0: fermi là, ecco, sicurezza nazionale, Rocco.

dire che trucchiamo le elezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

Eccoci amici, eccoci, torniamo in diretta oggi. Allora, siamo al 3 settembre 2026, mese sempre un po' sfigato secondo me per tutta una serie, dal 1 settembre del 39, inizio della seconda guerra mondiale, all'11 settembre del 2001, dove c'è stato, e prima ancora il colpo di Stato, non ricordiamoci, sempre l'11 settembre, perché guardano anche la congiuntura stellare o corretta, i figli di Troia, il colpo di Stato in Cile con Pinochet, e insomma sempre l'11 settembre, insomma settembre un po' così, a mio parere un po' un mese un po' così. Ma oggi quello che vi volevo dire era, purtroppo, tanto per cambiare, una conferma di quello che da anni, perché almeno saranno 2-3 anni che ve lo dico, da quando è iniziata la missione militare russa, l'attacco russo per liberare il Donbass. Io vi ho detto che l'obiettivo, temo fortemente che si arrivasse a quello che stiamo vedendo. Cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo governi fantoccio fatti da pagliacci in buona parte dell'Europa, gestiti, secondo me, è una mia opinione personalissima,

0: attraverso ampie manipolazioni dei risultati dei voto, cosa che si può fare con estrema facilità attraverso l'interferenza digitale. Quindi io non tocco le schede, semplicemente modifico i voti nel momento in cui le devo trasmettere per via digitale al Ministero degli Interni. La prova del 9, quindi il controllo crociato tra gli effettivi voti cartacei e le modifiche che possono essere state attuate da un qualunque hacker ragazzino, sono praticamente impossibili. Per cui, tenuto conto della potenza che questi hanno, questi abbiamo capito chi sono, no? Sono coloro che hanno in mano il vero potere, ma non da adesso, logicamente. L'hanno sempre avuto e l'hanno esercitato in vario modo. E a parte quella pausa, diciamo, di un trentennio, quarantennio post Seconda Guerra Mondiale, in cui ognuno ha dovuto leccarsi le ferite e incominciare a ricostruire paesi distrutti in Europa, quindi sì, questo vale sia per l'Italia, per la Germania, in parte per la Francia, sicuramente per altri paesi. A parte questa pausa, che in realtà era una pausa controllata, dopodiché, quando la ricostruzione è finita, i paesi cominciavano a essere abbastanza forti economicamente, in grado magari di pensare come l'Italia, di decidere per il proprio futuro, si è cominciato con Piazza Fontana 12 dicembre e tutto il resto, poi Aldo Moro e tutto quello che Brescia e avanti di questo passo, fino, naturalmente, ricorreva proprio anche lì la ricorrenza dell'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, e eccetera, tutti gli uomini, e poi naturalmente Falcone Borsellino, tutti i migliori uomini che potevano portare l'Italia, che in quel momento era arrivata ad essere di fatto quarta potenza economica a livello mondiale, che avrebbe potuto portare l'Italia a un'autonomia e quindi anche a scelte in materia geopolitica che favorissero il benessere nazionale del proprio popolo, che avrebbe sicuramente impedito una gestione politica di quel modo della Prima Repubblica, avrebbe sicuramente impedito o ridotto in maniera drastica l'invasione a cui siamo stati condannati, l'invasione di un'immigrazione clandestina e non clandestina, comunque un'immigrazione spaventosa che ha portato nel giro di pochi anni ad avere realmente quasi 10 milioni di immigrati in questo paese, con la devastazione che tutti vediamo ma di cui nessuno parla, perché nessuno può dire il re è nudo, capite, perché sennò sei razzista, sei fascista o roba di questo genere. La realtà è che si hanno fatto a pezzi, hanno aiutato con questa immigrazione folle a tenere bassissimi i costi, i prezzi del lavoro dipendente, e questo naturalmente anche a scapito degli italiani, soprattutto degli italiani, perché c'era una concorrenza verso il basso, questo lo sanno tutti ormai, no? Tutto questo ha avuto una funzione fondamentale per iniziare un controllo sempre più capillare, sempre più massiccio delle elezioni, poi anche. E l'avvento dalla metà degli anni 90 in poi del digitale ha consentito in maniera sempre più massiccia i brogli elettorali. Brogli elettorali che oggi vengono fatti in maniera molto pulita, senza bisogno di buttare nei sacchi dell'immondizia, come non so se vi ricorderete, ma io ho parecchi anni sul groppone, e durante ancora la Prima Repubblica, anni 80, si scoprirono sacchi interi di schede elettorali a Roma, buttati in qualche anfratto, che vengono scoperti 2, 3, 4 anni dopo, naturalmente nessuna indagine, nessuna cosa. E questo consentiva in quel momento già brogli parziali e limitati. Oggi il broglio, questo vorrei che vi metteste in testa, può essere totale. Io ricevo 10.000 voti, un altro ne riceve 1.000, è sufficiente cambiare uno zero per via digitale, sto esagerando ovviamente, ma era per farvi comprendere, non tocco le schede, e quel cambiamento di voto mi porta l'altro, non io, a diventare, non so, presidente del consiglio piuttosto che ministro, piuttosto che vincere le elezioni. Questo è una pratica che hanno, per me e dal mio punto di vista, attuato in più paesi europei. Negli ultimi 30 anni sono stati allontanati tutti i gruppi di potere, dirigenti tedeschi, francesi e altro, che si opponevano a una più forte decolonizzazione europea, chiamiamola così, in modo particolare la Germania, che aveva con Kohl era comunque al guinzaglio ovviamente degli ordini che gli venivano da Londra, gli ordini anglo-americani, aveva poi portato Schröder al potere, che aveva compreso assolutamente che l'interesse del popolo tedesco era quello di creare rapporti sempre più stretti dal punto di vista economico, ma non solo. Stavano iniziando anche rapporti di tipo militare e quant'altro con la Russia post-sovietica, questo assolutamente per il potere anglo-americano nel mondo, per l'obiettivo di dominio mondiale che questo gruppo ha da sempre, era inaccettabile, perché il blocco russo-tedesco avrebbe veramente creato un'alternativa che questi signori non potevano permettersi. Quindi si fanno le elezioni, si manipolano un attimo, Schröder viene buttato fuori dai coglioni, naturalmente con indagini della magistratura, che cosa serve la magistratura? La magistratura come potere autonomo nelle democrazie, lungi dall'essere elemento di equilibrio, è diventato in tante occasioni, non sempre per carità, ma in tante occasioni, leva per far saltare i governi. L'Italia è una prova da Mani Pulite in poi, cioè, ragazzi, lo stiamo vedendo tutt'oggi, insomma, non è qualunque iniziativa che il governo tenta di prendere per arginare o ridurre il carico di invasione che stiamo subendo di colonie di popolazioni disperate, viene azzerato naturalmente dall'Italia.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
8: Tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
8: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
8: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
10: 9
2: 8
11: 8
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
11: Chris Mara.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: One step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
7: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
2: Ci cibiamo!
4: È ora che sono Camì.
9: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
3: Da 24 anni sempre sul pezzo.
9: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
9: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
2: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
3: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi servirà forse così.
2: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
4: È ora che sono Camì.
8: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
2: E allora per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
13: 3
10: 2 9
13: 0 0
10: 3
13: 8
10: 9
2: 8
11: 8
5: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
8: Golosino, golosetto, golosone, go.
0: One step della magistratura, che non solo punisce i poliziotti che reagiscono ad azioni brutalmente pesanti da parte di immigrati di vario tipo, i quali vengono condannati e devono anche pagarsi l'avvocato per tirarsi fuori dalle peste, ma viene anche in tutti i modi creata la situazione per cui nessuno più si muove e il magistrato regolarmente scarcera. L'ultimo esempio è stato semplicemente da ridere, perché c'è da piangere in realtà, ma ridiamo perché non riusciamo a fare altro. L'immigrato che palpeggia e altro, una ragazzina di 13 anni in un supermercato, l'aveva già fatto con un'altra e la violenta di fatto, questa va a casa, denuncia e siccome poi è arrestato, l'arrestato si è pentito, sinceramente pentito, il magistrato lo fa uscire immediatamente, perché insomma se si è pentito che cazzo possiamo tenerlo dentro uno così. Ora, sono tutti messaggi che arrivano chiaramente anche alle forze dell'ordine e ai poliziotti per primi e ai carabinieri, quelli dicono va bene, mi faccio i cazzi miei, cioè io evito assolutamente di intervenire, e quindi evitano di proteggere la popolazione italiana di fronte alle sempre maggiori malversazioni e violenze che vengono fatte. Perché? Perché farlo significa mettersi nei casini. Questo naturalmente perché? Perché c'è una magistratura fuori controllo che agisce contro le politiche dei governi che tentano di arginare in qualche modo il degrado sociale in cui siamo arrivati. Non è che questo è sotto gli occhi di tutti, se si ha la lucidità e la minima onestà per poterlo capire, se no va bene, continuate a avere le vostre bandierine, non me ne frega un cazzo. Nel frattempo vi volevo leggere oggi cos'è accaduto. Nel frattempo è accaduto quello che ho già accennato più volte: noi si sta preparando la guerra dell'Europa contro la Russia. È chiarissimo l'obiettivo londinese, e con il braccio armato americano e il grande gruppo finanziario sionista come alleato, è la conquista della Russia, cioè la distruzione dello Stato e del potere politico attualmente presente a Mosca, la divisione della Russia in tanti stati e staterelli del cazzo, più o meno corrotti, gestibilissimi dal punto di vista da parte loro, che consente di l'estrazione massima di tutte le enormi ricchezze del sottosuolo, pagando quasi un cazzo, come stanno facendo adesso con la Libia, col Congo, col Sudafrica, e come hanno sempre fatto in tutto il mondo. Gli angloamericani sono di fatto un popolo da sempre pirati e assassini. Perché? Pirati perché ovviamente depredano senza nessuna paura tutte le ricchezze mondiali. Vi ricordo che fino al 48 2/3 delle terre emerse erano colonie britanniche, con la seconda guerra mondiale è cambiato solo perché non hanno più il controllo politico diretto sulla colonia, ma hanno il controllo indiretto, che è quello economico, con ricatti di ogni tipo e con gli omicidi e gli assassini che avvengono in tutto il mondo, non solo in Italia. Non solo statisti e uomini politici coraggiosi o magistrati o altro sono stati assassinati nel momento giusto perché stavano ovviamente andando in una direzione diversa, ma questo viene fatto a livello non solo italiano ma a livello internazionale. Adesso in Germania cosa c'è? Hanno messo su dalla Merkel, che comunque era lo zerbino del potere anglo-americano naturalmente nel mondo, si è arrivati alla addirittura Merz, uomo che è cresciuto nell'Accademia Militare e compagnia bella, uomo che dimostra se non altro di essere veramente gravemente in modo preoccupante irresponsabile, ovvero irresponsabile nei confronti del popolo tedesco, ma responsabilissimo nel senso che esegue gli ordini a tavolino. E allora questo Merz, che ha aumentato enormemente l'antagonismo della Germania contro la Russia in maniera assolutamente al di fuori degli interessi del popolo tedesco, vi ricordo che il Nord Stream, il gasdotto che portava gas a prezzi bassissimi dalla Russia in Germania ed era un elemento centrale per lo sviluppo industriale tedesco, è stato fatto saltare in aria da uomini ucraini, dai neonazisti ucraini, ovviamente supportati da navi inglesi e americane. La Germania non ha detto una sola parola contro questo, mentre sta venendo fuori adesso che il drone russo a Lipsia, all'aeroporto, come era il drone in Polonia che avrebbe danneggiato una casa che poi si scopre non era un drone russo, e tutto così. È un tentativo continuo di attribuire ai russi una volontà di aggressione che è stata ripetutamente negata in tutti i modi, non solo da Putin, ma dal ministro degli esteri Lavrov e da tutti gli altri. La Russia non ha nessuna intenzione di avere uno scontro diretto con la NATO, perché ovviamente lo perderebbe e avrebbe solo la risorsa nucleare come arma, che certamente non è detto che non usino, ma è evidente che la Russia non vuole questo. La Russia vuole semplicemente reagire a una provocazione pluridecennale che ha portato la NATO a inglobare, contro ogni sicurezza che aveva dato, a inglobare progressivamente verso est tutti i paesi che ex patto di Varsavia, cioè tutti quei paesi che erano stati inglobati dopo la vittoria della seconda guerra mondiale dell'Armata Rossa, erano stati inglobati nella sfera sovietica. Quindi la Polonia, prima la Germania dell'Est, che è stata inglobata e hanno riunificato la Germania, poi la Polonia, poi naturalmente l'Ungheria, poi la Romania, poi la Bulgaria, poi la distruzione della Jugoslavia, che era rimasta ovviamente eredità di Tito, con Milosevic è stata spezzettata con finanziamenti mostruosi, e quindi ha fatto saltare in aria la deflagrazione contro ogni autorizzazione dell'ONU. È stato permesso un bombardamento di un paese come la Serbia, che assolutamente era vittima di una cosa vergognosa, che è la distruzione del proprio paese, e che ha reagito contro questo. Si è ricordato che Mladic, che è morto, ovviamente non si sa in quali condizioni, per ergastolo, stava scontando l'ergastolo per Srebrenica. Dopodiché basta approfondire la famosa strage di Srebrenica e si scopre che non è stata fatta in nessun modo dall'esercito serbo, ma sapete bene che i vincitori hanno sempre ragione. E tornando alla questione, qual è il punto? Il punto è che Merz cosa fa? In una situazione di estrema tensione, in cui l'Europa sta fornendo armi di ogni tipo, denaro di ogni tipo a uno dei governi più corrotti e più malefici che esistano in Europa, che è il governo fantoccio di Zelensky, neonazista, in Ucraina, questo governicchio, che ha sospeso ogni garanzia democratica, che sta reclutando carne da cannone del proprio esercito per mandarli a fronte e farli morire, prendendo ragazzini di 20 anni e andandoli a strappare dalle madri nelle case, e adesso addirittura si pensa anche al reclutamento femminile perché non bastano più. L'importante è fare a pezzi il popolo ucraino, cazzo me ne frega, l'importante è andare avanti così. E in questo contesto allucinante, cosa fa Merz? Il drone russo all'aeroporto. Ci sarebbe da ridere se non ci fosse veramente davvero una grande preoccupazione, perché stanno cercando in tutti i modi di portarci alla guerra, amici. Questo che stanno cercando di fare. Governi fantoccio come quello di Merz, come quello di Macron in Francia, e ovviamente al soldo inglese, che si stanno muovendo come un solo uomo per portarci in guerra con la Russia. Preoccupante, estremamente preoccupante, il fatto che sia arrivato a Mosca il capo della CIA per parlare con un referente moscovita, non si sa chi sia. Alcuni dicono che è il capo di servizi segreti russi, cioè di quello che è l'ex KGB, ma in realtà potrebbe aver parlato anche con l'alta dirigenza politica. Per cosa? Per una minaccia, evidentemente. Ed è estremamente preoccupante che l'abbia fatto. Perché? Perché l'Ucraina sta indebolendo in modo pesante, questa è la realtà, l'economia russa, bombardando tutte le raffinerie russe, anche quelle che sono molto interne, anche a 1000 chilometri dal fronte, con i droni. Questo porta colonne alle pompe di benzina, e la Russia si trova a vivere una situazione molto pesante in questo momento, e porta questi droni e queste armi, possono essere usate da, in maniera precisa, colpendo in maniera chirurgica l'obiettivo, grazie al supporto tecnologico anglo-americano, sia perché i droni sono e le armi sono inglesi, sia perché lo Starlink è il sistema satellitare enormemente presente di Elon Musk, consente di arrivare con precisione a far sganciare il drone anche a 1000 chilometri dal fronte, distruggendo le raffinerie. Mosca ovviamente stava pensando e progettando una risposta pesante sull'Inghilterra. E il fatto che sia andato il capo della CIA a parlare alla dirigenza russa è un elemento estremamente preoccupante, perché siamo a un passo dalla guerra. Ma lungi da aver cambiato direzione, c'è il poveretto di Merz che chiama, che c'è il drone. Allora pensate voi, secondo voi la Russia è impegnata ormai da 4 anni e mezzo abbondanti, e impantanata in qualche modo, impantanata in Ucraina, dove sta perdendo una marea di uomini, di risorse economiche e quant'altro, sta anche imparando tante tecniche della guerra con i droni, è vero, ma è impantanata pesantemente. Il riflesso e la ricaduta e il peso economico, morale e civile sulla popolazione russa comincia a farsi sentire. È incredibile che da 4 anni la questione non sia ancora risolta, c'è qualcosa che sfugge, non abbiamo informazioni sufficienti. In questo contesto cosa fa la Russia? Lancia un drone che va all'aeroporto di Lipsia. Ma vi rendete conto? Ma il senso qual è? Qual è il senso? È il tentativo disperato che il povero Merz sta dicendo, è stato attaccato un paese della NATO, articolo 5, tutti gli altri paesi si coalizzano per attaccare il paese che avrebbe attaccato la Russia, capite? Quindi prepariamoci, ragazzi, è una cosa molto pesante. In questo contesto devo leggervi, mi dispiace per Adriano che gli dispiacerà, ma è lui che me la manda insieme agli altri giornali, La Verità di oggi. La Verità di oggi ha in prima pagina l'articolo di Belpietro, che io verso il quale non ho simpatia di nessun tipo, se non per il fatto che ha avuto una posizione sanissima di obiezione alle vaccinazioni, e questo è indiscutibilmente un merito della Verità, nessun altro giornale l'ha avuta nella misura della Verità, e ha una posizione per fortuna da destra, naturalmente, sottolineando l'assurdità di quello che sta avvenendo nella provocazione continua della Russia, con i finanziamenti all'Ucraina rinnovati ripetutamente, e con la posizione servile e assolutamente anti interessi italiani che il governo Meloni ha in questo momento. Il titolo era, a parte che c'è una bella foto di Fratoianni che si sta abbronzando al mare, Fratoianni dalla lotta di classe alla spiaggia di lusso, si trova in una spiaggia di lusso a prendersi il sole, ognuno è libero di fare, d'altra parte con 20.000 euro al mese lo farei anch'io, forse magari iscritto a un altro partito, non quello di Verdi, va bene, non importa, dai, la sappiamo sta storia. L'articolo di fondo di Maurizio Belpietro è: i leader dell'Unione Europea bolliti ci portano alla guerra con Putin senza un perché, e io questo ve lo voglio leggere. Dice questo Belpietro: l'Europa è sul piede di guerra, voglio essere molto chiara, ha detto Ursula von der Leyen. Questo è un attacco con materiale militare portato avanti da un'operazione della Russia in territorio europeo, non lo tolleriamo. E sapete cosa che fa spavento in questa questione? Che si usano le stesse parole che usava Benito Mussolini nei suoi discorsi dal balcone di Venezia, del Palazzo Venezia, quando diceva non tollereremo, stessa roba, non lo tolleriamo, dice la, va bene, siamo perdere. Vado avanti nella lettura. I toni sono bellicosi come mai avevamo visto, non siamo alla minaccia di scatenare un conflitto, ma quasi, e a quella della Presidente dell'Unione Europea si uniscono le voci del segretario della NATO, poveretto Mark Rutte, del cancelliere tedesco Merz e di altri politici europei, tutti fortemente indignati e decisi a reagire. Tanto carne da canonga ne seno, non c'è problemi. La vicenda che ha suscitato le suddette ferme prese di posizione trae origine da un attacco all'aeroporto di Lipsia Halle, sventato, arrivo subito perché... eccolo qui, sventato, tra il 4 e il 5 agosto scorso. Le autorità tedesche avrebbero individuato due presunti terroristi, un russo e un bielorusso, accusati di aver lasciato un drone carico di esplosivo nei pressi di un cargo ucraino. E secondo gli investigatori si tratterebbe di un atto di guerra ibrida, un attacco commissionato dalla Russia sul suolo tedesco. Cioè, aggiungo io, tenete presente che fino adesso gli ucraini sì, ma grazie all'aiuto specifico della CIA e dell'MI5, del servizio segreto inglese, hanno assassinato generali dell'esercito russo, alti funzionari militari, hanno fatto saltare in aria centrali di raffineria del petrolio, centrali elettriche e avanti di questo passo, con esplosivi di ogni tipo, hanno ammazzato la figlia del consigliere del grande Dugin, dovevano far saltare in aria Dugin, che era l'amico e consigliere personale di Putin, e per sbaglio hanno ucciso la figlia, e avanti di questo passo. Adesso c'è lo scandalo che ci sarebbero due russi e un bielorusso che volevano far saltare in aria un cargo ucraino in Germania, te capire? Cioè, voglio dire, vabbè. Ovviamente noi non dubitiamo del fiuto dei segugi tedeschi, i quali avranno sicuramente prove granitiche per sostenere le accuse contro Mosca. Tuttavia, da vecchi cronisti abituati a mettere in fila i fatti, ci permettiamo una banale riflessione. Finora l'unica cosa certa è che a organizzare attacchi con materiale militare sul territorio europeo, come dice Ursula von der Leyen, è stata l'Ucraina, la quale però non ha ricevuto un'analoga ferma risposta come quelle sentite in queste ore. Ricordate? Nel settembre del 22, giusto 6 mesi dopo l'invasione russa, una serie di esplosioni sottomarine danneggiarono 3 delle 4 condotte Nord Stream e Nord Stream 2 costruite per trasportare gas dalla Russia alla Germania. L'attentato avvenne in acque internazionali, ma all'interno di zone economiche di esclusiva pertenenza di Svezia e Danimarca. Nell'agosto del 25, su mandato di cattura emesso dai magistrati tedeschi in Italia, è stato arrestato un cittadino ucraino accusato di aver partecipato al sabotaggio, e pochi mesi dopo un altro in Croazia. Il primo, che dopo un complesso iter giudiziario è stato consegnato alle autorità di Berlino, è un ex agente dei servizi di sicurezza di Kiev, mentre il secondo, fermato, fuggito dalla Polonia e riacciuffato a Pola, è un sommozzatore professionista. Gli arresti sono di mesi fa, ma la Procura Generale tedesca fin da subito ha sostenuto la responsabilità dell'Ucraina nel sabotaggio. Però a Bruxelles, e per la verità anche a Berlino e nelle altre capitali europee, sembrano all'oscuro delle accuse, e infatti nessuno ha fiatato. Zitti anche sul resto, perché non c'è solo l'attacco ai gasdotti del Mar Baltico. Un anno fa Ungheria e Slovacchia hanno accusato l'esercito ucraino di aver bombardato l'oleodotto russo con l'intenzione dichiarata di bloccare le forniture verso i due paesi europei, ma nonostante le lettere di protesta inviate alla Commissione europea non risultano prese di posizione di Ursula von der Leyen. Qualcuno potrebbe obiettare che i raid di Kiev non hanno preso di mira un territorio dell'Unione europea, ma solo infrastrutture fondamentali. Tuttavia, vista l'indagine della procura tedesca che procede per sabotaggio anticostituzionale, è difficile sostenere che l'Unione non sia stata attaccata. Peraltro Kiev in qualche caso ha addirittura rivendicato gli attentati, come ad esempio quelli contro una serie di navi sia davanti alle coste turche che tra Creta e Malta. E che dire poi della petroliera colpita a febbraio del 25 mentre era all'ancora nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona? Due bombe hanno aperto una falla nella chiglia con il rischio di un disastro ambientale, e guarda caso la nave era stata segnalata proprio nell'inchiesta di un giornale ucraino come appartenente alla flotta ombra di Mosca, un attentato sul quale ancora oggi indaga la DDA, ma che somiglia molto ad altri portati a compimento dagli uomini rana di Kiev. E l'Europa? Quell'Unione che oggi mostra muscoli per il drone trovato nei pressi di Lipsia, muta. Capisco che non ci sia da stare tranquilli quando certa gente va in giro per il continente a piazzare bombe, ma perché l'allarme scatta solo quando i sospettati sono russi? L'indignazione e la linea della fermezza non dovrebbero valere anche per quelli che consideriamo amici e ai quali continuiamo a dare armi e soldi? Che cosa sono gli attentati? Un ringraziamento? PS. Ovviamente la forte reazione europea per il drone di Lipsia e il voto in Sassonia, dove rischia di vincere un candidato della AfD, è una pura e semplice coincidenza. Perché vi ho letto questo, amici? Perché il problema di fondo è che c'è una volontà precisa da parte di quelli che io chiamo pagliacci, che non a caso sono ormai ai vertici della comunità europea, di questa pagliacciata che è la comunità europea, creazione inglese, da cui loro si sono poi sfilati ampiamente naturalmente, per giocarsi facilmente un intero continente e usarlo come arma contro quello che era l'obiettivo inglese ancora dagli anni Ottanta, perché ricordo che Margaret Thatcher passò alla storia per aver detto, mi è scivolata perché sapete che a volte gli errori si fanno, per aver detto chiaramente che era inaccettabile per Londra e per il governo inglese pensare che un unico governo politico avesse il controllo dalla Polonia a Vladivostok. Il riferimento era chiaramente a Mosca. Era inaccettabile. Quindi se è inaccettabile, mi pare evidente che il governo inglese farà di tutto perché quell'unico potere politico sia quantomeno sminuzzato, giusto o sbaglio? Capite la gravità di quello che sta succedendo? Purtroppo questa è l'ulteriore dimostrazione di quello che vi dicevo io. L'arma attraverso il quale la nostra democrazia è finita, ed è finita. Non è, Giulietto Chiesa lo diceva ancora nel 2016-2017, 2015 ancora, mi ricordo, è finita. Noi crediamo di essere una democrazia perché ci fanno andare a fare il giochetto delle elezioni ogni 5 anni, elezioni che vengono regolarmente manipolate in maniera totale. Ma anche ammesso che possano arrivare governi che possano volere inizialmente, anche la Meloni, se vi ricordate, in campagna elettorale, no? Diceva cose assolutamente condivisibili, le accise sulla benzina e tutto il resto, l'esigenza di avere fonti energetiche a basso costo per sviluppare e favorire la nostra industria e compagnia bella, tutte cose che vengono poi dimenticate nel momento in cui si è al potere. Perché? Perché vi andate a vedere quello che dice Orsini, ed è persona che è molto a corrente sui fatti, l'Italia non ha mai avuto alcuna autonomia politica, non l'ha mai avuta dalla sua fondazione, cioè dal 1860, ma ha avuto un piccolo periodo in cui, dopo la vittoria nella Prima Guerra Mondiale, che ha consentito alla Germania, all'Inghilterra e alla Francia, che è ancella da sempre dell'Inghilterra, di vincere gli imperi centrali, quindi Prussia e Austro-Ungheria, senza l'Italia non sarebbe mai stata possibile la vittoria. Quindi la formazione dello Stato unitario italiano sotto il controllo di Savoia fu un'operazione eccezionalmente perfetta, fatta dagli inglesi e dalle massonerie inglesi e dai governi inglesi, illuminati per i loro interessi ovviamente. La carne da cannone italiana, 650.000 morti, 2 milioni di feriti e amputati, e paese distrutto, Italia sto parlando del 1918, porta naturalmente a nessuna vittoria reale, perché cioè, a fronte del sacrificio noi abbiamo acquisito soltanto di non italiano la provincia di Bolzano, il cosiddetto Sud Tirolo, e l'Istria, basta, fine. Non, nient'altro, neanche Fiume ci hanno dato, neanche Fiume, cioè la città portuale più importante nel golfo dell'Istria, e gli inglesi sono rifiutati di darci anche quella dopo l'operazione di D'Annunzio, se vi ricordate, che la occupò militarmente con un branco di fuoriusciti per 6 mesi e dopo dovete ritornarsene a casa, e questo gli costò la possibilità di essere un domani leadership del governo italiano, e al suo posto venne preferito il poeta di Benito Mussolini, che era sul libro paga di Sua Maestà Britannica ancora dagli anni della sua fuga in Svizzera. Benito Mussolini cosa fece? Fece, che non piaccia o non piaccia, io dico quello che penso e quello che so, in 20 anni sviluppò moltissimo la potenza militare italiana. Noi eravamo una piccola potenza vincitrice, no? E quindi per 20 anni non solo ci siamo riarmati in maniera non eccezionale, ma aviazione e marina militare erano di altissimo livello tecnologico. L'aviazione in assoluto la più forte e la più avanzata tecnologicamente del mondo in quel momento. Non a caso i raid transoceanici e transatlantici vennero fatti dall'aviazione italiana, ovviamente, perché era quella l'unica in grado di poterlo fare. La marina altrettanto, aveva delle corazzate pazzesche. Questo disturbava molto Londra, che è chiaro che aveva in pugno il governo italiano e aveva in pugno l'Italia, ma la politica di Mussolini cominciava a disturbare, tanto è vero che quando poi si lanciò addirittura nella avventura coloniale dell'Etiopia e della Somalia, partirono le sanzioni, che è il classico metodo che usa sempre l'Inghilterra, come sta usando adesso con la Russia, con l'Iran, l'hanno sempre usata con i nemici, quelli che disturbano, allora le sanzioni, tagliamo i fondi di questo, di quello, di quell'altro, li isoliamo. Ecco perché Mussolini reagì a questo coltivando grano addirittura in piazza Duomo a Milano, tanto per dare l'esempio, con le fedi date alla patria, l'oro alla patria e così via. In qualche modo reagì alle sanzioni, andò avanti lo stesso, e questo disturbò Londra al punto che Churchill, nel suo carteggio ovviamente, ordinò all'uomo Benito Mussolini, che era uomo loro, di entrare in guerra contro ogni logica e contro ogni interesse nazionale. L'Italia poteva mantenere una posizione di neutralità e mantenersi piccola potenza regionale, ma non doveva restare piccola potenza regionale, doveva entrare in guerra a fianco con la Germania ed essere distrutta, meno pesantemente della Germania, ma essere distrutta con la guerra civile e tutto quello che ci andò dietro. A Cassibile, prima ancora dell'8 settembre 43, venne firmato con tutta una serie di articoli che sono attualmente segreti e sono stati desecretati solo in Inghilterra dopo 70 anni, la totale dipendenza dell'Italia per qualunque iniziativa o decisione in materia geopolitica a livello internazionale dall'Inghilterra. L'Italia veniva sancito essere solo protettorato inglese. Da quel momento, questo dice Orsini, i servizi segreti anglo-americani, quindi CIA, MI5, eccetera, hanno totalmente controllato non solo la massoneria italiana, che da sempre era al servizio del rito scozzese e inglese, ma penetrò a tutti i livelli nei servizi segreti post Seconda Guerra Mondiale italiani. E in questa maniera fu impossibile per qualunque governo politico e o militare, pensare di fare qualcosa di nascosto che andasse contro gli interessi dell'impero. E ecco quindi tutti gli omicidi e gli attentati. Gli attentati iniziarono quando il Partito Comunista Italiano, che in quel momento non era perfettamente controllabile dagli angloamericani, anche se non completamente, ma in parte lo era, e cominciava a crescere di voti, e il rischio era di un ribaltone. Siccome non c'era ancora la possibilità di una manipolazione capillare come c'è adesso del voto, la possibilità che non così capillare, diciamo che nel 75, io sono sempre convinto che la Democrazia Cristiana vinse di 400.000 voti sul Partito Comunista Italiano di Berlinguer, e io credo che quello sia stato una delle tante manipolazioni che i servizi angloamericani fecero per impedire che i comunisti andassero al potere. Quella fu la massima spinta che la sinistra in Italia ottenne, come d'altronde fecero per il referendum Repubblica Monarchia, ormai è cosa nota che fu frutto di un broglio, naturalmente, perché avrebbe stravinto la monarchia. Tutto questo per dirvi cosa? Che Orsini dice chiaramente come la condizione italiana sia totalmente controllata dai servizi segreti americani e inglesi. Quindi non è possibile nulla, e non è a caso che la Meloni fu chiamata poco prima delle elezioni, dopo i famosi 11 anni di colpo di Stato, per cui ci furono dal 2011 al 22 ci furono praticamente solo governi tecnici, non eletti da nessuno, e quando finalmente dovevano andare le elezioni per tenere in piedi il gioco politico in Italia, era chiaro che era la Meloni che avevano mantenuto l'opposizione, e si fece 6 giorni a Washington, e insieme anche 6 giorni se li fece Salvini. Quindi gli spiegarono probabilmente bene come erano le cose. Ecco, questo era il quadro che volevo dare, che è estremamente preoccupante. Poi vi volevo dare come nota così simpatica: ieri la Regione Veneto, la regione in mano alla Lega da 15 anni, la regione che ci doveva dare l'autonomia, nel frattempo cosa ha fatto? Aspetti che ve lo tiro fuori un attimino, perché è stato molto carino. Un amico mi manda è una frase di un certo Giuseppe Bottazzi, ma non vorrei che fosse un nome finto, ma comunque vabbè, perché Bottazzi è Beppone di Don Camillo, no? Vabbè. Comunque, la frase era questa, troppo carina: al posto dell'autonomia i veneti hanno avuto l'eutanasia, tanto per dirci che destra e sinistra marciano insieme e non si distinguono più gli uni dagli altri. Esattamente così, cari amici. L'infamia di questa legge vergognosa, vergognosa sotto ogni punto di vista, che hanno cercato di giustificare in 3.000 modi, consentirà ovviamente anche al Veneto quello che Zaia voleva già due anni fa, e fu bloccata dall'assessore regionale del PD, che io ho anche conosciuto personalmente durante la campagna elettorale, che ho sempre considerato una brava persona e quindi dotata di moralità, adesso mi sfugge il nome, è di Verona, che fece saltare il colpo. Subì naturalmente una notevole pesante provvedimenti, richiami eccetera dal suo partito, che guarda caso su questo argomento destra e sinistra non contano più un cazzo. Quindi si va alla morte, no? All'eutanasia, scelgo l'eutanasia. E certo, anche in Canada in questo momento si è partito così, e poi molti anziani in casa di riposo ancora sani vengono messi nelle mani, in Canada, vengono messi nelle mani di uno psicologo, il quale gli fa spiegare che senso ha la loro esistenza dentro una casa di riposo, senza più magari parenti, sono soli, qual è il senso di una vecchiaia di progressivo spegnimento con varie patologie, magari anche dolorose, forse conviene finirla prima. E più di qualche anziano è già stato convinto a fare questo, non in Italia, intendiamoci, parlo in Canada. Non è che per caso questo apra la porta non è che per caso, io sono convinto che questo aprirà la porta a quello che è una facilitazione assoluta nell'abbreviare le vite con la scusa delle sofferenze di tanti anziani, per esempio anche la mia, che visto che sono già anziano e nei prossimi 10 o 15 sarà peggio ancora. Va bene, dai. Allora, loro avranno anche i denari abbondanti, come dici tu, ma non avranno più niente da comprare perché le fabbriche stanno chiudendo tutte alla grande, vedi Volkswagen. Sì, Adamo, il problema è che forse non hai capito, a questi non gliene frega assolutamente un cazzo della condizione del popolo tedesco, perché il popolo tedesco al massimo deve essere usato come carne da cannone nella prossima guerra, esattamente come il popolo ungherese, come il popolo polacco, prima di tutto, e come le tre povere repubbliche, Lituania, Estonia e Lettonia. Ma non so se ti è chiaro, cosa vuoi che gliene freghi a loro che l'economia sta crollando? È esattamente uno degli obiettivi fare crollare l'economia e implodere la macchina industriale ed economica tedesca, che era un pericolo assolutamente inaccettabile per gli imperatori. Non è così difficile da capire, ragazzi. Ai magistrati volonterosi, se disturbano, gli viene sottratta l'inchiesta, cosa che un tempo non era possibile. Certo, non solo, ma possono subire anche provvedimenti molto più pesanti, fino alla eliminazione della magistratura o costringere le dimissioni, come la donna magistrato di Verona che indagava su il più grande scandalo bancario veneto, dove vennero rubati tutti i soldi di Veneti, la Banca Popolare di Vicenza, come cazzo si chiamava. Ciao Paolo da Treviso, hai in podcast delle tue trasmissioni? Sì, vai sul sito Paolo Girotto, devi andare sui podcast, nuovo podcast credo sia, e lì lo trovi. Andiamo in pausa fra pochi minuti. Caro Paolo, condivido il tuo pensiero, inquietante anche che i servili media dei mainstream italiani stiano fomentando questa presunta escalation di guerra ibrida della Russia. Ma sì, ma tanto a carne a cannone siamo noi altri tosi, cos'è il problema? Che cazzo che ne frega? Ma la guerra euro-russa è o no nell'agenda 2030? Cosa cambia, Roberto da Miran? Cosa cambia? Cioè, stiamo andando lì. La Russia va eliminata come unico grande organo di potere in tutto lo scudo siberiano. Perché? Perché ha risorse immense che non possono essere gestite da un unico potere politico che, tra l'altro, in questo momento, grazie a Putin, si è elevato e ha preso coscienza al punto da presentarsi come alternativa al potere imperiale anglo-americano sionista. Quindi figurarsi, la busta con la polverina detta di Antrace, ce la ricordiamo? E quante altre false flag per creare guerre? Ma sì, l'hanno sempre fatto, ragazzi, cioè di cosa parliamo? Gianni da Asolo, così che gli ha fatto questo qua? Lo sanno pure i bambini dell'asilo che la Russia sta combattendo una feroce guerra contro gli USA, i fantocci, i pupazzi, i politicanti

0: E dopo il Dies Irae, che è ovviamente di Verdi, che ho messo non a caso visto gli argomenti che stiamo trattando oggi, abbiamo con noi con grande piacere il ritorno di Marco Milioni, il nostro giornalista di Vicenza Today. Ciao Marco, mi senti?
1: Sì, vi sento, un buon pomeriggio a chi ci ascolta.
0: Buon pomeriggio a te Marco. Allora, noi ci siamo sentiti qualche giorno fa perché su Vicenza Today avevi praticamente fatto, scritto un articolo, un resoconto giornalistico sulla questione di un intervento che l'europarlamentare Donazzani, comunque ex rappresentante veneto di Fratelli d'Italia, eccetera, aveva fatto. E il titolo dell'articolo era la vitola, la lobby sionista, il riarmo, i diritti dei lavoratori, e Donazzan finisce un po' sulla graticola, no? Ci puoi chiarire un po' qual era il senso di questo argomento e quali sono i risvolti più importanti?
1: Sì. Allora, proprio per delineare velocissimamente la cronaca, succede questo, che diversi giorni fa l'onorevole Donazzan invia alla Commissione europea una interrogazione in cui sollecita gli stessi organismi europei affinché si riconosca l'organizzazione dei fratelli musulmani come un'organizzazione a rischio terrorismo e basa questa sua richiesta su tutta una serie di circostanze sulle quali si potrebbe discutere a lungo. Mm-hmm. Il punto qual è? Il punto è che ne è nata però una querela politica, secondo me interessante da raccontare, perché rispetto a questa novità si è inserito il sindacato regionale di base CUB, con la sua segretaria Maria Teresa Turetta, che ha diffuso una nota dicendo: carissima Donazzan, ma scusa un attimo, ma tu vuoi fare le pulci alla fratellanza musulmana e invece non ti occupi invece dell'influenza che ha sul territorio europeo la lobby israeliana?
0: Ma dai, ma veramente? Posso dire che ha sbagliato la Turetta sicuramente, perché voglio dire andare a dire alla Donazzan che è una figlia israeliana mi sembra come scoprire che oggi c'è il sole, insomma.
1: Ovviamente, perché la CUB ha mosso questi rilievi non è solo perché la Donazzan è figlia israeliana, ma perché un anno fa Rotti, noi su Vicenza Today pubblicammo un'inchiesta, svelammo, diciamo, l'agenda dei contatti, delle relazioni, dell'agenda ufficiale della eurodeputata bassanese, e vennero fuori proprio tutta una serie di incontri istituzionali con i lobbisti delle armi, con i lobby dell'energia e effettivamente anche con esponenti della cosiddetta lobby sionista europea. Ecco, quindi la CUB ha preso la palla al balzo dicendo: ma cara mia, ma
0: prima di occuparti del pericolo islamico magari dovresti guardare anche il pericolo sionista, giusto?
1: Un problema. E poi esattamente, e lavorando tu alla commissione infrastrutture, che ha a che fare anche con le dossier dell'energia, dovresti renderti conto che l'Italia sta attraversando un periodo difficilissimo anche da un punto di vista industriale ed economico, anche e in primis in ragione della scarsità dell'approvvigionamento energetico, col fatto che sono stati tagliati i ponti con la Russia che forniva energia a buon mercato e via discorrendo. Quindi la Cuba ha elaborato una critica molto argomentata,
0: puntuale,
1: molto ben argomentata, basata sui fatti, sui documenti. E qual è stata la replica della Donazzan? Non rispondo. Ecco, questo questo è abbastanza deludente, perché non ci sono stati attacchi politici, personali, assolutamente. Si tratta di critiche molto garbate, dure da un punto di vista sostanziale, ma molto ben argomentato, ben argomentate. Io mi sarei aspettato che
0: ci fosse una risposta adeguata.
1: Certo, perché stiamo parlando della vicepresidente della Commissione Infrastrutture dell'Unione Europea, cioè non stiamo parlando di Tony Sugaman, come si dice comunque bene.
0: Sì, ma non so se hai notato, non so se tu come la vedi, ma è sempre più preoccupante come personalità diciamo di questo tipo, come la Donazza, ma tanti altri, insomma non è solo questo, magari fosse solo lei, assurgono a vertici, a incarichi di vertice importantissimi in Unione Europea, e questo purtroppo è inquietante, perché ovviamente è evidente che poi questi condizionano in maniera sostanziale le scelte politiche che coinvolgono l'intero continente. Guarda adesso la situazione con la Russia, insomma, con la puttanata del drone sull'Ipsia, insomma, capisci, no?
1: Sì. Di fronte al quale, tra l'altro, fonti autorevoli, io spero mi verrò corretto se mi sbaglio, ma fonti autorevoli dello stesso governo italiano invitano alla prudenza.
0: Sì.
1: E questo...
0: Oh, mi trovo d'accordo con Salvini in maniera notevole, eh?
1: Sì, mi trovo, mi fa ridere perché poi gli stessi giornali, i giornaloni, al momento giusto non tengono conto nemmeno di quello che dicono gli esponenti del governo. Quindi siamo di fronte a una situazione che è veramente farsesca.
0: È molto preoccupante, perché io stavo dicendo in tutta la premessa, prima di chiamare te e Marco, ero molto preoccupato di questa escalation che c'è e di questa volontà che ormai appare abbastanza evidente di provocare la Russia fino a che si venga fuori con qualcosa di pesante, perché così non andiamo avanti tanto.
1: Tu stai dicendo una cosa vera, ma stai dicendo anche una cosa triste, perché questa traiettoria non è una traiettoria di questi giorni.
0: Ah no, certo che no.
1: Vengono dette, scritte sui libri, nelle conferenze, ma la cosa veramente che fa specie è che anzitutto non c'è

0: contro
1: l'eventualità di una guerra,
0: l'azione del conflitto contro, certo, la guerra, ma anche contro il supporto all'Ucraina per, certo, una serie di ragioni.
1: Si parla di un 65%, se non sbaglio.
0: Esatto, ma non solo, siamo probabilmente il grande paese in Europa che ha una contrarietà maggiore, d'accordo? In questo devo dire che bisogna fare anche i complimenti a un pezzo del sistema dell'informazione italiano, piccolo ma molto accanito e ben organizzato con i dati, che ha permesso anche questo. Qua c'è un livello superiore che manca, cioè siamo di fronte alla consapevolezza, ma quello che manca è l'inazione. Cioè non ci sono conseguenze sul piano sociale, politico, economico rispetto a questa situazione, sebbene, io parlo da Vicenza, di recente c'è stato il giornale di Vicenza, che è di proprietà di Confindustria, ha pubblicato uno speciale sulla Cina, dove alla fine strucca strucca dice sì, vabbè, dobbiamo dire che sono un'autocrazia, quello che è, ma cerchiamo di aprire un canale con questi, perché altrimenti l'economia va a rotoli, proprio anche in ragione della stretta dei dazi e quant'altro, delle politiche imposte dagli Stati Uniti, che tra l'altro sono sull'orlo della bancarotta. Allora, questo è un aspetto che secondo me da giornalista che si occupa anche del mondo dell'informazione mi preoccupa, cioè ormai c'è la consapevolezza, si va a parlare con le persone per strada, lo ammettono tranquillamente, dicono questo è il problema. Quello che manca è la capacità di trasformare in azioni coerenti e il ragionamento, la riflessione che si è fatto proprio sullo scenario che tu hai descritto così bene prima.
1: Vedi, la questione fondamentale però è che manca la capacità di mobilitazione, mancano molti altri fattori rispetto a quelli che potevano essere gli anni 90 o gli anni 80 e probabilmente dobbiamo agire su un altro piano, è quello che dicevo io, cioè intendo dire questo, temo che la possibilità di un dialogo e di una contrapposizione realmente democratica in questo paese sia abbastanza finita o superata, e non solo in Italia, non è che ne faccio solo un problema italiano. Perché tu puoi fare, guarda, noi con la radio sai benissimo, abbiamo fatto centinaia di manifestazioni da ogni parte, quando tu vedi che qualunque tipo di manifestazione viene assolutamente ignorata come neanche la facessi, è chiaro che viene e neanche si apre un normale dialogo con qualunque istituzione politica o amministrativa, no? Neanche, certo. È chiaro che ti stanno chiudendo la porta in faccia a un qualunque confronto democratico. Sì. Capisci cosa voglio dire, Marco?
0: No, concordo perfettamente. Io ripeto, io non amo occuparmi di questioni che non sono le mie, no? Io faccio giornalista.
1: Ma certo che discorsi.
0: Però semplicemente sulla base dell'esperienza io mi sono reso conto che qua c'è una questione che va oltre la politica, che ha a che fare, ha a che fare con questioni che riguardano la socialità, che hanno a che fare con l'antropologia, e più in alto, qua però non è il mio ambito, qua si potrebbe parlare anche di questioni che hanno a che fare con la natura intima dell'essere umano, delle collettività.
1: E anche la natura spirituale, io direi, tanto io non ho paura di usare questi termini.
0: It's not my cup of tea, come dicono gli inglesi, io pongo sul tavolo questa questione, come c'è una questione culturale. Quando i ragazzi spesso mi chiamano nelle scuole e mi dicono ma come siamo arrivati fino a questo, io dico guardate che uno dei modi con cui siamo arrivati fino a questo è la musica. Io nasco come giornalista musicale, e uno dei motivi è stato comprimere la complessità della musica. La musica ha una straordinaria capacità di spingere la persona alle riflessioni. Io faccio notare che negli anni 60-70 noi avevamo brani musicali che arrivavano anche a 16, 17, 18 minuti.
1: Sì, Madonna, certo, lo ricordo molto bene.
0: Progressive via disco. Ecco, sì. Quelle cose lì, come succedeva tra l'altro col cinema, come succedeva in altri ambiti, nella moda, ecco, si è spinta, diciamo, la rete degli esseri umani, io la voglio chiamare così, ma ognuno è libero di chiamarla come vuole, verso un individualismo, un filosofo direbbe monismo, ma qua in Veneto non si può la gente si mette a ridere,
1: sì.
0: E questo è arrivato attraverso i consumi, la moda, il cinema e in generale tutta una serie di questioni culturali che in realtà i cosiddetti detentori del potere

0: potere, hanno ammesso più volte di aver agito in questa maniera. Basta leggersi un libro molto ben fatto di uno storico molto serio che è Hobsbawm, che le ha scritte nel secolo breve, ha citato i documenti, ha citato le strategie. Gli anglosassoni hanno questo vizio barra pregio, no? Di essere abbastanza saccenti e di dirti spesso e volentieri, soprattutto a livello accademico di centri studi, gli obiettivi che perseguono. Sono spocchiosi e te li mettono nel...
1: Certo, perché hanno anche il potere per poterlo fare e raggiungerli quegli obiettivi.
0: E questo è successo. Allora, quello che dico io è, non ovviamente qua siamo di fronte a sfide epocali.
1: Ah beh.
0: Altre parti del mondo, secondo me, stanno affrontando in modo diverso, forse anche più proficuo rispetto a noi. Ma quello che dico io è, lo dico sempre fino alla noia, c'è di fronte un sistema estremamente radicato e complesso, ma come dice un vecchio adagio Cheyenne, si può combattere senza vincere, ma non si può vincere senza combattere. Allora, quello che io ripeto sempre è, ammesso che di fronte c'è un sistema che ha tutta una serie di vantaggi, di armi dalla sua, noi non possiamo esimerci da giocarcela al meglio che possiamo.
1: Ecco, chiarissimo.
0: È cosa, termini certo. Generali che mi viene.
1: Certo, finché ci sarà la possibilità di esprimere una propria opinione liberamente e senza pagarne magari poi un prezzo eccessivo, è assolutamente un elemento fondamentale. Non è un caso che tu possa continuare a fare giornalista per Vicenza Today e che esista Radio Gamma 5 da 50 anni. Poi sai, sugli effetti poi pratici bisogna vedere, ma io sono assolutamente convinto dell'utilità. Volevo solo darti un accenno che un po' di, volevo solo da te, andiamo leggermente fuori dal discorso donazione. Mi è arrivata una cosa che io ho trovato simpaticissima, a firma Giuseppe Bottazzi, che poi è il nome di Beppone, no? Di Don Camillo, vabbè, è Giuseppe Bottazzi, vabbè dai. Era scritto: al posto dell'autonomia i veneti hanno avuto l'eutanasia, tanto per dirci che destra e sinistra marciano insieme e non si distinguono più gli uni dagli altri. Cosa pensi?
0: Allora, io penso questo, con tutte le questioni prioritarie che c'erano
1: ad affrontare,
0: sono andati a scegliere una questione sulla quale si può discutere,
1: certo,
0: in 50.000 modi, ma il punto qual è? Che in realtà quello che sta succedendo nel Veneto è un semplice laboratorio politico, cioè c'è l'obiettivo di prendere la parte più moderata della Lega, la parte più moderata del Partito Democratico, che è già moderato per conto suo, più gli altri satellite, e di creare questa nuova neo DC liberal democratica, siamo sempre lì alla fine, no? Che si occupa, che è attenta ad alcune questioni dei diritti civili, ma molto meno attenta ai diritti sociali.
1: Già, bravissimo. Quindi una bella cozzaglia intermedia neo-democristiana, diciamo così, che consenta di galleggiare, di non fare nulla, nessuna riforma importante.
0: Sull'eutanasia e sul fine vita la vedo in modo complesso, cioè a me piace essere franco, cioè ci sono questioni pro e contro e la risposta non è semplice.
1: No, non lo è.
0: Va anche detto che c'era comunque un dettato costituzionale per cui il Parlamento si deve anche prendere la briga di legiferare, oppure di dire no, quel dettato della Costituzione, cioè di aprire un conflitto anche con la Corte Costituzionale se lo ritiene opportuno. Ecco. Però il problema di fondo qual è? Che chi è che andrà ad operare a quella legge? Si tratta comunque di pochissime persone. Allora, al di là del principio sulla quale
1: si può discutere quanto ne vuoi.
0: E poi abbiamo gli ospedali con
1: perché per una visita specialistica puoi aspettare anche un anno e mezzo.
0: Questo perché per costruirli si è usato il meccanismo diabolico del progetto di finanza che è stato introdotto dal centro-sinistra, rafforzato dal centro-destra. Ecco, mi dispiace, sull'agenda, diciamo, che conta, la gran parte delle forze politiche sono concordi, e però dico di più, a me è capitato di parlare anche con membri del governo, del Parlamento, non ministri ma membri del governo, del Parlamento, tante volte queste persone mi dicono: Marco, io leggo i tuoi pezzi e nel mio foro interno non posso che essere d'accordo con te. Ma guarda, se noi deragliassimo
1: minimamente
0: da quella agenda, tu non hai idea, in realtà li conosco, di quanti strumenti ci sono da parte di chi è detentore del potere reale per farci fuori.
1: È chiaro.
0: Quindi noi cos'è che facciamo? Ci limitiamo a mediare fra le due parti, cercando di portare a casa quel che si può, fermo restando che l'unica cosa che portano a casa però è il perseguimento del loro interesse.
1: Marco, infatti la degenerazione della politica oggi è arrivata a livelli pazzeschi, proprio per questo meccanismo che hai appena detto. Capisci? Cioè la politica ha perso ogni azione che possa portare a qualche riforma veramente utile per le masse, per il popolo, e non ha più questa possibilità, perché deve mediare continuamente tra i veri registi, che sono i grandi poteri forti finanziari naturalmente, eccetera, e i parlamentari sono ovviamente ampiamente sotto ricatto, su questo non ho il minimo dubbio, diciamo che ci stanno comodamente dentro con i 20.000 euro al mese più tutto il resto, insomma, ecco.
0: Purtroppo ce lo insegna la storia d'Italia, la storia della Serenissima, cioè noi un'eventuale unificazione è stata fatta, diciamo, sotto semplicemente la matrice dell'interesse anglo-francese.
1: Certo, no, certo, no, assolutamente sì.
0: Cioè, voglio dire...
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Sarebbe potuto recuperare, perché l'Italia è una terra che comunque ha delle sue specificità, noi abbiamo degli elementi in comune e via discorrendo, ma in realtà quella cosa lì, quel patriottismo, patriottardo come lo chiamo io, era semplicemente le istruzioni che arrivavano da lì, perché c'era bisogno di fregarsi un po' di soldi delle banche, della Banca Centrale del Regno di Napoli, che
1: per esempio, e delle riserve auree, per esempio.
0: Esatto, e poi tirare un po' su di industrializzazione da parte dei Savoia, che avevano fatto una politica spregiudicata, erano rimasti a secco da questo punto di vista, mi sembra di avere un mini Trump, fermo restando che c'erano anche comunque persone scaltre, questo io non lo metto in dubbio, però poi l'Italia è quello che è, cioè dal 500 in poi è di fatto terra di
1: conquista,
0: una specie di colonia.
1: Esatto. Esatto.
0: Ci siamo ritagliati un margine non indifferente.
1: Marco, ascoltami, cosa pensi tu personalmente, visto che è un tuo collega, tutta la storia di La Vitola e Ranucci eccetera, che idea ti sei fatto?
0: Allora, dobbiamo distinguere il caso La Vitola, dal caso Reporto, dal caso Ranucci.
1: Sì.
0: Il giornalista è criticabile quanto si vuole e come si vuole, però il problema è che il suo allontanamento deve arrivare o perché ha violato delle norme penali o perché ha violato delle norme deontologiche, non può arrivare semplicemente perché non gradisci quello che ha fatto, cioè, perché se usassimo il metodo Ranucci nei confronti di tanti altri giornalisti della RAI, la RAI praticamente non avrebbe...
1: Guarda, su questo non c'è dubbio.
0: Cioè io Sigfrido lo conosco, su alcune scelte, diverse scelte, l'ho anche criticato, perché il bello di Sigfrido è che è abbastanza schietto, da buon romano, però il problema di fondo è che molto semplicemente quello che sta accadendo in realtà non ha tantissimo a che fare con una questione destra-sinistra, perché è vero che in questo momento chi sta urlando di più è Fratelli d'Italia, ma chi sta dando i calci sotto il tavolo in silenzio è una buona parte del Partito Democratico.
1: Già.
0: Non dimentichiamoci che Report ha fatto alcune inchieste molto pepate sulla presenza di Israele in Italia. C'è una pista.
1: Ha rotto le palle? Tornando al discorso Donazan che tu dicevi prima, no?
0: Esatto, potrebbe arrivare fino in Medio Oriente, non uso il nome di uno Stato perché in questo momento non voglio usarlo, e che potrebbe passare proprio attraverso l'affare di Adria delle armi scoperte qua nel Veneto. Voglio dire, mi sembra di risentire le critiche che venivano fatte a Mino Pecorelli quando faceva quegli scoop, ma non è un vero giornalista, detto questo, poi questo non significa che i giornalisti non debbano essere criticati, debbono essere anche criticati ferocemente,
1: ma non gli puoi togliere le trasmissioni per una questione di questo tipo, insomma, dai.
0: Sì, poi adesso sta diventando una farsa, perché
1: sì, di fatto lo è diventata già, sì.
0: questa adesso chi la sostituisce poi prende, fa un passo indietro. È chiaro che cioè, questa cosa dovrà essere gestita
1: in maniera completamente diversa, certo, certo. Benissimo Marco, ascolta, io ti ringrazio intanto di questa cosa, e ricordiamo sempre che su Vicenza Today ogni tanto tu tiri fuori degli interessanti articoli che fanno riflettere, come questo che hai tirato fuori sulla importanza di pensare al concetto di quanto potere oggi la lobby sionista ha in Italia, favorita e ampiamente, come si può dire, senza alcun tipo di freno, perché c'è un governo che è profondamente prone a questo tipo di che favorisce in maniera pazzesca.
0: Ho ringraziato il sindacato CUB, che è un sindacato di base, perché dagli altri sindacati della triplice io questo tipo di critiche non l'ho sentita. E vi faccio presente un'altra cosa: su questi argomenti la donna Zanna, che viene criticata quando magari si parla di religione, fine vita, tutte questioni di principio, non è mica stata attaccata dal Partito Democratico o da componenti del Movimento 5 Stelle.
1: Guarda caso.
0: Quindi, perché molto probabilmente queste persone, in cuor loro, sanno che certi argomenti
1: non si vanno a toccare, certo.
0: Esatto.
1: Lo capisco benissimo. Marco, grazie ancora, e naturalmente teniamoci in contatto quando vuoi. Sai che qui hai un canale sempre aperto di comunicazione e di scambio di idee.
0: Grazie.
1: A te, stammi bene.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Grazie allora Marco, il Marco Milione, che scrive, ricordo, su Vicenza Today e che è un attento giornalista che tira fuori e ha il piacere di tirar fuori e sottolineare argomenti molto importanti. E questo della... io l'ho sempre detto in maniera ovviamente semplicistica, perché poi insomma non è che bisogna avere, bisognerebbe avere il tempo di fare giornalista professionale, sarei stato radiato anche da là sicuramente, ma per occuparsi e di avere i documenti, ma risulta abbastanza evidente per la mia ormai lunga vita, io ho fatto tempo a vivere, sapete che l'Italia è il paese dei raccomandati, no? Questo non c'è dubbio, insomma, oggi sono rare le persone che accedono a posti di importanza o di grande responsabilità e quindi anche di adeguato pagamento per merito. Sì, ci sono naturalmente, ma non poi così numerosi, voglio dire, no? E quindi la pratica della raccomandazione diventa, è sempre stata una caratteristica italiana che negli anni e nei decenni è progressivamente peggiorata ed è aumentata dagli anni 70 in poi tantissimo. Solo che negli anni 70 e negli anni 80 fino agli anni 90, insomma, gli sponsor erano ancora in buona misura ecclesiastici, cioè era essenzialmente la cosa vaticana, cioè se tu avevi l'amico, il parente o l'amico o in qualche modo era inserito nelle varie strutture del vescovo o cose di questo genere, vabbè, è chiaro che il posto saltava fuori, no? Oggi la perdita di potere totale che la Chiesa ha, perché insomma è chiaro che ormai l'interesse e il controllo nella società ecclesiastico è soltanto veramente estremamente marginale, ha ancora potere e ricchezza quanto ne vogliamo, ma non ne produrrà di nuova nei prossimi anni, ovviamente, perché anzi oggi è stato sostituito dal potere sionista, assolutamente, che ha già il controllo dei grandi capitali vaticani, della banca, dello Iore e tutto il resto, quindi di cosa stiamo discutendo? Ed è chiaro che quindi il politico, che è sempre stato il cameriere della finanza, lo è sempre stato e negli ultimi decenni in maniera molto più marcata, è evidente che insomma non si guarda bene dal prendere posizioni che possono disturbare il manovratore o l'autista, non parlare al conducente, no? Ciao Paolo, praticamente sono sempre d'accordo con te, so che non te ne fregherà un cazzo, ma sulle eutanasie questa volta non lo sono. Mi ricordo che in caso di grande dolore o fine vita anche i veterinari possono uccidere degli animali per non farli soffrire, quindi credo che anche l'uomo nel suo diritto sia quello di finire la propria vita senza soffrire più. Capisco che ci sono questioni anche più etiche, però bisogna anche cercare di capire che ci sono certe malattie che ti distruggono lentamente e che forse è giusto anche avere la possibilità di finirla come si crede. Comunque ti ammiro e ti do un abbraccio. Ciao Ale. Ciao Ale, grazie della gentilezza della coso, del tuo messaggio. Allora, il problema, allora, questo aprirebbe il discorso sul fine vita e tutto, adesso non è propriamente quello che volevo fare, però ti posso rispondere in questo senso. Prima questione, la prima questione in assoluto è: io ritengo che questa apertura legale o legislativa possa consentire, l'ho detto ampiamente ed è l'evoluzione che c'è già in Canada per esempio, possa consentire a creare e facilitare l'accesso al suicidio anche in persone che non sono malati terminali. Adesso no, certo, adesso no, la legge è ben precisa, ci devono essere certe condizioni, tutto quel che si vuole. Si apre però una cosa che può consentire poi alle strutture sanitarie e tutto il resto di arrivare a questo in un modo o nell'altro. È un processo, ovviamente la legge, come l'aborto, uguale. L'aborto è stato ammesso, erano condizioni particolari. Oggi si è arrivati alla pillola del giorno dopo a ragazzini di 16 anni, ok? Che è comunque un aborto, d'accordo? Quindi c'è un'apertura che inizialmente ha 1000 paletti e 1000 condizionamenti, e sarà, per a mio modo di vedere, è l'inizio di una accettazione di principio, è un'accettazione etica di un qualcosa che per me è inaccettabile. Anche per un altro motivo, che è una questione di tipo... come si dice Ale, spirituale. Io faccio antroposofia da 30 anni. L'essere umano non è un animale evoluto. La puttanata che ci hanno raccontato a scuola, che noi deriviamo da uno scimmione, è falsa, non è mai stata dimostrata. L'essere umano è stato così come è strutturato, è stato così dall'inizio, certamente da dopo il diluvio universale, in termini fisici, mentre ha subito un'evoluzione notevolissima dal punto di vista psicologico, emotivo e quant'altro. Adesso non entro in questo argomento che ci porterebbe fuori. Ed è sempre stato un essere che ha una componente fisica e una componente animica e spirituale. Questo legge consente di appiattire su un piano di sola sofferenza fisica e giustificare l'eliminazione di un essere umano. Naturalmente a questo accederanno tutte le persone che hanno solo, sono state allevate e sono state e hanno potuto sviluppare solo una visione materialistica. Secondo aspetto, vogliamo parlare dell'accanimento terapeutico? Perché i casi di Welby e tutti quelli che sono diventati famosi, andiamo a vedere bene qual era la situazione. Lì c'è stato un chiarissimo accanimento terapeutico. E dopo anni di una situazione così, io posso perfettamente capirlo, ma guarda caso, ti portano quei casi che sono lo 0,0001% della popolazione ospedaliera, dove obiettivamente dice: ma sì, cazzo, è giusto, no? In realtà la situazione che può arrivare, e non è dentro la legge attuale, ovviamente non sono così cretino, lo vedo, ma il fatto che si accetti dal punto di vista legislativo il fatto che si possa arrivare a questo, primo, è un avallo di tutta una visione di tipo materialistico che dice: la vita ha un senso solo finché si sta bene, si è sani e compagnia bella, bisogna essere felici e non bisogna soffrire, la sofferenza e il dolore è inaccettabile, non può essere giustificato in nessuna maniera, eccetera eccetera eccetera. E questo è un condizionamento mentale e spirituale enorme, che troverà quindi tante persone che poi avranno anche la possibilità legislativa di suicidarsi. Il suicidio, da un punto, che di fatto è un suicidio, da un punto di vista spirituale, è la cosa peggiore che un'anima e un essere umano possano fare. Questo è il mio punto di vista. Dopodiché, peggiore dal punto di vista di vita dopo vita e di pareggio karmico. Capisco che a te magari di queste cose, Alessandro, non te ne può fregare di meno, però è il mio punto di vista. Quindi è un argomento molto lungo o molto altro. Il fatto che sia stata propugnata da Zaia, che io ritengo personaggio veramente... io posso dire inqualificabile, per me non... non ho niente da dire. Non è a caso che sia stato spinto da lui, non è a caso, perché quell'uomo lì è l'uomo che ha spinto e che agisce sempre sulla spinta di determinate forze. Non a caso è stato l'uomo che ha istituito la zona rossa in Veneto, guarda caso la regione Veneto e la regione Lombardia, gli unici due casi col Covid, su un caso che non era malato. Il signor Trevisan, ricordiamocelo, a voi, non dimentichiamolo mai, nessuno ha mai risposto di questo, e via di questo genere con i tamponi e tutto quello che si va dietro, lasciamo perdere, no? Neanche lasciamo perdere, tanto ognuno se la dovrà vedere con la propria interiorità. E il vero guerriero vince senza combattere, non lo so, credo che in realtà la nostra vita sia fatta anche di combattimenti, bisogna capire in che modo, che combattimenti, non certo quella violenza brutta, ma il combattimento può essere un combattimento anche di tipo spirituale, animico. Non puoi essere guerriero senza combattere, c'è poco da fare. Anni fa scrissi a un giornalista di Report di indagare su che tipo di vaccini abbia usato la Lorenzin per i suoi figli, visto che era ministro la cosa era di rilevanza pubblica, idem per analizzare i movimenti e i pateimini di Lorenzin e Renzi. Domanda ancora in attesa, ma sì, voglio dire, ragazzi, Report, come tutte le cose, ovviamente che è teleguidata entro certi limiti, quindi fanno delle indagini che hanno determinati tipi di risvolti. Io non ho nessuna, come si può dire, atteggiamento di ammirazione per cosa, perché capisco benissimo, soprattutto in Italia, ma in tutti i paesi, non è solo in Italia, oggi il giornalismo, soprattutto quello televisivo, è totalmente controllato. Quindi anche quelli che sono apparentemente indagini di approfondimento sono indagini che vengono fatte naturalmente con un certo tipo di regia retrostante e che ha ovviamente un determinato tipo di regista e di sponsor. Vabbè, se fa caldo è colpa della Russia, Francesco. Sì, Francesco, te che sintetizza molto bene quello che volevo dire. Perché la storia non è stata studiata bene quando si andava a scuola. Come sempre, al solito, per interessi loro mandano in guerra il popolo. Ieri ho ascoltato un'intervista di Andreotti riguardo ad andare a votare. Interessante, magari ci ha dato la soluzione. Il re è vestito benissimo. Adoro queste... quando parli a ruota libera, Marco da Vicenza. Articolo 5. Quando gli ucraini hanno attaccato il Nord Stream 2 e ammazzato due polacchi per sbaglio con missili, non valeva, vero? I pagliacci hanno un briciolo di dignità, non insultarli. Bravo. Cerco una stanza al Lido di Venezia o nelle vicinanze per mio figlio laureato in psicologia. Questo percorso serve per l'abilitazione alla professione di psicologo o psicoterapeuta. Dovrò svolgere un tirocinio presso l'istituto RIRCCS San Camillo da settembre a febbraio. La stanza servirebbe da lunedì al venerdì, con rientro a casa nei fine settimana. Abitiamo in provincia di Vicenza, gli spostamenti quotidiani sarebbero molto impegnativi. Se qualcuno può aiutare e conosce qualcuno che affitta una stanza, può contattarmi. Vi lascio il mio numero di telefono. Sì, adesso te lo tiriamo subito giù. Il numero di telefono di Enrico, che sta cercando casa perché deve fare un tirocinio è già laureato in psicologia, ma per fare l'abilitazione professionale deve fare un periodo da settembre a alla professione, da settembre a febbraio. Da settembre a febbraio ha bisogno di, da lunedì a venerdì, avere una stanza dove stare. Questa stanza da lunedì a venerdì e rientro a casa nei fine settimana. Abitiamo in provincia di Vicenza e gli spostamenti sarebbero estremamente difficili, ovviamente. Quindi potete chiamare Enrico, chi ha la possibilità di offrirgli una stanza. Il papà è un vecchio ascoltatore e amico di Radio Gamma 5, insomma, quindi chiamate al 366 5212 875, lo ripeto, Enrico cerca una stanza per poter fare un tirocinio per l'abilitazione professionale di psicologo al Lido di Venezia, all'Istituto San Camillo, e da settembre a febbraio. Se riuscite, avrebbe bisogno della stanza dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica sarebbe a casa. Gli va bene qualunque soluzione, perché no, ovviamente abbia sia a prezzi accettabili, e al Lido è diventata una roba pressoché impossibile. Se qualche amico del Lido che conosce e ha la possibilità, sono persone assolutamente referenziate e amici di Radio Gamma 5. Quindi Enrico risponde al numero 366 5212 875, ripeto 366 5212 875. Poi se me lo mandi magari sul mio numero di telefono, sto coso qua, vedo di cercare di mettertelo anche nell'annuncio degli ascoltatori, va bene? Ciao Enrico. Ma se i cupa tutti i vecchi, cosa farà i badanti ucraine? Anche quei rumeni, se per quei è un bel problema, casa 2000 euro al mese, che brutta troia, mica so in mezzo, ne so che cosa. Ma il fatto che la Russia è potenza nucleare non conta nulla? Conviene all'Europa scatenare un conflitto con la prima potenza nucleare? Un caro saluto da Tiz. Tiz, che sei elementi che ti sfuggono e che ci sfuggono, anche perché Tita che ha a che fare con degli esseri umani normali. Chi decide una cosa di questo genere mette anche nel conto una limitata guerra nucleare, tattica cosiddetta. Ti ricordo, Tiz, che l'incubo nucleare che è devastante per situazioni come la centrale di Chernobyl oppure Fukushima in Giappone, che dura da cui radioattività può durare centinaia di anni perché c'è il nucleo della centrale che prima di consumarsi va avanti centinaia di anni a emettere radiazioni, è totalmente un'altra cosa per l'esplosione di un'atomica, soprattutto se questa non è particolarmente potente, e cioè per una decina d'anni a livelli di radioattività alti distrugge, uccide, livelli di radioattività alti con tutte le conseguenze dalle leucemie a tutte altre robe, ma nel giro di pochi anni la gente può tranquillamente tornare a lavorare in quei posti. Questo avrebbe un altro grande vantaggio, e te lo dico mettendomi dal punto di vista di questi malati mentali. E l'altro grande vantaggio che avrebbe è che eliminerebbe un bel po' di eccesso di popolazione, e quei territori non verrebbero irrimediabilmente perduti, ma sarebbero tranquillamente utilizzabili, non certo da loro che ovviamente, ma dalla gente comune. Quindi il fatto che possa anche essere il fatto che lo scontro con la Russia preveda anche un conflitto nucleare limitato, questo è sicuro, Tiz. Sì, ho capito Paolo, saremo cane da cannone, ma io credo che prima o poi le persone che fanno del male pagheranno, Giusi. Certo, Giusi, pagheranno, e come, però intanto è così. Sì, è in corso un dibattito sul progetto per la costruzione di una grande moschea a Mestre, Venezia, promossa da una comunità bengalese locale, ma l'opera non è ancora stata autorizzata. Dettagli del progetto e dello scontro, la proposta: la comunità di Bangladesh Mestrino ha acquistato un'area di circa 8.000 metri quadri in via Giustizia per 1,5 milioni di euro. Il piano prevede un centro culturale, la casa dell'imam, un auditorium, una scuola e l'edificio religioso. Il costo stimato è di circa 15 milioni di euro. Le modifiche: il progetto è stato ridotto e modificato, abbassando l'altezza a 19 metri e arretrando la struttura rispetto alla via, per cercare di andare incontro alle richieste. Vabbè Mariano, ok, e ora? Caro Girotto, che non ci sia consapevolezza, altrimenti con benzina a questo prezzo dovremmo ribaltare tutto, ma soprattutto in Veneto si sta ancora troppo bene. Lunga vita a Vladimir Putin, e finché c'è lui siamo salvi. Se c'era il suo vice a quest'ora ci avrebbero già spianati, nonostante tutte le provocazioni e falsità. Sì, sai Stefano, la cosa è un po' più complessa, non so che stiamo molto bene neanche in Veneto, è che i veneti non sono in grado di ribellarsi, questa è la verità. D'accordissimo con il messaggio di Ale, non mi devi impedire la mia decisione è strettamente personale di farla finita, bisogna andare in ospedale e vedere chi soffre. Sì, Claudio, va tranquillo, tesoro, fai il caso che te vuoi. Io ribadisco quello che ti ho detto, ma evidentemente non mi ascolti. Io ti ho detto, la situazione in ospedale, io non è che non sappia cosa c'è. Io ti dico che vuoi farlo, benissimo, la legge che ti verrà approvata, che è stata approvata, consentirà a te di decidere di eliminarti, benissimo, questa è una scelta tua. Consentirà anche di facilitare in vari modi l'eliminazione fisica di tante altre persone. Questa è la mia opinione personale, come è già accaduto con l'aborto, che dà i casi super attenzionati col medico che ti dice decide, no, l'ospedale specifico che te lo faceva, gli altri no, e tutto, siamo arrivati alla pillola del giorno dopo, in 20 anni. Ok? E per me questo è inaccettabile. Seconda questione, le persone che sono arrivate a determinati punti sono la conseguenza di un determinato approccio e accanimento terapeutico, che è solo quello chimico-industriale delle case farmaceutiche. C'è un altro approccio? Per esempio nel campo dei tumori c'è un altro approccio? Non si può nemmeno discuterne. Quindi, caro Claudio, te asso nella tua convinzione e va tranquillo. Paolo, anche perché, dunque, Paolo, ci siamo talmente riempiti di impegni e pensieri che la gente non ha tempo di lavorare dentro di sé e di andare in profondità alla fonte. Esatto. Anche perché siamo metà simie e se sta in semenie... sì, che deriviamo da esse, è bravo. Ciao Paolo, vorrei chiederti se è possibile come viene visto il suicidio secondo l'antroposofia. Grazie Manuel, è un argomento lungo, ma te lo posso anche dire super sintetizzando. A questo punto auguro a Zaio una moschea sul Canal Grande. Vabbè, ma tanto le moschee le faranno, ragazzi. Cioè, il problema, se siamo qua a impedire la moschea quando nessuno dice una parola per impedire l'invasione di milioni di disperati che non vengono fermati in nessun modo da 30 anni. Ma capite che si stanno prendendo per il culo? Di cosa stiamo parlando? Adesso voglio una moschea, ma giustamente fai che la moschea. Questo è il punto. Mi no a go con questa gente qua, o con la sua libertà di religione. Mi a go con i... Ce l'ho, si fa per dire. Io punto il dito con una mancanza totale di protezione del proprio popolo da parte di interi governi che sono durati decenni. Questo è il punto. Dai, sì. Ciao Paolo, non si può dire che re è nudo. Bellissima. Vabbè. Allora, io con questo volevo farvi, ho adesso il contatto dopo alle 2 con il nostro Rocco, che mi deve spiegare cosa ha fatto in Russia, ma uno che prega col deretano alto e a testa bassa, quanto presto si fa a mettergli in quel posto? Musulmano vuol dire sottomesso, però tra poco pregheremo in tanti, così mi ho già fatto le prove per fare il musulmano. Sì Marco, sta attento, anche questo ti capisco, ti posso comprendere. Guarda che ci stanno mettendo gli uni contro gli altri. Il problema, io non ce l'ho con loro che pregano a culo alto, saranno cazzi loro. Io ti dico anche che sono decine di migliaia, spendono milioni di euro per farsi la moschea, ma perché non dovrebbero farla? Certo che da loro noi non possiamo farla, ma la nostra dovrebbe essere una società più tollerante, eccetera eccetera. Il problema è un altro, è un altro. Come mai ci troviamo con milioni di musulmani in questo paese? Perché i nostri figli non hanno più voglia di fare i lavori? Ma no, raccontate da un'altra parte, incominciate a pagarli correttamente, fate in modo di dare stipendi corretti e vedreste che allora ci sarebbero i figli che non avrebbero bisogno di andarsene via nella misura di 20, 60, 40 mila l'anno, ok, andando all'estero cercando un lavoro che gli dia un futuro. Sì, specialmente per i non vaccinati, se arriva un altro virus all'ospedale ci andranno a tutto gas. Saluti Paolo. Sì Marino, dai, sapevamo come funziona la roba e come, purtroppo. Per me deriviamo dai macachi, guardate in giro. I macachi può essere effettivamente il nostro primo anello di evoluzione. Ascoltate questa, Tosi, sentì un attimo che bessa.

0: sfumiamo squonche dei Genesis nel famoso Seconds Out mitico, che ovviamente la mia generazione di Matusalemme conosce molto bene, ma non lo conosce certamente il nostro Rocco cantautore, che è in diretta qui con noi. Ciao Rocco, come stai? Tua sorella da cazzo, no. Allora, intanto, prima che tu parli, ho una poesia dedicata a te dal nostro Robby L'Alpin. Caro Paolo, dedico al grande Rocco cantautore la mia poesia Canta Glaudiatore. Non è male.
1: Wow.
0: Senti qua che te la leggo.
1: Il titolo.
0: Senti qua, senti. Non volevi lottare, non volevi litigare. Il tuo generoso cuore con te non ha mai smesso di parlare. E ti piaceva ascoltare la tua voce che narrava la storia del tuo popolo e del suo orgoglio, che oggi rischia di restare sepolta insieme alle sue ossa in un freddo sepolcro. Ma quando i prepotenti ti hanno messo al muro, allora ti sei alzato in piedi con microfono e barba a muso duro. Un abbraccio a Robby L'Alpin.
1: Wow. Vabbè, proprio personalizzata.
0: Eh beh, ciao ragazzi, beh, con tutte le tue canzoni che metto su ogni volta che faccio le trasmissioni, ci mancherebbe. Dimmi un po', Rocco, che cos'è che ti è, come mai questo slancio russofono? Perché sei un figlio di putiniana essenzialmente.
1: Chiaramente, avendo pubblicato Figlio di Putiniana, non potevo non andare in Russia, ma era tanto tempo in realtà che ci volevo andare. Poi è successa una serie di congiunzioni astrali per cui sono andato lì con delle altre persone, e quindi mi sono ritrovato diciamo a dover andare anche in dei posti senza dire troppo le mie cose personali, ma quindi non sono andato semplicemente a fare il classico giro turistico Mosca-San Pietroburgo, ecco.
0: Chiaro.
1: Ho pubblicato un video sul mio canale dove mostro i posti dove sono stato.
0: Ricorda il tuo canale, per favore, grazie.
1: Ma Rocco Cantautore, sì, su YouTube.
0: Fine, guarda. Rocco anche Cantautore, perfetto.
1: Questo video è andato molto hype, evidentemente gli hanno dato hype insomma quelli che sono iscritti al canale, li ringrazio, li ho anche ringraziati sul mio canale Telegram per questo, perché poi il video è stato spinto stranamente dall'algoritmo.
0: Stranamente è vero, stranamente posso dirti anche io.
1: Strano, sì. Tra l'altro si vede che è stato proprio spinto dall'algoritmo, perché è diventato poi un ricettacolo anche di odiatori vari,
0: certo.
1: gente che non ha neanche visto il video, perché gente che ha commentato vabbè, ma si sa che la Russia non è Mosca e San Pietroburgo. Quindi, se avessero visto mezzo minuto di video, avrebbero ascoltato che io non sono stato a San Pietroburgo.
0: Vabbè,
1: per esempio, no?
0: Vabbè, ma questo dai,
1: anche i primi 30 secondi dove dico dove sono stato.
0: E allora dimmi un po' la tua esperienza, Rocco, perché quello che a me fa piacerebbe che tu ci comunicassi è la tua sensazione, come vive la gente comune in Russia oggi, al di là del fatto che stiamo rischiando la terza guerra mondiale, insomma.
1: Io ho avuto il privilegio di fare non la classica vacanza da turista, non ho dormito una sola notte in un hotel o in un albergo, sono stato in mezzo ai russi, ho dormito insieme ai russi, ho pranzato e cenato insieme ai locali, ai russi, e non ai moscoviti, dico ai russi, perché sono stato a Mosca, sono stato ad Ariol, che è una città di provincia a 4 ore di treno da Mosca, sono stato poi a Belgrad, che è sul confine con l'Ucraina, a 7 ore e mezzo di treno.
0: È stata colpita dai bombardamenti ucraini anche, no?
1: È stata colpita diverse volte in realtà, ma gli attacchi più gravi sono stati i 3 o 4 gli attacchi veramente gravi sulla città di Belgrado, perché poi non dobbiamo confondere la città con l'oblast. In Russia funziona così, è come se in Emilia Romagna Bologna fosse il nome sia della città, del capoluogo, che di tutta la regione. Quindi esiste Mosca ed esiste l'oblast di Mosca.
0: Quando
1: recentemente abbiamo sentito gli ucraini hanno colpito con i droni Mosca, non era la città di Mosca, ma era l'oblast di Mosca, cioè ecco. Allo stesso modo l'oblast di Belgrado, che è al confine, viene colpito spessissimo. La città di Belgrado ha subito alcuni attacchi gravi. Noi abbiamo avuto la sfortuna di capitare nel terzo attacco più grave alla città, che ho raccontato anche in questo video. Dove praticamente, ecco, nel primo giorno che siamo arrivati abbiamo sentito delle esplosioni, dei colpi di mitra, e ci hanno spiegato che erano i droni che venivano abbattuti. Dopodiché il secondo giorno siamo capitati verso mezzanotte in un attacco forte dove lì hai tutti i canali che ti informano in tempo reale, quindi hai i canali Telegram, i canali Max, che diciamo è il loro social nativo russo. Quindi mi piacerebbe poi parlare, se vuoi, se avremo tempo, in questa o in altre occasioni, perché ci sarebbe tantissimo da dire. Io ho fatto un videolino di 30 minuti, ma non ho detto un sacco di cose che avrei voluto dire.
0: Immagino.
1: E ad esempio non ho parlato del concetto dell'internet russo. Comunque Max fa parte dell'internet russo, della galassia dell'internet russo.
0: Totalmente indipendente da quello sionista.
1: Esatto. Totalmente indipendente, esatto. Dopodiché hanno anche dei walkie talkie, moltissimi, quasi tutti lì a Belgrado avevano il walkie talkie, se lo portavano dietro, perché qualora avessero interrotto le comunicazioni internet,
0: chiaro,
1: anche interne, per ragioni di sicurezza, c'è sempre il walkie talkie che ti aggiorna. E quella sera a mezzanotte abbiamo saputo che c'era un attacco di droni forte sulla città, e lì ho capito, le esplosioni erano diverse da quelle del giorno prima, perché queste esplosioni facevano tremare il pavimento e le mura di casa, quindi ho capito che erano delle esplosioni che arrivavano al suolo. E ci sono state 16 forti esplosioni, che sono stati 16 droni che sono riusciti a colpire la città, hanno fatto 6 morti e 25 feriti.
0: Però io so solo che sono i russi che fanno morti civili in Ucraina, non ho mai sentito il contrario.
1: Gli attacchi ucraini in realtà, esatto, si caratterizzano per questo prendere di mira i civili,
0: chiaro,
1: perché è l'unica cosa che riescono a fare, e quindi sostanzialmente si concretizza come
0: strage di innocenti,
1: sì,
0: certo.
1: Alla fine, se vai a cercare la definizione di terrorismo,
0: direi questo. D'altra parte, da un governo come quello ucraino, questo è d'altro, insomma, dai.
1: Recentemente, non so se hai sentito, ieri o l'altro ieri, Zelensky ha detto che anche gli aerei civili che partono dalla Russia saranno presi di mira e non devono sentirsi al sicuro. Ecco,
0: molto bene.
1: Sono le dichiarazioni di Zelensky.
0: Londra tramite Zelensky.
1: Di Londra tramite Zelensky, cioè per Bacco, sappiamo, insomma, che è un fantoccio, che è un pupazzo, va bene, ok.
0: Chiaro.
1: Detto questo, la Russia mi ha colpito incredibilmente. Io ero andato senza nessuna aspettativa, certo, proprio uno sprovveduto, ecco, seguo le vicende, conosco un po'
0: te lo concedo,
1: ok, però sono rimasto, nonostante questo, sono rimasto ancora più stupito, oltre le mie aspettative, per tutta una serie di cose. E da quando sono tornato in Italia, ogni volta che qualcuno mi chiede dove sei stato in ferie quest'estate, se sei andato via, eccetera, io gli racconto la Russia, e ogni volta vedo persone che sgranano gli occhi e che alla fine mi dicono: ma sai che mi hai fatto venire voglia di andare a visitare la Russia? Ok, questo per dire, perché sono rimasto stupito e al contempo amareggiato, perché quando vedi una politica che si occupa del suo popolo, un paese dove le cose funzionano, e vedi certe cose, insomma, ti chiedi: ma perché? Perché qui no?
0: Da noi no. Perché noi siamo protettorato inglese dal 1860, Rocco, dai, cazzo.
1: Poi esattamente. Poi però ci lamentiamo delle interferenze russe nelle elezioni.
0: Certo.
1: Capito?
0: Certo.
1: non del colonialismo.
0: Beh, adesso abbiamo il consigliere al Ministero della Difesa, che è il responsabile ucraino.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Esattamente.
0: Bene.
1: Che cosa posso dirti di questo viaggio? Un sacco di cose. Cosa mi ha colpito? Tantissime cose. Potremmo parlare, non so quanto tempo abbiamo.
0: Come sono i russi?
1: Dell'enorme attenzione. Come se la passano i russi?
0: Intanto la fila di distributori di benzina, tanto per dirne una.
1: Allora, la fila di distributori di benzina non ne ho viste. Non ho visto file di distributori di benzina, solo nella città di Belgrad, che è al confine. La benzina si fa, cioè si entra al benzinaio due alla volta. I russi lo sanno, quindi non fanno neanche troppa fila. Quando vedono che ci sono due macchine in fila, a posto, magari passi a quell'altro. Perché questo?
0: Per evitare bombardamenti.
1: Perché i distributori di benzina sono tra quelle infrastrutture che vengono prese di mira, che potrebbero essere colpite.
0: Già.
1: Quindi chiaramente, per salvaguardare la loro vita, devono fare questo. Quanto costa la benzina in Russia?
0: Quanto?
1: Sì, prova a dire.
0: Un euro.
1: 70-80 centesimi, dipende, ho fatto la conversione dai rubli, 70-80 centesimi, e uno mi dirà, quindi qui in Italia costa 2,10, no? Quindi praticamente un terzo. E qualcuno mi dirà, va bene, è tutto rapportato agli stipendi. Okay. Quanto è lo stipendio medio in Italia?
0: 1200-1300 euro, facciamo 1500 se vuoi.
1: Guarda, vai su internet, o se vuoi andare su ChatGPT e come ti pare, sì. Se vi chiedi qual è lo stipendio medio USS, ti dirà che è intorno ai 1100-1200.
0: Ok. Quindi siamo lì, siamo lì.
1: Questo è, ma la benzina costa 0,70-0,80, il resto è esattamente rapportato al tenore di vita. Io sono uscito con tanti e ho conosciuto tantissimi russi diversi, ho avuto questa possibilità, avevo con me persone che mi traducevano, per cui ho potuto comunicare con loro. Ti dico, guarda, io non sono uscito con gente abbiente, particolarmente abbiente, gente normalissima, operai, chi faceva, chi lavorava nell'edilizia, chi lavorava, ok, gente.
0: Lo stato d'animo comune che hai tirato fuori da questi dialoghi?
1: Arrivo con lo stato d'animo, ma volevo dirti che ognuno c'aveva la sua bella macchinina, spesso un SUV, ognuno c'ha la sua bella casettina, quindi ecco come se la passano i russi.
0: Benino,
1: benino. Capito, tu ti aspetti il paese al collasso.
0: Sì, certo, ovviamente, certo.
1: Certo. Così vivono in delle città meravigliose. Io ti dico, ho visto non solo il Fiore all'Occhiello, per carità, Mosca, infatti dico adesso, non vedo l'ora di andare a vedere Ariol, Bielgorod, perché così vedrò la decadenza, la distruzione, questo paese disintegrato. Invece vedi queste città tenute benissimo, piene di parchi, curatissimi, pieni, fioriti, ma tenuti da Dio. Qualche russo mi ha detto, ma qua i parchi ce li pettinano tutti i giorni, anche troppo, cioè potremmo fare anche a meno. Le strade, passano a pulire le strade continuamente, gente che si lamentava dell'estrema pulizia. Ok,
0: boia.
1: Ho già sentito parlare tante volte della pulizia della metropolitana di Mosca, che non passa inosservata, ma io ti sto parlando fuori Mosca, ti sto parlando di città al confine, di città in guerra, a 7 ore e mezza da Mosca. Questo ti sto dicendo. Poi qualcuno mi dirà, la Russia è grande, non hai visto. Ok, non sto dicendo che sono andato fino a Vladivostok,
0: sto dicendo
1: che ho visto tante diverse sfaccettature di questa Russia, e ti posso dire che ho visto elementi ricorrenti. Un elemento ricorrente è l'attenzione ai bambini. La Russia è piena, cioè le città russe sono piene di parchi giochi, ciascun condominio, ciascun area condominiale ha un bellissimo parchetto giochi per bambini, che non sono le due altalene e lo scivolino e il cavallino che trovi qua in Italia, sono proprio fatte da Dio. Ne ho fatte qualche inquadratura e l'ho messa nel video, perché questa cosa mi ha scioccato, perché è ovunque.
0: Anche perché fanno ancora i bambini i russi, questo è il punto.
1: Anche perché è incredibile, nonostante li mangino, ce ne sono evidentemente ancora tanti in giro.
0: Sono troppi, ne fanno talmente tanti che nonostante che li mangino ce ne sono tanti.
1: Quello che le mangiano proprio perché sono troppi.
0: Sono troppi, chiaro, si cerca di ridurre il numero, certo.
1: C'è un'assistenza, cioè io sono rimasto impietrito di fronte a questo, perché il confronto con la cultura di morte è tanatofila in cui viviamo noi.
0: Beh, sai che la Regione Veneto ha appena approvato l'eutanasia, sai, no? Quindi dall'autonomia all'eutanasia noi, da ieri.
1: Ah, ecco, questo mi era completamente sfuggito.
0: No, volevo dartela come cosa, perché noi abbiamo questo, stiamo portando e rivalutando al massimo l'eutanasia, ed è tipico di un popolo che è già morto, giustamente, no?
1: Mamma mia, sì, impietrisco di fronte a questo, perché ti dico, lì vedi questa cosa qui, no? E allora comincio ad indagare e vengo a sapere che la Russia, al tuo primo figlio, lo Stato, il governo, ti dà quello che si chiama il capitale di maternità, che sono 7300 euro.
0: Cazzo!
1: Poi a ogni figlio ti aggiunge un'ulteriore somma un po' più bassa, tipo la metà di questa, per ogni altro.
0: Cioè, lo tiri su, cazzo, lo tiri su, e come, Dio buono?
1: Poi, attenzione, vado a visitare un'università, non l'università di Mosca, vado a visitare un'università a Bielgorod, ok? La persona che mi porta a visitare questa università mi dice, non ci vado da un sacco di da 10 anni, perfetto, andiamo a visitare questa sua università, ed entro in questa università mega galattica, meravigliosa, dentro i cancelli ci sono questi giardini favolosi come il resto della città, mi segui?
0: Sì.
1: Scusami, mi sono distratto perché mi è arrivata nel frattempo una chiamata, e mi fa, guarda, quell'edificio lì è la mia facoltà,

0: così il pallino, ma l'asilo invece l'asilo lo pagate. Anche l'asilo è gratis, ma completamente gratis. Cioè la scuola, quando ti dico che è gratis, vuol dire che anche i libri, tutto gratis.
1: Tu capisci perché fanno i figli, no? Lo capisci, insomma.
0: Esatto, questo è il punto, capito? È questo che mi ha fatto venire i brividi. Il punto è che noi siamo stati anche uccisi proprio dalla politica, no?
1: Puoi star sicuro.
0: No, capisci?
1: Puoi star sicuro.
0: Allucinante.
1: Vabbè. Ascoltami, al di là di questo, qual è il pensiero del popolo? Cioè, hai parlato con i russi, quindi hai toccato l'argomento guerra, no? Ucraina, eccetera.
0: Ho toccato, sì.
1: Come gira lì?
0: Guarda, le persone, come ho detto anche nel mio video verso la fine, le persone lì semplicemente vorrebbero vivere in pace.
1: Ah, beh, grazie.
0: Dopodiché, ok, vorrebbero anche loro che tutto questo finisse, non ne possono più. Ecco, tra l'altro, una riflessione che uno farebbe, no? Che è abbastanza istintiva: perché non te ne vai da questo posto, visto che c'è la guerra, visto che ogni tanto sono morti, bombardamenti, eccetera. Ci sarebbe da riflettere anche qui, però non voglio dilungarmi. Il punto qual è? Che loro assolutamente vorrebbero che tutto questo finisse. La maggioranza di quelle con cui ho parlato, diciamo che ha abbastanza chiaro quando tutto questo è iniziato, cioè non nel 2022. Ecco. Dopodiché ho parlato anche con qualcuno che magari non era d'accordo con l'operazione speciale, qualcuno a cui Putin non sta particolarmente simpatico, e me l'ha detto, ma anche questo l'ho trovato rilevante, sai?
1: Sì.
0: Perché tu dici, vabbè, qui
1: perché c'è la dittatura, eccetera.
0: Nessuno oserà mai criticare Putin, figurati con uno straniero, dall'Italia, no? Quindi potrebbe causarmi dei problemi, capito?
1: È chiaro.
0: Invece no, nessun problema, io ho trovato massima disponibilità a parlare, massima serenità.
1: Cazzo, quasi come in Italia, che bastava criticare il super vaccino Covid e venivi radiato dal lavoro, per esempio, così, giusto?
0: Esatto.
1: Ho capito, sì.
0: Esattamente.
1: Scusa, ho toccato un piano personale. Ascoltami, quindi belle città, ordine, pulizia, non hai visto le file e le macchine che stanno facendo vedere nei nostri telegiornali, ne so, perché i grandi eroi ucraini hanno fatto saltare in aria le raffinerie, e subito dopo l'immagine stacca su distributori di benzina con decine di macchine in fila, con i russi incazzati. Tu questo non l'hai visto?
0: No, questo non l'ho visto, ma ti dico che alcune di queste scene sono venute dalla Crimea, dove c'è stato per qualche giorno, ci sono stati questi disguidi, ecco. No, lì dove sono stato io queste scene non c'erano assolutamente, no. Sì, dicevo, città assolutamente ben curate, ben tenute. I servizi funzionano. Guarda, io ho avuto delle esperienze che, per quello ti dico, ho avuto il privilegio di stare in mezzo ai russi. Una persona doveva rifare lo speed russo, ok, perché anche lì hanno l'identità, sì, chiaramente, vabbè, lo sappiamo. Sono andato anch'io a vedere come funzionava, no? Quindi siamo entrati in questo edificio che è tipo un misto tra le poste e l'anagrafe, ok? Fanno lo speed, fanno i documenti, eccetera. Sì. Allora ti devi immaginare, entri in questi uffici, hai una fila di sedie centrali e a destra e a sinistra file di sportelli, 20 da una parte e 20 dall'altra, erano 40 sportelli. Dopodiché in fondo c'erano dei computer e c'era una persona che ti accoglieva, e se avevi bisogno di fare delle cose in autonomia al computer ti diceva come potevi fare, ti dava l'assistenza, tutto gratuito.
1: Anche da noi è così, se tu vai nel tuo comune di residenza è la stessa cosa per lo speed, no?
0: Certo. Sì, uguale.
1: Sì, uguale.
0: Se vai alle poste,
1: sì, soprattutto alle poste, sì.
0: Si vendono la mortadella e
1: esatto. Tutto fuorché come imbucare un cazzo di lettere o pagare un bollettino, zio. Okay.
0: Esatto. Vabbè, dai. E allora in 10 minuti siamo usciti, e c'era pieno di gente, ma tutti seduti. Anche lì, questa è un'altra cosa che non ho detto prima, anche lì c'era l'apposito angolo dove c'erano i giochi per i bambini.
1: Okay, l'attenzione dappertutto,
0: i bambini puoi mettere lì a giocare. I ristoranti hanno tutti un angolino, una stanzetta dedicata per i giochi per i bambini. E in 10 minuti siamo usciti, la persona ha fatto il suo speed,
1: fatto tutto,
0: ha detto, mi ha detto, mi ha anche dato una mano con l'app della banca, che non

0: c'entrava niente con quella roba lì. Con l'app della banca per sistemare una cosa, guarda, perfetto, perfetto, 10 minuti e via. Fine, non gli ha pioppato delle sim, dei panini alla mortadella o delle altre cose.
1: Chiarissimo.
0: E tutto ha funzionato perfettamente, non ha sganciato un centesimo. In Italia adesso lo speed, dopo che ti hanno costretto
1: a farlo,
0: praticamente coattamente, perché tanto non vuoi accedere all'INPS, devi avere lo speed, vuoi accedere ai tuoi servizi essenziali, devi avere lo speed, adesso devi pagare 6 euro all'anno.
1: È chiaro.
0: Per il rinnovo, no?
1: Anche perché li gestisce Israele da noi tutte quelle cose lì, vai tranquillo. Ascoltami, volevo dirti, e Mosca?
0: Mosca?
1: Tu sei stato lì, no?
0: Mosca. Ma io sono stato a Mosca il primo giorno, ho fatto veramente il turista, il primo giorno.
1: Ah,
0: ho fatto il giro sul
1: battello. Sei andato in Piazza Rossa, per favore?
0: Beh, certo.
1: Ah, finalmente, cazzo, ok.
0: Perché?
1: È il mio simbolo, cosa vuoi che ti dica? È il mio chiodo fisso, soprattutto il 9 maggio mi piacerebbe essere lì, ma ci vuole la prenotazione 10 anni prima.
0: Non ci sei mai stato?
1: No, purtroppo no, ma è per quello che ti cuco e mi dirai come cazzo si fa, perché qui ho già messaggi che arrivano, come si fa ad andare in Russia, come si fa ad andare in Russia.
0: Ecco, questa è un'altra cosa che non ho detto nel mio video, perché come ti dicevo, non so, forse l'ho detto fuori dire, fuori onda, c'era talmente tanta roba da dire che non c'è stato modo. Come si può andare in Russia? Bisogna andarci non con il volo diretto, quindi devi fare scalo o a Istanbul o in Armenia. Io ho fatto scalo in Armenia a Yerevan, dopodiché da lì prendi il volo per Mosca. Ci sono due problemi da attenzione. Il primo è che Istanbul, oggi ho letto che alcuni voli li sta cancellando per le minacce ucraine di abbattere aerei civili. Bene. Quindi poi bisogna un attimo monitorare la situazione. Allora. Seconda cosa importante, io ho avuto la fortuna di essere lì con dei russi e quindi in questo sono stato aiutato. Lì non funzionano le tue carte ed eventualmente devi trovare degli exchange, probabilmente dovresti trovarli in Armenia o in Turchia, perché poi in Russia gli euro non se ne fanno una mazza, quindi non valgono niente. E le carte Mastercard e Visa non funzionano.
1: Ottimo.
0: Perché tu sai che dal 2022 hanno chiuso Mastercard e Visa.
1: Bene.
0: Se succedesse questa cosa in Italia, cioè se domani 4 settembre Visa e Mastercard decidessero di chiudere improvvisamente in Italia, noi ci troveremmo con delle carte che potremmo buttare via, perché non funzionerebbe niente.
1: Ci sarebbero suicidi collettivi.
0: Non potremmo fare, non potresti prelevare, non potresti pagare nei negozi, negli e-commerce, anche online, non potresti più usare, non vale più niente.
1: Bene.
0: La tua carta.
1: In Russia
0: quindi,
1: invece?
0: Sul computer. In Russia, intelligentemente, già a partire dal 2014 con la storia della Crimea e con le prime sanzioni occidentali, misero in piedi un sistema, una loro piattaforma e l'hanno gradualmente implementata nel 2017, 2018, hanno convogliato lì, si chiama MIR. Ok, Milano, Imola, Roma.
1: Sì.
0: Hanno convogliato lì i pagamenti pubblici.
1: Vuol dire pace, se non sbaglio, MIR. In russo, vai avanti. Hanno convogliato lì tutti i pagamenti, dicevi?
0: Sì, hanno convogliato lì tutti i pagamenti. Quando è stato poi il 2022, quando questi qua gli hanno chiuso i rubinetti, semplicemente gli hanno fatto il dito medio, perché hanno detto che ciao.
1: Ma tu scusami un attimo, Rocco, e tu come hai fatto? Di fatto, hai amici russi, tutto quello che vuoi, ma tu con le carte tu avevi contanti o cosa facevi?
0: No, io non potevo usare niente delle mie carte, ho dovuto scambiarli.
1: Quindi qualche tuo amico russo usava le carte e dopo gli davi i soldi, così?
0: Esatto, esattamente.
1: Sì, sì, va bene.
0: Avevo la possibilità di fare questo, esatto.
1: Certo.
0: Però bisogna pensare, cioè, quando arrivi lì le tue carte
1: non valgono un cazzo.
0: Non c'è niente da fare proprio.
1: Potresti, o te la fai lì per lì, cosa che è praticamente impossibile perché tu non hai conti, quindi non puoi farlo, e se no devi andare con i contanti, cazzo. O vai con le site organizzate, non puoi fare altro se non vai nel modo tuo. Ok.
0: Esattamente.
1: Molto interessante.
0: Però questa cosa del sistema MIR è molto interessante, insomma, da indagare, perché ci sono sistemi di pagamento nazionali. Innanzitutto denota una sovranità
1: direi,
0: nazionale,
1: direi.
0: Che è cosa che forse noi non sappiamo proprio neanche da lontano che cosa significa.
1: Dopodiché non siamo mai stati indipendenti.
0: è parte di un sistema molto più grande che permette anche accordi bilaterali con la Cina, con l'India. Il MIR, il sistema MIR, non funziona mica soltanto in Russia, funziona anche in altri paesi, persino a Cuba so che funziona.
1: Ossa.
0: Sì, funziona in Bielorussia chiaramente, poi in Armenia, non dappertutto, ma in diversi a seconda delle banche utilizzate poi dai gestori, Armenia.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
2: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
3: Ci cibiamo!
4: È ora che sono Camì.
7: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
7: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
7: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
3: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... Il menù è a tutto, ci cibiamo di...
4: salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, polenta. Mi servirà a posto così.
3: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
4: È ora che sono cani.
12: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
3: E allora, per cibarsi tutto assieme, chiamare il
7: 3
13: 2 9
7: 0 0
13: 3
7: 8
13: 9
3: 8
5: 8.
14: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
12: Golosino, golosetto, golosone, go. One step
15: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce, e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Lunedì 7 settembre 2026, dopo lo stacco agostano, riprendiamo la programmazione con il nuovo, se si può dire, anno accademico, con le secolari, possiamo dire, frequenze dei 94 MHz Campo d'Arsego Padova, con la rubrica di ricerca e approfondimento Appunti di Antroposofia e Mondo Altro, con la ripristinata troupe di conduzione, con il rigenerato, smagliante Corrado Roeper e il sottoscritto Elio Pezzuolo.
1: Presente, Corrado. Presente.
0: Certo, Corrado, abituatomi ormai agli esuberanti riccioli rossi della tua supplente, Nadia Primon. Mi trovo un po' disorientato, irraggiato da tanta luce sopra di te.
1: Sì, però anch'io, Elio, mi trovo un po' disorientato. Cioè, tu pensa, io ero lì in Francia con tutte queste donne carine francesi e adesso mi ritrovo con un antropofago al mio fianco, quindi...
0: È pericoloso questa situazione, riconosco. Vabbè, dai, facciamo il nostro possibile, anche perché stasera veramente abbiamo, a parte un po' le battute, ma abbiamo veramente una serata molto molto bella e un approfondimento, possiamo dire, possente, perché riguarda uno degli insegnamenti spirituali iniziatici più significativi del Cristo, riportati nei Vangeli. Infatti il tema è, allora, le nove beatitudini, quale percorso iniziatico, animico, spirituale, sì. Matteo 5:3-12. Ci siamo, no? Allora, il privilegio raro di condurci in questo approfondimento, del avere con noi il ricercatore spirituale e scienziato Robert Powell, con cui adesso, Corrado, noi andiamo a creare il collegamento e il cielo ci assista, perché in effetti non è mai così scontato che si riesca a fare questi bei collegamenti. Andiamo?
1: Ok, allora
0: facciamo
1: via.
0: Solo chiamata, non video, direi.
1: No, no, meglio videochiamata.
0: Ah, meglio videochiamata.
1: Sì.
0: Ecco, vediamo se lui risponde.
1: No. Da occupato, ma forse qualcuno lo sta chiamando.
0: Da occupato.
1: Al suo cellulare.
0: Allora, senti, noi mettiamo ancora un po' di sigla e vediamo un po' di riprovare a chiamare. O perlomeno vuoi provare a richiamarlo adesso lo stesso?
1: Allora, aspetta un secondo.
0: Facciamo che lo richiami. Prova a fare solo con
1: annulla.
0: Sì, dai, vediamo. Vai.
1: E adesso riproviamo.
0: Ecco. Prova a fare solo chiamata da stavolta, dai. Dai. Vediamo. Ecco,
1: sta funzionando.
0: Vediamo se la chiamata dà il segnale. Lui dovrebbe rispondere. Speriamo non si sia dimenticato.
1: No, no, non credo.
0: Perché veramente è un peccato, sarebbe un peccato tutto il lavoro che abbiamo fatto di preparazione.
1: Proviamo videochiamata.
0: Prova ancora con la videochiamata, quindi esci.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Adesso proviamo la videochiamata.
0: Vediamo se siamo fortunati.
1: Ho visto
0: qua
1: che tende a funzionare. Aspetta, gli mando magari un messaggio.
0: Che io, Maria, metti un po' di musica, vediamo se...
1: No, da occupato.
0: Sono da occupato, facciamo una veloce chiamata.
1: Allora, aspetta, gli scrivo un messaggio.
0: Facciamo, metti un po' di musica intanto.
1: Sì. Sì, non posso fare tutti e due, aspetta.
0: Sì, perché dobbiamo un attimo...
1: Aspetta, intanto gli mando questo messaggio. E adesso metto un po' di musica.
0: Sì, vai avanti con la sigla, sì.

0: Allora, noi adesso
1: facciamo
0: riproviamo.
1: Tentativo di qua.
0: Facciamo un altro tentativo. Provo la videochiamata.
1: Vediamo se risponde.
0: No, da occupato, e questo è molto strano.
1: Mamma mia, cosa facciamo?
0: Perché da
1: aspetta
0: occupato
1: tu.
0: Il cellulare.
1: Manda ancora un po' di musica, dai, vediamo un po' se riusciamo a raggiungerlo con i nostri cellulari.
0: Sì.

0: Robert? Non risponde. Sembrava rispondesse. Ah, niente, mannaccia. Rifai la chiamata, dai.
1: Ha risposto lui, secondo me. Stava scambiando, è venuto fuori un messaggio, sta scambiando le chiavi. Vuoi che magari proviamo col mio e usiamo il mio attaccato? Allora magari chiudo qua, termino.
0: Vabbè,
1: facciamo sto tentativo.
0: Vabbè, rifai un'altra volta, dai, la chiamata. Vai, chiudila. Ecco, riprova.
1: Sempre da qua, dici?
0: Sì.
1: Allora, provo con questo. Allora.
0: Vediamo se adesso forza di farne.
1: Scambio. Robert, can you hear us?
0: Robert?
1: Allora, adesso lui ci siamo, però non lo sentiamo.
0: Prova a chiamarlo col tuo telefonino, dai.
2: Allora, allora provo col mio a sto punto.

0: bentrovati a questa nuova scorribanda.
1: Bene, allora purtroppo non riusciamo a fare collegamento, intanto mettiamo un audio, un video, e facciamo tentativi su tentativi per cercare di rintracciare Robert Powell. Speriamo che prima o poi riesca a essere disponibile.
0: Ancora adesso incontra alcune delle frontiere più suggestive della fisica quantistica contemporanea. Non si tratta, sia chiaro, di sovrapporre il pensiero di un filosofo del XVI secolo ai modelli della scienza attuale. Il confronto che tenteremo qui è più delicato e, in un certo senso, più esigente. Vogliamo comprendere come due rivoluzioni, lontane nel tempo, ma in certa misura vicine nello spirito, abbiano inclinato il nostro modo di abitare l'universo. Bruno rompe il cielo chiuso della tradizione aristotelico-tolemaica e inaugura un'immagine dell'essere che non ha più centro, confine, gerarchia. Un infinito vivo, un cosmo disseminato di mondi, attraversato da una stessa sostanza divina che pulsa in ogni luogo. La sua è una filosofia che rifiuta ogni recinto, che non tollera limiti arbitrari, che spinge la mente oltre ciò che pare dicibile per costringerla ad affacciarsi sull'illimite. La voce bruniana, tagliente come una lama affilata, annuncia un universo che non ha più sopra e sotto, né un trono né un fondamento immobile. Ed è proprio da questa distruzione delle vecchie impalcature cosmiche che nasce la sua visione più radicale. L'uno è presente in ogni cosa e ogni frammento porta in sé la totalità. Cinque secoli più tardi, altre demolizioni si compiono sotto i nostri occhi. La fisica quantistica, con le sue relazioni senza luogo, le sue entità che sfuggono alla definizione netta, le sue trame di processi più che di cose, inclina la fiducia nel mondo come macchina composta di pezzi isolati. Nelle interpretazioni relazionali di Carlo Rovelli, nel ruolo fondamentale della coscienza secondo Federico Faggin, nell'ordine implicato di David Bohm, nell'assenza di un tempo assoluto in Julian Barbour, si avverte un medesimo movimento. Il reale non è più un mosaico di oggetti chiusi, bensì una rete di relazioni, un continuo farsi e disfarsi, un sottofondo di unità che si rivela proprio laddove l'esperienza sembra frammentarsi. Accostare Bruno e la fisica quantistica, dunque, non significa cercare anticipazioni o profezie. Significa riconoscere che due epoche critiche della storia del pensiero hanno avvertito un'identica esigenza: superare l'immagine dell'universo come edificio meccanico, riconsegnarlo alla sua profondità, mostrarne il carattere irriducibilmente enigmatico. Bruno porta questo gesto all'estremo, in chiave metafisica. La scienza contemporanea lo compie in chiave teorico-matematica. Ma il punto di contatto è una domanda che continua ad inquietare entrambi i mondi. Che cosa pulsa veramente al fondo dell'essere? Cosa sostiene la trama della realtà quando ogni certezza si dissolve? La lezione di oggi tenterà di articolare questi tre nuclei concettuali: l'infinito, l'unità del reale, la coscienza, non come conciliazione artificiosa, ma come campo di tensione produttiva. Perché ciò che sta in gioco non è solo la nostra idea di cosmo, è il nostro posto dentro di esso, la forma del pensare, la qualità stessa della nostra libertà. Se l'universo è davvero relazione, processo, interiorità diffusa, allora la filosofia e la scienza non sono due linguaggi opposti, sono due tentativi, diversi ma in certa misura convergenti, di restituire la complessità abissale del reale. L'infinito vivo di Giordano Bruno. Il cosmo senza muri. Quando si cerca di afferrare il cuore del pensiero bruniano, si comprende subito che infinito non indica un semplice aumento di grandezza. è uno strappo ontologico, una mutazione dello sguardo. Bruno non dice che il cosmo è vasto, sostiene che non può avere confini e che ciò che chiamiamo mondo è solo una delle forme con cui l'uno si dispiega. L'infinito è vivo perché non è vuoto, ma pienezza traboccante, campo di metamorfosi senza gerarchie. Nel dell'infinito universo e mondi, la formula ritorna come un colpo di martello. Celebre la sua dichiarazione: l'universo è tutto infinito perché non può aver termine né forma che lo finisca. Non è un dato astronomico, è una tesi metafisica che rifiuta ogni bordo naturale. L'universo non si dilata, è l'impossibilità strutturale del finito. In una sola mossa, Bruno abbatte la sfera aristotelica, l'ordine tolemaico e l'idea medievale di un alto e un basso. Non vi è più margine né sfera ultima, ripete. La mente è costretta a dilatarsi senza tregua, a immaginare ciò che non possiede un fuori. Lo sconvolgimento però non è solo geometrico. Bruno rivoluziona anche la nozione di identità. Se ogni punto dell'universo partecipa della stessa sostanza, allora non esiste un centro che domina sugli altri. Nel della causa, principio et uno, lo esprime con una frase che contiene tutto il suo sistema. Non vi è minima particella della natura che non risponda alla totalità. In ciascuna è l'uno, e l'uno è in ciascuna. Non può

0: Hello?
1: Hi, Robert.
0: Oh, hello, Corrado.
1: Hi.
2: Robert, how are you?
0: Hello, Elio. Very well.
2: Well, now we make an introduction. Thank you very much. We are very happy that you are with us. A big saluto for Lucky, too.
0: Ok.
2: Allora io proseguo, Corrado traduce.
1: Ok, so now he's going to read out the introduction.
2: Bene, allora ce l'abbiamo fatta dopo quasi mezz'ora. Allora, dato che purtroppo non sei potuto venire in Europa, Robert, prego Corrado.
1: So because you weren't able to come to Europe,
2: e anche in Italia quest'anno,
1: and to Italy as well,
2: a condurre i tuoi meravigliosi seminari,
1: in order to lead your interesting seminars,
2: abbiamo pensato di averti con noi in radio a portare pur in modo ridotto.
1: So we thought that we could at least invite you via the radio to tell us about what you would have done during the seminars.
2: Portare alcuni contenuti del seminario proprio oggi che dovevi iniziare alla Casa Raffaele di Roncegno.
1: Because the seminar was due to start today at the Casa Raffaele.
2: Allora mandiamo un grandissimo e caloroso saluto a tutti gli amici che hanno appena iniziato i lavori di Coreo Cosmos a Roncegno.
1: So a big hello to all our friends who have started the course in Roncegno.
2: In primis a Uberta Sebregondi, che si è fatta carico davvero un grande impegno di fare la supplenza di te.
1: First of all to Uberta Sebregondi, who's taken on the arduous task of substituting you.
2: Su questo poderoso tema delle nove beatitudini del Vangelo di Matteo.
1: On this very important theme of the nine beatitudes in Matthew's Gospel.
2: Ecco, Robert, se vuoi dare un caro saluto ai nostri amici di Roncegno.
1: Robert, would you like to say hello to our friends in Roncegno?
2: E Uberta.
1: And Uberta.
0: Yes, hello Uberta and hello to all friends in Roncegno. I hope that everything is going well there, and thank you so much Uberta for all your work.
1: Ok, allora Robert spera che tutto stia andando bene lì alla Casa di Salute Raffaele a Roncegno e saluta in modo particolare Uberta.
2: Allora ricordiamo due note curricolari, diciamo solo in italiano.
1: Okay, now he's going to just read out in Italian a bit of your biography.
2: Allora, Robert Powell, antroposofo, astronomo, astrosofo, matematico, terapeuta, fondatore di Coreo Cosmos, scrittore, autore di opere fondamentali quali Cronaca della vita di Cristo, La nuova rivelazione del divino femminino e tante altre. Per avere informazioni sul suo lavoro, il sito è sofiafoundation.org, che si scrive Sofia con la PH, foundation.org, e anche il sito Estrella de Oriente, tutto attaccato.it. Bene, e allora adesso andiamo all'importantissimo approfondimento sulle nove beatitudini.
1: Ok, and now we're going to start talking about the nine beatitudes.
2: Sull'Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 3-12.
1: Ok, in Matthew's Gospel.
2: E appunto Matteo versetti 3-12 capitolo 5, e qui le diamo una lettura a Robert, io e Corrado, solo in italiano del Vangelo.
1: So Robert, before you start, Elio and I are going to read out the beatitudes, the nine beatitudes in Italian, ok?
0: Ok.
2: Prego Corrado.
1: Allora, so, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
3: beati i ricercatori dello spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
1: Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
3: Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
1: Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
3: Beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia.
1: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
3: Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
1: Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
3: Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Bene, adesso Robert, facciamo altre due parole di introduzione.
1: Okay, now we're going to say a few more introductory comments.
3: Ci sono tante definizioni di beatitudini. Prego. Ci sono tante.
1: Tante beatitude can be defined in various ways.
3: Nel mondo è definita come uno stato di felicità perfetta.
1: And beatitude has been defined as a state of perfect happiness,
3: di pace, gioia che toglie ogni dolore,
1: of peace and joy which removes every suffering,
3: quindi sentirsi bene con se stessi, con il mondo.
1: So it means feeling good with ourselves and with the world.
3: In senso religioso, la gioia in Dio.
1: In the religious sense, it means joy in God.
3: La grazia di vivere in unione con Dio nella verità.
1: The grace.
0: Hello?
1: Of yes, Robert, can you hear us? Hello?
3: Non ci sente?
0: Hello?
1: We can hear you, but I don't know if you can hear us.
3: Aiuto. Cioè.
0: Hello?
1: Yeah, I can hear you, but
3: oh my God. Come fa? Non sente, non ci sente.
1: Sì, apparentemente non ci sta.
0: Hello?
1: Sentendo.
3: Come facciamo? Mandare un messaggio? Si può scrivere un messaggio? No.
1: No, adesso qui non dovrei usare il mio cellulare. Magari Robert, magari possiamo riprovare, chiudiamo e riproviamo.
3: Sì.
1: Come faccio a farglielo sapere?
3: È un problema perché lui non sente.
1: Sì.
3: Non ci sente.
1: No, aspetta, glielo scrivo, call you again, però forse non mi legge.
3: Vediamo. Se è veramente sofferta questa cosa, è un peccato, un peccato.
1: Sì.
3: Grande. Va bene.
1: Allora aspetta, termino e poi riproviamo.
3: Sì, dai, rifai la chiamata. Vai,
1: aspetta,
3: vai,
1: aspetta,
3: vai.
1: Aspetta un attimo. Che
3: vediamo, chissà che ci senta. Robert?
0: Hello?
3: Ci
1: Hi
3: senti?
1: Robert, can you hear us now?
0: Hello?
1: Evidentemente lui non ci sente.
3: Robert,
1: eppure
3: prova a chiamarlo col cellulare. Chiudi qua.
1: Sì, chiamo col cellulare.
3: Non ci sente, mamma mia, che
1: adesso
3: disastro.
1: Provo il mio cellulare, sì.
3: Peccato, un bel programma che sta andando un po' a rotoli, ma eravamo riusciti.
1: Robert, can you hear us now?
3: Adesso Corrado sta chiamando col cellulare suo.
1: Okay. Yeah, I can hear you good, but I can hear you good. Can you hear me?
0: Okay. Well,
3: ma chi dice ha capito perché non ci sentiva?
1: Okay, lui dice che ci sente però poco. Okay, have you managed to understand why you can't hear us?
0: No. I guess it has something to do with this message about my
1: microphone being off.
0: Ah, here we are.
1: Okay.
0: Now try speaking. Yeah, I can hear you now.
1: Yeah, and I can also hear you very well now.
0: Okay. So that's better.
1: Okay, so have you managed to understand what was wrong before?
0: Well, not really, but I just pressed one button and now I can hear very well.
1: Okay, are you
0: pressing that button?
1: Okay.
0: Yeah.
1: You probably pressed the speaker button.
0: That's right. I pressed speaker.
1: Yeah. Okay, listen. I'll call you again using the under radio, okay?
0: Okay.
1: Don't do anything.
2: Be careful.
1: Yeah. Yeah. don't do anything. I'm going to end this call, but don't do anything. And I'll call you again using the under radio's computer, okay? Adesso lo chiamo di nuovo. Un attimo. Speriamo bene.
2: Robert?
0: Hello?
1: Yes, we can hear you now.
0: Oh, good, good.
2: Tu ci senti?
1: Sì, lui ci sente. Ok, that's good.
2: Bene, okay. Allora non hai sentito l'introduzione, però andiamo, Robert, ti lasciamo la parola per trattare questo importante tema delle nove beatitudini.
1: Ok, so Robert, the word is now over to you, so you can begin.
2: Please.
0: Ok, well, first of all, we have to consider the nine beatitudes in relation to the Lord's Prayer with its seven petitions.
1: Ok, allora prima di tutto dobbiamo mettere in relazione le nove beatitudini in relazione con le sette invocazioni contenute nel Padre Nostro.
0: So as we clearly understand with the Lord's Prayer, it is addressed to the Father, we could say it is through Christ the Son to the Father is the Lord's Prayer.
1: Quindi nel Padre Nostro il Padre Nostro è indirizzato al Padre tramite il Cristo, tramite il Figlio.
0: Whereas the nine beatitudes is again it's through Christ, of course, who's speaking these beatitudes. But it is addressed to the Holy Spirit.
1: Mentre le nove beatitudini sono sempre attraverso il Cristo, ma sono indirizzate allo Spirito Santo.
4: Sorry, Robert,
0: and
4: can I ask you? But the nine beatitudes are addressed to the people present, to the disciples.
1: Allora gli ho chiesto, però
0: yes,
1: dai Vangeli sono indirizzate ai discepoli, a chi ci sta ascoltando.
0: But it is through the nine beatitudes Christ is communicating with the Holy Spirit.
1: Ok, ma Robert dice che tramite le nove beatitudini il Cristo sta comunicando con lo Spirito Santo.
0: And of course, as Rudolf Steiner explains, the nine beatitudes relate to the nine members of the human being. The first beatitude, the physical body, the second beatitude, the etheric body, the third, the astral body, and so on.
1: E come spiega Rudolf Steiner, le nove beatitudini hanno una relazione con i nove componenti dell'essere umano. Quindi la prima ha a che fare con il corpo fisico, la seconda con il corpo eterico, il terzo con l'astrale, eccetera.
0: And so the two most important communications of Christ to humanity are one, the Lord's Prayer, connecting us through Christ with the Heavenly Father, and two, the nine Beatitudes connecting us through Christ with the Holy Spirit.
1: Quindi le due grandi comunicazioni del Cristo sono: una, il Padre nostro con il quale comunica con il Padre, e poi le nove beatitudini con il quale comunica con lo Spirito Santo.
0: And that is why we need to carefully study the nine beatitudes and come to understand this connection with the nine levels of the human being, which, yeah.
1: E quindi è per questo che noi dobbiamo adesso comprendere le nove beatitudini e la loro relazione con i nove livelli componenti, diciamo, dell'essere umano.
0: We could say that the Lord's Prayer, with its seven petitions, is one kind of initiation being offered to us through Christ, and the nine Beatitudes is a different kind of initiation being offered to humanity through Christ.
1: Ok, potremmo dire che il Padre Nostro, con le sue sette petizioni richieste, ci offre un tipo di iniziazione, mentre le nove beatitudini ci offrono un altro tipo di iniziazione.
0: So, actually, with the beatitudes we have different stages of initiation.
1: Con le beatitudini abbiamo fasi diverse di iniziazione.
0: So, Rudolf Steiner speaks of these higher levels of consciousness as beyond physical consciousness, as imagination, that is seeing spiritually, inspiration, hearing spiritually, and intuition, which is a form of connecting directly with higher beings. So we have imagination, inspiration, and intuition.
1: Sì, allora Rudolf Steiner ci parla di questi livelli di coscienza superiore che noi possiamo avere. Lui parla della conoscenza immaginativa, che è una forma di vedere. Poi ci parla della conoscenza ispirativa, che è una forma di sentire. E poi infine ci parla della conoscenza intuitiva, tramite la quale noi proprio entriamo in contatto, in comunione, diciamo, con esseri superiori.
0: And so, you know, when we think of these beatitudes, they are really guiding us towards higher levels of consciousness.
1: Quindi queste nove beatitudini sono come ci guidano, ci conducono verso questi livelli superiori di conoscenza.
0: So with the first beatitude, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. We should understand this. It's blessed are the seekers for the Spirit, for they shall inherit the earth.
1: I think it says they shall inherit the kingdom of heaven.
0: That's right, yes. They shall inherit the kingdom of heaven. Thank you. Okay. Blessed are the seekers for the Spirit, for they shall inherit the kingdom of heaven.
1: Sì, quindi allora Robert dice la prima beatitudine, beati i ricercatori dello Spirito, perché perché di essi è il regno dei cieli.
0: And this... we have
4: Robert, for some reason there's an echo and we can't hear you properly now.
2: Connection.
0: Can you hear me?
4: Yeah, we can hear you good now.
2: No, there is some problem of connection.
4: Apparently we've got a connection problem because we're not hearing you well at all at the moment.
2: Rifacciamo la chiamata.
4: Maybe we could try calling you again.
2: Ma ah, proprio sparito adesso.
0: Yes. I can hear you now.
4: Okay.
2: Good now.
4: Good. So let's continue.
0: Okay. So to if we want to, this is in the first beatitude, if we want to know the kingdom of heaven, we have to know this through our I, our sense of self, uniting with the kingdom of heaven. So this is the level of intuition.
4: Okay, so you said that we have to do this through our eyes. Did you say eyes?
0: No, sorry. We, in English language, we say instead of the self, we can also say the I.
4: Ah,
0: and that
4: okay.
0: is written just...
4: Self, I, yeah. Okay, sorry, I didn't understand. So can you repeat what you just said, the whole sentence?
0: Yes, that to know the kingdoms of heaven through...

0: know the kingdoms of heaven through the eye or through the self means a mystical union of oneself with the kingdoms of heaven.
1: Ok, quindi possiamo dire che conoscere il regno dei cieli è come un'unione mistica dell'io, del sé, con il regno dei cieli, un'unione mistica.
0: And implicit within the first beatitude is that Christ will help us to attain this. This is with all of the nine beatitudes, it is Christ who is speaking them, and he is offering us this possibility of uniting with the kingdom of heaven.
1: Okay.
0: Through intuition.
1: Ok, quindi implicita in questa prima beatitudine, ma anche in tutte le altre, è che il Cristo ci aiuta, ci aiuterà ad avere questa unione tramite l'intuizione.
0: As with the second beatitude, so the first beatitude is relating to the level of the physical body. The second beatitude is relating to the level of the etheric body.
1: Ok, allora la prima beatitudine ha a che fare con il corpo fisico, mentre la seconda beatitudine ha a che fare con il livello del corpo eterico.
0: And so it is with the help of Christ, as is stated in the second beatitude, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. This is what Christ is promising us, that if we learn to bear suffering, then the spiritual world will bless us, will comfort us.
1: Ok, allora nella seconda beatitudine, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, qua il Cristo ci promette che se noi siamo in grado di sopportare la sofferenza, che poi il cielo ci verrà in aiuto, ci darà conforto.
0: And that is the level of inspiration. Inspiration is precisely a blessing that is being communicated to the etheric body.
1: Ok. Allora, questa seconda beatitudine ha a che fare con il livello dell'ispirazione, che questa ispirazione è come una benedizione connessa con il corpo eterico. Whereas the first beatitude is connected with intuition.
0: Yes, and is relating to the physical body.
1: Sì, mentre la prima beatitudine ha a che fare con il livello di conoscenza intuitiva e ha a che fare col corpo fisico.
0: And with what we have to bear in mind with this second beatitude is that our questions to the spiritual world are important, because the spiritual world leaves us completely free. But if we offer up an important question for us to the spiritual world, then the spiritual world can respond in an inspiring way into our etheric body.
1: Ok, allora è importante rammentare che è importante anche saper porre domande al mondo spirituale, che però ci lascia liberi. Quindi se noi liberamente poniamo domande al mondo spirituale, questo mondo spirituale ci darà delle risposte, e queste risposte sono appunto una forma di ispirazione.
0: And so

0: the way the second beatitude is formulated, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. That in the words of Rudolf Steiner, blessed are those who suffer and find their way to Christ, for they shall be filled, for they shall be filled with the new truth and experience comfort for all their suffering.
1: Sì, quindi Rudolf Steiner un po' traduce questa seconda beatitudine: beati quelli che soffrono, perché troveranno la strada per Cristo.
0: I say this again, blessed are those who suffer and find their way to Christ, for they can be filled with the new truth and experience comfort for all their suffering.
1: Quindi beati coloro che soffrono e trovano la strada per il Cristo, perché saranno riempiti di verità e saranno confortati. Cioè Rudolf Steiner la traduce un po' così, questa seconda beatitudine.
0: And then we can contrast this with the third beatitude, which relates to the level of imagination. We have, blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
1: Quindi la terza beatitudine invece è legata al livello immaginativo. Quindi beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
0: So this quality of meekness, what is really being described there is that we are able to calm down all the passions, the drives of the astral body, and so that we come inwardly into a sense of peace and quiet and stillness.
1: Okay.
0: That's what's meant with blessed are the meek.
1: Sì, che cosa si intende per beati i miti? Si intende che noi dobbiamo raggiungere la capacità di calmarci, cioè di acquietare le passioni del corpo astrale interiormente e arrivare a un senso di pace e tranquillità.
0: And then what this what is normally at work in the human astral body, when we feel desire and so on, this is where the forces of Lucifer are working in. So we have to overcome this through practicing meditatively peace and quiet.
1: Allora, sì, in relazione a questa beatitudine, allora, nel corpo astrale, cioè nei desideri, passioni, no? Agiscono le forze luciferiche e noi dobbiamo superare questo attraverso la meditazione per raggiungere un senso, per acquietare, pacificare il corpo astrale. Robert, we've got 25 seconds before the break. And
0: okay.
1: So
2: no, we don't put the music in. Non mettiamo la musica.
1: Okay. So after the break, there's no music. We're just going to continue. Okay.
2: You stay with us. Don't close the connection.
1: Yes. Do you understand? Clear?
2: We are a publicity for okay, 3-4 minutes, maybe.
1: Speak soon.
0: Okay.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
5: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
6: Chris Mara.
7: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc.
8: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
4: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
8: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
6: Oh, tosa ben così.
5: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le Navi Incantate.
6: È nostro Leon.
7: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
6: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
10: 9
4: 8
11: 8
8: PS. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
4: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
11: Chris Mara.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
2: Bene bene, torniamo in diretta, ricordiamo Appunti di Antroposofia e Mondo Altro, lunedì 7 settembre 2026, abbiamo la fantastica possibilità di avere con noi Robert Powell con il tema Le Nove Beatitudini del Vangelo di Matteo. Robert, you are with us?
0: Okay,
2: okay.
0: Shall I continue?
2: Io vorrei dire che tu hai scritto un testo sulle nove beatitudini.
1: Okay, now Elio is saying that you wrote an essay on the nine beatitudes.
2: La subnatura e la seconda venuta.
1: In Italian it's called La subnatura e la seconda venuta.
2: E questo testo in PDF si può trovare gratuitamente in Estrella de Oriente, tuttoattaccato.it.
1: And he said that this text is available in Estrella website.
2: Estrella de Oriente. Okay. Punto it. Bene Robert, allora continuiamo, purtroppo ci scusiamo con gli ascoltatori, ci sono stati questi problemi di connessione e speriamo che il cielo ci aiuti.
1: Ok Robert, so let's continue.
0: Ok, so we're looking now at the first three beatitudes. The first beatitude in relation to the physical body and the level of intuition, the second beatitude in relation to the etheric body and the faculty of inspiration, and the third beatitude in relation to the astral body and the faculty of imagination.
1: Quindi, per ricapitolare, le prime tre beatitudini, la prima è in relazione col corpo fisico e ha a che fare con il livello intuitivo di conoscenza. La seconda beatitudine col corpo eterico e ha a che fare con il livello ispirativo. E la terza beatitudine ha a che fare col corpo astrale e è in relazione con il livello di conoscenza immaginativo.
0: And for us the most direct way to imagination is when we reflect upon our own life, going back over our life inwardly with the pictures from our life, and in order to see see this in an imaginative way, we have to be completely calm, no disturbance of the astral body through emotions.
1: Okay. Per noi la strada più diretta per raggiungere o poi sviluppare la conoscenza immaginativa è quella di riflettere sulla nostra stessa vita, di avere queste immagini riguardo la nostra stessa vita, il nostro percorso di vita, però in uno stato di calma completa, senza emotività, senza emozioni.
0: So that is what is meant by blessed are the meek. The meek, that means when we have attained this condition of inner calm. Mm.
1: Quindi quando si parla di mitezza, quando si dice beati i miti, ci si riferisce a questo, a questa calma interiore.
0: And so the inheriting of the earth is in this state of calm, being able to see the in imaginative pictures our life looking back into the past.
1: Ok, quindi questo ereditare la terra si riferisce a questa visione. E in uno stato di calma, visione retroattiva che va all'indietro, e di queste immagini che riguardano la nostra vita. You're referring to the Rückblick of looking things backward.
0: Yes.
1: Sì,
0: yes.
1: Di guardare la nostra vita a ritroso, a partire dal presente e andare all'indietro, queste serie di immagini della nostra vita però guardate a ritroso in uno stato di calma. Questo sviluppa la coscienza immaginativa.
0: And when we, so as I said at the beginning, the levels of the can you still hear me?
1: Yeah, we can hear you. It's good.
0: Yeah. Okay. So the levels of the nine beatitudes relate to the levels of the human being. So with the first three, we're looking at the physical body, etheric body, and astral body.
1: Mm. Quindi, come ha detto all'inizio, le prime tre beatitudini hanno a che fare col corpo fisico, eterico ed astrale, cioè con questi componenti nostri, della nostra entità.
0: And now when we come to 4, 5 and 6, these beatitudes relate to the three levels of the soul. 4 to the sentient soul, 5 to the rational soul. In English we sometimes say intellectual soul, but I think it means our rational ability. And then number 6 to the consciousness soul.
1: Mentre invece le ulteriori tre beatitudini, la quarta, quinta e la sesta, hanno a che fare con l'anima, con l'anima, quindi la quarta beatitudine ha a che fare con l'anima senziente, la quinta con l'anima razionale, intellettuale, e la sesta con l'anima cosciente.
0: So this with the fourth beatitude, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. This sense of righteousness is what is basically underlying our sentient soul. That is, we want to experience what is right and good, not what leads us in a different direction through temptation. So overcoming the temptations of the sentient soul, we come more and more to a sense of righteousness, what is right and good.
1: Okay. Sì, allora la quarta beatitudine, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati, questa ha a che fare con il senso di giustizia, cioè il avere il piacere nella giustizia, nelle cose giuste e buone, e qua si tratta di saper superare la tentazione, le tentazioni che vivono a livello dell'anima senziente.
0: So, to hunger and thirst for righteousness is essentially the longing for righteousness, which is a condition of moral harmony in the sentient soul. So on the physical level, of course, we hunger and thirst in the physical body, but in the sentient soul, this is a different kind of hunger and thirst. It is wanting this sense of moral harmony in our feeling life.
1: Ok. Allora, nella quarta beatitudine, questo desiderio di giustizia non è come la fame, cioè la fame del corpo fisico, è proprio un desiderio, un desiderare, e questa armonia morale che esiste nell'anima senziente.
0: So this is always what we can describe as, if we go back to ancient philosophy, Plato for example, it is the developing of basic moral qualities in our sentient life.
1: Mm-hmm. Quindi, per esempio, parlando di Platone, andando indietro alla filosofia antica, si tratta di sviluppare queste qualità morali fondamentali nell'anima senziente.
0: And this is If we look at our present stage of evolution, we can see that, you know, 100 years ago, people were educated, children grew up, generally speaking, in Europe, with a form of Christianity, some form of Christianity, in which there are, you know, moral teachings. But if we look at the present time, this is more and more disappearing, and this is a very serious situation for the future of humanity if we lose this basic morality. Then, you know, things will start going wrong very quickly in the relationships between human beings.
1: Mm. Yes. Quindi se noi guardiamo al stadio presente di evoluzione, lo confrontiamo con 100 anni fa, 100 anni fa l'umanità occidentale riceveva proprio, tutti ricevevano questi insegnamenti morali, mentre adesso nel giorno d'oggi tutto questo sta scomparendo, e questa è una situazione molto seria, molto pericolosa, e se questa cosa continua le cose si degenereranno molto velocemente.
2: Ma posso chiedere da cosa dipende questo?
1: And Elio asks, why is this happening?
0: Well, it's through the disappearance of religion. But you know, the bigger picture is, it is, we are in this time when Ahriman or Satan is more and more affecting the consciousness of human beings, so that human beings are, their consciousness is directed solely to the physical level of existence, and you know, losing then this what is living on a deeper level in the sentient soul as a sense for righteousness.
1: Sì. Questa caduta, no? Questa situazione pericolosa è dovuta al fatto che la religione ormai non ha più presa sulle persone, ma è dovuto al fatto che le forze di Arimane, di Satana, sono sempre più presenti, e queste forze fanno sì che nell'anima senziente c'è sempre meno questo senso, questo amore, questo desiderio per la giustizia.
2: Thank you.
0: And so when we come to the fourth beatitude, the fifth beatitude.
1: Okay.
0: Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. This goes beyond righteousness. This experience of mercy on the level of the rational soul, beyond the sense of righteousness, because we have to seek for this level through our mind, through the activity of our mind.
1: Ok. Quando andiamo alla quinta beatitudine, beati misericordiosi, perché troveranno misericordia, questa beatitudine ha a che fare con l'anima razionale, perché mentre il senso di giustizia è qualcosa che vive nell'anima senziente, e invece la misericordia, no? È qualcosa che dobbiamo cercare attraverso uno sforzo razionale, quindi è una cosa che sì, dobbiamo cercare, sì, proprio attraverso l'anima razionale.
0: And so the rational soul develops through absorbing the Christ impulse, and so that this allows the I or the self to manifest much more, because the rational soul is more related to revealing the activity of the I than is the sentient soul.
1: Quindi, perché l'anima razionale è in grado di assorbire il Cristo, e questo ha a che fare con l'impulso dell'io, perché l'anima razionale appunto può essere mossa solo dall'io fondamentalmente, e quindi è molto più vicina all'io, rispetto all'anima senziente, e quindi è in grado di rivelare l'attività dell'io molto di più rispetto all'anima senziente.
0: So this in on the level of the rational soul, then we could say that the sense of mercy it comes in more strongly, whereas on the level of the feeling soul or the sentient soul, it is the principle of righteousness which is, so we have a transition from the experience of righteousness on the level of the sentient soul to mercy on the level of the rational soul.
1: Sì, sì, sì. Quindi è importante, no? Comprendere che nell'anima senziente vive proprio il senso della giustizia, infatti c'è anche la parola senso della giustizia, no? Mentre la misericordia è più qualcosa che ha a che fare con l'anima razionale.
0: And this is where, so this is how then when we say blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. This expresses directly something of the Christ impulse. Christ always was merciful in his dealings with people.
1: Difatti questa quinta beatitudine proprio esprime qualcosa delle forze del Cristo, perché il Cristo era proprio misericordioso.
9: I think that, for instance, the fact that the death penalty was abolished only in recent centuries sort of like reflects this. It's sort of like an operation of the rational soul. Am I correct?
0: Correct, yes, that definitely. Definitely.
1: Sì, avevo detto che, per esempio, qualcosa che ci fa capire la ragione per cui la misericordia ha a che fare con l'anima razionale, e appunto lo vediamo col fatto che, per esempio, la pena di morte è stata introdotta solo negli ultimi anni, proprio attraverso un'operazione razionale, perché appunto nel passato invece era spontaneo dare la morte a chi commetteva, per esempio, un omicidio. Ecco.
0: And now when we come to the sixth beatitude, blessed are the pure in heart, for they shall see God. We have to understand what is really meant here, for they shall see God.
1: Allora, per quanto riguarda la sesta beatitudine, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, dobbiamo cercare di capire che cosa si intende per vedere Dio.
0: And so this, we come now to the consciousness soul, and that is where humanity is at the present moment in time. I haven't mentioned, you know, these stages of evolution, but there are these different cultural epochs. We are, since the time of the Renaissance in Italy, which then spread throughout Europe and to the rest of the world, we are in the age of the consciousness soul. And this is what we're dealing with the sixth beatitude, blessed.
1: Okay. Sì, questa sesta beatitudine ha a che fare con l'anima cosciente, che tra l'altro è il livello di coscienza medio che abbiamo nella nostra epoca, perché da quando è iniziato il Rinascimento in Italia, che poi si è diffuso nel resto dell'Europa, noi siamo entrati nell'epoca dell'anima cosciente.
0: So in I've given exact dating in my writings. So the age of the consciousness soul in which we are now living began in the year 1414.
1: Ok, allora nei miei scritti ho dato delle date esatte, per esempio l'epoca, l'era dell'anima cosciente nel quale ci troviamo adesso è iniziato nel 1414 circa.
0: Mm. And so each of these ages lasts for 2160 years.
1: Sì, ognuna di queste epoche dura per 2160 anni.
0: Which is probably many people will recognize this. This is the duration, 2160 years, of a zodiacal period. Like the we are now in the age of Pisces. Mm. The age of Pisces lasts for 2160 years. Mm.
1: Molte persone potranno riconoscere in questi 2160 anni la durata dei periodi zodiacali. Per esempio, noi adesso siamo nel periodo zodiacale dei pesci.
0: And the zodiacal age is determined by what is called the precession of the equinoxes, which is this backward movement of the vernal points, moving backwards through the signs of the zodiac. Mm. And so in the year 215 after Christ, this was the start of the age of Pisces. Began then when the vernal point moved back from Aries, where it was during the time of the life of Christ, move back from Aries into the constellation of Pisces.
1: Ok, allora questi periodi zodiacali sono legati alla precessione degli equinozi, perché che è una precessione che si sposta all'indietro dello zodiaco nel 215 dopo Cristo. E l'equinozio di primavera si è spostato dall'ariete ed è entrato nei pesci, quindi dal 2015 siamo dopo Cristo siamo 215 siamo dopo Cristo siamo nei pesci.
0: And so because each sign of the zodiac contains 30 degrees, and because the vernal point moves 1 degree in 72 years, this period is given, if we multiply 72 by 30 degrees, we get 2160 years. Mm.
1: Sì, perché ogni segno zodiacale è di 30 gradi, e l'equinozio di primavera si sposta di un grado ogni 72 anni, quindi se noi moltiplichiamo 72 per 30 otteniamo 2160.
0: But what we have to know, and this is something indicated by Rudolf Steiner, so we have on the one hand the zodiacal ages, each zodiacal age being 2160 years. Mm. And on the other hand, we have the cultural epochs. Again, each cultural epoch is 2160 years. And I'll explain the relationship. Mm.
1: Allora, noi dobbiamo però anche un po' distinguere tra le ere zodiacali, che sono appunto di 2160 anni, ma ci sono anche le epoche culturali, anch'esse di 2160 anni. Ed è adesso ci spiega la differenza.
0: So, if we take this as an example, the beginning of the age of Pisces, in the year 215, And then if we add 2160 years, we come to 2375, which is the start of the age of Aquarius. We go from Pisces into Aquarius when the vernal point enters Aquarius in the year 2375.
1: Per esempio, se noi torniamo all'inizio dell'era dei pesci nel 215 dopo Cristo e aggiungiamo 2160 anni, arriviamo a 2375 dopo Cristo, che è l'anno in cui l'equinozio di primavera entra nella costellazione dell'Acquario.
0: And now so we can follow that rhythm for all the zodiacal ages. But now we're going to consider what Rudolf Steiner spoke of, and which is very important, the cultural epochs. The cultural epochs are related to the zodiacal ages.
1: Però Rudolf Steiner ha parlato delle epoche culturali, e queste epoche culturali hanno una relazione con queste ere zodiacali di cui abbiamo appena parlato.
0: And through my astronomical research, I discovered something regarding the planet Venus. Now, Venus in this period of 8 years makes 5 conjunctions with the sun. Let's say inferior conjunctions. That is when Venus is between the Earth and the Sun. Okay. That's called an inferior conjunction. There are 5 inferior conjunctions in 8 years for the planet Venus.
1: Ok, allora, per spiegare un po' la differenza tra le ere zodiacali e le epoche culturali, Robert Powell, in base alla sua ricerca astronomica, è riuscito a capire che questo ha a che fare con il pianeta Venere, perché ogni 8 anni il pianeta Venere compie 5 congiunzioni inferiori con il Sole. Quelle inferiori sono quelle in cui Venere si trova tra il Sole e la Terra.
0: And then when this again, this rotate, there is a rotation. So Venus, the planet Venus, in its conjunctions with the Sun, traces out a 5-pointed star in the heavens.
1: Mm-hmm. Allora, nella sua rotazione, il pianeta Venere traccia una stella a 5 punte con queste 5 congiunzioni inferiori.
0: And but this this 5-pointed star shifts very slightly backwards in the zodiac, and we can ask, how long does it take for this 5-pointed star of Venus to rotate backwards through the zodiac and return to its starting point?
1: Allora, però questa stella a 5 punte in realtà slitta all'indietro nello zodiaco, e noi possiamo chiederci quanto tempo ci mette in questo slittamento a tornare nello stesso punto di prima.
0: And we could call this then a Venus period. And this lasts for almost 1,200 years. It's actually exactly 1,199 years, so nearly 1,200 years.
1: Ok, allora questo slittamento lo possiamo chiamare un periodo di Venere, ed è di quasi 1200 anni, cioè nell'esattezza è 1199 anni.
0: And if one takes what I said before, the start of the age of Pisces in the year 215 after Christ, mm-hmm. if you add 1200 years, you come to the year 1415, or if you add 1199 years, you come to the year 1414, which is the start of the age of the consciousness soul corresponding to Pisces. Mm.
1: Sì, allora se noi ci ricordiamo che l'inizio dell'era dei pesci è stato 215 dopo Cristo, e a questo aggiungiamo questo ritmo di Venere, cioè aggiungiamo 1200 anni, oppure per l'esattezza 1199, se aggiungiamo 1200 arriviamo al 1415, e se aggiungiamo 1199 arriviamo al 1414, che è appunto l'inizio, secondo Rudolf Steiner, della epoca culturale dei pesci, che è l'inizio dell'anima crescente.
0: That I discovered is the relationship between the zodiacal ages and the cultural epochs. The cultural epochs are always 1200 years, or exactly 1199 years later.
1: Okay. Mm. Okay. E quindi Robert Powell è riuscito a scoprire che la discrepanza tra le ere zodiacali e le epoche di cultura si spiegano, che sono, c'è una discrepanza di 1200-1199 anni, sono collegate a questo ritmo di Venere.
0: And how to understand this? Well, you can say that when the vernal point enters a new zodiacal sign, in this case we take the example of Pisces coming from Aries into Pisces in the year 215, there begins then a new spiritual impulse begins to stream in, but it takes 1200 years, or in fact 1199 years, for this new in-streaming impulse coming from Pisces in the heavens to give birth to a new culture. That is how we can understand this.
1: Mm-hmm. Ok, ma allora perché c'è questa discrepanza? Si può spiegare in questo modo. Per esempio, quando l'equinozio di primavera è entrato dall'Ariete nei pesci nel 2015 dopo Cristo, nel 215 dopo Cristo, allora lì c'è stato dalla costellazione dei pesci un nuovo impulso spirituale. Però ora che questo impulso spirituale dalla costellazione dei pesci arrivi fino alla Terra, ci vuole 1200, cioè 1199 anni prima appunto che possa diventare attivo sulla Terra, ecco, e quindi inizia l'epoca culturale. Ok.
0: And that's why our present cultural epoch, which started with the Renaissance in 1414, is an expression of the consciousness soul corresponding to Pisces. But we have to understand it's always arising 1200 years or 1199 years later than the beginning of the zodiacal age.
1: Okay,
9: Yes. E quindi in questo modo riusciamo a capire perché l'epoca dell'anima cosciente, che corrisponde ai pesci, in realtà è appunto è iniziata nel 1414, cioè quasi 1200 anni dopo l'epoca, l'era zodiacale dei pesci, che è iniziata nel 215 dopo Cristo.
0: So just to say also that it's interesting, we find generally speaking at the start of a new zodiacal age, very often there is the birth of a great initiate. So in the year 215 was the birth of the prophet Mani, who was the founder of the religion of Manichaeism, which didn't really spread to the West, but Manichaeism spread all the way actually to India and China. Manichaeism was a kind of fusion of Christianity, Buddhism, and Babylonian star wisdom.
9: Ok, ed è interessante che all'inizio di ogni era zodiacale c'è sempre la nascita di un grande iniziato. Per esempio nel 215 dopo Cristo c'è stata la nascita di la venuta di Mani, questo grande iniziato che ha dato avvio al manicheismo, che però non si è diffuso molto in Occidente, ma si è diffuso principalmente in Oriente, in India e Cina, eccetera. E questo consiste in una fusione di cristianesimo, buddismo e anche le conoscenze astrologiche dei babilonesi.
0: And so, or that is one example for the age of Pisces. Rudolf Steiner spoke of Mani as one of the highest initiates ever to incarnate upon the earth.
9: Sì, Rudolf Steiner diceva che questo Mani è stato uno dei più alti iniziati che si sia mai incarnato in terra.
0: And then he described a previous incarnation of Mani at the time of Christ, where he was the boy who was about 12 years old, who was raised from the dead, as described in chapter 7 of the Gospel of St. Luke.
9: Mm-hmm. Ok, e Rudolf Steiner ci ha detto che la precedente incarnazione di Mani la troviamo nei Vangeli, nel Vangelo di Luca, nel ragazzo di circa 12 anni che è stato resuscitato dai morti nel settimo capitolo di Luca. Quel ragazzo lì, in questa parte del Vangelo di Luca, è la precedente incarnazione di Mani.
2: Il figlio della vedova Nain.
9: Is it the son of the widow of Nain?
0: Yes, so he's called the youth of Nain. I was just about going to say that we refer to him as the youth of Nain. He was the son of the widow of Nain.
9: Sì, è proprio lui, è il giovane di Nain, il figlio della vedova di Nain.
0: And then Steiner describes a subsequent incarnation at the time of the Holy Grail, where the Mani reincarnated and became the Grail King, who is called Parsifal. So we see what an important figure this is.
9: E poi Rudolf Steiner ci dice che la successiva incarnazione di Mani lo troviamo nel re del Graal Parsifal.
0: So what we can understand is that Christ was preparing by raising him from the dead. This was like an initiation to prepare him for his later incarnations as Mani, as the great initiate Mani, and then as the Grail King Parsifal.
1: Quindi quando il Cristo risuscita il giovane di Nain, questa è stata una iniziazione operata dal Cristo per preparare questo ragazzo di 12 anni a diventare successivamente Mani e poi Parsifal.
0: Now if we go back from the start of the age of Pisces in the year 215 after Christ, if we go back 2160 years, we come to the start of the age of Aries in 1945 before Christ, 1945 before Christ, the start of the age of Aries.
1: Se noi andiamo invece all'indietro, nel 215 dopo Cristo è iniziata l'era dei pesci. Se andiamo indietro di 2160 anni, arriviamo al 1945 prima di Cristo e lì c'è stato l'inizio dell'era dell'Ariete.
0: And it's not known exactly when Abraham was a great initiate, of course. It's not known exactly when Abraham was born, but many say it was at the beginning of the age of Aries. So that would have been round about this time, allora, 1900.
1: Noi non sappiamo esattamente quando è nato Abramo, però si pensa appunto che Abramo sia nato più o meno nel 1945 prima di Cristo, quindi all'inizio dell'era dell'Ariete. And sorry, Robert, but Parsifal was the Grail King, correct?
0: Yes. Yes.
1: Sì, sì, Parsifal è il re del Graal.
2: Thank you.
1: Okay, continue.
0: Yes. So Abraham incarnated to found or begin this new spiritual stream that of that we speak of the children of Israel, this new spiritual stream, which had the mission then to bring forward eventually the birth of Jesus of Nazareth as the perfect human being to be the vessel for the incarnation of Christ.
1: Sì, allora questo Abramo appunto che ha dato l'avvio alla razza ebraica, no, di Israele, che ha avuto appunto questo compito di produrre un essere umano, cioè Gesù di Nazareth, che poi sarebbe diventato l'involucro, il vessel, cioè il vassoio, cioè la coppa che avrebbe accolto il Cristo.
0: And then we according to Rudolf Steiner, then when John the Baptist was baptizing people in the River Jordan, Jesus of Nazareth came there and was baptized by John the Baptist. And at the moment of the baptism is, according to Rudolf Steiner, is when Christ incarnated into Jesus of Nazareth. We can then speak from this point in time onwards of Jesus Christ.
1: Sì, allora secondo Rudolf Steiner il momento esatto in cui il Cristo si è incarnato nel Gesù di Nazareth è appunto durante il battesimo del Giordano operato da Giovanni Battista. Quindi è solo dopo questo battesimo che noi possiamo parlare di Gesù Cristo.
0: And so it is from shortly thereafter there began the teaching of Jesus Christ, the healing miracles of Jesus Christ, and then what led 3.5 years later to the

0: the corresponding cultural epochs. Mm. And I'll say a few more words about this.
1: Mm. Quindi adesso Robert ci dirà riguardo alle ere zodiacali e le conseguenti epoche culturali, che sono distanziate da 100, quasi 1200 anni. Ok.
0: Yes, and so from the beginning of the Renaissance, as I've mentioned already, 1414 is the exact date. 1414 after Christ is the beginning of the fifth cultural epoch, corresponding to the age of Pisces, and this is the age of the development of the consciousness soul.
1: Mm. Quindi, come detto in precedenza, il Rinascimento è iniziato nel 1414 dopo Cristo, che è l'inizio della quinta epoca culturale, cioè l'epoca dei pesci, che è appunto l'inizio dell'epoca dell'anima cosciente.
0: Whereas the preceding cultural epoch, which was the fourth cultural epoch, began again, this is according to Steiner, began in the year 747 before Christ, 747 as the generally is accepted as the date of the founding of Rome, and so the fourth epoch is called the Greco-Roman epoch, is the age of the intellectual soul or the rational soul.
1: Mentre l'epoca di cultura precedente, secondo Rudolf Steiner, è iniziata nel 747 prima di Cristo, che è più o meno la data della fondazione di Roma, quindi che è l'epoca dell'anima razionale, l'anima intellettiva, corrisponde all'inizio dell'epoca culturale greco-latina.
0: And we see then in this cultural epoch for humanity the beginning of the development of a higher level of thinking, philosophy, and but also under Rome, the development of what we could call the laws of civilization.
1: Mm. Ok, quindi con l'inizio di questa epoca culturale noi abbiamo l'inizio della filosofia e il pensiero raggiunge livelli molto alti e anche vengono emanate le prime leggi. Roma emana proprio le prime vere e proprie leggi, codici legali, civili, eccetera.
0: So I'm mentioning this because we have to understand that these nine beatitudes, which correspond to the nine levels of the human being, we can see them historically in the cultural epochs, but also in the life of the individual human being. And I'll say something about this.
1: Quindi dobbiamo ricordarci che queste nove beatitudini corrispondono a questo livello dell'essere umano, che però sono collegati a queste epoche culturali. E quindi queste nuove beatitudini le possiamo vedere anche storicamente nello sviluppo delle epoche culturali, ma anche nella biografia di ogni singolo essere umano.
0: And so when we go back to the beginning of this, with the first beatitude, we have the physical body, and we see then that

0: This really develops in the first 7 years of life. After the birth, the human being between birth and the age of seven, everything is focused upon the physical body, which has to be nurtured by the mother, and so on.
1: Quindi la prima beatitudine che ha a che fare col corpo fisico, questa ha a che fare con i primi 7 anni di vita dell'essere umano, e noi sappiamo appunto che nei primi 7 anni di vita ci si concentra soprattutto sul corpo fisico dell'essere umano, che deve essere nutrito e custodito dalla mamma e dalla famiglia.
0: And when we want to look into this in the terms of humanity's evolution, we have to go all the way back to what is called the Age of Atlantis. Atlantis as this island that existed in the region where there is now the Atlantic Ocean. And it was that was the time of the development of the physical body of human beings.
1: E anche per l'umanità intera, la prima beatitudine ha a che fare con l'epoca atlantidea, che era questa isola che esisteva nell'attuale Oceano Atlantico del Nord, e che fu durante questa epoca atlantica che si sviluppò il corpo fisico umano.
0: And so after the so there was the great flood, which is described in the Bible in connection with Noah, and this we find also in different ancient cultures, speak of this great flood, the great flood which destroyed Atlantis. And then out of this, Noah and some of the more highly evolved human beings from Atlantis escaped from this great flood together with Noah.
1: Sì, allora abbiamo appunto in relazione all'Atlantide il diluvio universale, di cui si fa cenno in tantissime altre culture, che ha distrutto l'Atlantide, e noi sappiamo anche da quello che ci dice Rudolf Steiner che Noah e altri grandi iniziati sono andati via da Atlantide. And Robert, we've got 40 seconds left. So can you stay with us? We're going to have some publicity, and then we're going to put a bit of music so that you can rest a little. So stay with us for about 5 minutes, and then in 5 minutes' time we can continue. Okay.
0: Okay, thank you.
2: Yes. 20, abbiamo una ventina di secondi, va bene, ringraziamo intanto Robert Powell, stai sempre con noi, stay with us. E, diciamo che sì, c'è stato questo grosso problema all'inizio.
1: Ok, però... we've had this problem at the start, but now the interview is going very well, so stay with us.
2: Well, benissimo.
0: Ok, thank you.
2: Thank you.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
9: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costi a sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
13: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
16: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Okay, now, just to have a sense for each person goes through these 9 levels in their evolution, and each level takes 7 years. We come to the age of 63, and then beyond that, we still can evolve, of course, but it's we're in a sense free of these rules connected with the sentient soul, the intellectual soul, the consciousness soul, and so on.
1: Sì, ci sono appunto questi 9 livelli, queste 9 beatitudini, però per quanto riguarda la nostra vita personale, ogni 7 anni siamo in relazione con una beatitudine fino a 63 anni. Oltre questa data siamo, diciamo, più liberi da questo tipo di regole.
0: And so, coming back again to our present period of evolution, the fifth cultural epoch is the one we are in now, which began in the year 1414. It really started in Italy, but we can call this the European cultural epoch. It is the age of the consciousness soul.
1: Quindi, parlando del presente, adesso dal 1414, a partire dal Rinascimento, siamo entrati nell'epoca dell'anima cosciente, che è un livello che inizia qui in Europa principalmente.
0: And that is on the cultural level, and on the human level, we evolve through into this period of the consciousness soul between the ages of 35 and 42.
1: Ok, quindi a livello culturale dell'umanità è così, però a livello individuale noi arriviamo al livello dell'anima cosciente nel periodo della nostra vita tra i 35 e i 42 anni.
0: And so if we come back now to the cultural level, which started in the year 1414, we see that this was the time when human beings became more and more interested in the structure of the earth, and there began the explorations to discover different parts of the earth. But it was initially the expansion of consciousness to take in the physical level of planet Earth.
1: Sì, se noi torniamo adesso al livello culturale, all'anno 1414, è più o meno in quell'anno in cui l'umanità occidentale sviluppa questo interesse per la terra. Difatti è l'epoca delle esplorazioni geografiche, della scienza che inizia ad analizzare la terra, eccetera. Tutto ciò che è fisico.
0: And this was also the age in which we can describe the beginning of the development of what we now take for granted, of science.
1: Sì, ed è anche l'epoca in cui si è sviluppato quello che adesso diamo per scontato, cioè la scienza.
0: Development of science, as we can see, has proceeded but only on the physical level, or at the most we do have the endeavor to understand the human psyche, you know, the psychological level. But really Rudolf Steiner is one of the few who saw that now is the time for developing consciousness on the spiritual level, and he called his life's work spiritual science.
1: Sì, appunto, quindi però questa scienza che si è sviluppata a partire dal 1414 è una scienza che si occupa solo del livello fisico, al massimo di quello psichico, però non va oltre, e mentre Rudolf Steiner è stato il primo che ha iniziato veramente a portare questa scienza oltre il livello fisico, e lui la chiama appunto la scienza dello spirito, cioè l'antroposofia.
0: And I will come back, hopefully there'll be time I can come back later on to describe more in this connection, but just now it's a matter of sketching out these ages of the development of consciousness.
1: Se ho tempo ne parlerò dopo, però per il momento devo solo schizzare un po', descrivere questi sviluppi.
0: So if we add 2160 years to 1414, the start of the European cultural age, we come to the year 3574, and I'll say more about this.
1: Se noi al 1414, cioè l'inizio dell'era, dell'epoca europea, aggiungiamo 2160 anni, arriviamo all'anno 3574.
0: And so this is the beginning of the, we're now in the fifth cultural epoch, the European cultural epoch, and what we're approaching then, but not until this time in the future, 3574, will be the start of the Slavic cultural epoch, that is the sixth cultural epoch.
1: Ok, quindi adesso siamo appunto in quella europea, però quando arriveremo all'anno 3574 inizierà quella che si chiama l'epoca di cultura slava, cioè la sesta epoca di cultura, cioè quella dei popoli orientali europei.
0: And then if we add a further 2160 years, we come to the year 5734, which is the start of the American, that is the seventh cultural epoch.
1: Se a questo 3574 aggiungiamo altri 2160, arriviamo all'anno 5734, e questa viene definita l'epoca culturale americana, cioè la settima epoca culturale.
0: And so just to add that the Slavic culture, so just as our present European cultural epoch corresponds to Pisces, the age of Pisces, the Slavic epoch corresponds to the age of Aquarius, and the American epoch, which will be the seventh cultural epoch, the last in the present cycle of evolution, the seventh cultural epoch, the American, corresponds to the age of Capricorn.
1: Sì, allora la nostra epoca culturale europea, diciamo, collegata al segno dei pesci, mentre quella futura, la slava, è collegata alla costellazione, diciamo, dell'Acquario, e la settima epoca, quella americana, è collegata alla costellazione del Capricorno.
0: And so we can see that actually so the main representative country of the Slavic epoch is of course Russia, but there are other Slavic countries as well, of course.
1: Allora, la nazione più rappresentativa dell'epoca slava è la Russia, però non solo la Russia, ci sono anche altre nazioni.
0: And so we can see how these parts of the world are important. The European now for the
1: present. Robert, are you with us?
2: Ma ai qua mi sembra ci sia stata un'interruzione,
1: perduto...
2: però lì risulta ancora.
1: Sì.
2: C'è il collega. Ah, ecco, è caduto. Ma ti conviene richiamarlo, dai, vediamo un po' se ce la facciamo. Vediamo di rifare la chiamata. E beh, le linee saranno surriscaldate. Si sta chiamando lui?
1: Sì.
2: Accetta. Aspetta. Robert?
1: Robert, are you with us?
0: Hello. Yes, we got interrupted. Sorry.
1: Okay. Doesn't matter. Okay, continue.
0: Okay. So anyway, just I don't know if you already went over this, but you know, with the fifth, the sixth, and the seventh cultural epochs, Europe, Slavic, and American.
1: Sì, allora abbiamo queste epoche culturali, la quinta europea, la sesta slava e la settima americana.
0: And so we can see then how important it is actually Europe should be working together with Russia and Russia should be working together with America.
1: Quindi in realtà l'Europa dovrebbe lavorare con la Russia, che è la sua futura epoca, mentre la Russia dovrebbe lavorare con l'America, che è il suo futuro.
0: But I mentioned already that this force of opposition, what Rudolf Steiner calls Ahriman, in Judaism, in Christianity, referred to as Satan or the Prince of Darkness, is now exercising a lot of influence to try and cut us off, to prevent our spiritual evolution.
1: Però prima ho parlato appunto di questa forza di opposizione, cioè Rimane, che nella Bibbia è chiamata Satana, anche il principe delle tenebre, e questa forza sta appunto lavorando per operare questa separazione tra questi popoli, tra queste epoche culturali.
0: And so actually Ahriman doesn't want the Slavic cultural epoch to happen at all, and so so is inspiring European political leaders to go to war with Russia, which is absolutely crazy.
1: Ma in effetti Ahrimane non vuole assolutamente che si sviluppi la sesta epoca di cultura, cioè quella slava, e quindi è questa potenza arimanica che sta ispirando i leader europei a dichiarare guerra contro la Russia, proprio per evitare che si sviluppi la sesta epoca culturale.
0: And so if we try and just get an overview, We could say that in this European epoch, this has been an age of development of thinking or consciousness. We think of the Copernicus, Newton, and so on, the development of astronomy, or we think of Freud and Jung, the development of psychology. There have been all of these extraordinary developments in Europe, coming from Europe, which then have spread around the world. So this is this age with the expansion of awareness in on the level of thinking.
1: Sì, appunto, l'epoca europea è stata un'epoca che ha sviluppato moltissimo la forza del pensiero. Basta pensare a Copernico, Newton, oppure Freud e Jung per la psiche umana, e quindi è proprio un'epoca che ha sviluppato molto le forze del pensiero.
0: Whereas the Slavic, the Russian Slavic epoch that will come in the future, this is more where the feeling life will develop. And true community. So Rudolf Steiner speaks of how then in this Slavic epoch, human beings will feel very much connected with one another. And if somebody is suffering, one will feel that suffering to be like one's own suffering. This will be the birth of true community.
1: Mentre nella nostra epoca europea abbiamo sviluppato molto il pensiero, ma nella prossima epoca, quella slava, l'umanità lì vivrà molto più nel sentimento, e lì si svilupperà, se tutto va bene, questo vero senso della comunità, perché la gente si sentirà molto connesso gli uni con gli altri e svilupperà la facoltà dell'empatia in modo molto molto forte.
0: And then following on from that with the American culture, the seventh culture, in that culture it will be the development of the will. We can already see how the will is very strong in America, with you know, this natural feeling of taking over countries and so on. But the true will of the future is expressed in the Gospels by Jesus Christ. Not my will, but thy will be done. It's the divine will we have to come to develop.
1: Mentre l'epoca americana ha più a che fare con le forze di volontà, e difatti si può già osservare come negli Stati Uniti, ma in America in generale, questa forza di volontà sia molto forte, no? Adesso per esempio l'America vuole conquistare tutti gli altri paesi del mondo, però la forza di volontà che si svilupperà in futuro sarà una forza di volontà purificata, e che si può esprimere nelle parole del Cristo: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta.
0: So that's just to get an overview how these cultural epochs described by Rudolf Steiner will develop in the future. And now I'll say a few words looking back into the past.
1: Allora, queste come si svilupperanno le epoche culturali in futuro, ma adesso voglio parlare un po' del passato.
2: Ma scusa Robert, sembra che Riemann ci stia riuscendo a separare l'Europa dalla Russia.
1: But it's Elio says it It looks as though Iron Man is being successful in his attempt to separate Europe from Russia.
2: Cosa pensi saranno gli sviluppi, secondo la conoscenza tua della, delle costellazioni e dei pianeti?
1: According to your knowledge of the constellations and planets, what's going to happen in the future?
0: Well, you know, we can see what Iron Man's intention is. He wants to separate, but in order for the evolution to occur, we have to have the thinking capacity of Europe evolving into the feeling capacity of the Slavic period, evolving into the will development in the American period. There needs to be a harmonious working together. Ahriman wants to block this.
1: Beh, noi sappiamo che Ahriman vuole bloccare questa evoluzione della capacità pensante europea, vuole evitare che questa capacità pensante si sviluppi nella forza del sentire proprio dei popoli slavi, e vuole evitare che questa capacità del sentire dei popoli slavi si sviluppi armoniosamente nella forza volitiva delle popolazioni americane. Vuole bloccare questa evoluzione armoniosa.
0: Steiner makes the remark that it will be in the Slavic period that there will be the true deeper level development of Christianity in the spirit of what Christ brought, which is, you know, he said the main teaching, his main teaching is love one another. I mean, he means in spiritual love, you know, love one another. And that is what is to develop in the Slavic period.
1: Quindi è solo nel periodo slavo che le forze del cristianesimo si svilupperanno in modo più profondo, cioè l'insegnamento di amarci gli uni gli altri in senso spirituale.
0: So now if we go back in time, so we're in the European or the fifth cultural epoch. If we go back to the time of the founding of Rome, we have this period from 747 lasting 2160 years until 1414 after Christ, so 747 before Christ. And this this was the fourth cultural epoch, which it was the time of the development of the sentient soul.
1: You mean rational soul?
0: Sorry, that's what I meant to say. Yes, rational, the rational soul.
1: Ok, allora se noi torniamo indietro nel tempo alla fondazione di Roma nel 747 prima di Cristo fino al 1414 d.C., questa quarta epoca di cultura si sviluppava l'anima razionale.
0: And then if we go back a further 2160 years, we come to, it's more or less 3,000 years before Christ, or 2,906 before Christ. That is the time of the Egypto-Babylonian culture, which was the period for humanity, the development of the sentient soul.
1: Se noi andiamo ancora più indietro a circa 2906 prima di Cristo, lì c'è l'inizio dell'epoca egizio-caldaica e lì c'è l'inizio dello sviluppo dell'anima senziente.
0: And then, so that was under the in during the age of Taurus, whereas the rational soul was during the age of Aries, and now in the age of Pisces we have the consciousness soul. Mm.
1: Quindi questa epoca dell'anima senziente è l'era del toro, mentre quella dell'anima razionale era sotto l'ariete, la nostra attuale è sotto il segno dei pesci, diciamo, sì.
0: Now if we go back still further, 2160 years, we come to 5066 before Christ. That was the start of the second cultural epoch,
1: the Persian cultural epoch.
0: That was the in the age of Gemini.
1: Yes.
0: The ancient Persian cultural epoch. Yeah.
1: Se noi andiamo ancora indietro di 2160 anni, cioè al 5066 prima di Cristo, arriviamo alla seconda epoca culturale, che viene chiamata la Paleo Persiana, e lì siamo sotto la costellazione dei Gemelli, cioè l'equinozio di primavera era nei Gemelli.
0: And then if we go back a further 2160 years, we come to the year 7226 before Christ. That was the start of the first cultural epoch, ancient India, in corresponding to the age of Cancer.
1: Yeah. Okay. E se andiamo ancora più indietro di 2160 anni, arriviamo 7226 prima di Cristo, e qui siamo nella prima epoca culturale, e lì l'equinozio di primavera era nella costellazione del Cancro.
0: And so in this way we see how our human evolution is connected with these zodiacal ages, but always 1200 years, or exactly 1199 years after the start of the zodiacal age.
1: Quindi noi vediamo come le epoche culturali iniziano sempre 1200, cioè 1199 anni dopo l'era zodiacale.
0: So now in term, that's in terms of the cultural evolution of humanity. Now we're going to come back to the individual's evolution relating to the nine beatitudes.
1: Adesso torniamo invece agli esseri umani individuali in relazione alle nove beatitudini.
0: And so just to summarize once again what we've been looking at for the first 7 years of life in relation to the development of the physical body, there it is the first beatitude that we can't really speak of seekers for the spirit in that first 7 years of life, but the foundation is laid, one could say, during that period for what will emerge later on in life as the impulse to seek for the spirit.
1: Ok, allora il primo settennio si sviluppa il corpo fisico, e anche se noi non possiamo parlare proprio dello spirito, però vengono poste le basi fisiche per cui l'individuo può dopo successivamente cercare lo spirito.
0: And then in the second 7 years of life, between 7 and 14, this is when the second beatitude, blessed are they who mourn, for they shall be comforted, holds. But again, this is this arising of a sense of connection with the spiritual world, which comes about in particular through our ability to ask questions, which between the ages of 7 and 14 is not very, you know, the deeper questions. I'm talking about not simple questions, but the deeper questions of life. And this comes about later on.
1: Allora, nel secondo settennio, dove si sviluppa l'eterico, che ha a che fare con la seconda beatitudine, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, allora lì inizia il collegamento col mondo spirituale. Allora lì il bambino inizia a fare domande, però in realtà il vero collegamento inizia dopo, quando le domande sono più profonde, perché in quel settennio lì le domande del bambino sono, tendono a essere ancora un po' superficiali.
0: And then with the third 7 year period of life, between approximately 14 and 21, this is when the third beatitude applies. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. And here, with this sense of meekness, as I've already described, is this sense of peace and calm. And of course, we don't generally find that in the period of adolescence. Again, this is something that we can bring forth later on.
1: Sì, nel terzo settennio, da 14 ai 21 anni, abbiamo a che fare con la terza beatitudine, la mitezza, e dove dobbiamo sviluppare il senso della pace e della calma, che è proprio quello che gli adolescenti non hanno, ed è appunto però qualcosa che dobbiamo sviluppare successivamente.
0: Then between 21, 28, we have the fourth beatitude. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled.
1: Sì, mentre da 21 a 28 anni abbiamo la quarta beatitudine, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati.
0: And in fact there is, we could say, a first awakening, generally speaking, during this time, of a sense of righteousness, what is right and wrong.
1: Difatti proprio in questa parte della vita si sviluppa il senso della giustizia, di quello che è giusto e sbagliato.
0: And so although it may not be, you know, as strong as is expressed, it is, we could say, this there is something of a search for moral harmony begins during this period, between 21 and 28.
1: Sì, in effetti poi in questo periodo dai 21 ai 28 anni c'è proprio l'inizio della ricerca di questa armonia morale.
0: And then between 28 and 35, when we have the fifth the fifth beatitude, blessed are the merciful, for they shall obtain, or they shall receive mercy. Here we can say that there is very often in this period of life this sense of wanting the harmonization of human social relationships, which comes to expression through mercy, say.
1: Quindi tra i 28 e i 35 anni la quinta beatitudine, che ha a che fare con l'anima razionale, e in effetti qui vediamo che le persone cercano questa armonia nei rapporti sociali, e ha a che fare con la misericordia.
0: So that then we do find something of a connection with what is developing in the human being, what Rudolf Steiner calls the rational soul, between 28 and 35.
1: In effetti tra 28 e 35 anni abbiamo proprio il pieno sviluppo dell'anima razionale.
0: And then comes the next stage between 35 and 42, which is the stage of the development of the consciousness soul, and here we have the next beatitude,
1: the pure of heart.
0: The consciousness soul, oh blessed are the pure in heart, for they shall see God.
1: Sì, poi da 35-42 anni, con lo sviluppo dell'anima cosciente, abbiamo la sesta beatitudine, beati puri di cuore, perché vedranno Dio.
0: And so this this is where we came to before, and I'm just going to say a few words now about what this really means, to see God. It's not to have a vision of the Heavenly Father, it means something else.
1: Ma che cosa si intende veramente per questo vedere Dio? Non si intende vedere il Padre, si intende qualcos'altro.
0: And that is this awakening to the essence of nature. Now, if we look, so if we compare for humanity as a whole, we are now in this period of the consciousness soul, and it is in this period that the exploration of nature has really proceeded in an extraordinary way. But what should be at work is that we learn to see the divine in nature. Nature is a mirror of God's creation. So that is what is meant, for they shall see God. It is to behold in creation the mirroring of the divine.
1: Ok, questo vedere Dio significa un risvegliarsi all'essenza della natura, no? A che fare con l'anima cosciente. Noi sappiamo che appunto nell'anima cosciente l'umanità inizia a fare le scoperte geografiche, eccetera. Quindi questo vedere Dio significa iniziare a vedere il divino nella natura, di vedere nella natura lo specchio della creazione di Dio.
0: And so now what we can see, and this was something that Rudolf Steiner laid great importance on, that we learn, for example, in nature to see the activity of the elemental beings who are at work in the growth of plants and so on.
1: Allora, è importante questo, che appunto Rudolf Steiner diceva che era molto importante che noi iniziamo a vedere nella natura l'attività di questi esseri elementari.
0: So then now we come to the last three beatitudes. When we go beyond our current level of evolution, which is the evolution of the consciousness soul, we come then to the next level, which is the development, even if it's in rudimentary form, the development of the spirit self.
1: Quindi le ultime tre beatitudini si riferiscono al futuro, perché appunto noi adesso siamo nell'epoca dell'anima cosciente, e la, per esempio la settima ha a che fare con lo sviluppo, che è ancora nel futuro, del sé spirituale.
0: And this seventh beatitude, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. This is what we're talking about now.
1: Sì, la settima è beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
0: And what this, when we think of peace in the sense of the seventh beatitude, it is the heavenly peace, something that comes down upon us from above. So we can think, for example, as an example, Francis of Assisi radiated out this heavenly peace. This is, we could say that he could be called a child of God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. It's when this heavenly peace is present.
1: So Francis of Assisi, Saint Francis, you said.
0: Yes.
1: Okay. Quindi questa pace di cui si parla nella appunto settima beatitudine si riferisce alla pace celestiale, che è qualcosa che può solo scendere dall'alto, e la possiamo vedere nell'operare di San Francesco d'Assisi.
0: So in, then beyond that, so in a sense of spiritual science, this is when the human being has worked upon themselves to transform the astral body through the power of the self, to transform the astral body so that there are no negative aspects left in the astral body, but this quality of peace and harmony is radiating out.
1: Sì, questa appunto, questa sé spirituale non è altro che il corpo astrale, che è stato spiritualizzato dall'io, dal sé, e quindi diventa il corpo astrale, diventa il sé spirituale, e quindi acquista questa qualità di pace ed armonia.
0: And then beyond that, so after working upon the transformation of the astral body into the spirit self, the next stage is the transformation of the etheric body, or the life body, into the life spirit.
1: E la prossima fase, cioè l'ottava beatitudine, riguarda la spiritualizzazione, la trasformazione del corpo eterico nel spirito vitale.
0: And so this is blessed are they that are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
1: E questa è la beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
0: The kingdom of heaven, this means that the forces of the above, what we've spoken of already as peace and harmony, are working right down into the life body, so that the life body is streaming out this life spirit. It for those

0: first come across this eighth beatitude, we have to ask what is really going on here. And it is that those people who bear the life spirit and are raying out these forces of healing, it is their destiny to arouse a great deal of hostility and hatred around them, but in compensation for that, they maintain a constant intuitive union with the kingdom of heaven. And so so this is how we can understand, blessed are they who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
1: Ma come dobbiamo comprendere questo essere perseguitati per la giustizia? Dobbiamo capire che queste persone che hanno sviluppato il sé spirituale e quindi poi arrivano allo spirito vitale irradiano queste forze di vita nel loro ambiente e quindi guariscono, queste individualità suscitano molto odio e ostilità. Però loro vengono compensati, siccome sono in costante unione con il regno dei cieli, loro sono appunto possono sopportare questa persecuzione che subiscono.
0: And then this goes even further with the ninth beatitude, the last beatitude. Blessed are ye when human beings shall revile you and persecute you and say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven.
1: E la nona beatitudine: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
0: And so to understand this we have to realize that we are placed between heaven and earth, and within the earth there are the forces of evil, the so-called subterranean forces, the subterranean spheres of evil.
1: Per comprendere questo noi dobbiamo comprendere che noi siamo posti tra la terra e il paradiso, però nella terra ci sono le forze del male, che sono queste forze che vengono da sottoterreno.
0: And it is these beings, these sub-earthly forces of evil, who are the ones who hate Christ. So it is these beings that are being addressed when we say, when in the ninth beatitude about the persecution, blessed are ye when men revile you and persecute you and utter all manner of evil against you falsely on my account. This is referring to these forces of the sub-earthly realms who are working up into highly evolved human beings to out of their hatred for Christ.
1: Okay. Robert, can you remain 5 minutes beyond 9 o'clock?
0: Can you stay with us
1: for, because we've got 5 minutes left till 9 here. Can you remain?

0: for another 5 minutes?
1: Yes, of course.
0: Ok,
1: yes.
0: Good. So, allora, Robert diceva appunto che questa nona beatitudine può essere compresa dal fatto che da sottoterra, nella subnatura, diciamo, ci sono le forze del male, ci sono queste forze che odiano il Cristo, e sono queste le forze che portano all'odio verso le persone che agiscono nel senso del Cristo.
1: Yeah, so this of course is gives an overview of the nine beatitudes, which we can see are connected with the stages of human evolution. At present we are still at the age of the age of the consciousness soul, which is relating to the sixth beatitude, but then will come these future stages. But this won't be except for those who really become united with Christ. Then these seventh, eighth, and ninth beatitudes. Then apply.
0: Ok, quindi abbiamo visto che le prime sei beatitudini hanno a che fare con il passato e il presente dell'umanità, delle persone normali, mentre le ultime tre sono quelle del futuro e sono quelle delle persone altamente evolute adesso e che verranno in futuro.
1: So these are the what we have to hold in consciousness, for example, with the seventh beatitude, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. That these peacemakers are people like Francis of Assisi, who have the Christ living within them and are raying out this a blessed impulse.
0: Okay, Robert, in 25 seconds we have a break. Remain with us and then we will continue for another 5 minutes.
1: Okay.
0: And
2: sì. 10 seconds
0: yes.
2: For the break. And then we have to stop at 9:05.
1: Okay.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Ecco, ritorniamo in diretta. Prego, Robert.
0: So, no, devo tradurre, quindi per esempio Robert diceva che per esempio la settima beatitudine la possiamo vedere in persone altamente sviluppate come Francesco d'Assisi, persone che hanno veramente il Cristo dentro di loro e possono fare queste cose.
2: Please, Robert. Robert? Non ci siete più?
0: Robert, can you hear us?
2: Forse ha capito che finivamo.
0: No, l'avevo detto.
2: Sì, appunto.
0: 5 minuti. Avete
2: la pausa, pensavo la pausa dei 5 minuti, forse è andato a bere qualcosa.
0: Ah, okay.
2: Beh, intanto leggiamo questi messaggi.
0: Sì.
2: Di allora, sì, dice Rosaria, grazie mille, dice buonasera ragazzi, serata partita con molte difficoltà ma avete tenuto duro, grandi combattenti, complimenti e un grazie infinito al grande Robert Powell che ci ha donato anche stavolta informazioni da serbare, meditare. Grazie Rosaria, veramente ci hai sostenuto. Patrizia fa dei collegamenti interessanti ma non possiamo porli a Robert, che tra l'altro non
0: ci risponde. Adesso. Robert, can you hear us?
2: E poi leggiamo questo. Allora, intanto ci è arrivato questo messaggio importante. Diciamo così, è partita questa iniziativa veramente importantissima con diciamo così l'impulso dato da David Biaden e Corrado, che abbiamo avuto ospite, che generosamente è stato con noi. E diamo volentieri lettura di questa iniziativa. Il 4 ottobre, domenica, c'è la presentazione in mattinata di Umana a Padova, e viene presentato al pubblico per la prima volta. Umana nasce dall'idea che la qualità della nostra vita dipende molto dalla qualità delle relazioni che sappiamo creare, quindi risvegliare nell'essere umano la coscienza della relazione. Per questo il 4 ottobre sarà questo bellissimo incontro per spiegare questa veramente importante iniziativa presso il Centro Congressi Villa Ottoboni, via Padre Ezechiele Rami 1 a Padova, e quindi accoglienza alle ore 9 e inizio alle ore 10. C'è un parcheggio gratuito per 150 posti, e partecipazione libera con prenotazione. Chi vuole fare questo pranzo importante, va bene, poi prende nota. Diciamo che per avere queste informazioni va sul canale Telegram David Biadene, quindi canale Telegram David Biadene, oppure al sito www.umana.community/presentazione-di-umana. Eventi quindi, ma senz'altro con fate prima con il canale Telegram David Biadene. Quindi ritorniamo a noi, se ci sarà
0: Robert, can you hear us?
1: Yes, I can.
0: Okay, okay. You're with us.
2: We have to
0: conclude now.
1: Okay.
0: Cosa gli diciamo?
2: No, perché finisce la. Five minutes.
0: Yeah, you have 5 minutes to conclude everything.
1: Yes. Okay. Well, you know, obviously, the nine Beatitudes is a. An enormous theme.
0: Beh, ovviamente queste nove beatitudini sono un tema enorme.
1: But I hope that by looking briefly at these cultural periods of humanity in relation to the nine beatitudes, and also the individual 7-year periods in the human biography, that something could come across, you know, to help help us realize how important these nine beatitudes are.
0: Allora, nonostante la difficoltà nel comprendere queste nove beatitudini, Robert spera che, facendo il collegamento con le epoche culturali e anche con il nostro sviluppo individuale in settenni, tutto questo sia diventato un po' più chiaro per noi.
1: So of course there is much more that could be said, but you know, we only have a certain amount of time, and so I hope that what was said can be a stimulus for people to explore this theme further.
0: Ok, c'è ancora molto da dire su queste nove beatitudini, ma io spero che quello che è stato dato finora, per quanto poco, possa essere uno stimolo per un approfondimento di questo tema così importante.
2: Senz'altro. Beh, possiamo solo chiederti la differenza tra le beatitudini del Vangelo di Matteo e quelle del Vangelo di Luca?
0: Can we ask you something about the differences between the beatitudes in the Gospel of Matthew and those in the Gospel of Luke?
1: Well, it's simply a matter of, you know, they were spoken by Jesus Christ in Aramaic, and you've got different translations, that's all. I would say, you know, and Aramaic is a very a language which is open to multiple interpretations, actually.
0: Beh, allora il Cristo le ha dette in aramaico, e l'aramaico è una lingua che si può interpretare in molti modi diversi, quindi questo può anche generare queste differenze.
2: Bene.
1: So it's difficult,
2: Please, please.
1: It's difficult for us to say that one or other translation is correct and the other is incorrect. We have to take really both translations and work with both of them.
0: Non possiamo dire che una è corretta e l'altra non è corretta. Noi dobbiamo prendere tutti e due i testi diversi e lavorare con entrambi.
2: Bene. Allora, Robert, vuoi darci un saluto tuo finale rispetto... Noi dobbiamo diventare beati, no?
0: So, Robert, we have to become blessed, like we have to have the quality of the beatitudes.
2: Però sembra qui che le porte degli inferi si sono aperte e ci stanno prendendo dentro.
0: But it's, but you know, the doors of hell have opened and these doors of hell are sucking us in.
2: Cosa puoi dirci di bello per, come dire, lottare con più forza e coscienza?
0: What can you, what advice can you give us so that we can fight against the doors of hell more effectively?
1: Well, I think precisely, you know, the Lord's Prayer relating us to the Heavenly Father and the nine Beatitudes relating us to the Holy Spirit, but in both cases it is Christ who speaks these words, so he is showing us both the way towards the Heavenly Father and the way towards the Holy Spirit. And I think one can really occupy oneself with both the Lord's Prayer and the Nine Beatitudes for one's entire life. They are so profound.
0: Beh, allora, sia il Padre Nostro che le Nove Beatitudini sono talmente profonde che ci danno materiale per occuparci per l'intera nostra vita. Con il Padre Nostro è sempre il Cristo che parla, ci indirizziamo al Padre. Con le Nove Beatitudini ci indirizziamo allo Spirito Santo.
2: Molto bene, veramente. E pensi di poter tornare così in Europa o, diciamo, è finito un periodo?
0: Do you think that you'll be able to come to Europe again in the future, or have you...
1: Yes, I am planning to come next year.
2: Well, very well.
0: Quindi mi sta pianificando di venire l'anno prossimo.
2: Ti aspettiamo a braccia aperte.
0: So we're waiting for you with open arms.
2: Un caro saluto a te,
1: oh,
2: Alaki.
1: Good. Well, I look forward to seeing you then next year.
0: Good. And so do we. So do we. And we also would like to say hello to Lucky.
1: Okay, yes, I will pass the greetings on.
0: Great.
1: Thank you both of you. Thank you, Corrado, for your translation. Thank you, Elio, for your introduction.
2: Okay. Thank you, Robert. Buona vita.
0: Okay. Thank you, and have a nice day and
2: life.
0: Yes, and life. Okay. Bye bye.
2: Bene,
0: thank
2: bene.
0: You and bye.
2: Allora abbiamo salutato Robert Powell, adesso mettiamo un po' di musica finale,
0: sì.
2: Quella bella che hai lì sotto.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora prendiamo,
2: ecco,
0: la musica e finiamo con...
2: quella, questa qua.
0: Questa.
2: Mi pare che sia quella finale.
0: No, era questa.
2: Ecco, bene, bene, sì, sì, sì, sì. Bellissimo.
0: Via.

0: Bene, bene, torniamo in diretta. Seratona, sudatona, Corrado. Sì, abbiamo sofferto le pene dell'inferno. Siamo andati nelle sfere sotterranee. Sì. Poi, piano piano, siamo usciti a risalire. Perché sai che Paolo non ha avuto il tempo di affrontare questo aspetto delle nove beatitudini che sono ostacolate, come aveva accennato, dalle sfere, dalle nove sfere sotterranee.
1: Che sono nove anche esse, per cui.
0: Esatto.
1: E bravo, si sono scatenate queste nove sfere sotterranee oggi.
0: Noi quasi svenivamo, però tu hai tenuto duro, sei stato bravissimo. E quindi complimenti veramente per questo lavoro che hai fatto. Allora c'è questo messaggio di Alberto di Treviso che ci dice: grazie amici cari per la luce di informazioni a noi donata. Alberto di Treviso,
1: questo l'abbiamo letto.
0: Sì, sì, abbiamo letto. Grazie, grazie Alberto, un bel, come dire, dono questo tuo incoraggiamento, grazie. Sì. E allora andiamo con la, intanto io faccio le procedure tecniche.
1: Allora,
0: tu
1: io leggo 5 per 1000. Allora ricordatevi 5 per 1000 radio gamma 5, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti. Poi vi ricordiamo l'importanza dei contributi. Questa radio va avanti con i vostri contributi. Allora potete fare un bonifico al PCC Credito Cooperativo di Campodarsego, lì lo trovate nel nostro sito, oppure con conto corrente postale numero 25386459, oppure venendo qui in sede radio in via Antoniana, portando il vostro contributo ai membri del CDA. Poi vi ricordiamo che sabato 12 settembre c'è il Gast Resistenti, se ritacca alle, in sede radio dalle 11 alle 18, c'è un sacco di cose buone e quindi presenti le storiche patate di Rozzo. Quindi abbiamo queste patate e tante tante altre cose buone, ortaggi di tutto, cioè proprio tante cose buone, quindi venite. E per esempio mele Gala Royale, mele Golden, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano reggiano e vari tipi di formaggi del Castiglio. Poi a Trissino sabato 12 settembre ore 10:11 c'è Alfredo Belluco, Erika Stefani, Andrea Ostellari. Dove è esattamente, dov'è che questo posto è? Il criminogenio e costituzionale, ma ci si trova dove esattamente? Dov'è? Ah, no, anche dov'è l'indirizzo? Da Trissino. Ah, Piazza Mazzini, c'è un presidio di protesta in Piazza Mazzini a Trissino Vicenza sabato 12 settembre dalle 10 alle 11. Poi sì, anche il 14 di settembre ore 21 tutti a Trissino davanti al comune, piazza 25 aprile, comitato il criminogen, allora per protestare contro il disegno di legge 978-2023 che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa. Quindi bisogna protestare contro questo attacco a Trissino il 14 di settembre. Poi domenica 20 di settembre c'è la festa dei gas. Per info e prenotazioni 329 00 38 988, ci sono sempre un sacco di robe buone: pancetta, polenta, pollo completo, insalata ai fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, eccetera eccetera. Poi domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Consiglio con Chris Mara, ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco. Quindi ci sono queste iniziative. Per info e prenotazioni Franca 349 09 46 001. Allora, poi un'azienda specializzata nel settore edile cerca un falegname con esperienza, un falegname operaio. Per le candidature telefonate a Sonia 392 5285 066. Poi abbiamo anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce alle iniziative Alberi in Pianura, quindi vogliono piantare 10 alberi, prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99845. Poi qui è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Servono oltre 50.000 firme entro il 15 settembre. Per firmare online con Spide CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Vi ricordiamo il sito CiaoBei www.ciaobei.org, dove potete appunto trovare e vendere oggetti. E con questo abbiamo più o meno finito. Abbiamo l'ultimo: cerco appartamento o casette, anche se un po' vecchie, in affitto per finire locazione settembre. Sono una persona pensionato o persona onesta? Allora chiamate Alfonso 349 58 55160. E l'ultimo: affermato laboratorio artigiano e manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Allora, profilo giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile in un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro di artigiano. Telefono 049 71 0204. Chiedere di Enrico o Paolo.
0: Benissimo, ottimo, ottimo. È arrivato un messaggio di Roberta Treviso, dice: stasera purtroppo ho potuto ascoltare a tratti la sempre interessante trasmissione, spero venga trasmessa in replica, e sempre grazie per trasmetterci conoscenza preziosa con ospiti sapienti. Ciao, grazie, grazie Roberta, gentilissima, veramente abbiamo apprezzato il tuo sostegno. Sì, la trasmissione viene, la registrazione viene poi pubblicata sul canale Kellios con la K di Telegram e anche sul podcast della radio. Bene Corrado, allora siamo arrivati,
1: siamo
0: alla
1: sopravvissuti
0: fine
1: a questa serata, sì. E siamo riusciti a dare qualcosa ai nostri ascoltatori di spirituale prezioso, grazie a Robert,
0: grazie
1: Powell.
0: Robert, grazie a te e a voi tutti che ci ascoltate, sostenete la trasmissione e la radio, Radio Gamma 5, e vi rimettiamo questo bel King of Kings e vi auguriamo buona vita, vi lasciamo nelle mani dorate del mitico Andrea.

0: Gamma 5, 94 MHz, qui da Campodarsego in provincia di Padova, del mondo e altre storie. Siamo il 7 di settembre 2026. 21:30 spaccate, appuntamento consueto con una sorta di sorella ormai, sicuramente per me mi lega un rapporto di stima illimitata. Ciao Simo, benvenuta.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ecco, no, ho detto insomma che ci conosciamo dalla vita, più 5 anni per dire, quindi non... allora, lo dico per chi non la conoscesse, Simona è una studiosa del territorio, passami il termine, poi completerai tu, si occupa di miti, leggende, siamo nelle zone del Lago di Garda e non solo. Storica, curiosa, giornalista, insomma un po' di tutto e tutte belle cose. Benvenuta Simo, libertà di parola, spiegati tu, raccontati tu e hai tutto lo spazio.
1: Beh, intanto grazie, perché ritorniamo ancora a parlare di quello di cui mi occupo in un, diciamo, in un mezzo come la radio, in cui magari non è così scontato che se ne parli, perché ovviamente bisogna avere anche gli spazi per parlare di certi argomenti, non è cosa mai scontata, perché comunque insomma c'è bisogno, ecco, di trovare anche dei modi diversi da quelli cui magari ero abituata io, ad esempio con i libri o con la forma scritta. Io non amo descrivermi con un curriculum o con chissà cosa, perché in realtà tutto quello che io oggi faccio e sono a livello proprio di studi, di ricerche, è dovuto innanzitutto alla curiosità. Quindi a me piace innanzitutto dire che io sono una curiosa, perché senza quella non avrei davvero combinato assolutamente nulla di quello di cui vi parlerò stasera. Ed è bello anche aver avuto l'occasione di poi di nutrire la mia curiosità, perché io penso che magari non a tutti poi capita che hanno delle occasioni, delle persone che li aiutano. Anche stasera mi sto mettendo d'accordo in questi giorni per andare a esplorare una possibilità di una testimonianza su alcuni aspetti della tradizione popolare, e non è cosa scontata, perché quando io 28 anni fa ho cominciato a fare ricerche sul tema delle leggende popolari e delle tradizioni del mio territorio, quello del Lago di Garda, sembrava un po', insomma, sembrava una cosa abbastanza strana, ecco. Oggi invece devo dire che da quel coraggio e anche dalle occasioni che ho avuto modo di raccogliere in giro, devo dire che insomma ho messo insieme un bel po' di cose. Come vedete non ho una presentazione standard, perché non mi piace averla, non mi piace averla in radio, ma in realtà non ce l'ho nemmeno nelle presentazioni, nelle conferenze, nelle cose frontali che faccio. Appunto, io sono tanti anni che mi occupo di ricerca sul tema delle leggende popolari. Ovviamente quando ti occupi di una materia del genere, la prima cosa di cui ti occupi è in qualche modo il tuo territorio, quello che è il territorio in cui vivi, in cui hai anche la possibilità magari di stringere conoscenze, amicizie, di sfruttare anche delle conoscenze che arrivano un po' da tutte le parti. Poi in realtà, a partire dal lago e a partire da quella che è stata poi la ricerca che ha dato vita anche a una serie di libri, io mi sono spostata anche su una visione un po' più grande di quello che era il tema di cui mi stavo occupando, perché in alcuni casi sono diventata in qualche modo esperta di alcuni argomenti, di alcune parti, diciamo, del sapere, che poi insomma mi permettono, ecco, di uscire anche dal mio territorio, di andare anche un po' a esplorare quelle che sono magari tradizioni, ritualità o abitudini magari di altri territori. Tra queste tematiche sicuramente c'è quella che affronteremo stasera per prima, quella del calendario, dei giorni, del passare del tempo, che è un tema che anche per esperienze di vita per me è stato fondamentale. E poi ci sono degli altri in qualche modo settori, come quello legato al cibo, alle ritualità della tavola, alle tradizioni, soprattutto alle leggende legate ai piatti, ai vini, tutto ciò che noi portiamo in tavola. Ma ad esempio penso anche all'ambito delle pietre forate naturali, su cui ho costruito un blog, ho costruito una ricerca ultra decennale, ecco. Quindi ecco, stasera vi porto con me un po' in quello che è il mio mondo da circa poco meno di 30 anni, perché quest'anno saranno più o meno 28 anni che me ne occupo, sono, e insomma ci avviciniamo insomma anche a una certa importanza per quello che, per quanto riguarda sicuramente l'aspetto anche biografico. Però ecco, vi voglio portare con me in quello che è uno degli argomenti che sono stati in qualche modo al centro delle mie ricerche, soprattutto in una fase successiva, quando ho dovuto identificare anche degli argomenti, non solo dei luoghi su cui avevo un interesse. Il calendario è uno di essi. Perché? Perché comunque, come dicevo, ci sono ragioni anche biografiche puramente, ma in realtà il tema del calendario, il tema del tempo, credo che sia in qualche modo un tema che affascina chiunque, chiunque abbia esperienza umana alla fine, perché il tempo è proprio ciò che in qualche modo rappresenta anche l'esperienza umana. Il tempo è una ruota che gira e che ritorna continuamente su se stessa, come è la vita umana, con l'alternarsi della vita, della morte, della crescita, di quello che è proprio il ciclo della persona e di tutto ciò che le ruota attorno. E il tema del calendario abbiamo potuto portarlo in radio anche perché di mese in mese, col passare del tempo, anche in quella che è forse l'unità di misura più tra le più riconoscibili, che è appunto quella dell'anno, in realtà ritroviamo delle stagioni, ritroviamo delle ritualità, ritroviamo in qualche modo una storia che non si interrompe mai, perché anche quel momento dell'anno che apparentemente ci sembra più calmo, più tranquillo, anche meno in grado di esprimere anche qualcosa di significativo, in realtà sotto sotto, se ci andiamo un attimo a scavare dentro, scopriamo che invece ha delle cose molto interessanti da dire, anche perché tutto questo poi si ricollega a quello che è un po' il mondo dei nostri nonni, dei nostri antenati, al mondo ad esempio delle campagne, che oggi forse conosciamo un po' meno, viviamo un po' meno anche in quella che è la ritualità della nascita e dello sviluppo del nostro cibo che abbiamo in tavola. Però un tempo sicuramente l'elemento del sostentamento e di tutto ciò che riguardava anche la stagionalità della natura era molto molto importante e veniva visto anche con una certa importanza, se mi passate il termine, perché comunque era importante capire anche cosa succedeva attorno, anche per capire insomma che cosa avrebbe portato la natura, che cosa avrebbe portato il tempo atmosferico, che cosa avrebbe portato anche lo sviluppo del calendario. E devo dire che quello che stiamo vivendo in questi giorni è un momento di passaggio molto molto interessante, perché in qualche modo settembre, che abbiamo appena iniziato, è un mese di inizio, un mese in qualche modo quasi di capodanno da un certo punto di vista, perché è il mese in cui ricominciano le scuole e il lavoro, ovviamente dopo le ferie. E anche se il prossimo vero e proprio calendario che noi ritroveremo anche nella prossima trasmissione è quello celtico, tra la fine di ottobre e i primi 11 giorni di novembre, in realtà il tema a settembre è quello proprio della ripartenza. Quindi c'è anche un aspetto riflessivo sul fatto di ripartire, di ricominciare, di investire negli ultimi mesi dell'anno per concludere quello che di fatto è anche un ciclo dal punto di vista più formale. E settembre appunto rappresenta un po' questo momento del ripartire, ma c'è anche un appuntamento molto importante in settembre che potrebbe passare anche un po' in sordina forse oggigiorno, che è quello dell'equinozio. Questo momento dell'anno in cui per la seconda volta lungo lo scorrere dei mesi ci ritroviamo ad avere questo momento in cui secondo anche quella che è proprio l'etimologia della parola equinozio, quindi la parola latina equinoctium, abbiamo l'equanox, ovvero la notte uguale, in cui i raggi del sole cadono perpendicolarmente rispetto all'asse terrestre e la notte ha la stessa durata del giorno. Abbiamo vissuto in giugno il solstizio d'estate. Forse non ci siamo resi conto all'inizio, ma forse adesso ce ne rendiamo conto, che le giornate piano piano si stanno accorciando e stiamo andando verso il momento dell'anno in cui queste giornate saranno sempre più corte. Già a giugno è iniziato quello che è il semestre oscuro dell'anno, il semestre più buio, in cui appunto il tempo di luce si riduce, ma forse con l'equinozio iniziamo proprio ancora di più a renderci conto che anche quel poco di luce che restava nelle nostre serate va diminuendo. E ovviamente gli equinozi non avevano solo un significato dal punto di vista del calcolo del tempo o dell'astronomia, ma in qualche modo avevano anche un significato importante, un impatto importante anche a livello psicologico, oggi diremmo, ma ovviamente un tempo possiamo parlare di paure, di timori per quello che è anche la capacità di sopravvivenza. Quindi l'equinozio diventava proprio un passaggio in qualche modo sia di vita che di morte, sia di risveglio che di assopimento. Era il momento in cui la natura si addormentava, iniziava ad addormentarsi in vista dell'inverno, e quindi questo passaggio era visto proprio come un momento della esperienza della grande dea madre che si addormentava, cedeva il passo alla sonnolenza e al buio, e il suo ventre gravido di vita che per tutta l'estate appunto aveva in qualche modo dato i suoi frutti, finalmente si riposava e i suoi figli andavano oltre. Ovviamente gli antichi, che avevano un aspetto religioso un po' meno magari rigido come il nostro, ma interpretavano anche la natura nei suoi passaggi, nei suoi anche comportamenti, non potevano non avere un mito importante che racconta proprio questo passaggio dell'autunno. E il mito di cui parliamo stasera è quindi quello di Demetra e Persefone, conosciute anche come Cerere Proserpina dei miti romani. Ovviamente Demetra e Persefone erano coloro che erano protagoniste del mito greco. E questo mito narrava che mentre stava raccogliendo dei fiori nella pianura di Nisa, la giovane Persefone venne rapita da Ade, il dio degli inferi. E nel momento in cui scomparve, ovviamente la madre Demetra la cercò per l'esattezza per 9 giorni, dove 9 non è mai un numero casuale che arriva così scelto per un gusto personale, ma era anche un numero che indicava proprio l'estinguersi della luce della luna calante. E quindi Demetra cerca per giorni la figlia, finché Helios, dio del sole, non le rivela che Persefone è stata rapita appunto da Ade e che è stata trascinata negli inferi. In altre versioni c'è da dire che ad avvertire Demetra della sorte di Persefone era stata la dea Ecate. E quindi cosa succede? Demetra assume l'aspetto di una vecchia, inizia a vagare per la terra alla ricerca della figlia perduta, e così arriva a Eleusi, dove regnava il re Celeo. Si presenta nella reggia con il nome di Doso e accetta di diventare la nutrice di Demofonte, uccisore di popoli, il figlio di Celeo e Metanira. E solo una delle serve del palazzo, Iambe, riesce a far sorridere Demetra con scherzi osceni. Demetra al palazzo rifiuta cibi e bevande, accetta dal Metanira solo il cicerone, una bevanda a base di orzo e menta, e finisce per decidere non di allattare Demofonte, come doveva essere il suo obiettivo iniziale, ma di cospargerlo di ambrosia e sottoporlo all'azione del fuoco, con lo scopo segreto di renderlo immortale. Ovviamente le cose non vanno come previsto, perché viene scoperta, viene accusata da Metanira, e quindi Demetra taccia chi inveisce contro di lei di cecità e di incapacità proprio di discriminare la fortuna dall'avventura, e abbandona Demofonte al suo destino mortale. si rivela allora con una luce abbagliante, mostra di essere una dea e chiede che a Eleusi venga elevato un tempio in suo onore, dove sarebbero stati celebrati dei riti che lei stessa avrebbe insegnato agli uomini, i cosiddetti misteri eleusini, che appunto venivano celebrati in questo tempio dedicato a Demetra. Ovviamente la fuga di Demetra da quella che è la sua vita ufficiale come dea legata alle messi, quindi anche a qualcosa che dà anche il sostentamento, si trasforma in un periodo di carestia e siccità intorno al mondo, perché la dea delle messi manifesta il suo dolore per la perdita della figlia amata anche in questo modo, abbandonando quello che era il suo destino divino. E quindi Zeus a un certo punto deve intercedere e ottiene che Ade restituisca Persefone alla madre, perché ovviamente a un certo punto, senza la possibilità di fare raccolti, la sopravvivenza stessa degli esseri umani era messa a grande rischio. Tuttavia, il giardiniere degli Inferi, Ascalafo, subdolamente offre un frutto di melograno a Persefone, sapendo che chiunque avesse gustato il cibo infero sarebbe stato costretto a ritornare negli inferi. Persefone assaggia 7 chicchi, il che la obbliga a dover ritornare periodicamente ogni anno nell'oltretomba per 3 mesi, perché ovviamente Ascalafo depose contro di lei. In seguito, tra l'altro, Demetra si vendicò di lui trasformandolo in Barba Gialli. E quando le due dee si riunirono, la terra ritornò a coprirsi di vegetazione. E Demetra, tra l'altro, rispettò quella che era stata la sua premessa e ovviamente iniziò a insegnare i riti che avrebbero costituito gli aspetti segreti dei misteri eleusini. Mettiamola così, non conosciamo del tutto quello che si celava in questo tempio, il mistero dei misteri eleusini, se mi permettete questa espressione, è profondo. Abbiamo una sola fonte letteraria importante che parla appunto del loro significato, ed è l'inno omerico a Demetra, che ci permette di leggere alcuni aspetti dell'iniziazione ai misteri. E quello che possiamo dire però è che il santuario dedicato a Demetra venne poi cancellato dall'arrivo del cristianesimo, che come sempre, insomma, distrusse un po' tutto ciò che era precedente. Tuttavia i riti e le funzioni religiose di Demetra furono in parte trasferite a San Demetrio di Tessalonica, che divenne gradualmente il patrono locale dell'agricoltura ed erede della grande dea pagana. Infatti oggi i contadini e i pastori ancora custodiscono alcuni dei loro rituali più antichi. Ovviamente il ritorno di Persefone sulla terra ci permette di riavere quello che è una condizione nei mesi di inizio della primavera, marzo, di ritorno di quello che è la possibilità che la terra dia dei frutti. Ma in autunno, quando la giovane ragazza viene restituita al marito Ade, ovviamente tutto ciò si interrompe e abbiamo i 6 mesi in cui sostanzialmente la terra smette di dare frutti. Sicuramente questo è un mito che ci racconta molto bene quello che è il rito, il ciclo proprio di cambiamento delle nostre stagioni. Tuttavia i greci e poi i romani non furono gli unici a dare una spiegazione dell'equinozio, perché per esempio anche i celti utilizzarono per l'equinozio d'autunno un momento per collocare la festa di Mabon, il figlio divino, dio gallese della giovinezza e figlio della madre terra Modron e del dio illuminante Melt. Quindi Mabon è il figlio della luce, della liberazione, ha il potere di far fiorire e sviluppare ciò che dipende per la propria crescita dalla luce solare, ed è ovviamente una divinità in cui possiamo riconoscere anche delle tracce di altre divinità a lui precedenti e a lui seguenti, come per esempio il dio Apollo, ma anche di qualche personaggio più legato a quella che è la cultura religiosa contemporanea, ovvero il cristianesimo, perché in Mabon possiamo riconoscere alcuni degli attributi dell'arcangelo della luce San Michele. Che cos'è Mabon? È il tempo per la fabbricazione del vino, per la raccolta delle uve, per tutto quello che è il processo per creare il vino, dalla pigiatura alla chiusura nel buio delle botti, con procedure che ovviamente, mentre oggi sono forse un po' più legate alla tecnica, alla conoscenza anche della chimica, un tempo avevano dei veri e propri rituali, perché la trasformazione in vino aveva un aspetto spirituale molto importante. Non a caso si parla ancora di spirito quando si parla di alcolici, perché il vino che fermenta nelle botti al buio rappresenta comunque un momento di passaggio, di trasformazione, di cambiamento, che ha anche un aspetto anche misterico, che in quelle culture ovviamente non poteva essere spiegato con aspetti culturali che poi sarebbero stati spiegati in tempi più recenti. Mabon quindi era una festa iniziatica rivolta alla ricerca di un nuovo livello di consapevolezza. Era la festa in cui ci si rivolgeva all'interiorità, nella parte in cui dell'anno in cui la ruota dell'anno si declinava, iniziava a rallentare il proprio ciclo, e perché stavamo entrando nel momento del buio, e quindi il momento era propizio proprio anche per la riflessione, anche perché appunto questo aspetto di buio e luce che si alternava nell'anno suggeriva anche questo aspetto proprio di riflessione su quelli che erano i cambiamenti e i cicli. E ovviamente Mabon era tempo di mistero, tempo per onorare le divinità anziane, lo spirito, per i doni da lasciare alle divinità, ma anche per tutto ciò che poteva essere una forma di

il naso, è segnato da una serie di figure che hanno un rapporto con la natura, ma cambiano un po' quello che era la visione che ne avevamo in precedenza. Perché infatti il passaggio ufficiale dall'estate all'autunno è segnato dalla presenza di una festa dedicata ai tre angeli nominati dalla Sacra Scrittura. Si tratta dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, che vengono ricordati dalla Bibbia e quindi dalla cultura cristiana con specifiche missioni. Michele era l'avversario di Satana, Gabriele era l'annunciatore e Raffaele era il soccorritore. Sicuramente fra di esse, e non a caso, poi ve l'ho citata anche in precedenza, proprio perché è legata a quelli che possono essere degli aspetti culturali che non sono mai morti rispetto alle culture precedenti, la più sicuramente che salta agli occhi è quella di San Michele, una figura molto carismatica e importante, il santo guerriero legato alla luce, che è anche colui che è pesatore di anime. San Michele Arcangelo è normalmente rappresentato come un angelo alato con due ali, che però porta anche un'armatura. Nelle mani spesso cinge una lancia, a volte invece impugna una spada nella mano, ed è nell'atto molto spesso di infizzare il demonio, quasi sempre rappresentato come un dragone. Inoltre, come vi accennavo prima, San Michele Arcangelo ha una terza rappresentazione iconografica, perché lui è anche pesatore di anime, per cui in alcune delle sue rappresentazioni, soprattutto nell'epoca rinascimentale, oltre alla spada, San Michele Arcangelo porta in mano anche una bilancia. E la spiegazione ovviamente è una spiegazione che esiste, perché alla fine dei tempi, secondo la tradizione, i giusti attraverseranno il ponte del cappello per arrivare davanti a San Michele Arcangelo, che peserà le loro anime. E bisogna notare che solo le anime purificate e leggere dei giusti possono attraversare appunto il ponte del cappello, e la pesatura delle anime dovrebbe essere solo un proforma per l'accesso al paradiso. Ovviamente chi vivrà o ci sarà vedrà e capirà se questo sia vero. Che cosa possiamo dire di San Michele? San Michele lo abbiamo spesso ritratto in quella che è la scena forse topica della lotta contro il male, ovvero l'Apocalisse. Si tratta della grande battaglia che è avvenuta ovviamente in cielo tra gli angeli rimasti fedeli a Dio e gli angeli ribelli comandati da Satana, rappresentato molto spesso come un dragone rosso con 7 teste e 10 corna. E San Michele, arcangelo, quindi Michael, è il comandante degli angeli rimasti fedeli a Dio, che c'è da dire una cosa: lui non combatte direttamente la battaglia, ma quando scoppia la guerra in cielo, Michele e i suoi angeli combattono contro il drago. Il drago è ovviamente un simbolo molto forte, è il serpente antico, colui che viene chiamato il diavolo, Satana, colui che seduce la terra. E in occasione di questa battaglia viene precipitato sulla terra insieme ai suoi angeli. Gli altri due personaggi che vi ho nominato, Gabriele e Raffaele, hanno due funzioni altrettanto interessanti. Gabriele infatti è il messaggero di Dio, lui è principalmente colui che annuncia, palesatore della volontà divina, è colui che appunto porta le divine rivelazioni. Per esempio spiega al profeta Daniele come avverrà la prima restaurazione, dal ritorno dall'esilio all'avvento del Messia. A lui è affidato l'incarico di annunciare la nascita del precursore Giovanni, figlio di Zaccaria ed Elisabetta. Forse vi ricordate che esiste una famosa scena in cui Maria va a trovare Elisabetta anche. Ma la missione più alta che viene affidata a Gabriele è sicuramente

0: quella mai affidata a una creatura, ovvero l'annuncio a Maria Vergine dell'incarnazione del Verbo di Dio e della nascita di Cristo, il Salvatore dell'umanità, chiedendo ovviamente in questa fase il consenso di Maria ai piani divini di salvezza. Meno conosciuto è sicuramente Raffaele, meno nominato, anche forse che riceve meno dediche per quanto riguarda sia la toponomastica, quindi il nome dei luoghi, dei vari paesi, ma anche per esempio il culto delle chiese, sicuramente ce ne sono un po' di meno. E Raffaele è l'arcangelo dell'amore sponsale e della salute. Nella Chiesa cattolica, come anche in quella ortodossa, è il patrono di giovani, fidanzati, sposi, farmacisti, educatori, viandanti e profughi. E quindi è colui che appunto è soccorritore, ha questo in qualche modo obiettivo, questa missione, che ovviamente lo differenzia dagli altri due personaggi. E devo dire che, insomma, avervi spiegato questo è particolarmente significativo perché alla fine del mese questi tre personaggi, Gabriele, Raffaele e San Michele, li ritroveremo celebrati in una data particolare che è quella del 29 di settembre. Quindi comunque la Chiesa ha scelto di collocare questi tre personaggi in un'unica data molto importante. Se vi ricordate, il 29 non è un numero così estraneo. L'abbiamo ritrovato anche qualche mese fa, perché ad esempio nel mese di giugno, il 29, è la festa di San Pietro e Paolo, quindi sembra quasi un richiamare il fatto che le singole date di equinozi e solstizi non siano solo un passaggio di un unico giorno, ma in qualche modo costruiscano un piccolo percorso sacro, un piccolo percorso magico proprio attorno a quelle date, rendendo così particolare proprio il fatto che non ci sia un unico giorno, un giorno per forza unico, preciso, in cui viene celebrato l'aspetto magico, l'aspetto rituale, ma in realtà, come spesso avveniva anche nelle culture antiche, si va oltre quello che è un singolo giorno di celebrazione, un singolo giorno magico, potremmo così definirlo. E quindi ecco, questo era un po' la parte che vi volevo raccontare stasera in questo passaggio, insomma, abbastanza significativo perché poi diventerà in qualche modo ufficiale che i giorni stanno diventando sempre più brevi e ci avviciniamo a una parte molto interessante e molto buia anche del nostro anno a livello rituale. Ora io, Andrea, farei una piccola sosta.
1: Sì, scusa che abbasso un po', ne approfitto anche per ricordare a te, ovviamente, di rimando anche agli ascoltatori, il 5 di ottobre è il prossimo appuntamento con te, se non ho fatto male i conti. 5 ottobre, sempre 21:30, 22:30, se ti può andare bene. Perfetto.
0: Va benissimo, ok, me l'avevo già immaginato, ecco, più o meno coi calcoli.
1: Sì, più o meno là. Allora, anzi, ripeto, è là, 5 ottobre, 21:30, 22:30. Allora lo do ovviamente come informativa agli ascoltatori e ovviamente anche a te. Ti riaggancio e ci sentiamo fra 2 minuti, insomma. Ciao,
0: Ci risentiamo dopo.
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao ciao.
1: Fra poco.

0: Ok, questi sono i WNW Nation, sapete che li metto, e tra l'altro sono gli stessi della, scusate, della sigla. E, seconda parte quindi del mondo e altre storie, lo ricordo con voi dalle 21.30 alle 23, minuto più minuto meno, siamo il 7 di settembre 2026. Ne approfitto anche per ricordarvi su tutti il nostro modo per interagire più immediato, cioè l'SMS, il 334 7102672, ripeto il 334 7102672, ripeto anche e ricordo soprattutto i tre modi per, come dire, aiutarci a livello economico. Il primo è tramite il conto corrente postale al 25386459, intestato appunto alla COP e Radio Gamma 5, via Antoniana 66 a Campodarse, con la causale aiuto radio, se proprio volete metterla su. E questo è uno. Secondo modo, tramite la banca di credito cooperativo, e in questo caso bonifico presso la banca di credito cooperativo, l'IBAN lo trovate sul nostro sito. Mentre il terzo, ma non meno importante, meno efficace, è venire qua fisicamente in sede e consegnare scusate, l'offerta agli incaricati preposti, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione. Ecco, questo detto tutto, seconda parte. Ciao Simo.
1: Ciao a te, ciao a tutti quelli che ti ascoltano.
0: Sì, ti ho lasciato insomma modo di prendere un po' di fiato. Seconda parte, insomma, sapete che molto godereccia, ecco, diciamo così, sapete, c'è largo spazio al cibo, ecco, per riassumere. Buon ascolto a tutti, a dopo.
1: Sì, la seconda parte è molto mangereccia perché si ispira a quello che è stata una mia ricerca, quello che è stato un mio lavoro legato al mondo del cibo e del vino, e quindi a quelle che sono le tradizioni popolari legate un po' al mondo dell'enogastronomia, ma soprattutto al legame tra le vere e proprie leggende popolari, quindi le storie che noi troviamo in giro per il nostro territorio, e cibi e vini che in qualche modo hanno una storia che racconta come sono nati. È un lavoro che è diventato un libro che si intitola La leggenda viene mangiando, uscito poi da circa diciamo 11 anni, se al volo faccio un conto a mente un po' veloce. E devo dire che è un lavoro un po' particolare perché appunto raccoglie tutta una serie di storie legate al cibo e ai vini. E abbiamo pensato che poteva essere un argomento anche un po' così particolare su cui abbiamo costruito la seconda parte del programma. La cosa bella delle tradizioni popolari è che molto spesso anche in quelli che sono le sintesi per eccellenza della tradizione popolare spesso troviamo delle cose molto interessanti. Quindi stasera volevo partire da quello che è proprio la sintesi proprio per eccellenza della tradizione popolare, che è la forma del proverbio, perché ce ne sono alcuni che mi sembravano interessanti anche per via del discorso che vi ho fatto prima. Volevo infatti partire da un proverbio che mette in correlazione la produzione del pane e quella dell'uva, che ovviamente sono due cibi che in qualche modo vengono a maturazione in due momenti diversi, perché l'uva è legata al periodo dell'autunno, al periodo proprio della vendemmia, mentre il pane, quindi la farina, quindi la produzione nei campi, è più legata a quello che è il periodo dell'inizio dell'estate poi. E mi piace molto questo proverbio perché dice: se piove per San Michele si riempie il paniere, se piove per San Pietro l'uva gli va dietro. Come prima vi ho accennato, c'è questa cosa particolare per cui la festa di San Michele, Gabriele e Raffaele è fissata il 29 di settembre, e appunto questo proverbio la mette direttamente in correlazione proprio con la festa di San Pietro del 29 giugno, una cosa che insomma ci fa un pochettino entrare anche in questa dinamica per cui le cose non sono così nette come a volte sembrano. Fra un paio di giorni sarà San Gorgone e il proverbio ci dice che se fa bello per San Gorgone la vendemmia va benone, ma ci dice anche che per Santa Eufemia comincia la vendemmia e quindi il 16 di settembre ufficialmente dovrebbe cominciare la vendemmia, anche se sappiamo che soprattutto quest'anno molte produzioni hanno cominciato prima la loro vendemmia. Settembre è un mese ovviamente dedicato all'uva, ma non solo, perché ci sono anche gli altri frutti protagonisti. E infatti si dice di settembre l'uva rende e il fico pende. Di settembre prima la bianca, che di pendere è già stanca, riferito sempre all'uva. Ma a settembre piogge luna e dei funghi la fortuna, funghi che sappiamo potrebbero arrivare anche un po' più in là, ma è importante che in qualche modo possano anche godere di quella che è la pioggia. Si dice anche, tra l'altro, brache, tela e meloni in settembre non sono buoni, quindi meloni in settembre è qualcosa che va poco d'accordo. E vi volevo ricordare anche Santa Croce del 14 settembre, perché c'è un proverbio che ci dice Santa Croce, pane e noce, perché in effetti le noci in questo periodo dell'anno iniziano ad arrivare a un certo sviluppo. Quelle stesse noci che in cui, se raccolte ancora verdi nella notte di San Giovanni, sono buone per fare il nocino, e quindi già lì capiamo che qualche altro legame lo possiamo trovare. Diciamo che settembre è un mese molto particolare, è un mese ricco di spunti, ma sicuramente quello da cui partirei è il fatto che la colazione, come oggi noi la conosciamo, quindi cappuccino e cornetto, in realtà è nata proprio nel mese di settembre, per la precisione nella data dell'11 settembre del 1683. Cosa è successo quell'anno? Ecco, io oggi vi racconterò due leggende che riguardano due aspetti della colazione che sono nate proprio in quel giorno. Partiamo da Marco da Aviano, un frate cappuccino che viene inviato dal Papa appunto nel 1683 a Vienna per dialogare con le potenze europee per creare una coalizione per combattere contro i turchi che imperversavano per il continente. E durante la permanenza in città, il religioso, che è stato tra l'altro beatificato nel 2006 per aver salvato l'Europa dal pericolo musulmano, entrò in un caffè viennese, un tipo di locale che in quegli anni si stava diffondendo in tutta Europa, e chiese un caffè, bevanda che non aveva mai assaggiato e che quindi, insomma, voleva provare. Tuttavia, di fronte al sapore forte, non riuscendo a berlo, domandò anche qualcosa per renderlo più dolce. Quindi gli venne dato del latte, che rese il gusto più gradevole, ma un cameriere, vedendo l'intruglio e per il fatto che fosse un frate cappuccino a berlo, non poté fare a meno di esclamare stupito: "Kapuziner". E così, secondo una tradizione, sarebbe nato proprio il cappuccino. Anche un'altra leggenda vede il 1683 come anno di invenzione del cappuccino, ma esserne protagonista è un soldato, un certo Franziskaner Gerzi Kulczycki, che faceva parte delle truppe viennesi che giunsero all'accampamento dei turchi quando costoro scapparono dalla città. Ovviamente, dovendo fare una fuga alquanto precipitosa, gli stranieri dovettero abbandonare molte scorte e fra di esse vi erano anche numerosi sacchi di caffè. I soldati provarono a bollire la bevanda, come sapevano che anche i turchi facevano, ma a loro risultò un intruglio amaro e imbevibile. Per questo provarono ad addolcirlo con panna e mela, dato che allora il latte era difficile da conservare e quindi venivano più spesso usati i suoi derivati, e il risultato fu una bibita piacevole, a cui diedero il nome di cappuccino, ispirandosi all'abito dei frati e forse al colore della loro tonaca, che era della stessa tinta della bevanda. E quindi questo soldato poi fu, secondo la leggenda, colui che aprì la prima caffetteria a Vienna dopo la guerra. Ma vi dicevo che l'11 settembre 1683 nacque anche qualcos'altro, perché appunto siamo a Vienna, siamo in pieno assedio dell'esercito ottomano, che cercava una via ovviamente per penetrare nella città e cogliere di sorpresa gli austriaci, E a un certo punto ai turchi venne l'idea di provare a scavare delle gallerie sotto le mura che decisero di realizzare nottetempo, in modo che in questo modo sarebbe stato più difficile che qualcuno si accorgesse dei lavori. Non avevano però fatti i conti con i fornai della città, i quali erano abituati a svegliarsi molto presto per preparare il pane, e uno di essi appunto notò che c'era qualcosa che non andava, quindi avvisò l'esercito, venne dato l'allarme e tutta la città si svegliò. Quando la guerra terminò, proprio ai fornai spettò il compito di ideare una ricetta, un dolce, che facesse rimanere nella memoria quel periodo storico, l'assedio e la lunga guerra. E proprio in quell'occasione fu inventato il Tixel, un dolce a forma di mezzaluna che simbolicamente permetteva di mangiarsi il turco invasore, perché richiamava tra l'altro la stessa forma presente sulla bandiera nemica. Dal Tixel sarebbero poi stati ideati il croissant francese, nonché la brioche del nord Italia e il cornetto del sud Italia, rimanendo legato appunto a questa battaglia, questo momento particolare del 1683. Come dicevo, settembre è un mese ricco perché in realtà, rimanendo nell'ambito dell'enogastronomia, abbiamo degli altri richiami proprio a questo mese. Per esempio, il 12 settembre, se noi andiamo a Sanguinetto nella Bassa Veronese, nella contrada Capo di Sotto, troviamo una tradizione che in un tempo era quella di posizionare in strada dei banchetti di dolciumi e organizzare una vera e propria festa popolare. E le donne del paese in quell'occasione venivano chiamate alla locanda alla posta dai proprietari, i signori Longhi, per tirare la pasta e preparare dei dolcetti tipici a forma di raviolo, i rofioi, il cui impasto aveva alcuni ingredienti che rimanevano rigorosamente segreti. Pare che l'obiettivo dei festeggiamenti e di cucinare questi rofioi fosse di invitare i nobili forestieri giunti nella cittadina in carrozza a partecipare affinché le ragazze del posto potessero conquistarli con questa delizia nuova e originale e quindi fossero in qualche modo un dolcetto con cui le ragazze potevano trovare marito. Devo dire che settembre riserva veramente tante piccole e grandi sorprese perché se ci spostiamo in Friuli troviamo la leggenda legata alla nascita del Picolit, un vino che ritroviamo andando tra i colli friulani, dove un tempo un giovane vignaiolo un po' bassino, che il fratello scherzando aveva soprannominato Picolit, si ferì un giorno a morte, lasciando sgomenti e addolorati i suoi cari. Il padre, per omaggiarlo, volle dargli sepoltura in riva al fiume Natisone, segnando la sua tomba con un ramoscello di cipresso. E nei giorni seguenti, proprio lì, si arrivò ad avere un avvenimento prodigioso. Infatti il sottile ramo di cipresso si trasformò in un filare e lì apparve di persona il dio Bacco, il quale spiegò che l'uva che sarebbe risultato da quei rari, sarebbe spuntata, non doveva essere spremuta appena colta, ma immagazzinata in un luogo chiuso e alla fine dell'autunno andava schiacciata per essere poi riposta in vasi trasparenti. E questo vino che ne sarebbe risultato sarebbe appunto stato chiamato Picolit in onore del giovinetto che era morto. Anche a Milano, dobbiamo andare nel mese di settembre, nel 1574, per trovare una leggenda legata alla nascita di una pietanza. Per la precisione dobbiamo andare nei luoghi della costruzione del Duomo, la cui appunto realizzazione durò secoli, e così alle spalle proprio di questo grande cantiere si creò una sorta di quartiere dove vivevano tutti coloro che erano coinvolti nella costruzione. Tra di essi erano falegnami, marmisti, scultori, carpentieri e vi era anche una piccola comunità di belgi, tra cui il mastro vetraio Valerio di Fiandra, il quale avrebbe dovuto realizzare la vita di Sant'Elena attraverso una serie di vetrate illustrate. tra i suoi discepoli ve n'era uno particolarmente abile a creare colori sorprendenti, utilizzando un pizzico di zafferano che veniva aggiunto nell'impasto ogni volta con dosi diverse, e questo giovinetto veniva chiamato appunto Zafferano. Valerio seguiva il suo allievo e lo prendeva in giro dicendo che a un certo punto usava così tanto lo zafferano, la polvere gialla, che avrebbe finito per infilarlo anche nel risotto. Canzonato più volte, il giovane zafferano decise di fare uno scherzo al suo maestro, perché la figlia di Valerio stava per sposarsi, e così il ragazzo corrompette il cuoco e andò in cucina a versare un po' di zafferano anche nel risotto che sarebbe stato servito in tavola. E grande fu lo stupore di fronte a quella grande montagna di riso giallo, ma il primo che lo assaggiò lo trovò talmente delizioso che anche tutti gli altri vollero provarlo, e alla fine non solo non rimase più un chicco, ma divenne una ricetta molto prelibata. Zafferano, senza volerlo, proprio nel settembre del 1574 aveva inventato così il risotto alla milanese, un piatto che insomma arriva fino ai giorni nostri. Devo dire che settembre ci riserva anche un altro piatto un po' particolare. Restiamo sempre nel nord Italia, siamo a Verona, dove nel settembre del 489, per l'esattezza il 27 settembre, viene combattuta la battaglia di Verona, nella quale da una parte abbiamo gli eruli di Odoacre, vicario dell'impero romano d'Oriente, e dall'altra parte Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti. I due si scontrano, ovviamente la battaglia lascia molte vittime, non solo fra gli eserciti ma anche tra i cavalli che i soldati montavano, e il re Ostrogoto, temendo lo scoppio di epidemie, invitò i cittadini a sbarazzarsi al più presto delle varie carcasse. Di fronte a tanta carne e a poca possibilità di conservarla come meritava, per poterla utilizzare come cibo, gli abitanti pensarono di metterla sotto vino, aggiungendo spezie e verdure e facendola cuocere a fuoco lento. Nasceva così la pasticciata alla veronese, un piatto che troviamo ancora servito appunto sulle tavole del veronese. E devo dire che insomma è una storia un po' particolare, perché è una storia anche per fare un po' di necessità virtù, visto che sarebbe stato sprecato un sacco di cibo. E volevo chiudere questo piccolo excursus poi di storie andando nella zona dell'Emilia Romagna, in particolare a Piacenza, dove incontriamo il monaco benedettino Donizzone, abate del monastero di Sant'Appollinare di Canossa, il quale nel 1046 Enrico II di Franconia era in viaggio verso Roma per farsi incoronare imperatore nel giorno di Natale, e durante il giorno, era appunto il mese di settembre, giunse appunto a Piacenza e decise di mandare dei doni al suo vassallo Bonifacio di Canossa, che era appena diventato padre della contessa Matilde, e in cambio di proprio omaggio chiese di fargli avere il maceto che veniva prodotto nella rocca non lontana. Quindi il padre di Matilde fece costruire uno splendido carro d'argento trainato da due buoi, con appunto una botticella d'argento che conteneva il prezioso aceto, e il tutto appunto arrivò all'imperatore, che gradì molto il dono e che quindi insomma lo apprezzò e lo utilizzò appunto in tutto quello che poteva essere utile, non solo a livello culinario, perché sappiamo che comunque l'aceto veniva utilizzato per esempio anche da Lucrezia Borgia come toccasana nel periodo dei due parti dei figli avuti dal marito Alfonso I d'Este, quindi sicuramente un qualcosa che non veniva sprecato anche in questo caso, perché poteva avere molti usi. Io ho quasi finito, ma volevo ricordarvi se per caso vi ho incuriosito, comunque volete saperne di più nel mio lavoro, ci sono i miei riferimenti, che trovate online, c'è il mio sito leggendodelgarda.com, dove trovate informazioni sui vari libri che ho fatto, sugli eventi, approfondimenti anche un po' su tutti i temi di cui mi sono occupata, quindi avete la possibilità, insomma, di muovere un po' su questi argomenti. E poi, se avete piacere, ci sono anche i social dove potete seguirmi, sia su Facebook alla pagina Simona Cremonini Romanzi, Leggende, Lago di Garda, e su Instagram come Simona Cremonini, proprio come utente semplice, nome e cognome facilmente ricordabile. Per quanto riguarda invece la possibilità di incontrarci di persona, sapete che faccio di solito un piccolo calendario degli appuntamenti che mi aspettano, ma in questo periodo sono un po' rallentata in questa attività, quindi vi invito a venirmi a trovare sabato 3 e domenica 4 ottobre alla libreria Safira di Grassano Visconti in provincia di Piacenza, dove farò un firmacopie di tutti i miei libri in concomitanza con l'evento Vampiria, che è una rassegna appunto sul tema dei vampiri che si svolge nel borgo sia il sabato che la domenica. Più avanti mi troverete invece in fiera a Garda con a Montichiari all'inizio di novembre, il secondo weekend, sempre con la possibilità di fare il firmacopie di tutti i miei libri. Il 5 ottobre invece ricordatevi che avremo l'altra diretta qui su Radio Gamma 5, quindi avremo la possibilità di ricostruire ancora un pezzo di calendario attraverso riti, leggende, miti e aspetti un po' particolari, pensando che comunque il prossimo mese ci avvicineremo a una festa importante come quella di Ogni Santi e soprattutto della Vigilia di Ogni Santi, che porta con sé molte tradizioni e molte cose particolari, tra cui non solo tutte le ritualità legate ad Halloween, ma in realtà è un momento dell'anno, insomma, un po' particolare, in cui di cose da dire ce ne sono veramente tante. Vi ricordo quindi il sito leggendedelgarda.com, che è importantissimo perché poi è un po' un contenitore di tutte le cose che faccio, e appunto dove poi trovate eventualmente anche tutti i vari aggiornamenti sulle cose nuove e in progress che mi riguardano. Sto lavorando un po' in segreto dei progetti nuovi che spero vedano la luce l'anno prossimo, quindi non posso dare molti dettagli, però sicuramente qualche evento durante l'inverno comunque lo farò, e quindi ci sarà magari occasione per chi ha piacere anche di venirmi a trovare, insomma, di persona anche in qualche occasione. Poi ovviamente, come faccio in tutti i contesti, se qualcuno degli ascoltatori avesse piacere a organizzare una presenza, una conferenza o una qualunque tipo di attività, che mi contatti, insomma, la mia mail è info@leggendedelgarda.com, facilmente contattabile, quindi ecco, sono disponibile anche per valutare delle cose nuove. Io, Andrea, credo di aver praticamente finito.
0: Sì. Scusami, ti leggo un messaggio che è arrivato da Patrizia di Treviso, che dice: il giorno 29 in cui cadono le ricorrenze ricordate da Simona Cremonini non è a caso, come anche Simona faceva presente, infatti anche il martirio di San Giovanni Battista cade il 29 di agosto. Complimenti a Simona per la sua opera di ricerca e divulgazione sulle leggende e miti del Garda. Ecco, questo era ed è un messaggio di Patrizia da Treviso, insomma.
1: Sì, tra l'altro, insomma, anche su San Giovanni Battista ci sarebbero tutta una serie di cose da dire, ma sarà materia magari per una prossima diretta.
0: Va bene, lo ricordo, tra l'altro, scusami, il 5 di ottobre, il prossimo appuntamento con Simona qua con me in radio dalle 21.30 alle 22.30. Grazie sempre per tutto, Simo, come sempre, lo sai, lo ripeto alla nausea, ma veramente è sempre bello averti qua, insomma, ecco.
1: No, grazie a te, perché comunque non è mai scontato avere gli spazi anche per parlare di certi argomenti, per portarli avanti, quindi a me fa sempre molto piacere, perché insomma anche la radio è un mezzo potente e soprattutto, insomma, è un bello spazio in cui si può anche un po' andare ad approfondire, non solo a dire poche cose superficiali, ecco.
0: Infatti, grazie sempre, un abbraccione, al mese prossimo, al 5, lo ripeto,
1: grazie,
0: di ottobre. Ciao a tutti, grazie Simo. Anzi,
1: ciao.
0: Ecco qua Simona Cremonini, che non ha, come dire, bisogno di presentazioni, è una persona meravigliosa, intelligenza straordinaria. Musica, questa è una vecchia canzone che ha fatto in un suo spettacolo Cattelan con Gali. Ascoltatela perché è carina, insomma, tanto per rilassarci un attimo. Fra poco.

0: come quando pensi di trovare parcheggio e ti infili convinto, ma poi c'è una smart.
1: Fatele più lunghe ste smart, no! E poi anche le smart, quando le prendi, non so, non è la tua, la prendi col car sharing e sei contento perché stai uscendo da un locale, sei felice perché la trovi proprio lì davanti, piove, non avevi voglia di camminare troppo e vai davanti alla smart, provi a prenderla e scopri che l'ultimo che l'ha usata prima di te

0: Perfetto, allora. Senti questa. Un'altra cosa che non sopporto è quando in aereo non c'è più posto nelle cappelliere e ti devi imbarcare il trolley che avevi già passato i controlli.
1: Controlli.
0: Esatto, ma di cosa?
1: Dei trolley. Per colpa dei vostri trolley non ci sta più il mio trolley.
0: Eh sì, i problemi sono altri. Anzi, non è tanto che i problemi sono altri, ma che il problema sono sempre gli altri. Sei bloccato nel traffico e pensi: cazzo ci avete da fare tutti in giro lunedì? Ma tu sei in giro di lunedì a bloccare il traffico. E allora sei lì in macchina, apri Facebook e vedi che tutti si lamentano di qualcosa. E quindi

Sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte, sei tu. Una magia più forte della morte, sei tu, sei tu, sei tu.

A lunedì prossimo. Un abbraccio a tutti e buona vita. Buon inizio settimana, insomma, buona settimana, buona vita, buon tutto. A lunedì prossimo. Ciao.

E allora, nel nome del Padre del Cielo sempre più blu, in alto i cuori, come diciamo spesso, 12.06 del 7 settembre 2026, siamo già in diretta perché qui abbiamo il nostro Mario Paladini, come già vi avevo accennato sabato scorso, anche perché si riparte e quindi se ritacca, ho scritto lì, se ritacca col gas, se ritacca e partiremo quindi il sabato prossimo si parte con il gruppo d'acquisto solidale, poi a seguire quindi anche l'altro gas e quindi settembre andremo ad acquistare in maniera un po' più seriosa e quindi anche utile, e quindi andremo ad irrorare le casse dei nostri amici, va bene, nel senso buono del termine si intende. Ciao a tutti intanto, poi dopo le ore 13 faremo un po' anche il punto della situazione per quanto riguarda il grande concerto di ieri in memoria di Tania e così nel ricordo di Giancarlo, il nostro grande Giancarlo purtroppo è venuto a mancare qualche giorno fa, l'abbiamo ricordato sabato scorso, e poi riprenderemo appunto il tutto e daremo anche le coordinate per chi vorrà magari dare l'ultimo saluto mercoledì prossimo 15:30 al nostro grande Giancarlo. Ringrazio tutti i volontari di ieri, siamo già messi all'opera, e il test sostanza nervine che arriva in questo esatto momento, controproducente ma comunque è ovvio, per sostenersi fino alle ore 15 come minimo quella realtà a Oriani del lunedì vada Dio, quindi roba calda che teniamo distante dai nostri cursori mittici. Va bene, ciao a tutti intanto, come state? Bene, perfetto. Ultime spruzzate di caldo, ultime irrorate di glifo caldo, e dopodiché arriva mercoledì con un abbattimento, mi dicono anche di 10 punti per quanto riguarda i gradi, e quindi già momento di maillot e tutto.

0: Va bene, quindi anzi, servirà indossare ancora meglio la tecnologia migliore possibile per guarire da tutti i mali o comunque tenere un determinato equilibrio psicofisico-emotivo, perché siamo fatti di tanta roba, Mario. Noi siamo non solo roba fisica, ma che, quando dico psicofisico-emotivo, siamo tanta roba. Tu come stai intanto? Non ci vediamo da qualche mese?
1: Sì, beh, bene, bene, bene.
0: Bene.
1: L'estate è passata bene.
0: Dove l'hai passata l'estate?
1: A casa.
0: Ah,
1: è stata un'estate casalinga.
0: Da Resana Boy, insomma, ragazzo di Resana, insomma. Resana Boy, insomma, non sei andato a fare nessuna camminata con l'esoscheletro in montagna,
1: in realtà sono andato a farmi, sono andato Malgamonte, una bella malga.
0: Dove siamo? Vicini a cosa? Amiane.
1: Sopra Amiane.
0: Nel Trevigiano comunque?
1: Dov'è? Sì, nel Trevigiano, un bel posto, ho passato una bella giornata al fresco, perché
0: ovviamente
1: si stava molto molto bene. Ho usato anche l'esoscheletro per provare un po' come funzionava, ed è, bisogna dire che insomma è tutto un altro mondo.
0: Mario sarà di nostri, appunto, come spesso avviene negli ultimi tempi per quanto riguarda il gas, e quindi poi daremo anche le dritte per quanto riguarda quello che potranno trovare nel tuo banchetto con la tua consorte al fianco. Comunque
1: certamente
0: la tua consorte al fianco. Vabbè, siete sposati da un sacco di anni voi, oltretutto, o no?
1: Sposati dal
0: 2015. Insieme comunque
1: da, insieme da 27 anni.
0: 27 anni.
1: 1999.
0: Odissea nello spazio.
1: Odissea nello spazio.
0: Ma non è stato l'Odissea. È stato l'Odissea. Vabbè, Odissea nello spazio. Vabbè. È uscita così, insomma, fretta e furia. Detto questo, allora, noi, beh, intanto abbiamo una novità oggi anche che presenteremo tra poco per quanto riguarda tutto quello che concerne indumenti e tutto. Però qui parliamo di una realtà, la tua, fondata nel 2016, quindi insomma, due lustri, 10 anni.
1: Sì, ormai facciamo, quest'anno abbiamo fatto i 10 anni.
0: Welfare Project, però, si parla in inglese.
1: Welfare Project, sì, perché è un qualcosa di che è sempre in Italia. Cioè sempre in evoluzione.
0: In itinere mi piace, sì.
1: Sempre in evoluzione.
0: È tutto italiano, oltretutto.
1: Prego?
0: Tutto italiano.
1: Sì, sì.
0: No, perché uno dice welfare project, no. Sembra che il progetto
1: allora,
0: è...
1: Purtroppo, bisogna usare molte volte la terminologia inglese,
0: sì,
1: per essere sufficientemente internazionali, ecco, diciamo, ecco, così.
0: Esatto.
1: Anche se sinceramente Welfare Project, io ho sempre parlato di progetto benessere.
0: Va bene, visione del dottor quindi Mario Palladini, professionista appassionato di salute, benessere e nuove tecnologie. Quindi mettiamo assieme un po' tutto.
1: Nuove tecnologie, sì.
0: Nuove tecnologie,
1: sì,
0: assolutamente.
1: Sempre
0: sì.
1: Il.
0: Va bene. Senti, prima di cavalcare l'argomento, un ricordo di quello che abbiamo accennato spesse volte, è venuto a mancare il capitano, ragazzo.
1: Sì, purtroppo.
0: È venuto,
1: sì.
0: A 31 anni è venuto a mancare il capitano, il grande Varenne. Ne ho parlato con te, tu non hai parlato di Varenne.
1: Sì, purtroppo è venuto a mancare improvvisamente e ha colto tutti di sorpresa, veramente.
0: Però 31 anni non sono pochi, mi sembra, per i cavalli.
1: Sono tanti. Però sinceramente si sperava, personalmente speravo che potesse vivere ancora a lungo.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Sai, sono animali che ti sembrano immortali, è vero, sotto certi aspetti.
0: Sì. Si era trasferito dal nord al sud,
1: sì,
0: come abbiamo detto l'altra
1: sì.
0: volta.
1: Secondo me non so, ma il passaggio al sud non è stato dei più, come dire, così,
0: piacevoli o comunque insomma
1: piacevoli o
0: positivi per lui, insomma, ecco, positivi
1: per lui, non di sicuro, poverino.
0: Sì, no, ma nel senso che ripeto, però, secondo me, dal punto di vista 31 anni è tanta roba.
1: Comunque,
0: sai cosa? Leggevo piuttosto un passaggio, perché ovvio, un campionissimo di tale fattura, di tale fattezza, è ovvio che le monte sono richieste, che metà basta, vuol dire praticamente facciamo coprire le varie cavalle. Inizialmente, tanti anni fa, costava dai 15 ai 18 mila euro a monta, poi ultimamente 5-6 mila euro. Però quello che volevo far passare ai nostri ascoltatori era questo: un'infinità di puletti, centinaia di puletti.
1: Sono circa 3.000 figli di Varenne,
0: sì,
1: almeno.
0: Sì, sì, no, ma sono così migliaia, quindi, di figli di Varenne, ma nessuno ha ottenuto praticamente nulla.
1: Allora,
0: era unico in assoluto,
1: sì,
0: ha vinto qualcosina, sì, però
1: hanno vinto.
0: Ma le orme del padre, ciao.
1: No, beh, il padre penso che sia
0: irraggiungibile,
1: inimitabile, sì. Varenne ed è un unico cavallo unico, ma come ci può essere, come dire, un grande scienziato, figli di Leonardo da Vinci, magari ce ne sono vero? Ma non come il padre, insomma.
0: Burioni, perché ieri dovevi pensare, noi eravamo all'esterno praticamente per goderci un po' di fresco e facevamo le fotocopie delle liste che consegneremo sabato prossimo al gas. E a un certo punto si alza il vento e i fogli cominciano a svolazzare via, quindi bisogna bloccarli. Di solito andavamo a prendere delle pietre o dei sassi, però quando metti pietre e sassi sporchi anche i fogli, ogni tanto almeno il primo sopra lo sporchi, voi bisogna spostare i sassi e tutto. Io gli ho detto: Fabio, vai, qua a prendere dei libri, ne abbiamo più di qualcuno, hai visti?
1: Sì,
0: qualche
1: sì,
0: migliaio però, di certo. libri lo teniamo. E il ragazzo, pronto fuori.
1: Il primo che
0: no, dai, siamo perdere, dai.
1: La congiura dei sommari.
0: La congiura dei sommari, Roberto Burioni, perché la scienza non può essere democratica. E quindi siamo partiti così ieri per bloccare i fogli per le liste del gas con Burioni. Mi è venuto in mente sta roba qua.
1: Vabbè,
0: tutto
1: là.
0: Tutto
1: là. Beh, diciamo che ha dato un contributo, il primo contributo.
0: Il primo bravo. Il primo contributo valido di Burioni è quello di Burioni. Poter utilizzare. Io pensavo per fare il caminetto e accendere il fuoco e tutto il resto, oppure quando hai la gamba che balla da toe, a te pure di smettere che questo sotto, hai capito?
1: La seconda volta.
0: La seconda volta, esatto. Noi abbiamo utilizzato per frenare quindi le manate ventose eoliche, appunto, per quanto riguarda i nostri fogli. Allora, spiego un pochettino per i neofiti, magari chi non t'avesse mai sentito in vita sua, cosa significa FIR e perché, quando nasce, questa tecnologia.
1: Vabbè, FIR,
0: è un acronimo,
1: sì,
0: FIR,
1: sì,
0: oltretutto.
1: FIR è un acronimo, un acronimo in lingua inglese, sta per fare infrared array, cioè raggio infrarosso profondo, ed è il nome di una tecnologia, appunto tecnologia FIR,
0: sì,
1: che sfrutta gli effetti terapeutici dei raggi infrarossi profondi. Qui c'è tutta naturalmente una bellissima storia dietro ai raggi infrarossi profondi, mm-hmm, nel senso che noi come esseri viventi emettiamo calore sotto forma di infrarosso. Esistono in natura dei particolari minerali che vengono chiamati bioattivi, che sono in grado di assorbire questo calore che noi emettiamo e di restituircelo non però sotto forma di calore, quindi non come effetto termico, ma sotto forma di raggio infrarosso profondo, che è una frequenza della radiazione infrarossa generale, che è quella frequenza la più biologicamente attiva. Questi infrarossi profondi vanno ad agire a livello della microcircolazione, sì, in particolare agiscono, adesso entro un attimo nello specifico.
0: Tecnico.
1: Tecnico, ecco, vanno ad agire sulla parete interna del vaso sanguigno, che è costituita da uno strato di cellule che si chiama endotelio. L'endotelio normalmente già produce l'ossido nitrico, che è uno dei più potenti vasodilattatori che noi produciamo fisiologicamente. L'ossido nitrico, essendo un vasodilattatore, incrementa praticamente l'afflusso di sangue attraverso la vasodilatazione, quindi l'incremento dell'ossigenazione. Ecco, l'infrarosso profondo che viene riflesso, che noi emettiamo e che viene riflesso dal tessuto, perché questi minerali sono ovviamente incorporati, inclusi, sì, in tessuti che poi possono essere tranquillamente indossati, dicevo, questo infrarosso profondo va ad incrementare la produzione di ossido nitrico, determinando tutta una serie di effetti
0: benefici,
1: tranquillamente ormai dimostrati, ma abbiamo uno storico che è ormai di almeno 30 anni, non è cose nate ieri,
0: sì,
1: per cui sappiamo benissimo cosa può fare, ma non sappiamo ancora cosa potranno fare, perché la ricerca è sempre in evoluzione, ovviamente. E soprattutto l'aspetto più interessante è che non abbiamo effetti collaterali negativi di nessun tipo.
0: E questo è importante.
1: Quello
0: sì,
1: è fondamentale. Non abbiamo nessuna controindicazione, e comunque l'utilizzo della tecnologia FIR rappresenta comunque sempre un incremento di un'altra normale terapia.
0: Okay.
1: Quindi entra in sinergia con altre terapie, migliorandone l'efficacia, potenziandole.
0: Ecco, basta indossarla, insomma.
1: Sì, basta. Ecco, la cosa bella è che te la indossi. Io la chiamo la terapia che si indossa.
0: Terapia che si indossa.
1: La terapia che si
0: indossa. Da che età a che età?
1: Non c'è un limite d'età, tanto per dire. È chiaro che bisogna vedere quali sono le esigenze, vero? Perché un bambino di pochi mesi non è che abbia l'esigenza di usare la tecnologia FIR. Mentre invece diventa molto molto importante col passare degli anni, soprattutto quando entriamo al sopra dei 50, 60 e andiamo avanti tranquillamente, perché diventa sempre più pericoloso usare farmaci, per ovvi motivi ovviamente, vero, di eliminazione del farmaco che viene ostacolata, rallentata dall'invecchiamento dei nostri organi, fegato, rene in particolare, E invece la tecnologia FIRE, non avendo nessuna controindicazione e, avendo un, e dando un risultato importante,
0: tangibile,
1: la possiamo utilizzare a 90-100 anni senza problemi. In questo momento la persona più anziana che la sta usando e che sta dormendo su un coprimaterasso di tessuto FIRE è una signora di 98 anni.
0: 98 anni, quindi coprimaterasso, colorazione bianca, a differenza diciamo della formazione titolare che è schierata con il black,
1: sì,
0: quindi col nero, t-shirt donna, leggings, gambaletto, ginocchiera, cavaliera, polsiera, pantaloncino, t-shirt uomo, canotto unisex, caldacollo, gomitiera, pashmina, solette, mascherina, calottina, quindi federe, coprimaterasso in bianco, così come le solette. Perché ve l'ho letto velocemente? Perché la stragrande maggioranza, il 90%, ripeto, di colorazione nera, ma non cambiava il colore, mi dicevi l'altra volta, non cambia nulla,
1: nulla. Il colore è una scelta, diciamo, industriale, chiamiamola così, produttiva, ecco.
0: Non è che il beneficio col nero sia maggiore col caldo perché attiriamo...
1: Allora in realtà dobbiamo sempre tenere conto che il massimo fornitore di infrarosso è il sole.
0: Il sole,
1: Teniamo conto che il 50% dei raggi che il sole emette sono raggi infrarossi.
0: Sì.
1: Quindi la FIR fondamentalmente ci arriva dal sole, l'esposizione al sole ci fa praticamente incamerare infrarosso profondo. Quindi l'utilizzo della t-shirt, ad esempio, della maglietta, in una giornata di sole come oggi, ma anche se non c'è il sole, perché l'infrarosso passa sempre, va a potenziare. Cioè se io posso mostrarmi al sole, vero? Espormi con la maglietta, io incremento l'efficacia del trattamento. Non lo raddoppio, sia ben chiaro.
0: Però l'efficacia aumenta.
1: Però raddoppio perché c'è un incremento praticamente di produzione, di attivazione dei minerali e di conseguenza di di produzione dell'infrarosso profondo che poi viene restituito al nostro corpo.
0: Però con la stagione diciamo più fredda, tanta roba la metti, ecco, di più, perché non so, scaldacollo piuttosto che pashmina è un po' freddo, perché
1: non ha un effetto termico, cioè non è che scaldano nel senso che è un prodotto, è un tessuto che si riscalda. In realtà va andando a migliorare, a incrementare la microcircolazione e incrementando l'afflusso di sangue in quella zona, dato che il sangue che porta il caldo, il calore, va chiaramente anche a migliorare la temperatura della zona. Quindi si ha anche un incremento di, di quasi un grado della temperatura del corpo, della locale. Ecco. Quindi questo diventa molto importante, ad esempio... non so, con una scaldacollo, come scaldacollo, si viene anche chiamato il nome stesso, o una pashmina, cioè una sciarpa, oppure qualsiasi altro capo. Ci sono persone che hanno i piedi freddi, vero? Che dicono, bene, possono usare tranquillamente i gambaletti, cioè i calzini.
0: Senti, allora sei qua anche perché abbiamo una novità in casa FIR per quanto riguarda questa tecnologia, e siamo nella zona ombelico, zona organi filtro, schiena, piuttosto che
1: reni. Siamo nella zona schiena.
0: La colorazione è grigio beige, cos'è?
1: Una colorazione grigio grigia. Allora, dato che molte persone mi hanno chiesto un prodotto specifico per il mal di schiena, proprio mal di schiena nel vero senso della parola, poi determinato da tanti fattori di cui possiamo parlare. Fra parentesi, mi sono dato a leggere alcune statistiche, perché cose mi piacciono alle volte, e pensate che in questo momento che noi stiamo parlando, in Italia, solo in Italia, 15 milioni di persone soffrono di mal di schiena.
0: Cacchio, uno su quattro.
1: Pensate, uno su quattro, che noi siamo 60 milioni, vero?
0: Un po' meno, comunque, uno su quattro.
1: Pensate.
0: Sì.
1: E pensate che circa l'80% della popolazione italiana ha sofferto almeno una volta nella sua vita di un episodio di mal di schiena acuto. Quindi, come dire, tanto per dire, vero? Mentre, sempre numeri, 8 milioni di persone, di italiani, in questo momento soffrono di una forma di mal di schiena, di lombalgia o lomboscialgia in forma cronica. Si dice cronico quando il dolore legato al mal di schiena dura per un periodo superiore ai 3 mesi. Dopo le 12 settimane si dice.
0: E il nome di questo nuovo prodotto?
1: Io l'ho chiamato in lingua italiana, l'ho chiamato schiena felice.
0: Schiena felice. Era come si indossa quando lo si mette sopra, sotto i vestiti, contatto con la pelle, com'è?
1: Praticamente è una fascia che diventa una fascia lombo reno sacrale, lombo renale sacrale. Il che vuol dire che sì, copre bene tutta la zona posteriore, andando però a coprire anche i fianchi, quindi molto bene. E si indossa semplicemente a strappo.
0: A strappo, sì.
1: Perché
0: strappo.
1: Anziché usare il tubolare che andava infilato, ma che creava dei grossi
0: così
1: problemi.
0: Così lo regoli meglio, così lo strappo.
1: Così una persona lo può regolare anche l'intensità pressoria, se vuole, quindi il contenimento. E soprattutto può essere indossato sia sopra, chiaramente, non so, la maglietta o a pelle nuda,
0: a pelle nuda
1: e può essere usato in qualsiasi momento senza
0: in bicicletta
1: problemi.
0: In autovettura,
1: in automobile e durante l'attività lavorativa, stando davanti a un computer, anche perché non comprime, non dà fastidio, non ostacola.
0: Ci sono diverse taglie comunque, quali?
1: Ci sono diverse taglie, si va dalla taglia SM alla 3XL.
0: Ah, tripla XL.
1: Tripla XL, quindi tripla XL, quindi insomma, diciamo anche i più forniti, vero?
0: Quindi anche dormirci con questo, volendo.
1: Anzi, meglio. Io lo consiglio molto di dormirci,
0: lavorare, guidare.
1: Diventa un, come insomma, adesso banalmente, come noi portiamo la mutanda durante, vero? Le mutande possiamo tranquillamente utilizzare durante la giornata la nostra brava fascia.
0: Sabato lo vedono, lo trovano.
1: Sabato lo trovate tranquillamente e come anche. E
0: quindi
1: come.
0: Oltre all'elenco che ho fatto prima trovate anche,
1: anche la fascia
0: schiena felice.
1: Schiena felice.
0: SF, schiena felice.
1: Schiena felice. In realtà poi in termini inglesi bisogna chiamarla happy back. Happy back.
0: Prodotto medico questo, come si chiama?
1: Naturalmente è un dispositivo medico certificato, detraibile, quindi detraibile. E soprattutto prodotto in Italia.
0: Questo è importante.
1: Perché anche se
0: Ma in Cina ancora no?
1: Anche se sto ricevendo, sinceramente, sto ricevendo parecchie mail dalla Cina, dove produttori cinesi mi stanno chiedendo se voglio usufruire della loro produzione.
0: In che senso?
1: Nel senso che mi stanno dicendo: abbiamo visto che lei produce questo e
0: lo facciamo noi,
1: possiamo essere in grado di farle tutto quello che vuole, eccetera, eccetera.
0: Tu al momento resisti però.
1: No, non esisto, resisto.
0: No, perché tu mi parli di medicina cinese ogni tanto, applichi anche la medicina cinese, quello è un altro discorso.
1: Medicina cinese è un altro discorso.
0: Teniamo distanza da quella qua, mi trovi
1: una cosa è poter avere un'azienda che produce quello che voglio io a pochi chilometri da casa, in Italia comunque,
0: in Italia,
1: e averli invece a 5.000, 6.000 chilometri, tutto diverso.
0: Quindi dai, sabato trovano questo. L'esoscheletro lo porti ancora? Sì, c'è ancora?
1: Non lo porto perché non ho il tempo di portarlo, nel senso che non voglio mettere troppa carne al fuoco, come si dice.
0: Vabbè, provo soletta, cosa faranno sabato? Di tutto, di più, cosa trovano?
1: Sabato le solette, sabato appunto, come dicevo, questa fascia reno sacrale.
0: Sì, come novità, ecco perché ne fossi interessato.
1: Voglio anche che insomma farla conoscere, provarla, il più possibile, la possono verificare, eccetera. Ci sarà sempre lo sconto gas,
0: sconto gas,
1: quindi avranno anche questa possibilità, ma ce l'hanno un po' tutta, perché molte persone che mi chiamano vengono poi a casa da me ad acquistare direttamente a casa e godono sempre dello sconto gas.
0: Quindi richiamo
1: Radio Gamma 5, anzi lo sconto.
0: Radio Gamma 5, bravo.
1: Sono persone che ascoltano la nostra trasmissione.
0: Ottimo, ottimo. E senti, richiamo quindi il manichino, perché lo metti sul manichino?
1: Sì, il manichino c'è sempre.
0: Il manichino. Un pochettino.
1: Sì, il manichino,
0: riempirlo
1: sì.
0: Più che altro.
1: Sì, riempirlo, sì, avrà l'aggiunta.
0: Quindi tra le mission principali di tutta questa tecnologia cosa abbiamo? Il benessere, la salute, l'equilibrio, l'armonia, cosa abbiamo?
1: Allora, è quello di utilizzare nel modo più corretto possibile e anche sempre di più quelle che sono le terapie naturali e soprattutto i processi di autoguarigione, cioè quello che noi possiamo da soli mettere in atto senza dover necessariamente ricorrere alla chimica, ecco.
0: Esatto.
1: Perché non dobbiamo mai dimenticare che fondamentalmente noi siamo componente elettromagnetica.
0: Ecco. Componente elettromagnetica, per quanto riguarda il lavaggio, attenzione qua, un pochettino attenzione.
1: Il lavaggio,
0: meglio a mano a 30 gradi, cosa è?
1: Anzi, il lavaggio è fatto in maniera tale che può essere lavato anche in lavatrice,
0: Anche in lavatrice.
1: Sì, in lavatrice ovviamente con il programma delicato, quindi non superare i 30 gradi. Come sempre non va stirata, ma questo vale per tutti i tessuti FIR, vero?
0: Sì,
1: non c'è bisogno di stirare. Lavaggio però a mano, quello sì.
0: Lavaggio
1: o anche in lavatrice.
0: Ho capito. Quindi migliora la circolazione e elimina le scorie oppure...
1: No, noi, quando noi abbiamo un incremento dell'ossigenazione, sì, e tutta l'attività del nostro corpo migliora, quindi anche l'eliminazione.
0: Sì.
1: In particolare, ad esempio, il dolore tende a ridursi perché vengono eliminate attraverso l'incremento della circolazione quelle che sono quelle tossine che determinano poi il dolore, rimanendo nel luogo.
0: Quindi è la stessa rigidità muscolare, quindi viene ridotta.
1: Allora, teniamo sempre conto che in particolare il mal di schiena è una patologia invalidante in maniera piuttosto importante.
0: Sì, beh,
1: perché
0: schiena, sì,
1: non è che mi impedisce solo il movimento, cioè il camminare o cammino male, ma mi va a ostacolare l'attività lavorativa, ovviamente, ma anche l'attività ludica, cioè la prestazione sportiva,
0: esatto.
1: Il sonno, perché mal di schiena non è che io dormo bene, e soprattutto l'aspetto psichico, perché non dimentichiamoci che chi ovviamente soffre di dolori, ma questo in senso generale
0: sì,
1: psicologicamente e psichicamente non è che sia al massimo. In più il mal di schiena va a alterare notevolmente la postura della persona.
0: Importante postura,
1: è fondamentale. Ecco perché tutti questi prodotti, soprattutto le solette in particolare, sono proprio mirate al miglioramento della postura, perché postura corretta vuol dire muscolatura non rigida, muscolatura non rigida vuol dire non dolore da contrattura.
0: Però ho avuto diverse testimonianze, insomma, di roba che hanno costato qua il gas, e mi dico tutto sommato, insomma, si trovano bene, ecco, sinceramente, lui, lei oppure il CEO, non so, ma
1: io,
0: si trovano bene,
1: io quello,
0: insomma,
1: che, quello che va, cioè il mio criterio di valutazione, sì, dell'efficacia della tecnologia è legato a una cosa molto semplice, al fatto che le persone ritornano ad acquistare il prodotto.
0: Ah, vedi, importante.
1: Ecco, il riordino, o magari tramite il sito, vero?
0: Sì, sì.
1: O il ritorno, o mi chiamano a casa per ritornare a comprare, o ripassano.
0: Se qualcuno vuole venire a trovarti, è sempre l'occasione buona per arrivare a Resana,
1: sì,
0: suonarti il campanello e fare due chiacchiere che si possono allargare anche a tutta la tua conoscenza.
1: Anche
0: in tanti settori hai, ad esempio, la riflessologia plantare.
1: Sì.
0: Tu sei stato il secondo, cosa sei stato?
1: No, allora, la riflessologia plantare è un qualcosa che mi ha attirato,
0: sì,
1: nel lontano 1981.
0: 81.
1: Quindi
0: però
1: sono passati anni.
0: È passato tanto tempo.
1: Sono
0: sì,
1: 45 anni, se
0: sì,
1: faccio
0: sì,
1: rapidamente il conto. Ecco.
0: 45.
1: Nell'82 in Italia,
0: sì,
1: è stato organizzato il primo corso di riflessologia plantare.
0: Dove l'hanno fatto?
1: L'hanno fatto a Monza.
0: A Monza.
1: Ti dirò di più. Monza, via Copernico 9.
0: Picco della Mirandola in termini,
1: sì,
0: di memoria.
1: Me la ricordo
0: memorica,
1: perfettamente.
0: Quindi?
1: Da un massofisioterapista,
0: sì,
1: di nome Erasmo.
0: Erasmo.
1: Di nome Erasmo, sì. E, un attimo di buco
0: sul
1: nome,
0: sì, questo,
1: ma proprio,
0: sul cognome,
1: comunque, sì, sul cognome. Comunque il personaggio è stato quello che ha portato, praticamente introdotto in Italia la riflessologia del piede, perché in primo era sviluppata molto in Germania con tutti i lavori, l'attività,
0: le realtà orientali, anche
1: no? Si chiamava, sì,
0: sì,
1: in Oriente,
0: sì,
1: in America metodo Fitzgerald, sì, metodo Fitzgerald, e poi ovviamente ha i suoi come dire,
0: sotto, là sotto nel piede abbiamo una mappa che è,
1: sì,
0: unica,
1: allora, non soltanto sul piede,
0: sì, non solo sul piede, però
1: non
0: dico,
1: sul piede l'abbiamo, sul piede, sulle mani l'abbiamo, sull'orecchio.
0: Ah, l'orecchio
1: l'abbiamo all'interno dell'occhio,
0: l'occhio, sì.
1: Però ovviamente cambiano i modi di stimolare, io non posso stimolare l'occhio, vero? Premendo o con altro modo.
0: Massaggio, magari.
1: Altro modo.
0: È possibile anche tenerlo sempre,
1: sì,
0: bello,
1: esiste,
0: forte,
1: esiste
0: e vivo.
1: Proprio, ma c'è una spiegazione, una spiegazione scientifica a tutto questo. Bisogna sempre tenere conto che al momento, durante lo sviluppo embriologico del feto,
0: sì,
1: quindi l'embrione, l'origine del sistema nervoso e della pelle,
0: sì,
1: avviene dallo stesso foglietto, come si dice, avviene dalla stessa zona,
0: sì,
1: per cui nel tempo queste due strutture, sistema nervoso e cute, mantengono un rapporto.
0: nervoso e cute il rapporto.
1: Mantengono un rapporto. Quindi io ho, sul, ad esempio, sulla pianta del piede la proiezione degli organi interni. E quindi attraverso la stimolazione del piede io posso andare a influenzare in chiave energetica, quindi anche qui bisogna poi fare tutto un discorso, l'organo coinvolto.
0: Ecco, per chi fosse interessato a questa influenza, noi ne parliamo anche perché probabilmente con il dottor Mario Paladini facciamo proprio il corso di riflessologia plantare in una giornata, entro la fine dell'anno sicuramente.
1: Faremo un sabato, un'introduzione al corso.
0: Un'introduzione importante al corso, perché il corso voglio poi lo sguardo a 10 a tappe,
1: dura tantissimo, ma quello che è possibile attraverso questo è mettere in condizioni le persone
0: conoscere l'ABC o fare qualcosina di pratico
1: Di cominciare già a lavorare sul proprio piede.
0: Quindi teoria pratica è possibile
1: anche delle persone che hanno in famiglia, ecco.
0: Quindi faremo un sabato 99 su 100 mattino, magari non so 9, 13, 14, 17, 18, quello che può essere.
1: Una giornata.
0: Lo facciamo qua una giornata a costo molto riduttivo e quindi
1: un full immersion.
0: Esattamente, come si vuol dire, insomma, tutto in un giorno e riflessologia plantare, visto che insomma la mastichi da tanto tempo, insomma, ecco, assolutamente
1: Nel 82 ho fatto la seconda edizione a Monza del corso. La prima edizione è stata fatta a Milano, era maggio, era aprile. In maggio io ho fatto la seconda edizione a Monza dello stesso
0: corso.
1: Si va
0: a casa insomma con qualcosa che passa dalla teoria alla pratica, fattibile per tutti, e anche manuale, qualcosa, cosa si parla di?
1: Ma le persone vanno a casa con tutte le mappe.
0: Tutte le mappe, perché è fondamentale
1: imparare la mappa. Dato che per tanti anni ho insegnato riflessologia plantare, allora ho anche, come dire, messo insieme una tecnologia, una tecnica di apprendimento della delle mappe, estremamente semplice, dove la persona veramente in poche ore è in grado di avere già una visione particolareggiata di quello che è l'utilizzo.
0: E quando abbiamo l'occasione di trovare quella triade temporale per quanto riguarda la lettura veloce, facciamo il bis rispetto all'altra volta, perché avevi messo qualcuno in riserva perché non ci stavano tutti
1: rapida. Qualcuno mi sta ancora chiedendo quando farà il secondo
0: corso. Allora appena abbiamo l'occasione troviamo le tre serate per coordinare quindi anche il corso di lettura veloce. Il nostro Luca qua mi manda questo che ti leggo. Ciao Luca, dottor Paladini, volevo chiedere al dottore se la tecnologia FIRE è adatta a curare tendiniti. In caso il tessuto si consuma sfilacciandosi o subisce una bruciatura, perde efficacia?
1: No, assolutamente. Allora, per quanto riguarda le tendiniti, sono ovviamente infiammazioni. Quindi il tessuto FIRE serve ovviamente come antinfiammatorio, come antidolore. E perdere l'efficacia. Allora, se si brucia, adesso, se io brucio un tessuto, è chiaro che il tessuto perde efficacia, nel senso che si brucia, ma se io, può anche essere tessuto, per dire, una maglietta può essere anche lacerata, avere un taglio, ma non per questo non fa il suo lavoro, ecco, tranquillamente.
0: Va bene, Fabio Pollice Verde manda golosin golosetto, e qui abbiamo il VIP del golosin, ma si lega ad uno spot o qualcosa del passato, roba tantanesca. Nel caso di dolori dovuti all'aluce valgo, c'è un prodotto FIR che aiuta ad alleviare il dolore o in questo caso serve altro?
1: No, allora è chiaro che alleviare il dolore risolve il problema, no, perché l'aluce valgo spesso è di pertinenza chirurgica, ovviamente, però alleviare il dolore, il prodotto c'è, può essere ad esempio il gambaletto, il calzino.
0: Ah,
1: ad esempio, molto semplice, vero? Molto semplicemente. Esatto. O anche la stessa soletta.
0: Dicevi l'altra volta, riguardo il messaggio appena letto di Luca, non perde efficacia nemmeno di lavaggio in lavaggio?
1: No, assolutamente no.
0: Mai lavo meno perché lava, cioè nel senso.
1: No, assolutamente, anche perché, attenzione, non perde di efficacia perché i minerali sono inclusi nel filato, non sono spalmati sopra o spruzzati sopra. Perché una volta, come ti ricordi che dicevamo, il tessuto veniva mineralizzato semplicemente spruzzando sopra. Ma chiaramente il lavaggio, in quel caso, dopo due o tre lavaggi, eliminava tutto.
0: Eliminava roba.
1: Invece adesso assolutamente no. No, io posso, come dire, tagliare la maglietta, il tessuto in tanti pezzettini. Però ognuno
0: tiene
1: mantiene la sua funzione.
0: Non
1: è che se taglio esci, perdo il materiale, ecco, per dire. La cosa anche importante è che i materiali, quelli in questo modo, i minerali non vengono trasferiti al corpo, non vengono assorbiti dal corpo.
0: Quindi migliora anche l'elasticità cutanea, insomma, sto materiale.
1: L'azione sull'aspetto estetico, sì, è il miglioramento della cute, perché vanno ad agire su delle cellule particolari che si chiamano fibroblasti, che sono cellule presenti nel derma della nostra pelle, della nostra cute, e vanno ad incrementare la produzione di due sostanze che sono l'elastina e il collagene fondamentali per l'elasticità. Tant'è vero che quando noi invecchiamo, la comparsa della ruga è legata proprio alla perdita di capacità per invecchiamento dalla produzione di elastina e di collagene da parte delle cellule.
0: Claro. Senti, col sudore, visto che è stata un'estate caliente, col sudore non cambia nulla?
1: Assolutamente no, molte volte bisogna tenere conto che il tessuto Fini in realtà regola l'attività delle ghiandole sudoripare, per cui se ci sono certi casi di iperidrosi, cioè di eccesso di produzione di sudore, specialmente a carico della pianta dei piedi o del palmo delle mani, abbiamo una piccola, non è ovviamente enorme, ma una certa regolazione anche dell'attività sudoripara.
0: Qui mi arriva una colorazione straordinaria, verde, bianco, rosso e nero, quindi la bandiera palestinese, ma la domanda che ti pone Luigi da Castelfranco Veneto dice questo: ciao Luca, puoi chiedere al tuo ospite se può essere indicato anche per protusioni cervicali, punto interrogativo.
1: Per quanto riguarda il dolore, per quanto riguarda la contrattura muscolare, sì. Chiaramente la protrusione resta, perché è una situazione anatomica, vero? Però per quanto riguarda gli effetti che può avere la protrusione, sì. Teniamo sempre conto che molte volte il dolore che rimane in seguito a una protrusione non è legato alla protrusione, è legato alla muscolatura che per effetto della protrusione si è infiammata, si è irrigidita, contratta, e mantiene la contrattura nel tempo, e la contrattura che si mantiene determina dolore.
0: Ma questi materiali qua non starebbero bene a una squadra di calcio che magari non riesce a vincerne una come la Fiorentina, che ha già cacciato l'allenatore? Non starebbe bene un materiale del genere da mettersi sotto,
1: Io penso che non sia questione di
0: però hanno investito tanto, ma potrebbe far bene
1: La Fiorentina, mi dispiace perché io sono
0: Giglio è simpatico,
1: poi sono sempre rimasto per l'età.
0: Tu sei milanista, interista, cosa sei?
1: Io sono milanista.
0: Milanista.
1: So che adesso mi perderò un sacco.
0: No, anche ho lasciato il microfono rosso nero, vedi che c'è il microfono è rosso nero,
1: sì,
0: questo è nero azzurro.
1: Ho scelto quello e non quello.
0: L'ho visto, non è quello arancio vero, nero verde del Venezia, zero punti.
1: Sono milanista da una vita. Avevo 6 anni.
0: Quando il diavolo è entrato in te.
1: Che ho dichiarato di essere milanista. Per cui
0: abbiamo ragione noi quando diciamo: nella vita possiamo cambiare tutto, eccetto la mamma e la squadra. Il resto possiamo cambiare tutto.
1: Attenzione, vengo da un padre juventino.
0: Addirittura.
1: Mio padre
0: è stata dura. Però sai, nei termini evolutivi, anche calcisticamente parlando, si va verso il meglio. Quindi, ovvio.
1: Dimenticavo, da madre interista.
0: Eri stritolato tra Cudine e Matteo.
1: Però alla fine ho scelto il diavolo, perché chissà perché.
0: Il diavolo, va bene. Senti qua, per dolori spalla causa tendinosi del sovraspinato e minimi aspetti calcifici infraspinato. Oh ragazzi, qua che cacchio si voglio dire?
1: No, sta dicendo.
0: No, ovvio che Tiz dice giusto, ma cacchio, ma noi siamo a livelli ormai. Noi dobbiamo far capire le cose alla sposa che è a casa intenta i fornelli.
1: Vediamo cosa dice. Allora, praticamente.
0: Poi tutto questo porta a cervicalgia grazie a Tiz.
1: Sì. Certo che può portare a cervicalgia. Cervicalgia è un dolore alla zona cervicale, vuol dire. Probabilmente la presenza di una muscolatura del sovraspinato, è un muscolo il sovraspinato. Lì la tendinosi è un'alterazione del tendine del sovraspinato. Sì. Se poi abbiamo calcificazioni, allora chiaramente la FIR interviene bene sul dolore, interviene bene sulla decontrazione del muscolo e quindi sulla sparizione del dolore. Sì. Chiaramente nulla può fare sulla presenza di calcificazioni. Lì abbiamo altre tecniche.
0: Interessante quando diciamo aumentiamo anche le difese immunitarie, perché lì abbiamo intestino, il primo cervello per alcuni addirittura, per cui insomma
1: anche questo è una cosa molto interessante da parte dell'infrarosso profondo. Ci sono degli studi attualmente in corso che aprono degli scenari completamente nuovi, estremamente anche affascinanti. proprio sull'utilizzo della tecnologia FIR. Questo è molto
0: importante.
1: Senti,
0: però Paolo Thomas mi dice: se lo applico su una sola gamba, vedrò pelle diversa rispetto all'altra gamba?
1: Sì, sì. Questo lo posso confermare. Cioè, se io utilizzo i leggings, sì, e ovviamente taglio e metto soltanto una gamba, un arto inferiore e non l'altro, io noterò a distanza di 20-30 giorni che la pelle che è rimasta coperta chiaramente dal tessuto FIRE, sì, è nettamente più liscia, più morbida rispetto all'altra che ovviamente non ha avuto questo tipo di azione.
0: Tremo, detto questo, nel caso dei dolori dovuti all'alluce valgo c'è un prodotto FIR che aiuta ad alleviare il dolore, in questo caso serve altro?
1: Sì, è quello, sì, che allora per alleviare il dolore posso usare, come dicevo prima, sì, il gambaletto. Poi ovviamente bisogna capire anche il grado di alluce valgo, cioè che tipo di problema abbiamo lì.
0: E uno che si ingella, che a metà basta, vuol dire usa il gel e le pomate, l'azione del gel e delle pomate come
1: la allora mettiamo? L'azione del gel e delle pomate, se sono gel e pomate appropriate, va bene. Ovviamente bisogna sempre tenere conto che il FIR è in grado, migliorando la microcircolazione, di incrementare l'assorbimento del prodotto.
0: Ah, addirittura. Sì. Chiedevo se FIR può alleviare con quale presidio, sempre TIZ, il discorso di prima, tendinosi, sì, sovraspinato e quant'altro.
1: Beh, in questo caso lì può andare molto bene la t-shirt, cioè la maglietta, che mi copre tutta la zona della spalla, chiaramente, e la zona... della zona anche in parte cervicale chiaramente, quello sì.
0: Applicazioni per patologie oculari, mi arriva anche applicazioni per patologie oculari.
1: Ecco, lì la mascherina oculare è veramente chiaramente.
0: Mascherina oculare, sì, sì.
1: Sì, è una cosa estremamente interessante.
0: Da portarsi dormendo oppure
1: la può portare
0: durante il giorno?
1: Allora, là dipende.
0: Non guidando però.
1: No, perché non siamo in grado ancora di
0: ancora no, sicuro.
1: Intanto che non avremo la robotizzazione anche dell'auto,
0: sì, esatto, sì.
1: Allora uno potrà fare quello
0: guida
1: che
0: autonoma, si arrangia lei insomma, autonoma, a sbattere e a pagare.
1: Sì, autonoma. No, sulla mascherina oculare è molto interessante per quanto riguarda tutto quello che riguarda la lacrimazione, l'eccesso di lacrimazione o la scarsità di lacrimazione, quello che è la sindrome dell'occhio secco e la presenza anche di dolori intorno all'occhio, intorno ai globi oculari, il discorso ad esempio della tensione legata alla lettura o legata all'esposizione allo schermo del computer.
0: Quello è importante.
1: Ecco, lì invece
0: spesse volte davanti allo
1: può
0: schermo,
1: essere molto, molto interessante proprio l'uso della mascherina oculare.
0: Per quanto riguarda la riduzione della ritenzione idrica, anticellulite, perché anche
1: sì,
0: qua...
1: e anche questa è stato già dimostrato, ci sono dei lavori interessantissimi in questo senso, l'utilizzo addirittura determina anche una riduzione della circonferenza della coscia, ad esempio, anche se non possiamo parlare di effetto dimagrante, sì, in senso tradizionale, ecco, però interviene anche
0: per gli nostri animali. Cosa è possibile fare?
1: E per gli animali anche, gli animali hanno, soprattutto per quanto riguarda i dolori, i dolori artrosici, l'animale purtroppo come noi sviluppa dolori artrosici anche importanti. In questo momento ho un cagnolino di 18 anni che oltre ad essere cieco e sordo, poverino, anche le zampe posteriori praticamente ferme perché ha tutta l'articolazione bloccata dall'artrosi. I dolori chiaramente ce li ha, però in gran parte riesco a ridurli attraverso proprio la stuoia della FIR, cioè utilizzando uno stuoietta sulla quale il cagnolino ci sta, anche perché non muovendosi è obbligato a rimanere.
0: Avrei cosa avevi dato? La mantellina? Mi parlavi di aver dato qualcosa nel passato a Varenne? Portava
1: no,
0: che cosa?
1: No, Varenne ha usato la coperta,
0: La coperta
1: in tessuto FIR proprio. La coperta.
0: Ma tanti anni fa allora?
1: Dunque, risaliamo al 2018.
0: 2018.
1: Quando ancora Varenne era domiciliato in Piemonte.
0: Caboia. Nel 92 il premio Nobel viene assegnato per gli studi quindi sull'ossido nitrico,
1: sì,
0: importante,
1: sì,
0: perché,
1: sì,
0: perché cioè...
1: ecco lì è praticamente tutta la tecnologia FIR si basa sull'ossido nitrico, cioè su questo gas che noi produciamo normalmente e l'ossido nitrico lo conosciamo da un punto di vista chimico dalla metà dell'Ottocento, però non si sapeva la sua funzione. Questi tre scienziati americani Izzarro in particolare, e hanno studiato e hanno dimostrato l'attività di vasodilatazione determinata dall'ossido nitrico, tanto è vero che hanno preso il Nobel proprio per queste loro scoperte. E l'ossido nitrico è stato nominato molecola dell'anno nel 98, se ben ricordo.
0: Addirittura. Salve, vendo pendolini per pronosticare le vittorie del Milan, la sconfitta dell'Inter, ne ho due pronti, uno per il dottor Paladini e uno per la signorina Lilli. A posto. I pendolini, no? Guarda che è finita l'epopea dei pendolini, era il Vise col pendolone. Madonna, avevamo il passport di allora, una cosa eccezionale. Te ricordi, sì, col pendolino? No, col pendolino. Sì, lui era Maurizio Mosca, ma noi avevamo al Vise col pendolino, quello di Murari praticamente. Un pendolone che cadeva. Schiaggiava anche il pavimento.
1: Sì, sì.
0: Ciao Luca, vorrei sapere dal tuo ospite se c'è un presidio per l'artrosi alle mani, guanti o altro. Grazie da Valli.
1: Sì, c'è anche il presidio per quanto riguarda le mani, le dita delle mani, per quanto riguarda soprattutto la rizartrosi, cioè i dolori legati alle articolazioni. Le abbiamo proprio una polsiera, che attenzione, sì, non è una polsiera che prende il polso e basta, è una sorta di guanto. Sì. Di quanto che prende fino quasi sotto al gomito.
0: Sì, sì. Poi se una domanda sicuramente di una stupidità, ne faccio un'infinità, insomma il lunedì potrebbe essere anche questa, perché ho parlato sempre di questi materiali nel regno umano, è ovvio, regno animale l'abbiamo appena aggiunto, nel regno vegetale per caso sì, utilizzo qualcosina, perché dico, a me non interessa spendere più di tanto, oppure spendere anche tanto, ma la metto di base nel mio orto e qualcosa mi succede, oppure nella piantina in casa.
1: Allora,
0: non mi viene adesso in mente sta roba qua.
1: Sinceramente,
0: regno vegetale.
1: Non abbiamo mai fatto.
0: Qualcuno provi casomai, investi.
1: Io
0: e
1: so,
0: prova,
1: ecco,
0: provi,
1: quello
0: provi,
1: che io, quello
0: i
1: che,
0: pomodori, che ne no, so.
1: Quello,
0: cioè.
1: Quello che posso dire è che se tengo conto del concetto energetico e così via,
0: sì,
1: la famosa spirale di Ghina,
0: ah beh, sì,
1: quella sta, sì, funzionando bene, lo sto usando.
0: Tu la usi?
1: Sì, l'ho usata e funziona bene. E come funziona molto bene la piramide. Io i primi esperimenti sulla piramide li ho fatti a partire dagli anni 80,
0: sì,
1: anche in quel tempo. Ho avuto la fortuna di conoscere un grosso personaggio che era Massimo Frisari, che forse qualcuno che mi sta ascoltando lo ricorda. Era un giornalista di Bologna, lui ha fatto degli studi molto importanti sull'effetto della piramide. Sono andato a trovarlo a Bologna nel suo studio, nella sua abitazione, e tornai con una piramide, con la quale piramide piccola in questo caso,
0: piccola,
1: perché
0: piccola,
1: l'importante,
0: sì,
1: è conservare gli,
0: e dove,
1: spigoli.
0: Dove l'hai messa sta piramide?
1: Ah, la piramide in questo momento ce l'ho tranquillamente in casa, in studio.
0: In studio?
1: Ma la cosa bella che mi piaceva erano gli esperimenti di mummificazione.
0: Mummificazione?
1: Di mummificazione o di disidratazione. Per dire, adesso, banalmente, una rosa che profumava da matti, veramente una,
0: sì,
1: rosa profumatissima, messa sotto la piramide, nel giro di una settimana era completamente disidratata, si seccava completamente, ma l'odore, il profumo rimaneva.
0: Permaneva
1: ed era una cosa bellissima da fare, veramente.
0: La Genesa, tu conosci la Genesa?
1: Prego?
0: La sfera Genese?
1: No,
0: si
1: no,
0: lega un po' col mondo. Un po',
1: no, beh, ecco, comunque è completamente diverso, quelli sono interessi un po' così personali.
0: No, mettono gli urti.
1: No,
0: ma
1: sulla pianta non so cosa succederebbe se io, adesso, tra virgolette, foderassi la parte interna del vaso.
0: Quel nylon nero, magari,
1: sì,
0: corto,
1: sì,
0: burcherellato, e
1: sì, beh,
0: provare.
1: Sarebbe stato il motivo. Però potrebbe anche essere, interessante.
0: I cinesi mandano nello,
1: no,
0: si nello spazio.
1: Fare una cosa
0: sementi
1: molto semplice: prendere i classici due fagioli.
0: Esatto.
1: Uno metterlo sopra al tessuto FIR.
0: E l'altro
1: no, da sopra.
0: Sul piattino
1: e basta. O meglio, tu dico sul piattino.
0: Perché ti devi fare la prova, ci faccia sapere prossimamente. E quiz, io il poeta pazzo lo sai. E quiz abbiamo un milanero rossolendro, saresti te, come il sottocriptico Fomento, sarà come lui. Curalier de Courmayeur per i tizi strabioti, pomatante, alla curiera gittona, anticolando la macchiola, le ginne porasse avranno un degno rifugio. Non è per tutti, ma è per noi.
1: No,
0: è inarrivabile. L'abbiamo solo noi. Quindi milanero rossolendro non sta male.
1: Ah, bellissimo questo.
0: Milanero rossolendro non sta male assolutamente.
1: No,
0: vabbè, allora sabato. Spieghiamo due secondi perché si fosse messo in ascolto,
1: sì,
0: Aurora, la novità di sabato,
1: allora,
0: prossimo
1: sabato sarà la presentazione e la possibilità ovviamente di
0: acquistare Schiena Felice,
1: di Schiena Felice, quindi Schiena fascia lombo renale sacrale, dispositivo medico ovviamente, e ovviamente poi tutti gli altri prodotti della, della linea FIR.
0: Se qualcuno vuol chiamarti, cosa deve
1: linea,
0: fare?
1: Allora, ti chiamarmi il numero telefonico.
0: Dammelo.
1: 393 330 4634.
0: Va bene, ce lo daremo con più calma. E per quanto riguarda invece i rivestimenti tecnologici, tradotto vuol dire praticamente sito e dintorni,
1: il
0: Facebook,
1: sito, il sito è sempre iFly Fear Technology.
0: Ha scritto iFly, attenzione, I-F-L-Y, attenzione,
1: Technology,
0: I-F-L-Y,
1: iFly Fear,
0: Fear
1: Technology,
0: Firenze, Imola, Roma, Fear Technology,
1: Fear Technology.
0: CH
1: con l'H,
0: sì.
1: Nology con la Y finale.
0: Vabbè, chi volesse chiamare, quindi potete disturbarlo anche H24 durante la giornata, lo potete chiamare per quello che abbiamo detto oggi, ma anche magari per altri consigli, perché il DOT è uno dei nostri sotto molti aspetti. 393 33 come gli anni del Cristo 04 634 finale. Ma comunque, qualcuno se lo fosse perso, mandi casomai un messaggio, poi io in memoria tengo sempre il numero del nostro dottor Mario Palladini. Ma mi sei affiancato a Radio Gamma Cinque da tanti anni, perché ancora con Franco, mi dicevi, nelle vecchie sede, no?
1: Sì, sì, ancora negli anni. Beh, Franco l'ho conosciuto nell'85-86, penso.
0: 10 anni da nascita nostra, insomma, 76-85, 9 anni, insomma.
1: 10 anni, sì, sì,
0: l'85. Beh. Dimmi cos'altro abbiamo da aggiungere, perché domande sarebbero tante, nel senso che ho visto qua tutti, tutto l'aspetto dei benefici, quindi c'è cioè, di tutto e di più, insomma, sinceramente. Ma, qua. Cose che non abbiamo mai detto. C'è qualcosa che non abbiamo mai detto a proposito di questa tecnologia?
1: Penso sulla FIR abbiamo detto tanto.
0: Penso di sì.
1: Se qualcuno è interessato, magari sì, vuole avere qualche argomento in sì, particolare, una ecco, cosa che mi è stato
0: cioè,
1: chiesto.
0: C'è il recupero, anche perché uno sì, dice devo recuperare perché io sono sportivo, se devo recuperare.
1: Allora,
0: cioè,
1: il settore, ecco,
0: le articolazioni, la resistenza, la termorazione, ecco, c'è tanta roba.
1: Possiamo dedicare una puntata, diciamo, sì, una proprio all'intervento della FIR nel miglioramento della prestazione sportiva, sia amatoriale che professionale.
0: Tu hai pubblicato qualcosina un po' datato, ma comunque sul padel, però.
1: Sì, ma su, no, ma ci sono cose interessantissime.
0: Sì, sì, ma immagino.
1: Su tutto migliora nettamente.
0: Gli atleti,
1: la
0: farebbe
1: sportiva,
0: bene gli atleti, insomma, i ciclisti, farebbe bene i ciclisti.
1: Ma i ciclisti, insomma, in particolare, benissimo. Migliora la prestazione sportiva, per chi fa sport e sa benissimo di cosa sto parlando, ritarda la comparsa della fase anaerobica.
0: Sì. Anaerobica.
1: E quindi permette che l'utilizzo più a lungo del movimento, quindi in questo senso.
0: Ha già capito. Allora, sabato prossimo noi si riprende, se ritacca, come scriviamo nello spot, se ritacca con il gruppo d'acquisto solidale, abbiamo diversi espositori. Prendo qua l'elenco di sabato prossimo, perché oltre al nostro dottor Mario Palladini, ricordo la presenza anche del nostro maestro qui della macrobiotica, vuol dire esattamente Free Flower. Prendo tempo perché lui mi ha mandato anche cosa insegnerà per tutti e farà assaggiare, quindi sì, per il 12 settembre budino. Che rapporto hai tu col budino di orzo con la crema di nocciole? Ti piace per forza o no?
1: Beh sì, per forza.
0: Budino d'orzo con la crema di nocciole da assaggiarsi da parte di tutti, dalle ore 15 parte con l'insegnare come fare il budino d'orzo con le crema di nocciole, poi penso anche ai principi, come sempre lui espone, della macrobiotica. Poi avremo anche la biorisonanza con Silvia, farà un mini test per tutti gli interessati e l'avremo qui in antiregia, quindi Silvia, il dottor. Poi avremo anche tutti i banchetti all'esterno, le liste del gas, i biobanchetti, integratori, i libri, e sono arrivati anche i libri del 50° anniversario, qualcuno me l'ha chiesto, è arrivato anche il libro, nuova ristampa e quant'altro, e quindi trovate anche il libro sulle ali della libertà, cos'è? La frequenza della libertà in questo caso, significa bello, 50 anni di storia di Radio Gamma 5. Per chi volesse poi prenotare tutto quello che ha a che fare con l'extra lista, cioè prenotazioni aperte a tutte, noi abbiamo, devi acquistare le patate di Rozzo, me le danno di qualità assoluta ed eccelsa. Le storiche patate di Rozzo che arrivano direttamente da Napoli, no, da Rozzo. Dopodiché le mele Gala Royal, quelle rosse, le mele Golden Delicious, ma fatte dai nostri, le pere Williams, le prugne Stanley, il miele del Grappa parmigiano Reggiano, vari tipi di formaggio della Foresta del Cansiglio, tutto questo lo potete tranquillamente prenotare d'anticipo e poi sabato trovate a vostro nome tutto questo già prenotato. 347-6618-523, trovate tutto questo nel sito Radio Gamma 5 oppure nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Patate di Rozzo, le volete per il purè, le volete per far fritte, le volete al forno, volete qualsiasi, lanciarle ai nostri politicanti, ecco, costa un pochettino in più rispetto magari a acquistare quelle semicinesi, ma comunque queste hanno qualità e arrivano direttamente a stoppare stoppare il terzo occhio del nostro sistema parlamentare. Ecco, foderare forse il Parlamento, questa roba qua potrebbe cambiare la politica italiana.
1: Posso dare l'ultima informazione? L'ultima informazione: chi ha introdotto la riflessologia in Italia è Elipio Zamboni, che è stato il mio maestro.
0: Elipio Zamboni.
1: Elipio Zamboni.
0: Elipio, che dice nome?
1: Elipio Zamboni.
0: Nel,
1: sì,
0: hai detto 80,
1: 82.
0: 82.
1: Ho fatto il corso io, lui all'introdotto
0: a Monza.
1: Elipio Zamboni.
0: Questo per ricordarvi appunto, faremo il corso quindi di riflessologia plantare, un corso che si intende praticamente i principi ABC, insomma, in una giornata, faremo una giornata piena di corso, perché altrimenti vorrebbero essere 10 tappe, mi dicevi,
1: tappe.
0: Mentre
1: ore.
0: Sono 3 tappe quelle per la lettura veloce.
1: Sì.
0: E certo. Quindi se troviamo l'occasione faremo anche quel, okay, il corso di lettura veloce, perché qualcuno è rimasto fuori l'altra volta, insomma, e quindi magari lo si ripropone. Sempre con i vantaggi che Radio Gamma 5 destina a tutto questo, da un punto di vista economico, tanto quanto magari risparmio per chi viene qua sabato prossimo, chi si presenta a Resano, oppure che ne so, incrocia il nostro buon Mario Palladini. Per quanto riguarda, quindi, voglio qualcosina che ha a che fare con la t-shirt uomo, pantaloncini, polsiera, cavigliera, ginocchiera, gambaletto, leggings, t-shirt donna, canotta, scaldacollo, gomitiera, passimina, quindi formazione molto lunga, calottina, mascherina, oculare, solete, federe, comprimaterà. E adesso arriva anche per la regione fascia, lombare, la fascia
1: quindi... Reno, lombo reno sacrale.
0: Sì, sembra,
1: schiena felice,
0: sembra di fiumi da studiarsi, ma comunque...
1: schiena felice.
0: No, perché Reno si lega molto a quello che ha fatto Draghi l'altro giorno, con il nome tradotto in maniera diversa, ma comunque sempre di Reno si tratta, e quindi è l'elite, raggruppare l'elite per cercare di cambiare un po', modificare la nostra cara dolce europeetta, insomma, ecco. Ti ringrazio, qua manca un minuto, abbiamo fatto una buona corsa anche oggi, ringraziamo quindi i messaggisti, dopodiché noi ci si rivede comunque sabato, arriva un po' prima perché dobbiamo gestire tutto il contesto interno, quindi all'interno del Capannon trovate anche l'angolo del nostro dottor Mario Palladini con tutte le news, o comunque appunto domande che potete porre, insomma, in generale, ecco, prova solete piuttosto tutto il resto, dai. Ovvio. Vabbè, manca solo 3 puntini, esatto, manca solo 40 secondi, mi arriva questo, manca solo, no, hai qualche 30 secondi all'orizzonte, qualche altra novità, perché adesso, questa è freschissima, ovvio, ma qualcos'altro, non so.
1: Beh, c'è sempre il famoso libro che è un po' zoppicando. Per voi,
0: il titolo c'è, però il titolo?
1: Sì, il titolo c'è, Rivoluzione, Fear Revolution. Medicina del futuro.
0: L'antica medicina del futuro, un ossimoro, no? L'antica medicina
1: del futuro. Sì. Perché in realtà è un qualcosa che già si utilizzava.
0: Mario, buon rientro, buon pranzo.
1: Grazie.
0: Oggi cosa mastichi?
1: Non lo so, a sorpresa, so. Quando arrivo vedo cosa mi hanno preparato.
0: Manca solo qualcosa per il pene, quindi pensaci, casomai arriva anche questo.
1: Ma ce l'abbiamo.
0: Che non sia roba.

0: dire
1: tutta per Tania e Giancarlo. E tutti i presenti di ieri che hanno abbellito l'appuntamento nel ricordo di entrambi. Concerto per Tania, questo mi arrivava ieri sera, concerto per Tania e Giancarlo, strepitoso, tante lacrime versate. Sulla torta c'era scritto: ciao Tania, ciao Giancarlo, salutici le stelle. Vabbè, il tuo messaggio è stato letto dal cantante degli Allegri Vagabondi. C'era poi il datore di lavoro di Tania, anche lui e la sua compagna, emozioni forti e lacrime. Poi con i biglietti della lotteria abbiamo anche, questo è un bel sentire, coperto giusto giusto il concerto. Il ristoratore ci ha omaggiato una cassa da 12 bottiglie di vino da mettere quindi in lotteria, e quindi va ben così. E quindi è andato tutto magnificamente bene, nel ricordo purtroppo di quello che abbiamo già detto tante volte. E ricordo che tutto a 10 giorni la Nica e Cina avranno anche la chiavetta con tutto il concerto registrato per chi ne fosse interessato, e visto che ovvio la situazione era quella di ricordare la grande Tania e il nostro grande condottiero lottante qua dentro, anche Giancarlo. Giancarlo, ricordo, è venuto a mancare praticamente venerdì scorso, 68enne, tante volte al nostro fianco in tantissime battaglie, soprattutto nella zona, quindi affiancante praticamente quelli di Opzione Zero nel Veneziano. Quindi i funerali del nostro Giancarlo Terrin si terranno quindi mercoledì 9 settembre alle 15:30, vedo, nella chiesa della Natività della Beata Vergine di Stra, e dopo le esequie Giancarlo proseguirà per la cremazione, quindi sarà cremato. Giancarlo è il papà di Tania, quindi pensate cosa hanno vissuto, appunto, familiari, cosa veramente allucinante, dico, anche la mamma di Tania, pazzesco veramente quello che è venuto praticamente in questi ultimi giorni, e la fine di Tania oltretutto. E mi giravano poi anche questa, quello che ha messo nero su bianco, questa autofficina Marco, quindi praticamente lì dove lavorava Tania, ed è scritto: un grazie di cuore a Nica di Radio Gamma 5 per l'evento con gli Allegri Vagabondi, nomadi tributo, e a tutte le persone che hanno contribuito a organizzare e rendere possibile questo momento speciale dedicato a Tania. C'è un cuore quindi disegnato, abbiamo incontrato persone dal cuore grande, capaci di esserci con sensibilità.

Ciao Giancarlo, nel nostro profondo cuore ricordo il tuo assoluto spirito di libertà e lotta, sempre ci sosterrà e ci affiancherà. E ora riabbraccia la tua Tania e per entrambi che il cielo sia sempre più blu. Su un corda, ciao Bey.

d'allegria. Piante, ci bandiere di allegria, grande ricordo Augusto, grandissimo Augusto. Va bene, e grandi concerti anche di allora di Nomadi con Madonna. Ne abbiamo visti un'infinità, no? Dico, veramente una formazione veramente titolata al massimo livello. Poi sono alternati tanti cantanti, tra i quali che è il nostro Turato che salutiamo, e quest'ultimo, e quindi altri che abbiamo conosciuto nell'evoluzione appunto nomadesca, ma comunque già il fatto che da oltre 60 anni sono ancora sui palchi non è cosa di poco conto. Va bene, soprattutto che ha visto quanto la musica è cambiata e soprattutto le canzonette a C minuscolissima dominano la scena, assolutamente tutte una identica all'altra, tutte uguali, praticamente non cambia uno stracacchio di un cacchio di nulla. Anche se non presente con voi ieri, il mio pensiero era anche per il grande Giancarlo, e quindi questo è il nostro Alberto Della Mara, e ricordo che daremo il là alla grande giornata esattamente il 27 di settembre. Il luogo è uno dei migliori che noi abbiamo nel circondario, perché intanto partendo dal 20 saremo qui con la festa dei gas, 24esimo anniversario, è tanta roba, non si arretra, lo si grida molto forte, e di questo parlerò appunto tra poco. Per quanto riguarda quel compra sano, compra bene, uno cascare nel traneo, ma soprattutto usa il sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo, quello che generalmente avviene. Detto questo, faremo questa grigliata antisistema, le iniziali sono quelle del gas, e quindi grigliata antisistema, la griglia la meglio Fabio Band, e avremo un menù che per 15 euro è assolutamente un regalo, ed è per questo che noi lo facciamo, nel senso che abbiamo chiamato a raccolto tutti quelli che vogliono essere con noi appunto nell'arco di quella domenica 20 settembre, di qui a non molto. Avremo anche un po' di espositori, fornitori, volontari, gasisti, e quindi chi sarà presente lo faremo intervenire per raccontare magari da quanto tempo sicuramente bazzica nel senso buono all'interno dei gas, e soprattutto cosa propone, anche perché noi siamo qui per cercare di costruire sempre quel ponte dal campo a Toia, in maniera tale che senza passaggi intermedi, senza quell'iter produttivo là che prevede passaggio di passaggio, costi e qualità in perdita, ebbene noi andiamo sinceramente direttamente dal fornitore barra produttore, ed è quello che siamo riusciti a fare all'interno della lista, e quello che continueremo a fare nella speranza che questo possa continuare. Però noi ci si dovesse fermare anche al 25esimo anniversario, un quarto di secolo, non l'avrei mai immaginato, già 10 anni sembrava sicuramente un traguardo irraggiungibile, l'abbiamo raddoppiato, siamo a quota 24, proprio per questo ripeto, anche grazie soprattutto alla volontà di Fabio, nostro becker di Istrana, laddove tutto mondo è paese fora che Istrana, detto all'aperta, in maniera aperta come i vicentini, avremo sta salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, poente, insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. 15 euro è un supersonico regalo, ma lo facciamo appositamente, considerando appunto che avremo anche tanti volontari praticamente lì seduti, e quindi tutti quelli che hanno dato una mano nel corso di questi anni, perché conto è crederci, un conto è fare, passare la teoria alla pratica non è cosa semplicissima, però grazie a questi volontari, ieri eravamo qui sicuramente molte ore poi per preparare tutto quello che sarà proprio appunto della distribuzione del prodotto di gas, che riprendono appunto nel mese di settembre per quindi il periodo autunnale, e da mercoledì meno 10 vuol dire praticamente meno 10 gradi, cominceremo a respirare anche in maniera decente. Poi ripeto, abbiamo anche tutti gli espositori, sì, bisognerebbe di maggior spazio per conficcarne all'interno altri, perché abbiamo tante richieste di espositori, tante volte magari anche doppioni, triploni per dirla tutta, anche se comunque magari qualcosa si differenzia l'un dall'altro,

però questo è lo spazio e per questo dovete capirci assolutamente. Va bene, se saremo un discreto numero il 20 settembre faremo la copertura esterna, altrimenti rimarremo sicuramente all'interno e saremo qui appunto a festeggiare questi 24 anni di tutto e di più, perché ripeto, noi siamo partiti allora quando la monsantizzazione era assolutamente in atto. La Monsanto dominava la scena in ogni dove, c'era quel loro credo, tradotto quello slogan Health Hope, e quindi vuol dire salute, speranza, food, health, hope, no, cibo, salute e speranza. Sì, il cibo, quello che avrebbero confezionato loro e che vogliono ancora continuare a confezionare loro. La salute è quella che sicuramente più perdiamo, più andiamo sicuramente agevolando per quanto riguarda il carrello da spingersi nell'acquisto dei farmaci o comunque di prodotti sanitari appunto da loro stessi. E la speranza era quella di dominare la scena nel mondo attraverso la brevettabilità, attraverso i copyright, attraverso tutto quello che è proprio oggi del mondo mare, di quella soia geneticamente modificata a firma Monsanto, anche se oggi non abbiamo più la firma Monsanto, perché sapete che la Monsanto nel 2018 è stata acquisita e quindi dalla Bayer. Oggi in crisi è anche lo stesso Bayer, calcisticamente parlando, alquanto in crisi per quello che si sta sviluppando in Germania, laddove avete visto quindi anche in Sassonia questo estremismo di destra vincente, ma d'altronde la popolazione a un certo punto si schiera con quelli che dicono oh, e i russi che mi dava materia prima che abbiamo sicuramente tralasciato, gli abbiamo girato le spalle, e sto costo della vita, e il costo a pompa, e sta politica del cacchio. E allora, ovvio, Evannacci vive di questo e surfa in maniera vincente su questo, ma ci arriveremo caso mai più tardi, perché adesso ripeto, dobbiamo parlare invece di come votare in maniera diversa, perché ovvio, sì, le votazioni abbiamo quelle immediate, per qualcosa non cambierà nulla di nulla sotto formula, diciamo, del genocidio in atto, in corso in Gaza e in Cisgiordania, e quindi vuol dire le elezioni del 27 ottobre in Israele, piuttosto che le elezioni di mid term il 3 novembre, e quindi figuratevi se può fare qualcosa di malvagio, nel senso, lo sta facendo, anzi, volevo dire qualcosa di malvagio nel senso positivo, magari fermando qualcosina, perché le promesse di Trump erano anche codeste, cosa che non è avvenuta assolutamente. Poi abbiamo qualcosina anche da rivendicare sotto formula elettorale, presidenzialmente parlando, in quel di Kiev, quindi in Ucraina, ma lì. E lì sarà un po' più difficile scalzare l'ex comico, sarà un po' più difficile scalzare l'ex comico. E allora, per iniziare magari quello che diventa il nostro voto a livello quotidiano, attraverso le scelte più o meno consapevoli, attraverso quello che può essere indicare un percorso da attuarsi anche a tutela dell'ambiente, a tutela dell'agricoltura, a tutela anche di determinati mercati, per non cadere esattamente nelle enormi fauci delle varie lobby che dominano la scena in assoluto, a partire da quella venatoria, anche se però i dati che sono usciti in queste ultime ore non parlano sicuramente di chissà quanti cacciatori sparsi per l'Italia, non ne abbiamo tantissimi, poi daremo il numero esatto, o comunque per quanto riguarda i tesserini venatori che sono stati sicuramente elargiti in questi ultimi periodi, non sono tantissimi, ma la domanda che ci si pone è però, ma quanto conta ancora questa lobby venatoria per tutto quello che riguarda il DDL appunto caccia, e quindi un governo che per l'ennesima volta si sposta dalla parte venatoria, quindi dei cacciatori, perché noi siamo sempre fermi al solito Sergio Berlato che fa ste foto con gli ammazzamenti stretti tra le mani, però non so, è una lobby che conta ancora tantissimo. E allora dico, considerando il fatto che noi 24 anni fa siamo partiti con i gas, perché voi sapete che tutto sommato quello che noi facciamo cambia il mondo per un istante, ma se però andiamo in profondità e diciamo perché lo facciamo, però cambia il mondo per sempre, quindi perché lo facciamo ovvio ha un'importanza sicuramente maggiore, tanto quanto noi abbiamo detto anche in un vecchio spot che ogni volta che noi andiamo a comprare è come se noi si andasse a votare. Lo stesso Economist tanto tempo addietro arrivò a dire esattamente questo: non è che oggi si faccia molta più politica attraverso la scelta, diciamo, che mettiamo in termini di prodotto all'interno di un carrello rispetto a mettere una X in quel sistema elettorale, dicasi praticamente voto. Sì, hanno ragione, ma ripeto, tanti anni fa. Adesso poi avremo la tornata elettorale, non abbiamo ancora la data, o è ottobre 2027 come dovrebbe essere nella decadenza naturale di questo governo più longevo in assoluto, perché festeggiato in quel di Bari, a pochi chilometri da quei 2500 che a calci in culo se ne andranno via dall'ex Ilva, o comunque insomma avranno vita difficile da un punto di vista del non più lavoro oppure delle condizioni ambientali che abbiamo inferto alla realtà di Tombolo e dintorni. Siamo, diciamo, in quel di Taranto, comunque in Puglia, laddove, ripeto, la nostra Duce
Giorgetta, la tiroidea appunto Giorgetta o Meloni, primo presidente in gonnella del Consiglio, ha detto chiaro e tondo, insomma, che è tutto sommato la stabilità è la loro prima riforma, la stabilità. No, non è la stabilità, è assolutamente tutto quello che avete messo in opera, perché sotto ricatto bisogna farlo e basta, questo è assolutamente. Però, ripeto, ha preso per i fondelli, per il culo vuol dire anche l'opposizione, quindi vuol dire sicuramente anche l'opposizione più longeva, sicuramente i governi, e quindi ha superato, ha messo la freccia a sinistra e superato a destra stavolta, quindi il Berlusconi 1, il Berlusconi 2, il Craxi, il Renzi, il Draghi, quindi tutti dietro a questa realtà. Vuol dire che stiamo veramente vivendo un'esperienza dal punto di vista partitico-politico devastante su tutti i punti di vista, ma ce ne rendiamo conto in assoluto. Poi è ovvio, codesti signori hanno in mano tutto quell'apparato mainstream per la qualcosa, ovvio, fanno passare unicamente quei 5-10 mila applausi, lei ha detto 10 mila ma erano meno, ma comunque migliaia e migliaia di applausi sicuramente sì, a scena aperta in quel di Bari, per quindi confermare la validità di questo eterodiretto governo italiano, dicasi destra-centro, non centro-destra ma destra-centro, destra-centro. E allora noi si dice innanzitutto vogliamo aspettare ottobre 2027 o possiamo anticipare qualcosina in termini di voto tra virgolette, oppure l'aprile, perché sia chiaro, la Ducetta spererebbe di poter andare ad elezioni nella primavera 2027 anche per frenare un po', diciamo, questo caterpillar, questo veramente ragazzi schiaccia sassi chiamato Vannacci, perché lo danno in queste ultime ore all'8%, quindi una scalata, un'ascensione veramente mostruosa, giocando sulla remigration e quindi su tutto quel mondo al contrario dal cui libro molto par attingere ancora il nostro generale. Però quel rimbombo generale con tanti fioi lì in prima linea qualcosa sta dimostrando, e quindi vuol dire che noi di possibilità di cambiare, come magari è un po' nei principi anche di 94 MHz campa cavallo che l'erba cresce, allora dobbiamo ragionare e soprattutto agire magari in maniera alquanto diversa, cioè organizzare la nostra resistenza, il sistema direbbe resilienza, noi chiamiamo resistenza, quindi quello che è il nostro adattamento a queste nuove situazioni, perché posta soprattutto Covid-19, la pandemia e quant'altro, noi siamo ancora qui a subire tutto quello che è stato un'ipnosi collettiva, questo è matematico in assoluto, ipnosi collettiva, noi per quanto si faccia interviste, faccio un esempio stupido, si invita spesse volte ad alzare il naso all'insù per vedere quel cielo striato, quel cruciverba chimico, quell'espressione di cielo che non era sicuramente come noi lo si disegnava nei fogli bianchi con Pinarello Giotto, non è così, però riusciamo a farlo capire? No, assolutamente no. E ripeto ancora quello che dicevo prima con Mario, ieri il vento è arrivato ad accarezzare un po', diciamo, ancora quell'afa, ancora mi si dice per poche ore barra giorni, e quindi il vento faceva svolazzare i nostri fogli appunto della lista del gas, al che ho detto appunto al nostro ormai vippone 883 di prelevare qualche libro, per il libro che arriva in primis Roberto Burioni, La congiura dei somari. Abbiamo mille e più di mille libri d'altra parte, però, perché la scienza non può essere democratica, cioè vabbè, quindi un libro del 2017 se non erro, La congiura dei somari, somari siamo noi, sia molto chiaro, la scienza non è democratica, la velocità della luce non si decide per alzata di mano, come ha detto Piero Angela, al quale tanto dobbiamo, una palla di ferro gettata in mare, dice Burioni, andrebbe invariabilmente a fondo anche se un referendum popolare stabilisse che il peso specifico del ferro è inferiore è quello dell'acqua. Questo è solo come premessa, perché poi nella parte finale della premessa arriva a dire questo: essendo il mondo lo specchio che non vogliono vedere, dal mondo si rifugiano su internet, uno spazio dove ciascuno di noi è solo un lampo di luce trasmesso da un universo all'altro in una frazione di secondo, che può prendere la forma che vuole. Lì trovate questi somari a parlare di qualunque branca dello scibile umano, ma in particolare di terremoti, meteorologia, cura del cancro e naturalmente dei vaccini. Ognuno di loro dice l'esatto contrario di quello che dice la scienza e ognuno di loro si sente un nuovo Galileo. Ma non basta dire il contrario di quello che dicono tutti per essere Galileo, bisogna pure avere ragione. Questo nella premessa, e poi si parte con una scienza primitiva e infantile, laddove nel retrocopertina vediamo un sorridente assoluto B, signor B, che vuol dire praticamente
quindi Burioni, con alcuni commenti di alcuni giornali. Il Corriere della Serva di Cairo Firma, ad esempio: una lettura facile, chiara, appassionante, molto utile, che aiuta a capire le ragioni su cui poggia la necessità di un approccio scientifico a molti aspetti della nostra vita. Poi arriva Io Donna, va ben preciso come un saggio scientifico, preciso come un saggio scientifico e godibile come un romanzo da far leggere nelle scuole, quindi addirittura nelle scuole. E poi Il Foglio, ma lì abbiamo l'ampiezza del Ferrara, un libro molto bello che ristabilisce passo dopo passo, esempio dopo esempio, un principio di autorevolezza. E allora, perché la scienza non può essere democratica? La congiura dei somari. E allora un buon raglio a tutti, a partire dal sottoscritto. Però, ragliando di qua e di là, noi vorremmo anche iniziare a votare in maniera differente, partendo un po' dall'ABC, dove la A sta per agricoltura, ambiente e alimentazione, e quindi iniziare esattamente quindi a votare masticando, perché abbiamo detto tante volte: mangiare è un atto agricolo, se non addirittura un atto politico, e se è un po' anche atto politico, vuol dire che in base a come noi si mastica, oltre al fatto che la prima digestione avviene in bocca, lo anticipiamo sempre, altrimenti qua è metti raso dai spese, e allora dobbiamo magari darci da fare per quanto riguarda soprattutto quelle comunità autosufficienti o comunque quasi autosufficienti, laddove c'è la possibilità di arrivare a instaurare questo, partendo comunque da quell'ABC che, ripeto, può essere una scelta di carrello, una scelta attraverso esattamente come vado a produrre determinati alimenti, dove vado a piazzarli, ad esempio con i gas. Gas è un fenomeno che è partito quindi tantissimi anni fa, oltre 20-30 anni fa, a livello nazionale, poi ognuno si struttura in base anche alle proprie esigenze. Noi l'abbiamo fatto anche sicuramente forti appunto di un vascello radiofonico, quindi vuol dire, diciamo, di una autostrada via etere, che ha permesso assolutamente, ripeto, di rimanere quindi ancora qui ancorati, perché pareva una cosa difficile poi da sostenersi, perché le liste, perché i pacchi, perché i volontari, perché tanta roba. E invece siamo in prossimità di quel quarto di secolo, che non avrei mai pensato, ve lo anticipo immediatamente, che però si è allargato anche a tanto altro, perché diventa un microvillaggio, diventa una mini fiera, diventa sicuramente anche un motivo per richiamo. Non si viene più qui, prendo scatolone, giro le spalle velocemente e comincio a accelerare in macchina o in moto per andare verso casa a distribuirmi questo ben di Dio, perché da un punto di vista di alimentazione c'è molta certificazione biologica, logica, nonché biodinamica, nonché equivalente. Quest'ultimo aspetto fa la differenza. Equivalente vuol dire esattamente tanto quanto il biologico e il biodinamico, perché noi conosciamo quei produttori, fornitori, ma non abbisognano di quella burocrazia che, nazionalmente parlando, impone anche un costo eccessivo e comunque molto elevato, ma sappiamo come credono di poter produrre in maniera decente, quindi tutelante per che cosa? Per l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità, i tre grandi pilastri che dovrebbero essere importanti per tutti, ma utilizzando un condizionale vuol dire che non lo sono per tutti, sono proprio l'ambiente, l'ecosistema e la biodiversità. Biodiversità che stiamo sgrafignando via sempre di più, e quell'ecosistema che stiamo riducendo ai minimi termini. Per quanto riguarda l'agricoltura, qui abbiamo quindi quello che si lega all'alimentazione, così anche all'ambiente. L'ambiente per me è uno dei piedistalli più importanti in assoluto. Basterebbe unicamente vivere anche all'interno di determinati sistemi paesaggistici, al naturale, per magari anche avere meno bisogno di quindi bussare alle porte delle farmacie, ad esempio. E d'altronde, più di qualche famoso scrittore del passato diceva che tutto sommato la vera farmacia di Dio è il bosco. Ovvio, il bosco va tenuto assolutamente in maniera decente, non può essere svenduto perché il legno, perché il Trentino mi insegna che a piedi nudi puoi andare e ne trai dei benefici, perché i monoterpeni, indipendentemente che tu arrivi lì concentrato o deconcentrato, i monoterpeni ti arrivano. Monoterpeni sono quelle realtà atomiche, tradotto meglio ancora, come si parlano le piante, ecco, emanano esattamente quei monoterpeni, e quindi questi vengono praticamente ad irrorarti di sostanze altamente fluidi, positive, piacevoli e penetranti fino in fondo. Anche se tu vai là con tutta la rabbia in corpo, ecco, ed è ovvio vivere in quei contesti là, ma lo insegna anche quello che abbiamo sentito spesse volte anche da diversi esperti qua dentro: avere una stanza d'ospedale che dà verso un green, non quello di Ursula, mamma di sette figli a livello europeo, ma un verde vero con gli alberi, cei che suga, il baion che palleggia e il corso d'acqua e quant'altro, e si dice che insomma comporti una riabilitazione molto più
più velocizzata, stile un po' magari la tecnologia Firner, adesso non lo so, ma faccio per dire il paesaggio. Noi siamo il paesaggio che viviamo, quello che respiriamo e quello che è assolutamente, quindi tocchiamo con mano, siamo il paesaggio, sì, ok, ovvio, e quindi è importante anche avere un paesaggio decente. Se Padova continua in maniera imperterrita a fare tutti quei danni lì per far crescere quindi il consumo di suolo, espanderlo a più non posso, e quindi vai col tram piuttosto che tutte le varie idiozie che comportano, diciamo, l'estinzione delle chiome. Le chiome vuol dire praticamente poi avere quelle isole di calore, come è stato sottolineato e denunciato spesse volte anche dalla realtà del giornalismo locale in questi ultimi mesi, anche perché è stata un'estate assolutamente alquanto torrida, alquanto torrida. Questo non vuol dire cambiamento climatico e tutto il resto, però abbiamo subito assolutamente l'influenza di questo sicuramente passaggio caldo che metà basterebbe, e ne siamo anche alquanto stanchi. Però mi dicono mercoledì le piogge e tutto il resto, poi sarà da attendere, toccando ferro, che non mi arrivi quel mal di Dio tropicalizzato, perché mai sotto l'effetto tropicalizzante viviamo tutti, e quindi vuol dire quella bomba d'acqua mare ravvicinata che mi caie, cioè vuol dire proprio cade letteralmente parlando dall'alto in basso, con un impatto non indifferente laddove il territorio viene colpito in maniera artificiosa o in maniera naturale, ammettiamo naturale. Bene, abbiamo dei terreni che oggi possono agire in termini drenanti? Abbiamo dei terreni oggi che possono essere definiti sicuramente effetto spugna? No, abbiamo sempre più un'agricoltura che avvolge lo sguardo a quella chimica dei consorzi assolutamente assassina, lo mettiamo tra virgolette, ma comunque tutta questa realtà induce il nostro suolo, il nostro campo, la nostra pacciamama, dicasi terra madre, in maniera compatta e mineralizzata. Quindi vuol dire che noi lì sviluppiamo un effetto impermeabilissimo, e sull'impermeabilità del tutto l'acqua non ci entra e scorre via finché trova motivo per impattare e devastare. Quindi stiamo attenti. Oppure quella grandine manifesta oggi in palline da baseball con la cucitura laterale, oppure in quelle formule stellari con le varie punte, che se casca o caie nuovamente in testa un certo dolore te lo procura per forza di cose. Se cade nel cristallo ti te bestemmi che metà basta, ovvio. Mi dirà, e tutti si mette a bestemmare? No, chi ha carrozzeria, ragazzi, mi dice che ha degli impegni che metà basta, e quindi facciamo i carrozzieri piuttosto che pensare a laurearsi in altra maniera. Carrozzeria, perché serve sempre carrozzieri o meccanici, dicasi anche meccanici, sia molto chiaro, anche perché ormai costi chiari di luna, inteso praticamente costo della vita, ognuno che ha la propria autovettura e quattro rode le tira pi che posso, o va da Danier a affittare una macchinetta, magari a un determinato costo, però te ammortizzi, non lo so, o il furgon che dir si voglia, per il resto te tiri a macchina finché se puoi. Quindi vuol dire ricordarsi di manutenerla nel miglior modo possibile. Ma noi siamo già partiti da, ogni tanto aggancerò anche un po' di notiziole di queste ultime ore per quanto riguarda la questione di un referendum svizzero e di quello che riguarda un nuovo focolaio di Xylella in quel della Calabria. Cosa devastante, dirà qualcuno? Beh, per come l'hanno formulata l'altra volta sono stati veramente dei capaci, ma con la C maiuscola. Poi è arrivato sicuramente la vaionistica realtà del Covid, ma prima, in termini ridotti intendo dire per l'agricoltura della Puglia dintorni, con la Xylella, se vi ricordate, la sputacchina è uno sputare in faccia assolutamente a quella monumentalità, difficile anche da sciogliarsi come termine, ma comunque la monumentalità di quegli olivi secolari che sono stati sradicati perché bisognava, lì dove si intravedeva questa sputacchina, insetto malefico, per 50 metri d'attorno bisognava quindi far esplodere tutto, quindi portare via tutto. E questo sta avvenendo oggi anche dal punto di vista umano, con il genocidio in quel di Gaza e così anche in gran parte in Cisgiordania. Però noi partiamo oggi da apateia, cioè un termine molto particolare, cioè da apatia. Mi sono piaciute queste poche righe messe nero su bianco, dove si parte dicendo che l'apateia era il dominio delle passioni disordinate raggiunto attraverso la disciplina interiore. L'apatia dei nostri giorni però è l'esatto contrario, non un superamento delle passioni, ma la conseguenza della loro estinzione per mancanza di un orizzonte che le giustifichi. Non si è distaccati perché si è saliti sopra le cose, ma perché non si crede più che ci sia qualcosa sopra cui salire.
Vi è l'indifferenza, l'incapacità di indignarsi davanti all'ingiustizia, la tiepidezza, quindi ci abbiamo fatto il callo a tutto ormai, ci hanno preparato a tutto, la tiepidezza che attraversa i legami affettivi, attenzione, la rassegnazione di chi non crede più che le proprie azioni possono cambiare qualcosa. Ecco perché il gas diventa importante, perché noi tramutiamo la teoria in pratica e quindi, ripeto, qui a proposito di apatia, l'apateia nel vecchio termine, appunto, la rassegnazione di chi non crede più che le proprie azioni possono cambiare qualcosa. La modernità chiama questa roba resilienza e in effetti riecheggia questo nuovo termine dentro di noi, quando in realtà si tratta di una forma di motore interiore anticipata. E per motore intendo la morte, quindi il nostro motore che si inceppa, quindi morte interiore. L'uomo tradizionale trovava nella sua appartenenza a una continuità, a una comunità di senso, a una tradizione, ecco quella microcomunità, quell'appartenenza, quella tradizione, quel cosmo, quindi ordinato, gerarchicamente organizzato e quindi anche ordinato, quindi la ragione stessa del proprio impegno nel mondo. Il gas in microscopicissima parte valuta e cerca di attuare e praticare anche questo, ma soprattutto l'apatia è un effetto voluto dai poteri, sottolineo l'apatia, è un effetto voluto dai poteri che governano le società di massa. E per noi massa, attenzione, come è giusto tradurlo dai tempi di Franco in poi, massa, nucleo inerme non pensante, e quindi qualcun altro si metterà al nostro posto a pensare e noi dovremo solamente applicare quel suo pensiero. Vuol dire sicuramente essere condizionati, se non addirittura complici, come lo è il nostro governo per tutto quello che riguarda il fronte di guerra sparso a destra e a sinistra. E noi poi abbisogniamo di Cernobbio, altra potenza d'élite sicuramente sparsa in Italia tanto quanto CL, Comunione e Liberazione, lì dove Giorgetti esattamente due giorni fa ha detto che noi purtroppo abbiamo questo brutto momento, lo stiamo attraversando per colpa delle due guerre. Eh sì, ma siete complici di tutta questa realtà qua. E menziona soprattutto che il fatto di non potersi più approvvigionare dal signor Putin comporta tutto quello che noi dobbiamo assolutamente pagare, non loro assolutamente con quello che l'automatizzazione mettono in tasca ogni realtà mensile, piuttosto che quanto velocemente si arrivi a traguardare il sistema della pensione da parte dei loro signori. Questi li hanno, i nomi che faccio spesso l'hanno già raggiunta, che metà basta, cos'è, 4 anni, 6 mesi e un giorno. Oltretutto abbiamo vissuto anche questo governo più longevo d'Italia, vuol dire il migliore assolutamente? No, vuol dire assolutamente che sono riusciti ad acquistare, nel senso di comprarsi, tutto quel sistema mainstream che li ha elogiati, li ha tenuti in palmo di mano per gran parte, tanto quanto anche quella del Malpietro, in questo caso era Belpietro ma è diventato Malpietro, la verità assolutamente, diciamo, un fenomeno quotidiano di estrazione di destra, assolutamente sì, nonostante noi allora lo si tenesse sicuramente in ampia considerazione per quanto riguardava le battaglie sul sistema delle vaccinazioni. Poi però abbiamo carpito anche quali sono le penne più o meno armate lì all'interno, dal signor Battaglia ad esempio, che a me non piace assolutamente per nulla al mondo, che scrive di tutto e di più anche sul cambiamento climatico. Se ne avrò l'occasione sicuramente un giorno replicherò anche a qualche articolo appunto del signor Battaglia, o piuttosto alla Silvana De Mari, veramente una devo contenermi, tranquillo, è inutile far pagare multe alla radio, ma comunque pensate tutto il male possibile anche in termini terminologici, in termini blasfemi da parte del sottoscritto nei confronti di quella signora là, soprattutto per come si è posta e quindi di come ha esternato sulla questione palestinese, veramente vomitevolissima, sia molto chiaro, perché vi dico questo, e avrei potuto aggiungere anche un bestemmione, una realtà blasfema, cioè bestemmiare a gogo qui fino alle ore 14. Perché non lo faccio? Perché mi sono reso conto che bestemmiando, però io sì, lo faccio all'esterno, però sinceramente sto alimentando, e quindi tutti dovranno d'oggi in poi ringraziare tutti i bestemmiatori italiani, perché voi forse non lo sapete, se sembra una battutaccia, sembra una cosa di poco spessore, poco conto, ma non lo è. Allora, il fenomeno politicamente parlando è Vannacci, qua siamo tutti d'accordo, tutti girarci attorno, che piaccia o non piaccia, è così, a me non piace, è ovvio, ma è così. È così, vedere quelle file di giovani che dicono scandito, battendo il piede in terra e le mani che si alzano, ovvio, in sistema immaginifico, ma perché non possono farlo, altrimenti vi farà un casino, però ovvio il tentativo sarebbe quello. No, dico che tutto sommato voi dovete sapere che il soggetto in questione, Vannacci, ha detto chiaro e tondo: come possiamo noi rimettere in sesto il welfare?
Quindi quell'apparato sociale, lì dove i governi dovrebbero intervenire per primi, noi non possiamo farlo perché? No, perché se investiamo sul riarmamento, no, se investiamo nelle loro campagne elettorali, se investiamo tutt'altra parte non possiamo farlo. Soprattutto adesso la questione bellica, ovvio, intercetta soprattutto questa volontà anche economica da parte del governo. Quindi se ci riarmiamo, spendiamo di là il welfare, lo accantoniamo. Come possiamo sostenerlo? E cosa ha detto Vannacci? Dopo ne parleremo in maniera casomai più dettagliata. Cosa ha detto? Tutti quelli che bestemmiano e quindi che prendono il Dio e lo affiancano a qualcos'altro, magari di abbagliante, no abbagliante, questa è roba da Cesa, abbagliante, dovranno pagare multe su multe. Cosa è nel programma di Vannacci? Non sto esagerando, ma comunque quei soldi prelevati attraverso i bestemmiatori italici dovranno essere sicuramente conficcati nel cestino, intendo dire, insomma, nel quindi sostegno del welfare. Vabbè, siamo a sti livelli qua, dirà qualcuno, assolutamente sì, ma da così a peggio. Però ripeto, apatia, un effetto voluto dai poteri che governano le società di massa, quindi vuol dire consumatori stanchi e soprattutto disattenti e quindi altamente facili di indirizzamento, quindi facilmente indirizzabili. Ecco, il gas cerca nonostante tutto nel nostro piccolo di fare anche questo. Per il resto, dirà qualcuno, c'è Mastercard? No, per il resto, come ho appena menzionato e fatto capire a tutti quanti voi, abbiamo la realtà fascista o quella antifascista, quella di destra, quella di sinistra, quella vax o no vax, quella alta o quella bassa, quella destra, quella sinistra, quella ovest o est, volevo dire esattamente questo. Quindi tu hai due caselle dove poter scegliere e Andreotti ce l'ha sempre spiegato in maniera perfetta. Non mi interessa nulla se Luca va a votare qualsiasi indicatore partitocratico, a me interessa unicamente che lui faccia le scalinate della vecchia scuola elementare, quindi di Castelfranco, e vada a porre una X dove cazzo vuole. Se vuol portare una X gigantesca all'interno della scheda per annullare tutto, mi va ben lo stesso. Se vuole portare, come a volte ho visto facendo lo scrutatore allora, bellissimo, perché negli ultimi anni è cambiato tutto, ma allora veramente le schede parlanti erano all'ordine del momento elettorale, perché abbiamo trovato fette de mortadea e quelle di salame ungherese e la scritta vi siete mangiati tutto, mangiatevi anche questo, i pene disegnati, i cazzi disegnati, il Berlusconi martoriato a parolacce che metta basta, tutta roba da invalidare, ci mancherebbe altro. Però c'era anche questa realtà di uno che partiva da casa e andava a porre nella scheda sta roba che magari frullavi in testa, ma soprattutto arrivando con la roba nascosta, perché poi noi abbiamo trovato, ripeto, le fette de salame ungherese, quelle mortadea, impressionante, delle vecchie tornate elettorali. Ultimamente, soprattutto diciamo poco prima dell'effetto Covid e durante l'effetto Covid, ricordo ancora queste mastodontiche file, era il periodo ancora del voto appunto al Movimento 3V, se vi ricordate, con il nostro Paolo Girotto in gara, per quanto riguardava soprattutto quel mascheramento, quell'ingellamento, madonna, ero lì presente, veramente, socialmente parlando, ho detto, questi hanno fatto bingo, eravamo in prescacco, siamo ancora più in prescacco rispetto a prima, e uscirne da quell'ipnosi collettiva assolutamente sarà difficilissimo, stante poi anche magari pochette le fionde per magari anche poter elaborare altri dati. Le mie sono cazzate enormi, però do dei dati, uno può elaborarli, smascherarli, buttarli al macero, non ci mancherebbe altro, però avere almeno questa possibilità ogni tanto magari di ridestarsi attraverso qualche altro dato, altrimenti abbiamo questa monocultura nei campi e monocultura nel nostro appunto sistema quotidiano, monocultura molto più gravosa rispetto all'altra, è chiaro. Però noi siamo fermi in quel contesto, quindi vuol dire che a proposito di quello che dicevo poc'anzi, come funziona il sistema, ti danno queste due caselle e devi scegliere, quindi vuol dire che ti hanno organizzato questa grande polarizzazione e quindi tu devi rinunciare a pensare, tu prendi qualche slogan e poi lo porti in pratica con il tuo voto praticamente, e quindi ti schieri da una parte, il perimetro è già costituito, non ti permetto di andare al di là di determinati quindi perimetri, che sia destra, sinistra o che sia anche per molti aspetti, e ci torneremo proprio prossimamente sulla questione del fronte del dissenso sparso in Italia, questo partito Novax che continua assolutamente a prime parlo del sistema, quindi del dissenso. Poi abbiamo anche DSP, che dove ci sono state rotture tra Toscano e Marco Rizzo parte con l'Italia del domani, vabbè, tutti i personaggi costruiti ad arte, messi lì, anche se Rizzo è grande tifoso del Toro, sta fermo là, ne abbiamo vinta una con quel piedino là magico di Che Guevara,
per noi è il Che Guevara, ovvio, c'è Adams, ovvio, a Firenze abbiamo incasinato i nostri storici gemellaggi, quindi il gemellaggio storico, tanto che anche là. E cioè, no, noi siamo, la nostra vita qua, dal punto di vista partitico-politico, siamo in quella sistema di tapis roulant dove ci fanno noi siamo sempre lì a camminare, ma siamo sempre fermi al stesso posto, però ma io vedo delle robe, e sono sicuramente quelle robe, diciamo, che ti affiancano di passaggio delle immagini praticamente, ma siamo lì a camminare. E la Fiorentina, cacchio, ti salva la formazione in un'annata becera, tremendamente negativa. Sto parlando di Vanoli salva il Giglio, salva la Fiorentina, la vecchia capitale d'Italia, e lo cacciano via, chiamano Grosso, perché ancora memori di quel rigore messo lì e l'urlata generale per la vittoria del campionato del mondo, molto meglio quello dell'82 rispetto al 2006, sia chiaro, però adesso via, primo cacciato, e per forza di cose. E no, dico, responsabili noi altri, perché tutto sommato noi la papera l'avevamo fatta ed è la seconda, che poi altre parate le ha fatte. Parlo solo al nostro Michele, che vedo qui praticamente in prima linea, Michele a Venezia, parlo solamente a Michele a Venezia, il cuore che batte all'unisono sottoscritto su ritmi tremendamente granata, anche se siamo in attesa del tremendismo vero e proprio. Speriamo che me la cavo. Ecco, noi speriamo di cavarcela anche un po' con il gas, ma dopo 24 anni qualche somma possiamo tirarla, e penso che tutto sommato qualcosina si è creato, anche perché ogni tanto noi abbiamo detto spesse volte, porca madosca, vogliamo fare qualcosa in casa nostra, nel senso, costruiamo qualcosina qui in maniera ravvicinata per quanto riguarda anche il sistema produttivo. La Svizzera esattamente ieri è uscita con una proposta che dice chiaro e tondo: il 27 settembre noi saremo in Foresta del Consiglio, chi vuol prenotare chiami, mandi un messaggio, e così anche per il 20, e noi saremo lì in quel contesto meravigliosissimo, tempo permettendo ovvio, ma comunque saremo in quel contesto là. In contemporanea la Svizzera porta il popolo al referendum perché bisogna incoraggiare il sistema produttivo di consumo di alimenti vegetali almeno per il 70% che siano di firma svizzera, quindi made in Svizzera. E fa bene tutto sommato, quindi la Svizzera voterà per arrivare a un'autoproduzione alimentare di almeno il 70% in maniera svizzera, cacchio. Perché? Perché adesso è al metà, è al 50%, ma vuole assolutamente che le derrate consumate nel loro paese debbano essere di produzione indigena, visto che parliamo di foresta, indigeno ci sta benissimo, è giusto, ed è quello che l'Italia non può fare. Quando abbiamo detto sugli accordi di libero scambio da molti anni, partendo dal TTP, che vuol dire Transatlantic Trade Investment Partnership, quanto sia utile rimanere distante da quel contesto là, l'abbiamo detto anche ultimamente in riferimento al richiamo di Lula e di Ursula, no? Lulursula si potrebbe chiamare sto titolo, Lulursula, no? Vi ricordate? Perché, vabbè, presidente brasiliano che concorre con il figlio di Bolsonaro, tutto un casino anche in Brasile, altro che ordine e progresso. Però quello che noi si diceva, dobbiamo fare attenzione al sistema brasiliano, al sistema argentino, poi Uruguay e Paraguay, soprattutto a quell'accordo chiamato Mercosur. Avete presente? Perché? Perché proprio l'altro giorno, il primo tonfo del Mercosur, perché un po' di tempo fa la nostra ducetta europea, in questo caso Ursula von qualcosina, lo ha messo in pratica. Per carità, non è ratificato fino in fondo, però a livello provvisorio è messo lì. E quindi dal 3 settembre, vuol dire da 4 giorni a questa parte, l'Europa ha vietato saggiamente e giustamente di importare la carne dal Brasile. Ma se abbiamo che altro di strana nealista, dove cazzo che è ad andare? No, dal Brasile. Perché è ovvio, hanno trovato questa carne che non è proprio di qualità a Q maiuscola, ma è quello che abbiamo già detto tante volte. Quando noi ci diamo da fare con questi accordi di libero scambio, significa unicamente far entrare dalla finestra quello che noi sogniamo di far uscire dalla porta, e tante volte ci riusciamo, questo sogno diventa realtà. Quindi vuol dire tutto quel sistema altamente industrializzato di produrre pesticidi che non possono essere utilizzati in Europa perché vietatissimi, per quindi apportare porcate alla salute e quindi abominio a livello di ambiente, ecosistema e biodiversità, noi cosa facciamo? Ne abbiamo pieni i magazzini, lo destiniamo a miglior vita, cioè lo distruggiamo? No, lo mandiamo dall'altra parte dell'oceano, dove quindi preleviamo qualcosina in termini di profitto, quindi qualcosa si guadagna, ma poco rispetto a... Bene, questi pesticidi che vanno dall'altra parte vengono utilizzati da quei contesti lì dove noi attraverso accordi di libero scambio importiamo quei prodotti, e noi siamo fessi, ma mille volte, anche perché esiste l'effetto dumping, cioè vuol dire esattamente questo, cioè produrre in casa nostra e proporlo al banchetto del gas costa 10 volte di più rispetto a farlo arrivare direttamente al Brasile o all'Argentina.
è allucinante, ma allora dobbiamo assolutamente mettere nel piatto anche le qualità di uno e le qualità dell'altro, il sistema produttivo di uno, il sistema produttivo dell'altro, i prodotti o quindi le essenze utilizzate nel nostro contesto e in che altro in termini di qua biologico e quindi naturale, quindi non pesticidi aggressivi, cosa che invece, ripeto, viene fatta dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, nella fattispecie il Brasile. Quindi l'Unione Europea ha messo al bando la carne di lula perché si usano antimicrobici e quindi abbiamo tutto quello che in quegli allevamenti assolutamente industriali, e quindi vuol dire veramente capannoni a perdita d'occhio, all'interno dei quali viene somministrata tantissima realtà transgenica, cioè ancora il vecchio OGM, quindi organismo geneticamente modificato, sostenuto praticamente da tutto quella l'antibiotico che ha bisogno per non far diffondere le epidemie. Quindi non possiamo perdere quella materia prima che non ha vita dura, che non ha vita a vita dura e non ha vita lunga, volevo dire, per il semplice motivo che poi, ovvio, sono macchine da guerra che devono produrre, quando noi si parlava allora 70-80 litri al giorno di latte, quando noi si andava sotto il monte Asolone, si ricorda la nostra grande amica della Malga, la Loredana, adesso mi metto il nome, è venuta a mancare un po' di tempo fa, grande Loredana, si era stancata di questa vita a un certo punto e ha deciso di farla finita. Non so come, perché ho ancora presente quel suo attivismo, quel suo sorriso, quel suo lottare, tra le prime figure al femminile qua dentro che si sono date da fare lottando, mettendoci la faccia e il corpo contro i vaccini, era esattamente anche la nostra Loredana. Poi purtroppo è arrivata sta notizia impressionante che mai saprò spiegarmi, se non un domani, quando magari avremo l'occasione di rincontrarla. Ma detto questo, abbiamo deragliato, dire a qualcuno, no, eravamo là sotto, cacchio, sotto il monte Asolone, in quel ben di Dio, ovvio, abbiamo quei segni lampanti, le cicatrici della prima guerra mondiale 15-18, eravamo in quel contesto là, e qua 3-4 litri di latte al giorno, queste mucche che venivano chiamate appunto dalla Loredana, perché dalle cime d'attorno confluivano per rientrare un po' a dormire da notte, e quindi venivano munte col vecchio sistema, 3-4 litri, no, 70-80 litri, ragazzi, porca malosca, e le vedevi belle, vispe, ovvio in un contesto molto bello, tanto quanto i cavalli più o meno selvatici che lì attorno facevano bella visione. Però tornando a noi altri, adesso abbiamo sto Mercosur da mettere all'indice, ma l'abbiamo detto un sacco di volte, ragazzi, se fai i controlli smascheri, è ovvio che gli smascheri. Il Brasile, io ricordo, perché quando parlo del Brasile dico il secondo fornitore di carne bovina dell'Unione Europea, perché dopo la Gran Bretagna, gli inglesi, beh, è ovvio che fronte anglo non può mancare, ma dopo gli inglesi arrivano i brasiliani, cioè noi avevamo 92.000 tonnellate di carne, e quindi ok, tanti schei che mandiamo dall'altra parte, però la qualità non ci sta, e allora diamoci a fare in altra maniera, investiamo qualcosina in più, ma andiamo garantiti del fatto che mai quegli animali magari possano anche avere possibilità di sgambettare qualcosina, perché gallina piuttosto che mucche, piuttosto che non darle OGM, e questo è già importante. Sugli OGM, altra battaglia che speriamo di non perdere, ma ovvio, purtroppo il baricentro si è spostato dalla parte delle multinazionali, soprattutto in riferimento a queste TEA, tecniche di evoluzione assistita, con il nostro governo complice di tutto quello che sta avvenendo, oltretutto con un silenzio generale per quanto riguarda quei campi sperimentali laddove noi stiamo testando le tecniche di evoluzione assistita, non vengono più menzionati, non vengono più riportati, come avrebbe dovuto essere per legge, ma non viene più fatto, perché ovvio, quando veniva fatto, sti campi venivano inesorabilmente, matematicamente distrutti. Quindi dico, beh, quanti richiami abbiamo fatto nei confronti di questi accordi di libero scambio? Non volete mica che, no? Oltre al fatto che, ovvio, i grandi continuano a marciare alla grande, i piccoli a marcire alla grande, intendo dire soprattutto quelli che hanno quindi la possibilità di quindi ottenere profitto da questi grandi, enormi accordi. Non così che a botteghetta quel caso in... A proposito, un po' di casuini di ritorno ce ne stanno, soprattutto nell'area felsinia, laddove negli anni 70 tutto partì demolendo quindi l'idea del casuin. Perché? Perché i primi supermercati, ai quali poi si agganciarono gli effetti del divertimento, cioè tutte quelle nuove realtà dove la massa deve essere inglobata, perché lì inglobata la si gestisce, la si controlla e la si quindi infiocchetta in maniera perfetta. Anche quello è un altro dei temi che spesse volte sarebbe utile affrontare. I nostri centri commerciali sempre ricolmi di tutto e di più, perché se fa caldo fuori dentro se fresco, viceversa, e quindi si va lì anche perché diventano le nuove piazze, e questo è arrivato a demolire tutto quello che nelle fasi iniziali noi si diceva, attraverso anche la voce di alcuni sociologi, lì dove si parlava di questi non luoghi.
questi centri commerciali come non luoghi. Oggi sono dei grandi villaggi ormai, e sinceramente trovi di tutto e di più, e con un euro magari ci resti all'interno H24, anche senza un euro sinceramente. E allora noi nel nostro piccolo, ricordo con Paolo, noi abbiamo fatto questa serata informativa ma di lancio per vedere appunto se ci fosse stata una risposta. Ricordo la saletta vecchia dove ci si stipava in decine e decine di persone, stracolma, e ci hanno dato il là per partire, e noi questo abbiamo fatto il 2 novembre del 2002, una data che dico spesso alquanto palindroma, che ci avvicina praticamente ai 24 anni di attivismo, all'interno dei quali noi abbiamo soprattutto cercato di scalfire un po', diciamo, quel dominio della Monsanto, perché ripeto, la Monsanto, come dicevo prima, era la grande protagonista di quel momento. Siamo stati oltre 20 anni fa a proporre anche il documentario, quello che accennava all'attivismo della Monsanto, e il titolo era Le mani sul mondo, con una Vandana Shiva, grande indiana appunto, anti-OGM anch'essa da sempre a livello storico, che raccontava esattamente quello che stava avvenendo nel contesto appunto dell'India. L'India è enorme, l'India ha oltre 1 miliardo oggi di abitanti, oggi ha materie prime, oggi di tutto di più, oggi ha anche molto potere sotto la formula geopolitica a livello quindi internazionalissimo, ma allora era un'India che, ovvio, tanto quanto che oggi per molti aspetti tutto verteva sul mondo dell'agricoltura, però tu avevi quegli agricoltori che non potevano essere definiti contadini, ancor manco dei primitivi contadini, perché se vi ricordate, più di qualche volta l'abbiamo accennato, cioè quei contadini erano talmente, e ce ne sono ancora purtroppo tanti, analfabeti, che si facevano mettere dei cartelli all'esterno dei loro campi con la dicitura vietato l'ingresso agli insetti nocivi. Di questo trovate scritto il tutto anche in un libro bellissimo, Mezzanotte e 5 a Bhopal, la più grande tragedia avvenuta a Bhopal, ovvio, Union Carbide, Warren Anderson, vuol dire l'americano, paron diciamo di questa grande multinazionale, che produceva quei pesticidi che avrebbe dovuto completamente modificare in meglio l'attivismo dell'agricoltura indiana, cosa che non è avvenuta. Oriabasti, su tutti quei luoghi, siamo nella parte centralissima dell'India, divisissima in caste anche allora, e quella fabbrica comportò 20-30 mila nell'immediatezza morti, ma i morti sono stati molti molti di più, anche perché abbiamo tante caste che poi quindi vanno a, diciamo, realizzare i loro contesti funebri in maniera diversa. La Narmada era un film che la correva, alcuni corpi venivano messi all'interno del fiume, altri bruciati, altri quindi conteggiati e non conteggiati, cioè tutto un casino della Madonna, ma per dire che non si riuscì a fare nulla. E all'interno di questo libro di Dominique Lapierre, poi l'autore della Città della Gioia, altro cimelio a livello cinematografico, che vi consiglio sempre di leggere questo libro, attenzione, è veramente ben fatto, con la famiglia Padmini all'interno, e soprattutto a memoria, ma comunque famiglia Padmini, strepitosissimo libro, Mezzanotte, quando dovete regalare un bel libro regalate Mezzanotte e 5 a Bhopal, Mezzanotte e 5, strepitoso, storia verissima, leggermentissimamente romanzata, ma alla fine del libro è bellissimo, perché mentre succede tutto questo, e quindi una tragedia che investe migliaia e migliaia di persone che muoiono in maniera soffocante, morte tremenda, vomito e tutto il resto, roba allucinante, allucinante, perché per risparmiare avevano messo fuori uso praticamente sistemi d'allarme, e quindi la stessa bandiera era completamente livellata, parlo di quella bandiera lunga, avete capito, che insacca l'aria e ti rendi conto dove tira il vento, perché quando è successa sta cosa non si sapeva esattamente da dove scappare, e la gente venne completamente avvelenata per chilometri attorno a quella realtà, solo che lì attorno ci stavano sicuramente i puareti, quindi quelli di poco spessore anche da un punto di vista di casta, ne morirono un'infinità, oltre al fatto che poi quel suolo, quel terreno e quelle falde si contaminarono in maniera impietosa, assolutamente. Però una storia, ripeto, vera, che fa parte di quei ricordi che si vorrebbe come minimo evitare, e non siamo distanti, i primi anni 80, non siamo distantissimi nel tempo, molto dopo il fatto del Vajont, assolutamente, e anche quella è forte testimonianza di quello che sarebbe utile evitare ancora oggi, proprio parlando di agricoltura. Però ripeto, era incredibile, cioè, questi mettevano i cartelli vietato l'ingresso agli insetti, quindi nocivi, insetti malefici, e alla fine del libro, appunto, stavo dicendo, arriva costui con la losanga praticamente del marchio della Monsanto, proponendo appunto questi semi magici che avrebbero rilanciato il settore dell'agricoltura indiana, ed erano quelli della soia geneticamente modificata, con annessa sicuramente questa proprietà di resistenza, di tollerabilità per meglio dire, all'irrorazione dovuta e legata al Roundup.
Quindi soia Roundup Ready, SRR, soia Roundup Ready vuol dire resistente a Roundup. Roundup sapete essere l'erbicida più venduto al mondo, utilizzato in oltre 100 colture, quindi 100 tipologie insomma di agricoltura sparse per il pianeta, oggi roba della Bayer. Però qualcosa ne sta pagando anche le conseguenze da un punto di vista di quindi effetto processuale, quindi la giustizia, perché tanti sono ammalati, hanno sviluppato morbi come il morbo di Non-Hodgkin's, oppure tante altre realtà cancerogene, e tanti tribunali americani hanno dato ragione sicuramente a questi denuncianti per quanto riguarda soprattutto le colpe della Monsanto, oggi Bayer. Ovvio che poi è arrivato lui, Ciuffo Arancione, e quindi la cosa sta rientrando purtroppo per volontà del nostro signor Donald Trump, anche perché questo si lega assolutamente ad un sito produttivo che si trova nella zona dell'Illinois, che si lega a sua volta poi anche alla produzione del fosforo bianco, utilizzatissimo, vietatissimo, utilizzatissimo ancora oggi sul fronte del Libano, laddove già 11 morti già stamattina, e così anche sul fronte di Gaza fino a non molti mesi fa. Quindi veramente cosa allucinante, e questa è la firma precisa degli assassini dell'IDF, dicasi del sionismo attualmente parlando. Ci sentiamo tra poco. Quando la terra guarisce, noi guariamo con lei. Fare un orto si dice che sia un atto rivoluzionario. E allora a sto punto, datemi un orto. E datemi da-

0: Ciao Luca, la persona squilibrata che ha ucciso la bella anima Tania è ancora vivo o si è suicidato? Si è suicidato, mi sembra, impiccandosi. Comunque si è suicidato.
1: Più vero è come aveva mio nonno, che sapeva zappare e cantare e senza farsi del male.
0: Senza farsi del male come il toro a Firenze. Buongiorno Luca, Mandragora meglio di Leopoldo Fregoli. Cambio maglia quasi istantaneo, ma in questo caso lui Granata, apprezziamo la sassata artistica, l'incrocio dove nessun portiere ci può arrivare, solo le ragnatele, caro Michele, possono arrivare in quel contesto là. Con il dado Mandragora il brodo Granata diventa ancora più appetitoso e speriamo a lungo. Ciao bello, ciao, grazie, ma soprattutto serve un po' di mandrache e allora è arrivato il giusto mandrache. Purtroppo è vero, a Treviso al turistico alla classe dei miei nipoti il testo unico da leggere per le vacanze estive era quello di Burioni. E allora finiamo male la giornata, era qualcuno, purtroppo sì. Rivolution, diceva qualcuno, rivolution, andiamo da fare rivolution. Il problema è qual è il giorno? Vanoli richiamato a Firenze, mi dice Tiz, sì. Vanoli a me è sempre piaciuto, tutto sommato, farà bene, assolutamente sì. Iga investio l'irra di Dio, ma irra con due R, ragazzi.
1: Senza farsi del male, ho bisogno di prendermi.
0: Ciao Luca, assoluto carico di leggerezza e di sole da casso a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Ci si vede lì domenica 20 settembre alla festa del gas in sede radio da casso. È tutto, a voi la linea, Giorgio bicicletta. Ciao, te prenoto, sarai dei nostri, arriva anche altri in bicicletta, se qualcuno viene in bicicletta siamo già a quota 3 biciclettanti prenotati per il 20. Ale, ale, ale, proteine le riforniamo noi. Ciao Luca, ma veramente gli inglesi producono carne da esportare in Italia ed Europa? Ma si è nutto di whisky, sigari, barrette e merda di insetti? Eh sì, sì, purtroppo sì. Prima loro e poi il Brasile dell'ordine progresso. Ragazzi, l'Inghilterra è addentro al fenomeno informativo italico e così anche nel sistema carneo. Bistefaniamo le blasfezze dell'impreco magnumone Davidone.

La crisi. Luca, hai notizie di Battista? La questione Battista è più delicata del previsto. L'operazione in queste ultime ore è andata bene. Era praticamente nell'ambulanza che doveva portarlo lì nella pista di decollo dell'aereo, quello pagato la sua assicurazione per arrivare in Italia, quando il soggetto in questione, il nostro Alessandro Di Battista, si è sentito male e quindi retromarcia immediata e finito sotto operazione. Io ho questi dati qua. L'operazione, quello che dicevano stamattina, è andata bene, però purtroppo, ripeto, lui doveva partire, era già in ambulanza la pista e tutto, però se sentito male o comunque non so, e quindi frettolosamente retromarcia e operato al cervello, probabilmente perché si tratta di ictus, meno così sembra, insomma, ictus, e quindi operato e al momento è ancora a Cuba. Noi tifiamo per Alessandro Di Battista in assoluto. Ciao Alessandro, ti aspettiamo presto.

io ti amo. Ciao Luca, sono Valentina di Carmensita. Grandissimo ricordo della nostra supersonica Carmensita. Le nostre voci portanti. Per cortesia, puoi dare informazioni dettagliate ai vostri portachiavi con il prezzo e a chi rivolgersi? Grazie e saluti a tutti gli amici ascoltatori. Allora, alla nostra Valentina, noi possiamo dire unicamente questo, e cioè che noi sabato prossimo avremo questi due campioni per quanto riguarda i portachiavi semplici in plastica, e li lasceremo qui in esposizione tutto il giorno. Chi vuole prenota, poi con il nostro amico quindi Gino De Paoli andremo sicuramente confezionando in base alle richieste. Noi i soldi sono molto contenuti, mi sembra il più grande 5 euro Valentina e l'altro 3, però potrei sbagliarmi, ma comunque siamo là, 3, 4, 5 euro, siamo assolutamente là, assolutamente là, siamo assolutamente là, non costano tanto, e magari per far su qualcosina diciamo per la radio in maniera tale da avere sto portachiavi e, con riferimento al nostro cagnolino logo storico, insomma 94 MHz, quello col monocolo per capirci, poi non so se siamo riusciti a mettere addentro 50esimo anniversario, questo non mi ricordo, però ripeto, in esposizione sabato prossimo noi faremo in maniera continuativa dalle ore 11 alle ore 18. Per chi vuole fermarsi, prima non l'avevo detto, per chi vuole fermarsi a mangiare può farlo tranquillamente, e noi si ringrazia sempre in maniera eterna le spose, e quindi ci sarà anche il pranzo per chi vorrà qui fermarsi, insomma, ecco, pure arrivare prima, arrivare dopo. Avremo delle novità, mi sfugge anche cosa volevo dirvi, anche un'altra roba, anche una nuova varietà, probabilmente una nuova varietà anche di miele molto particolare che si lega poi al fronte di lotta del nostro Mattia Donadelle e quant'altro, potrebbe esserci anche questo, insomma, ecco, un po' di news e novità ci sono assolutamente, ripeto, per chi lo volesse sono arrivati anche i libri che prima erano stati quindi tutti esauriti, e quindi riproponiamo il libro storico di 50 anni di Radio Gamma 5. Datemi un orto, intanto. Lui comunque si era fatto due dosi di Johnson, note sbagli, e era tre dosi, anche se ha sempre lasciato la libertà di scelta e personale, tre dosi comunque fatte, ma a me non è che mi interessa sempre a finire a parlare di quello, se no dividiamo di tutto e di più e allora dobbiamo unicamente ragionare in maniera poco seriosa. Io so quanto si sia dato da fare e continuerà a farlo, mi auguro tantissimo, mettendoci la faccia sulla questione palestinese, alla quale io mi sono legato in maniera molto molto forte, al pari di tanti altri qua dentro, non tutti assolutamente, siamo belli anche per questo, anche se però tenere in palmo di mano sicuramente un sistema genocidario e maciullesco e macellaio, soprattutto sanguinario, come quello dell'IDF, quello del sionismo e quello dell'ebreo e quello insomma di questa realtà di vertice della Knesset, vuol dire il Parlamento sionista con Netanyahu, Katz piuttosto che Smotrich e Ben-Gvir, che vuoi tanto tanto tanto tanto tanto coraio, tanto coraio, e nei vecchi passati mi viene in mente coraio, taio, e sapevi cosa che aveva il taio allora, va bene, golosin, golosetto, e se fermiamo qua assolutamente. Perché ho bisogno di un orto, che oggi sono risorto. Oggi sono risorto di quello che abbiamo cercato di fare attraverso qualche scelta consapevole, e vediamo insomma da 24 anni a sta parte la questione continua ancora a funzionare, e quindi vuol dire praticamente aver magari portato via in tutti questi anni oltre un miliardo di vecchie lire, sottolineo oltre un miliardo di vecchie lire, a quello che sarebbe stato invece l'impegno economico da parte di molti di nostri all'interno del sistema dei centri commerciali e quindi dei negozi alimentari, agroalimentari, laddove ovvio si va tranquillamente, ma magari con una percentuale di presenza magari un po' più contenuta, magari per determinate realtà di prodotto da acquisirsi, da acquistarsi, vuol dire andare a scegliere qualcosa che magari sia più proponibile in termini qualitativi e alimenti soprattutto anche la resilienza, perché così vuole lo Stato, io la chiamo resistenza per meglio dire, quella da parte diciamo di piccoli produttori, mi viene in mente ad esempio i nostri grandi facoltosi amici appunto della pasta Palladio, ne abbiamo visto veramente i contesti, i contorni di produzione, ed è ovvio che ti avvicini assolutamente a quell'investimento in maniera molto più concreta e vincente rispetto ad entrare alla cieca in quel contesto, si risparmia qualcosa ma mi porto a casa l'avoiello piuttosto, ma quel marchio là di reclam che mi sicuramente sfonda la mente, ecco, lasciatelo tranquillo e rilassato, trovate altro alimento anche da un punto di vista quantitativamente parlando, ma non in senso negativo ma in senso migliorativo. Perché? Perché abbiamo notato sinceramente che per quanto riguarda la pasta Timilia, io do le medaglie a quella Palladio, a quella Timilia, che è un grano praticamente antico siciliano, strepitosa, strepitosa, strepitosa, entrambe strepitose, e dico che anche da un punto di vista
di sazietà, ti riempi prima sicuramente mangiare sta roba qua e ti riempi in maniera positiva e quindi ne mangi anche meno, quindi puoi risparmiare dal pacchetto, te ne metti manco a bollire, a portare a ebollizione, quindi che sei anche quell'aspetto là, che altro per arrivare a saziarti, ma te che da mangiare chissà quanta praticamente. Però è ovvio, là siamo legati a tutta quella pubblicità, tanto quanto nel mondo dell'acqua, per la qualcosa noi si continua a

ha sbagliato neanche allora, anche se allora era sulla vetta della Torre Antica, oggi è antico già vedersi quindi la presenza del nostro passero, ma per dire che in questo caso voleva dire praticamente il giocatore della gobba di un tempo, e quindi Del Piero, e tutta quella promozione, tutta quella reclama, tutta quella pubblicità serve unicamente per infarinarci nell'acquistare quelle bottiglie in petto o comunque in plastica, con tutto quel rilascio che con i termini luce e calore si impone all'interno della stessa. Dico questo perché vengono lasciate spesse volte anche nei confini a tutto soleggiamento denunce, i nostri, che non posso far nome, sia molto chiaro, tanto quanto noi si diceva di quei 14 mulettisti che tanti anni or sono, oggi non so se magari per rientrare un po' dei costi la San Benedetto abbia diminuito un po' il numero dei mulettisti, ma quando noi si parlava ancora ai tempi d'oro di quel referendum vinto, l'ultimo vinto, erano 4 i quesiti referendari, 2 dico spesso vertevano sul mondo dell'acqua e 2 si legavano, 1 al legittimo impedimento, voleva dire Berlusconi era quel giaguaro da smacchiare, volontà oratoria del Pierluigi Bersani di allora, fenomeno della sinistra italiota, e dall'altra parte ci stava quello sul nucleare. 14 mulettisti voleva dire praticamente impegnarsi per riempire di missili acquei, cioè vuol dire bottiglie d'acqua, dagli 800 ai 1000 tir, attenzione a quello che dico, dagli 800 ai 1000 tir al giorno in quel di Vialle Kenny di Scorzè, Venezia. Ok? Laddove siamo arrivati con il nostro striscione immenso, oltre 40 metri, erano più di qualche striscione, cioè nel senso erano 3 striscioni, mi sembra, uno comunque verteva sul mondo dell'acqua, e vuol dire praticamente noi vampiri dell'oro blu. L'abbiamo portato poi a scorrere in quel di Roma, vuol dire presente nella nostra manifestazione a Roma, laddove, ripeto, si manifestava per far sì che il verbo del referendum arrivasse in tutte le case. Così è stato perché, ripeto, il 2011, 15 anni or sono, abbiamo vinto quel referendum. Lo ricordo spesso perché di anni ne sono passati tanti, 3 lustri, tanta cosa. Allora ci siamo dati da fare in maniera travaglistica, cioè travaglie, in francese lavoro, tanti, e tutti con l'unico obiettivo di raggiungere quel traguardo. Nel senso, la politica era alquanto al fianco? No, era alquanto dietro? Sì, perché a un certo punto, quando i sondaggi ci danno non vincenti ma vicini a quel 50% più uno degli aventi diritto al voto da portarsi alle urne, la questione rientra anche per quanto riguarda le volontà del Partito Democratico, che però, ripeto, era interessato a partecipare unicamente per la questione legittimo impedimento e quindi sgambettare il fenomeno Silvio Berlusconi. Questo è matematico. Detto questo, noi allora riusciva a riempire le piazze con tantissimi manifestanti, e avevamo praticamente questo slogan: no ai vampiri dell'oro blu, e quindi acqua da mercificare, mandè a cagare, anche se non avevamo scritto la parola nella sua interezza cagare, ma avevamo solo dei puntini nella parte centrale. Lo striscione storico contro l'acqua noi lo portammo anche proprio frontalmente alla sede produttiva della San Benedetto in quel di Scorzè. Perché? Perché Marco Paolini dava là ad un grande spettacolo a difesa dell'acqua. Questo noi si pensava, questo noi si auspicava poter trovarsi in quel contesto di spettacolo, cosa che non avvenne. Lui si rifiutò anche di fare una foto con noi alla fine, ed è per questo che ci è andato per traverso già da quel momento là. Poi qualche altro sentore l'abbiamo avuto poi dopo, anche sulla questione del traforo del Grappa, al pari di Corona e tanti altri. Però qualcosa, non vi parliamo a caso di Paolini, Balasso, tutta gente che noi abbiamo tranquillamente contattato, e quella loro realtà popolare, quella loro realtà di essere vicini ai deboli o comunque a lottare per la difesa del proprio territorio contro determinate grandi opere, a difesa dell'acqua pubblica, campate cavalli, che l'erba sta crescendo anche per voi, quindi vuol dire esattamente che quando li tocchi lì dove comporterebbe da parte loro uno schierarsi importante, tanto quanto Alessandro Di Battista schierarsi è il grande movimento che lui ha fondato, se lo fa diventare partito a me andrebbe un po' sulle palle, ma così non sarà, mi auguro. Piuttosto questi personaggi che noi abbiamo, dovevo parlare del gas, ma io cazzo manderaglio troppo nella mia vita, porca madosca, però dai, chiudiamo così e basta. Noi li abbiamo visti tutti toccati con mano, ci siamo presentati con striscioni e con le nostre t-shirt, ripeto, con le mail
che è roba fredda, erano tutti la nostra parte. Poi quando si trattava di concretizzare, ma non chissà che cosa, spettacoli per noi altri gratuitamente parlando, non era così, era affiancare quella battaglia magari proponendosi con una maglietta di fronte

medievale che riportava la battaglia del Grappa, la battaglia per l'acqua. Questo signore qua, in quel discorso, in quell'annata là, laddove di acqua ne trattò Phil Labre, parlò del rugby, della Spagna, del treno, di tante altre cose, lasciamo perdere, tante altre robe. Poi è ovvio, grandissimo oratore, quell'orazione civile sul Vajont, io continuo ad applaudirla dal 97 ad oggi, però sto signore è

quella consonante fa l'enormità di differenza. Perché? Perché potrebbe essere gruppo d'acquisto. Gruppo d'acquisto ce ne sono tanti in Italia, però gruppo d'acquisto è altra cosa, che io in parte condivido, non dico in grandissima parte, però visti i tempi in gran parte devo condividere. Vuol dire questo, vuol dire che noi abbiamo una fetta di persone, cioè un insieme di persone che si danno da fare per acquistare dei volumi di alimenti in maniera tale da poterne sicuramente strappare di prezzi agevolati, di prezzi benefici, di prezzi positivi, per dare poi questa possibilità d'acquisto a chi è in difficoltà economica. E io ovvio devo sostenere questa cosa qua, ci mancherebbe altro, però sono gruppi di acquisto. Tradotto vuol dire che se io mi trovo di fronte ad esempio ad una partita da acquistarsi in termini benefici da un punto di vista economico, cioè pago poco, lavo Iello o la Barilla, me la porto in casa, la destino a chi ne ha bisogno, per carità, chi ne ha bisogno assolutamente ha la possibilità di masticare qualcosina risparmiando. Quella S che noi invece mettiamo qui in maniera forte e quindi storica come solidarietà, è qualcosa che invece si apre a cosa diversa. Vuol dire io vado alla ricerca di prodotti che hanno anche una loro eticità, che vanno ad avere anche un sistema produttivo da difendersi fino in fondo. Non vado sicuramente dalle grandi multinazionali, anche se queste sono di stampo biologico, biodinamico, naturalissimo, bravissime, bellissime. Io cerco di andare lì dove abbiamo quelle realtà che sarebbero casomai fuori dai confini di determinata realtà, tutta GDO, vuol dire grande distribuzione organizzata in questo caso, e le alimento attraverso anche il mio sostentamento economico. Quindi volgo lo sguardo da quella parte là, quindi cerco anche di sostituire quella che è la scheda elettorale, per quello che si diceva all'inizio, l'economista ha detto chiaro e tondo, l'economista, cioè se il carrello della spesa è colui che mi indica una determinata via, nel senso che posso andare a votare, sì, voto in altra maniera, voto acquistando dei prodotti da sta parte di qua, e per la serie ogni volta che compro vado a votare, lo dicevamo anche nello spot se vi ricordate, e quindi significa fare quella forma più pura di politica dal basso, acquistando anche i prodotti. E da lì si parte, da lì si parte. Noi, come GAS, nati 24 anni fa, ci siamo dati da fare soprattutto perché, ripeto, allora in atto la monsatizzazione era veramente imperante su tutti i punti di vista, però abbiamo cercato di farli evitare quella S, cioè nel favorire tutto quel sistema produttivo di fornitori barra produttori che sono conosciuti e che noi conosciamo, cioè costruire quel ponte del campo alla tavola in maniera diretta. Se non ci sono i passaggi intermedi, noi arriviamo a risparmiare in termini qualitativi parecchio. Dico questo anche da un punto di vista qualitativo, anche sinceramente, per quanto riguarda la validità del prodotto da un punto di vista nutrizionale, quindi proprietà organolettiche, come suol dire in questi casi. Perché? Perché quando noi si faceva allora in estate informativa, ricordo quell'esempio dell'insalatina, sapete quell'insalatina che faceva praticamente nord, sud, sud, nord Italia, sette passaggi intermedi, vuol dire che tu hai sette facce da pagare, sette tasche da riempire, questo è matematico, perché veniva cambiata la cassetta, il trasporto, poi al nord, poi nei mercati, addirittura qualche volta nei mercati esteri con gli stati che confinavano nel nord d'Italia, cosa allucinante, sette passaggi nell'insalatina, o quello del cespo di lattuga che veniva a costare praticamente €1,60 o qualcosina, insomma, per fare un esempio, se c'era un tot di quindi realtà vegetale che veniva a costare €1,60 al supermercato, quando veniva pagata pochi centesimi praticamente al produttore. Quello che noi si diceva allora ed è quello che si continua sicuramente a far agire attualmente parlando in maniera contemporanea è questo, e cioè se quel sistema produttivo che poi ti impone di trovare il suo prodotto a €1,60, zone, €1,60 lo paghi al supermercato, ma non è che questo ciappa €1,20, €1,30, questo ciappa veramente pochissimi centesimi. Se noi arriviamo a dare a quel signore là 80 centesimi, faccio sempre un esempio stupido, per quel cespo di lattuga 80 centesimi, lui non è che prenda 3-4 volte rispetto a quello che la GDO pagherebbe a quel soggetto, e noi si risparmia il 50% rispetto a spendere €1,60 al supermercato, ed è quello che si cerca di fare. Poi sempre si riesce a utilizzare questo, non lo saccio, adesso è ovvio che qualche ritocco di prezzo, al momento nella lista fortunatamente vi anticipo non abbiamo da quello che sembra dei ritocchi, anche se però purtroppo è ovvio che l'effetto bellico prima o poi ci arriverà, perché i trasporti sono quelli che ben conosciamo, l'80% avviene su gomma anche da un punto di vista commerciale il tutto, e quindi di conseguenza quella complicità italiana che ovvio colpevolizziamo con le C maiuscole per quanto riguarda tutto quello che quest'Italia
ci ha comportato, e cioè ci ha portato in guerra in maniera direttissima o indirettissima, ma ripeto, il costo della vita è aumentato per tutti. Per chi crede a questo governo lo ha votato e continuerà a votarlo, per chi crede in questo Vannacci che è messo lì come grande aspirazione.

soprattutto per quanto riguarda quella fetta di popolazione che comincia sempre più a infervorarsi, ad arrabbiarsi, tanto quanto allora si fece con le piazze ricolme di quel grillismo, di quel trillo del grillo che in maniera magica riusciva a riempire le piazze, cose che oggi è sempre più difficile. E abbiamo visto però che fine abbiano fatto anche quei signori là. Evidentemente sono serviti per quel percorso là temporale in Italia. Evidentemente Vannacci serve a questo, giocando soprattutto sulla sicurezza e quindi su tutto quello che le famiglie giustamente per molti aspetti rivendicano, ovvio, oppure la paura dello straniero, la paura del migrato e quant'altro, insomma, quindi remigration, insomma, non mi viene il termine assolutamente. Tornando comunque alla nostra realtà per quanto riguarda il gas, è ovvio che alla base, se tu hai solamente, diciamo, l'idea di poter acquistare in maniera ampia il tutto per risparmiare dal punto di vista economico, sì, importante per quello che dico, perché è ovvio, vivere con certe pensioni miserevoli è ovvio, qui bisognerebbe andare veramente a stanare il sistema e farlo fuori in maniera diretta, ma non avendo le forze a disposizione non si va da nessuna parte. Le motivazioni che spingono invece sicuramente a fondare un gas possono essere sicuramente molteplici, possono essere più di una, dicevo spesse volte l'aspetto ambientale, è un piedistallo importante, noi stacchiamo la spina per regalarci, chi addirittura purtroppo e tanti italiani sono andati a fare il mutuo, addirittura finanziamento per andare a godersi un po' di vacanze, giusto o sbagliato che sia, non lo so, ma sta che dice, magari che vive costantemente sicuramente atterrati e impiastricciati nella colla cementifera, magari ti porti in qualche altro contesto. Dicevo comunque l'aspetto ambientale è uno dei più importanti, soprattutto per quanto riguarda vado a produrre in maniera ritmica, lo si usa in termini musicali ma lo si utilizza anche nel sistema della natura, perché se seguo i suoi ritmi riesco sicuramente a restare intanto legato alle stagionalità del sistema produttivo e quindi non finisco unicamente a rivendicare le serre, le ciliegie in pieno a Natale, ecco, non proprio così. E quindi quello che è importante sottolinearsi è l'aspetto ambientale. Vado a produrre cercando che, anzi no, soprattutto non utilizzando il fenomeno dell'agrochimica, dell'agrotossicità, dell'agronocività e quindi tutto quello che poi comporta anche lo sviluppo cancerogeno se vado a masticare in maniera quotidiana tutto quello che mi è infarcito di quella chimica o comunque insomma di quelle sostanze cancerogene, insomma le denunce sono arrivate in maniera continuativa. Prima dell'ultimo passaggio di pubblicità accennavo la questione indiana con pesticidi nel ricordo di Mezzanotte e 5 a Bhopal, ma vi riporto l'ultimo dato che dice che il 46%, è quasi il metà ragazzi, è tanta roba, dei 934 milioni di agricoltori, quasi un miliardo di agricoltori nel mondo subisce avvelenamenti ogni anno e abbiamo migliaia e migliaia di morti, oltre alle malattie che codesti vanno a sviluppare, oltre sicuramente i morbi che vanno a sviluppare. Noi abbiamo migliaia e migliaia di morti, questo è l'ultimo dato passato appunto attraverso questo studio che parla del 46% dei 934, ripeto, milioni di agricoltori al mondo che subisce avvelenamenti per l'utilizzo, quindi a livello industriale, dei cosiddetti pesticidi. Dicevo l'ambiente, ovvio, motivazione del gas, l'ambiente, ma la salute per forza di cose, ovvio, quando uno consuma e mangia prodotti realizzati con fidati, magari conosciuti sistemi biologici o naturali, non è che il biologico sia tutto a difendere, attenzione, io addirittura non entro all'interno del sistema di vendita biologica, ve lo anticipo, non penso di essere mai entrato, ma io spero di non entrarci mai. Voi mi avete già capito, io ne ho già parlato nel passato, ovvio che mi faccio tanti nemici anche in casa, però la realtà è questa, io non entro nel grande novero del sistema commerciale del biologico ben conosciuto, capitemi cacchiolino, capitemi, ovvio. Vi riporto solo l'11,27% della BF Bonifiche Ferraresi S.p.A. Mi fermo qua, non voglio andare a oltre a sollevando polveroni che metà basta. Vi ricordo questo e basta. C'è l'altra possibilità, che è questa, di acquistare in maniera bio piuttosto che e tutto il resto. Però non è che io vieti a chi uno entra, va benissimo, anche perché serve anche un portafoglio leggermentissimamente a fisarmonica, perché insomma costicchia qualcosina, tanto quanto qua, non è che noi si regala roba, ci mancherebbe altro, però ripeto, l'ambiente, la salute, la solidarietà, ripeto ancora, verso i piccoli produttori, quelli locali possibilmente, è ovvio, no? Ovvio. E quindi vuol dire porre in essere quello che Bauman diceva essere la questione lì dove si dice si lavora per vivere o si vive per lavorare. E purtroppo ci hanno inferto questa seconda. È ovvio, è ovvio. Si lavora per vivere.
purtroppo, la seconda dovremmo tenerla in ampia considerazione, purtroppo non è così. Dicevo, la solidarietà è importante ed è quell'essere che fa la differenza, tanto quanto la sostenibilità, perché se io vado a consumare prodotti che intanto si slegano dal sistema degli OGM, dalla questione della chimica, da tutto il trattamento che tanti prodotti possono subire, ovvio mi regola seguendo un po' il ritmo anche delle stagioni, ovvio è ovvio che conviene difendere sta cosa qua. E poi abbiamo anche un po' il gusto, tanti dicono, sento che ho risentito ancora che il gusto stile vecchia marmellata dei nonni, come dico spesso, ma soprattutto, ed è quello che noi abbiamo realizzato in buona parte con i gas, quindi la socializzazione, cioè noi siamo partiti da una questione ABC, alimentazione, biodiversità e corporation, traduco ABC velocemente, quella socializzazione vuol dire praticamente qua si va a dare il là nell'appuntamento del gas, intanto un ritrovo, un saluto, un conoscemos, un vardemos senti by di oci, e così anche per i nostri fornitori, così quelli nella lista che sono sempre, diciamo, a disposizione per un vostro bussar di porta, per un vostro contatto, oltre al fatto che ovvio è tutta la tecnologia che vi mette direttamente in contatto con questi signori, perché il sito, perché i canali social, tutto quello che volete. Però dico, la socializzazione è importante, perché poi si parte con serate informative, con le manifestazioni, con le camminate, con i grandi ricordi. Abbiamo perso due grandi angeli, Chris Mara, per la qualcosa, ripeto, il 27 saremo in quella foresta del Cansiglio, chiamate direttamente la nostra grande amica, appunto, del rifugio Vallorca, per chi vuol mangiare all'interno, noi mangeremo all'esterno al sacco, e prenotatevi per quanto riguarda la questione parcheggio e tutto il resto che dobbiamo regolare, per quindi poi destinarvi anche alle guide e agli appuntamenti del pomeriggio con il monaco Shaolin, sarà dei nostri il grandissimo Pietro Biasucci, e quindi respirazione, riarmonizzazione, riequilibrio, qigong, tutto quello che riguarda quello che lui insegna da tantissimo tempo, e poi il nostro intramontabile, inconfondibile, nostro doge veramente di noi altri, Danilo Leo Lazzarini, con tutta quella storia di una serenissima che si lega molto alla foresta del Cansiglio. Ma soprattutto se all'interno di un poster al naturale che ti permette di dire, ecco, oggi sono morto, ecco, sarei morto 3 mesi prima, regaliamo 3 mesi di vita, assolutamente sì, vedendo quel paesaggio, respirando quell'aria, abbracciando quegli alberi, vivendo, diciamo, quel contesto e quel luogo, per forza di cose sì. Da dove sono arrivati i lupi in branco, e per forza di cose, ma i lupi li abbiamo in Parlamento qualche metà basta. Quindi dicevo, la socializzazione è molto molto importante, la si vede anche con quindi chi passa qua, resta qua 1, 2, 3 ore, se mangia insieme, sta insieme, se c'è acqua ed è tutto di più, e quindi bello, insomma, alimentare questa socializzazione. Poi è ovvio, una scelta così consapevole dal mio punto di vista è anche legabile alla difesa dei beni comuni, quando parliamo soprattutto dell'acqua. È ovvio, si parla dell'acqua e quindi magari si incentiva il consumo dell'acqua del rubinetto, lo so anch'io che, ma io vivo di questa intanto, poi so anch'io che il cloro, so anch'io che i FAS, per carità, mi dicono di controlli fatti in maniera, mettiamo, decente, pseudo decente, ma voglio mettere decente. Io vivo l'acqua al rubinetto, insomma, da sempre, eccetto quando sono all'esterno, sempre il cotto da l'acqua di 20 anni, sempre l'acqua San Benedetto, l'acqua di Sicilia, l'acqua San Benedetto, mai, io sono al posto, non la mando indietro immediatamente, però se mi trovi in alcuni contesti dove è impossibile avere l'acqua del, allora devo prendere qualcosa in bottiglia, per forza di cose. Però, a parte questo, dicevo, la difesa dei beni comuni importante, e qui mi sovviene alla memoria soprattutto anche quello che era il grande poeta nostrano, e quindi Zanzotto, vi ricordate? Cioè lui diceva un tempo, e l'ho fatta un po' mia perché è bellissima, quando si diceva un tempo si assisteva ai campi di sterminio, oggi assistiamo allo sterminio dei campi, e questo è vero. Stiamo assistendo oltretutto, ne farò anche uno specie per quanto riguarda l'agrivoltaico, con questa influenza purtroppo sionista che è arrivata in Italia anche su quel fronte là, ci sono tante denunce anche in quel contesto, abbiamo denunciato tutto quello che riguarda la decompressione psicologica, cioè diamo assolutamente respiro di riequilibrio ai soldati che arrivano dal genocidio di Gaza e così appunto dai fronti caldi della Cisgiordania, che loro chiamano Giudea e Samaria, e noi invece chiamiamo e continueremo a farlo per sempre Cisgiordania. E adesso però abbiamo visto che anche nel settore dell'agrivoltaico, o comunque insomma dei pannelli fotovoltaici e tutto il resto, tanti fronti sionisti sono sicuramente pronti ad acquistare terreni in casa nostra. Abbiamo già tanti comitati che hanno smascherato questo,
si stanno dando da fare per lottare appunto a difesa dei propri territori, tanto quanto dovremmo fare praticamente contro anche determinate data center, anche se la vedo veramente una guerra impari, nel senso molto difficile da potersi fermare, tanto quanto quel famigerato 5G, d'altronde abbiamo parlato tanto, ma ragazzi, se avevamo Maurizio Martucci e pochi altri, e non è che si vada chissà dove, se tanto mi dà tanto, vi dico questa, voi avete visto, anzi avete seguito spesse volte soprattutto anche quello che abbiamo fatto qua dentro in termini di intervista con la questione della geoingegneria clandestina, piuttosto che la questione cos'era del sì, appunto delle scie chimiche, quindi tutto quello che riguarda quello che avviene sopra le nostre teste, con il nostro Rosario Marciano, che insomma salutiamo sempre per tutto quello che ci ha detto, insomma, con estremo coraggio, perché poi 19 processi in corso e tutto il resto. Sono state raggiunte, vedevo l'altro giorno, le 50.000 firme per quanto riguarda il DDL, cos'era, e Cieli Blu, no, che noi abbiamo tenuto in disparte, dico io e Rosario, per quello che abbiamo detto in diretta, per quello che abbiamo sgamato. Andate a sentirvi le parole di Tritto, vi ricordate? Mi sembra si chiami Tritto, no? Sarà legato molto anche alle nostre battaglie anti-Covid, o comunque in quel periodaccio era molto al nostro fianco. Andate a vedere esattamente quello che dice in questa sua ultima conferenza, una delle ultime conferenze sulla questione proprio della raccolta firme sul DDL Cieli Blu. Andate a vederlo e dopodiché, ma io ne parlo perché prossimamente devo intervistare nuovamente quindi Rosario Marciano e ne parleremo sicuramente, però per dirvi per l'ennesima volta quanto noi si debba stare attenti rispetto a facce nuove, avvocati, marescialli che arrivano a darci il contentino per dire 50.000 firme e noi mettiamo, no, non mettiamo nulla di nulla a posto, soprattutto in riferimento ad un disegno talmente strategico, talmente ampio e talmente colossale, di fronte al quale purtroppo, ripeto, abbiamo ancora difficoltà a far capire ai nostri amici magari più stretti quello che sta avvenendo sopra le nostre teste sotto formula appunto della geoingegneria clandestina, sia chimica e tutto il resto. Mettiamo che sia tutte balle quelle che noi diciamo, ma se è vero quello che è stato analizzato e tradotto con quell'elenco sterminato, alluminio, sali di bario, torio, quarzo, manganese, cioè un elenco sterminato di roba che ricade da lì in alto col passaggio degli aerei e ricade nei nostri orti, nel nostro respiro, nel nostro cibo, nella nostra acqua, nei nostri pori aperti, perché fino a mercoledì i pori rimangono aperti perché tanto caldo ha fatto nell'edizione estiva 2026, qualcosa vorrà dire e soprattutto qualcosa comporterà. Ovvio, siamo davanti all'ennesima struttura per quanto riguarda l'ideare il progetto maltusiano. Probabilmente sì, Malthus l'aveva fatto capire espressamente, servono dei meccanismi, delle dinamiche per far sì che la popolazione nel mondo venga a ridursi, cioè far fuori il popolo del pianeta terracqueo, visto che siamo troppi. Attenzione, il nostro ex ministro l'ha detto chiaramente, Roberto, mi sembra si chiama come Roberto, cos'era, mi ricordo più, vabbè. Comunque quello che ha scritto il libro sulla robotica, lui l'ha detto chiaramente, il pianeta è stato programmato per essere abitato, quindi calpestato, quindi qui sopra per metà popolazione, circa 3 miliardi rispetto ai 6-7 che siamo oggi più o meno, anche se comunque ovvio indici danno una crescita fino a 8-9 miliardi, insomma, prossimamente parlando, per la qualcosa. Ciao, mi viene in mente Burioni, ma è un nome similare. Vabbè, non importa. Detto questo, ecco, sia lui il primo a lanciarsi e faccia spazio. Dove è il problema? Per noi non è nessun problema, assolutamente. Lo faccia lui. Tornando a noi, quando noi andavamo a fare qualche serata così sulla questione del gas, quindi come votare un po' anche al giorno d'oggi, parlavamo a un certo punto di quello che era un fenomeno importante, che era quello chiamato dell'overbooking, paroloni dirà qualcuno, ma questo invece fenomeno ha a che fare con un esempio, diciamo, di vere, visto che parlavo di epidemie, insomma poc'anzi, di vere epidemie, in questo caso positiva, si tratta esattamente di questo, cioè quando la domanda comincia a farsi forte, quando la domanda comincia a salire sempre più a livello, quindi sesquipedale, senti che parola ragazzi, sesquipedale, no, è per Giorgio sta parola qua, sesquipedale, cioè noi abbiamo una classe politica malvagiamente sesquipedale,
squipedale, no? Vuol dire qualcosa di elevato, in maniera elevatissima, se squipedale. Ma a parte questo, nel caso del fenomeno overbooking, vuol dire che se la domanda comincia a crescere, tu hai sempre più aziende agricole che guardano da sta parte di qua, perché possono produrre in maniera naturale, in maniera comunque molto più tutelante rispetto agli altri marchi del commercio che passa nello spot in televisione, non sui 94 MHz, per la qual cosa ti dai da fare, perché? Perché se hai sicuramente un fronte che ti acquista il tuo prodotto, te lavori meglio, te che più rapporto, te che più diretto rapporto soprattutto, e quindi questo è un po' il fenomeno dell'overbooking, quindi vuol dire un'epidemia positiva. Quando tu hai aziende agricole che a un certo punto non riesce più a reggere l'impatto della domanda dei gas, questo porta ad attenzionare anche rispetto al sistema produttivo bio altre aziende, che se altre aziende che dice beh, non anche a me mi metto a fare sta roba qua, in quell'epoca oltretutto noi si raccontava anche come stesse esplodendo un po' anche la questione dei GATT. Qui si cambia, si porta la lettera successiva, la S, la lettera T di Torino. GAS era gruppo d'acquisto solidale, GATT era gruppo di acquisto terreni, e questo qualche realtà di gas lo ha compiuto, lo ha fatto, cioè hanno acquistato i terreni in maniera tale, e come qua si fa anche qua dentro con i corsi, con tutto quello che avete sentito appunto in questi ultimi anni, e quindi è un ottimo passare dalla teoria alla pratica per quanto riguarda vado ad acquistare i terreni e in quei terreni coltivo come io prevedo poter essere la scelta appunto di 94 MHz, e quindi poi destino il martedì sera piuttosto che in altri contesti di gas appunto a chiamare quel prodotto per i nostri quindi partecipanti, questo quindi mettendo sul piatto le possibilità di un guadagno equo, ma soprattutto rispettoso e soprattutto giusto, perché non possiamo ovvio quindi andare a speculare sui nostri, questo ovvio è quello che da sempre è stato base vincente appunto nel sistema dei gruppi di acquisto solidali sparsi per l'Italia. Noi comunque, ripeto, siamo partiti perché allora la Monsanto e gli OGM soprattutto erano imperativo da quindi riportarsi in tutto il mondo, e noi abbiamo cercato di reagire più che altro in questa maniera qua. Anche perché avevamo sempre quel riecheggio mentalmente parlando di quel signor Kissinger, che poi ha toccato i 100 anni, Cingolani, grandissimo Beppi, thank you very much. Roberto Cingolani, no, quello che si è messo a chiacchierare con la trecciolina, vi ricordate, svedese, nei tempi appunto del clima sì clima no, poi la ragazza si è tinta poi di Propal e la questione è alquanto rientrata. Vabbè, no, dicevo piuttosto Kissinger, se vi ricordate, lui mi sembra sia del 1923, so che ha festeggiato un secolo e poi poco dopo è morto, comunque 100 anni l'abbiamo subito a livello internazionale. Per dirvi unicamente che Kissinger, lui lo diceva già all'inizio degli anni 70, quella frase famigerata: signori, chi controlla il petrolio controlla le economie, ma chi controlla il cibo controlla le popolazioni. E direi chi controlla il cibo e aggiungo le sementi controlla le popolazioni. Quando dico però sementi, vi anticipo subito che è uscita anche la data ufficiale per quanto riguarda l'appuntamentissimo. Speriamo di poter anche quest'anno fare un salto in quei contesti a salutare appunto un po' di nostri amici. Parlo di chiamata raccolto 2026, l'edizione appunto di quest'anno, 22 novembre, ricordatelo, neanche, guarda caso, dicevo appunto data di nascita del gas 22 novembre 2002, 22 novembre appunto a Rasai di Serena del Grappa, Belluno, ci sarà questo grande appuntamento. È domenica, anche se so che il sabato lo anticipano con tutta una serie di tavole rotonde, dicasi praticamente conferenze sulle produzioni locali, e quest'anno mi suggeriva appunto Tiziano, che faremo andare in diretta prossimamente, per quanto riguarda soprattutto questo attacco che è sempre più sotto gli occhi di tutti quanti noi per chi coltiva in maniera autoproducente, nel senso per chi si autoproduce il cibo in maniera sana, nutriente e naturale, e così soprattutto per chi continua ancora a scambiare i semi che più che antichi riproducibili, perché se noi diamo riproducibilità al sistema sementiero noi diventiamo più indipendenti e autonomi, ma il consorzio che stiamo su EBAE, ed è per questo che oggi esiste quell'agricoltura tutta semente convenzionale, tradizionale, piuttosto che metichel, quella semente che tutto sommato produce ma molto meno l'indomani, quindi l'anno successivo, per qualche
qualcosa, te ogni volta te arrivi a bussare a porta per riacquistare la materia prima. Però mi diceva appunto che si è sempre più sotto attacco per quanto riguarda tutto quel fronte di nuove leggi, di normative, di tutti quei provvedimenti, sia a livello nazionale italico per quanto riguarda poi quindi la realtà della Ducetta tricolore, ma così anche soprattutto a livello europeo, e quindi lì dove hai sementi riproducibili, ovvio, gli artigli che si stanno allungando per quindi demolirne soprattutto quella capacità di farli riprodurre è sempre più elevata. Ovvio, stiamo vivendo questo periodo qua, ripeto, noi a nostra insaputa, dico a livello generale, poi noi sappiamo sicuramente tutto quello che stiamo raccontando, cioè sugli OGM, mi ricordo le battaglie di allora, sull'acqua pubblica, quello che sta succedendo a Napoli post referendum vinto 2011 è gravissimo, quello che sta succedendo a Napoli, Manfredi, e poi ci metto Fico, sinceramente Fico è stato eletto, ma io penso anche con tanti voti di quelli che hanno difeso l'acqua pubblica e che lo ricordano come lo ricorda il sottoscritto, con quel gilettino giallo oggi quindi obbligatorio a livello macchinistico, quindi nella nostra macchina, in quella fontana col cartello quest'acqua è pubblica e questa fontana non si privatizza. Ovvio, sto parlando degli albori, dei primi vagiti del Movimento 5 Stelle, lì dove la prima delle 5 Stelle brilla in riferimento all'acqua pubblica, Dio ve mandasse un miliardo di euro, così vivreste alla grande, ma dei problemi sareste nel contrario. E quindi questo difendeva l'acqua allora, è stato eletto e però sta praticamente la sta facendo un po' fuori dal boccale. Però tornerò sul tema perché è delicatissimo. Perdere quella battaglia è aver perso quell'unico angolo d'Italia che si esprimette nel miglior modo possibile dopo quella vittoria referendaria. Quella vittoria referendaria diceva esattamente che l'acqua va gestita, e quindi vuol dire il servizio idrico integrato, l'acqua del rubinetto, l'aspetto fognario, la depurazione quindi delle acque, tutto quello che volete, che ben conoscete, che arriva in boeta aumentato sempre più, ma lo si difendeva attraverso l'azione di un'azienda speciale. L'azienda speciale, con la collaborazione dei lavoratori al fianco, con tutto quello che ha permesso a Napoli di rivendicare una qualità dell'acqua bella bella e un risparmio economico bello bello. Se non ci credete, andate a leggervi il tutto. ABC, acqua bene comune. Acqua bene comune, il grande Ugo Mattei, ma soprattutto il professor Lucarelli e Alex Zanotelli, tre persone che hanno permesso allora di instaurare all'interno del contesto, poi c'era De Magistri, per carità, allora come figura sicuramente amica al comando, insomma, di quell'amministrazione, che permise l'applicazione totale di quel referendum. Così anche altre realtà sparse per l'Italia, ma non come fenomeno napoletano, Napoli come concretezza di anche ampiezza di vita, quindi vuol dire prima della roba che ben conosciamo, mise in pratica questa roba qua, e adesso la stanno demolendo e sono arrivati al 90, vi anticipo, al 99%. Serve un miracoletto per ristabilire quell'equilibrio di prima, perché si parla di un rinnovo della gestione del servizio idrico integrato per i prossimi 30 anni. Si sono fatti forti di una balla, di una mendacità, di un vomitevole, quindi una vomitevole balla colossale, dicendo esattamente che l'Europa imporrebbe. Voi sapete, quando qualcosa deve passare in Italia è l'Europa che lo impone. A volte è vero, la stragrande maggioranza delle volte non sussiste, non esiste sta realtà qua, ed è quello che hanno cercato di utilizzare per Napoli. Ma sono stati sicuramente smascherati, ma la notizia evidentemente è rimasta ferma quei confini là, e non ci sono state quelle mobilitazioni, anche se comunque i fronti dei comitati napoletani sono spesse a volte sotto al comune di Napoli per gridargliene quattro e dirgliene quattro, per quello che stanno facendo è scandaloso. E ripeto, applichi quello che 27 milioni circa di italiani volea, lo applichi in quel contesto e vedi che la situazione migliora. Non è che non riescono i Manfredi di turno oggi a riportare dati in netta contrarietà rispetto a quelle annate dal 2011 ad oggi, sono passati 15 anni di sperimentazione, dire a qualcuno, no, beh, di effettiva realtà applicata in quel contesto, laddove, ripeto, la si era solo di fronte agli applausi della cittadinanza. Per qualcosa la cittadinanza contesta. Se fosse stato qualcosa di scandaloso in qualità, in termini economici, le balle, la gente avrebbe quindi detto chiaro e tondo: noi si deve andare a gambero, tornare indietro. Ma cosa che non è avvenuta. Però il sistema non può permettersi di poter applicare quello che è stato fatto per Napoli in questi ultimi 15 anni in altri contesti italiani, perché le multinazionali rivendicano che siano BlackRock come grande realtà che possiede ormai una buona fettina d'Italia, laddove soprattutto si esprime quella
quel prodotto che comporta profitto continuativo nel tempo. Non possiamo rimanere senza acqua. Lì dove non c'è acqua non c'è vita, lì dove non c'è acqua c'è casomai contestazione all'amministrazione locale nel dire c'è un regolamento, una legge che impone almeno l'erogazione di 50 litri, poi ti arriva anche molta più acqua, ma d'altronde un RIP è da conficcarsi immediatamente, vuol dire riposi in pace, vuol dire sì, sinceramente, e mi fermo immediatamente. Per quanto riguarda il resto, ripeto, le battaglie di Napoli sono battaglie, la battaglia di Napoli è una battaglia importante, però stanno calpestando mortalmente anche quest'ultima realtà. Volevo dirvi, se la popolazione fosse stata esattamente contraria a questo tipo di gestione del tutto, sarebbe avvenuto quello che è avvenuto ad Arezzo nel 99, perché l'Italia allora decide di imprimere una svolta per quanto riguarda come ti gestisco il servizio idrico integrato. Vi ricordate la legge delle E? Perché doveva diventare questo sistema di gestione dell'acqua, e intendo, quando dico acqua dico oro blu, attenzione, oro blu. Senza acqua l'economia, l'industria, l'agricoltura, la vita non va avanti, sia molto chiaro questo, regno animale, vegetale, ovvio. Quella legge là era quella delle tre E, era efficacia, economicità ed efficienza. Mi sono venute economicità, efficacia ed efficienza, le tre E. Siamo ad Arezzo, siamo nel contesto della Toscana, siamo a dominio Partito Democratico, comunque fronti di sinistra, pseudotale dirà qualcuno, bravi, pseudotale anche allora, 99. Detto questo però, si disse allora, chi può imporre queste tre E, e ripeto, efficacia, economicità, cioè, è impressionante, sono le multinazionali. E nel contesto di Arezzo arriva la Suez. La Suez era la sorella della Veolia. Ricordo che Veolia e Suez per un quarto di secolo, 25 anni, hanno dominato la scena nei dipartimenti di Parigi e dintorni in Francia, e poi sono state in malo modo cacciate. Oggi l'acqua a Parigi, Berlino, viene gestita tanto quanto lo è in quel di Napoli, ma loro continuano ancora a farlo. Noi invece probabilmente dobbiamo abdicare da quella gestione salvifica. E ripeto, la cittadinanza è schierata dalla parte del professor Lucarelli piuttosto che Alex Zanotelli. Poi direi tutti no, perché tanti non sanno neanche che cazzo sta succedendo nella loro città, ma tanti se ne sbatte altamente, non ne frega un cazzo assolutamente. Però per dirvi esattamente questo. E quindi monitoreremo la situation in quel di Napoli, ma ne parleremo assolutamente, dati alla mano in maniera ancora più profonda, per tutto quello che sta avvenendo in questi contesti qua. Ma ripeto, è un periodo nel quale si fa passare di tutto di più in maniera alquanto silente, ma altrimenti la stampa non può essere la nostra parte, sia molto chiaro, non c'è più nulla che venga a portare un po' di notiziole controcorrenti, qualcosa nei social per chi sa scavare un po' in qualche determinato social, ma per il resto non è che anche lo stesso BioBlu ormai, so se l'ultimo appello del fondatore di BioBlu 3.0 sia unicamente sviluppato per arrivare a costruire nuovamente un'altra televisione con i fondi appunto dei propri affezionados, non lo so, perché vedo che pubblica sempre meno, si fa forza dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda il nuovo sito lanciato dopo il blocco del canale 262 e quindi anche la messa fuori dalla porta di tutti quelli che insomma hanno fatto le fortune e la forza anche, io penso, del fenomeno BioBlu, fenomeno per molti aspetti sul quale ci sarebbe anche qua un po' da sindacare, perché un po' gatekeeper lo è stato, inteso guardiano del cancello, per quanto riguarda determinate battaglie, smascherato tanti anni fa ad esempio sulla questione geoingegneria, scie chimiche, dicasi appunto da Rosario Marciano, e quindi già allora ne parlammo, però dico assolutamente, rispetto a tante altre realtà, ovvio, tanti altri messaggi venivano sicuramente portati sulla pandemia piuttosto che insomma anche debito pubblico e tanta altra roba, insomma assolutamente sì, ecco, Messora, la speranza di Messora è quella di proporre sicuramente la TV, da quello che mi pare di aver intuito. Ci sentiamo tra poco e poi no! Si resiste! Tra poco metto la replica, tra poco mettiamo la replica perché non c'è nessuno, mi ha avvisato la Lilli, finalmente riprende il gas, grande Luca, ci vediamo sabato a meno 4 dai rossoneri, il maestro Giampaolo, nuovo allenatore della Fiorentina, il maestro nostro Giampaolo, questo qua con Scavigliara, con la barba lunga, no, arriva il grande Vanoli che a me piace tutto sommato, è tosto, è anche carico, è anche sanguigno, il giusto.
Allora, buongiorno, gentilmente volevo fare un ordine di una lattina di olio, non so se ho fatto il numero giusto, grazie, ero interessata al gas di Campo d'Arsego. Allora, noi siamo qua il 12 e anche il 19, e se interessa quello del 12, devi fare sto numero qua però. Chiunque tu sia, ti vedo qua in formula sorridente, 347-6618-523 per la latta di olio. Oppure chiami Tiziana o altri anche del gas successivo, non cambia nulla. 347-6185-3, numeri che trovi comunque nel sito di Radio Gamma 5 in riferimento ai gas, oppure nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Cosa possiamo fare? Il governo ha le ginocchiere, l'opposizione perché non si oppone e spesso parla del nulla? No, beh, una delle peggiori opposizioni che abbiamo qua in questi frangenti. Traduce da sola, insomma, ci mancherebbe altro. La Duceta addirittura li ha presi per i fondelli, dicasi culo, per quanto riguarda soprattutto il fatto che sei il governo più longevo d'Italia e anche la cosiddetta opposizione, è vero, più lunga d'Italia, ci mancherebbe altro. Visto cosa ha scritto Giovannini sul riarmo, che la guerra tempra l'uomo, perché non va a farsi temprare lui o Calenda? Sì, buona idea, che vadano a temprarsi, perché se credono ancora a questo, noi intanto ne subiamo le conseguenze, però ragazzi, e siamo ancora qui inermi, loro inarmi, noi inermi, un gioco di parole, noi inermi, inarmi. Cingolani, grazie Tom. Mandragora, con tante di quelle A finale stile AAA, cercasi risposta. Ciao Luca, il costo del trasporto nazionale, cioè italiano, è aumentato del 27%, quello che arriva dall'estero del 33%, con punta del 40%. Ciao a Sabo Filippo Dadoio, il nostro Filippo Dadoio, l'immancabile Filippo Dadoio. Quando c'è musica c'è Filippo, ragazzi. E quindi è quello che avevamo già sostenuto, nel senso che purtroppo l'aumento è di fronte agli occhi di tutti, e quindi è sempre quell'aspetto bellico, quegli aspetti bellici. Grazie Cingolani, che abbiamo Cingolani qua. Sì, finisce nelle nostre tasche, come dico spesso, ovvio, finisce inesorabilmente nelle nostre tasche. Oltretutto, quella prova generale di quei 1000 giorni, dicasi 3 anni della pandemenza, o comunque covidiotismo, o comunque mettiamolo giù come tanti vorrebbero sentir sempre dire covid-19, se avete notato, noi abbiamo anche sempre meno forza reattiva da un punto di vista di piazze, che piaccia o no, che interessi o no, e che serva o no, sinceramente qualche volta penso sia utile anche magari tenersi un po' in allenamento da un punto di vista quantitativo in determinate battaglie. Dico questo in riferimento a quello che la Meloni ha festeggiato l'altro giorno in quel di Bari. Ripeto, intanto hai messo in disparte anche tutto quello che si solleva da diversi anni a questa parte, e dagli ultimi 4 anni la responsabilità del governo attuale è urgentissima e violentissima e pesantissima in riferimento all'ex Silva, intendo dire la soluzione che si abbisognerebbe in quel contesto per quanto riguarda il fronte lavorativo, soprattutto anche l'impatto ambientale a tutta bonifica da farsi in maniera seriosa, profonda e a B maiuscola, sia inteso questo. No, vedevo la Meloni che ha festeggiato picconando un po' tutti a destra e a sinistra, prendendo per il culo la perché è facilmente fattibile, appunto, la cosiddetta realtà del campo largo, dicasi la quindi formula d'opposizione con Meloni e Schlein, che giochicchiano con le primarie sì, primarie no, piuttosto che stato il fatto che comunque la signora l'altro giorno, dicendo questi 1413 giorni da Guinness dei primati, battuto il Berlusconi 1, Berlusconi 2, poi Craxi e poi Mario Draghi, ha buttato dentro il via ufficiale praticamente al nucleare. Era stato un po' in disparte rispetto ai cingolani moderni che abbiamo incistato nel sistema dell'elettro diretto governicchio, e poi ha detto dovremmo estrarre più petrolio. Secondo questo punto di vista, se l'Italia fosse veramente dotata di quella materia prima, dicasi oro nero, che scorre nelle vene dell'economia globale, cioè il petrolio, non l'avremmo già fatto? Lo stiamo facendo, basta pensare unicamente a quella realtà regionale che pochi conoscono, la chiamiamo Lucania, se diciamo Basilicata è diverso. In Basilicata noi abbiamo un fronte di estrazione petrolifera molto contenuto, in qualità non eccelsa, assolutamente, anzi non eccelsa, però la Ducetta ci ha fatto capire che tutto sommato noi basterebbe unicamente prendersi quello che abbiamo sotto i piedi. Ma d'altronde sembra quasi un richiamo sicuramente il vecchio stile di Enrico Mattei, no? Lui lo faceva a Campomaggiore, se vi ricordate, mi sembra nel Piacentino, poi l'hanno fatto fuori. Lei dice ma noi dobbiamo cominciare a estrarre più petrolio, perché dobbiamo star lì sicuramente
veramente ad aspettare il petrolio che arriva dall'estero, lei essendo complice comunque di quello che sta succedendo sui fronti bellici, è ovvio che non ha fatto altro che girare le spalle a Putin, che magari ci avrebbe rifornito in maniera elevata di materia prima con prezzi magari più agevolati. Lo dico io? No, lo dicono sicuramente tutti i contratti precedentemente firmati con l'orso russo che attestavano esattamente questo. Quindi noi ci siamo ritrovati con i titoli a nove colonne, soprattutto anche di quel fronte meloniano, dicasi Malpietro, dicasi Verità Belpietro, via col nucleare vedo ed estrarremo più petrolio. Leggo: vogliamo che l'energia che serve all'Italia sia sempre più prodotta in Italia. Ma perché non l'abbiamo fatto finora con 4 anni di governo? Ah giusto, Luca Cacchio, probabilmente si andrà a votazioni, anzi probabilmente si va a votazioni ufficialmente nel 2027, però lei dice probabilmente ad aprile, sogno di votazioni ad aprile 2027, quindi un po' prima, qualche mese prima della chiusura ufficiale appunto del mandato del lustro meloniano, oppure sarà ottobre come probabilmente sarà. Lei però vorrebbe anticipare per frenare un po' sicuramente questa ascesa appunto vanacciana, non importa, e dice vogliamo che l'energia che serve l'Italia sia sempre più prodotta in Italia. E perché non hanno potuto farlo? Non ho capito. Ecco perché dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e riaperto al nucleare. Ah, bella sta roba qua. Quindi ci fanno capire che ha riaperto al nucleare, non aveva tempo a Bari per raccontare quello che Pichetto Frattin, ministro dell'ambiente, uno dei peggiori che abbiamo mai avuto, sì, tanto quanto Tajani agli esteri, sì, tanto quanto l'infrastruttura Salvini, sì, e quindi uno capirà quanto male siamo messi per aver deciso che questo governo sia il più longevo d'Italia, ma non come stabilità prima riforma detto da lei, no, come instabilità totale, la stiamo pagando tutti quanti noi questa situazione, diciamo, di questo etero diretto governo, non che gli altri fossero meno etero diretti, lo sono stati e continueremo ad averne ancora per la prossima tornata elettorale, sempre che si giochi in Italia con il fenomeno dell'alternanza e non dell'alternativa, nel senso, se andiamo ad elencare, tradotto, se i giornali continueranno sicuramente a tenere in palmo di mano, questa vince anche la prossima tornata elettorale con il gioco della riforma, diciamo, elettorale, nuova legge elettorale, lì dove la Duceta si è fatto due conti in tasca, ha detto beh, il ballottaggio, dicasi Pera l'altro giorno, beh, Pera avrebbe proposto anche il ballottaggio, tutto sommato ha detto beh, non è male, perché Vannacci prenderà un sacco di voti, però non farà parte magari della nostra coalizione. Quando però andremo al ballottaggio noi e loro, quindi le formule della pseudo-sinistra, quindi PD e dintorni, con il Movimento 5 Stelle al fianco, volete che tutti quelli che hanno votato prima, nella prima tornata elettorale per Vannacci, vadano a sostenere le forze di sinistra? Sarebbero dei pazzi scatenati, sarebbe un autogol, sarebbe tafazianamente darsi il colpo sulle palle, e quindi verranno magari a sostenere noi, non tutti ma una buona fetta, e questo ci permetterà magari di vincere nuovamente le elezioni. Sul nucleare aspettiamoci oltretutto la formula anche picchettara, per quanto riguarda, caro Luca, non sono sicuramente i riferimenti da farsi appunto legabili a quel voto referendario che dicevi prima del 2011, è un nuovo nucleare di nuova generazione, terza, quarta, quinta, sesta, ormai ne spariamo che metà basterebbe, gli SMR, e quindi vuol dire praticamente la possibilità di non avere quelle scorie così cattive, ma gli esperti ci dicono che invece sarà così, ma a sapere gli esperti non è così, e quindi avremo tutt'altro nucleare. E poi la questione del petrolio, come diceva appunto l'altro giorno a Bari la Ducetta, vogliamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari. Arca Madosche, e ora andiamo ad infliggere una nuova ferita al mare. E ci ha intediato tutti quanti che non vogliono praticamente le pale eoliche in acqua, non vogliono assolutamente i gasificatori o rigassificatori che dir si voglia. Abbiamo battagliato sul fronte livornese che metà basta, Piombino, vi ricordate? Piombino si è combattuto. Avevamo in prima linea un esponente enorme tra virgolette, comunque il sindaco di Fratelli d'Italia, Ferrari si chiamava e si chiama ancora, con la fascia tricolore in prima linea con i comitati a dire qui non si mette nulla. Se per caso, lui diceva allora, dovesse nel 2022 vincere addirittura le elezioni, la nostra coalizione di destra, cioè la Meloni, state pur certi che ha vinto a Meloni, e invece purtroppo è ovvio, si è bisogna perché noi abbiamo assolutamente le palle strette dalla mano americana. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, vuol dire che se noi non possiamo più essere riforniti dal fronte russo putiniano, noi lo importiamo da distante, lo importiamo esattamente dopo 30 giorni di viaggio andata, 30 giorni di ritorno e 2-3 per quindi per far calare il tutto e quindi
trasportarlo, no, trasbordarlo, eccoci qua. Quindi oltre 2 mesi, però lo facciamo venire dall'America, perché abbiamo quindi sentenziato che qui i contratti nuovi vanno assolutamente firmati con quindi la presenza americana, dobbiamo acquistare da loro, poi a saperdere che sta roba non ha qualità eccelsa, lascia perdere tutto il resto, ma loro hanno le gasiere che partono, ripeto, dal fronte dell'Oceano Atlantico, lo attraversano e arrivano nelle sponde italiane. Quando arriva praticamente questo gas posto a meno, mi sembra, 192 gradi sotto zero, deve essere quindi riproposto da gassoso a liquido, e quindi se è GNL, d'altronde si chiama da gassoso a liquido, perché quando è gassoso ne fai stare tantissimo, liquido è un po' manco ne starebbe, però lo facciamo liquido dove? No, in casa vostra, e allora dovete permetterci di dare in là questi nuovi rigassificatori, ed è quello che hanno fatto in quel di Piombino, quindi a Livorno, praticamente a Livorno hanno fatto un rigassificatore. Ovvio che la promessa del governo, ripeto, governo meloniano, nei confronti di Ferrari, sindaco di quel posto, che ha permesso quindi all'attività del rigassificatore, era stata che di lì a 1000 giorni, 3 anni praticamente, tutto sarebbe stato quindi portato, quindi smontato e portato in Liguria. Ovvio, i comitati liguri, saputo questo, si sono dati da fare e hanno bocciato qualsiasi idea di far atterrare nei loro contesti. Non so se era Savona, mi sembra, potrei sbagliare, comunque mi sembra Savona, mi sembra una cosa, no, Imperia, forse Imperia, forse Imperia, Imperia, Savona, mi ricordo, hanno bocciato l'arrivo di qualsiasi rigassificatore. Se vi ricordate, l'ex prete di Mamma Rai addirittura ha speso parole di fuoco per opporsi all'arrivo del rigassificatore in casa sua, perché lui è di quei posti là. Sto parlando di Fabio Fazio, ragazzi, il più brutale pretino che la TV e il tubo catodico di gassibaucometro abbia mai sfornato nell'etere italico, mai. Ecco, si è schierato anche esso, addirittura non dice mai nulla di nulla su niente, anzi, ovvio, sostiene il sistema, e Burioni è ancora sempre là, ci dà dei somari, Maltoso è sempre là, se non sei Burioni, se Bassetti, insomma la squadra è sempre lì presente, a gettone. Però noi qui abbiamo, ripeto, ancora la Meloni, è tutto petrolio, bene, attenzione, vogliamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari, non ha senso andarlo a comprare in Qatar quando ce l'abbiamo in Basilicata. Oh, che bello. Difatti qualche vecchio articolo titolava: il Texas d'Italia è in Basilicata. Secondo voi in Basilicata sono tutti felici e contenti di questa estrazione? Secondo voi gli italiani applaudiranno quando sapranno che questo petrolio è veramente di poca quantità, quindi capiranno la balla raccontata, oppure no? Perché la Basilicata soprattutto? Grillo, quando riempiva le piazze, disse allora che se noi dobbiamo fare una, non so, un cimitero delle scorie nucleari, uno dei posti migliori è quello di portare una cartina geografica agli italiani, consegnate tutte le regioni senza però il nome all'interno, cioè c'è la forma del Veneto ma senza scritto Veneto, la forma Lombardia senza scritto Lombardia, e si chiede agli italiani se hanno conoscenza del nome di quella regione. Quando lo hanno fatto si sono resi conto che gli italiani conoscono per gran parte i nomi delle regioni apposte nello stivalone italico tricolore verde, bianco e rosso, però non si rendono conto di come possa chiamarsi quella realtà che non tocca il mare magari, ma che è lì, l'ex Lucania, cioè la Basilicata. Ed è proprio in Basilicata, Scanzano Ionico, che se voi vi ricordate, che ci fu quella grande idea, perché l'Europa premeva e continua a premere. Continua a premere vuol dire esattamente che ci impone di pagare delle sanzioni, dicasi ammende, dicasi multe, perché noi ci rifiutiamo di dare in là questo grande campo da calcio, tra virgolette, a scavarsi in profondità per dare in là il cimitero delle scorie nucleari. Bene, la Sogi si è messa in moto in questi ultimi anni, come saprete, noi intanto paghiamo tutto questo anche nelle bollette della corrente elettrica, che aumenteranno di molto di qui a dicembre, che metà basta, ma ci hanno già quindi informato per bene, e quindi questo aumento è dovuto al fatto che nessuna realtà comunale o non comunale in Italia voglia questo cimitero nucleare. Però se bisogna il cimitero nucleare, perché noi dobbiamo mettere
tutto quello che è retaggio del passato, cioè lì dove abbiamo prodotto le centrali nucleari, ma soprattutto quello che continuiamo a produrre in termini nucleari per quanto riguarda il fattore industriale, soprattutto ospedaliero. Le robe peggiori le abbiamo mandate ad essere riprocessate all'estero. Stiamo tirando la corda più del previsto, soprattutto con Sellafield in Inghilterra lassù e con Le Hague in Francia. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo riportarle entro quest'anno o comunque ormai prossimo anno in casa nostra. Questo ci costa, nel frattempo paghiamo noi con le bollette, sia molto chiaro. Il tutto deve rientrare. Quando arriva, dove mettiamo? Beh, nel frattempo va messo nelle vecchie centrali nucleari, ad esempio quella di Saluggia, è una che ne ospita molte, ma lì non possono starci, lì è vietatissimo. Ma lì dove cazzo mettiamo? Nelle macchine, nel camion dei Fipo? No, non possiamo mettere nelle macchine. Per carità, qualche casa potrebbe anche ospitarle. Abbiamo case laddove insomma non si tiene perfettamente il tutto e qualche casa potrebbe anche ospitare. Per dire la verità sì. Però a parte questo, quindi cosa facciamo? Noi dobbiamo costruire un grande cimitero delle scorie nucleari, perché arriva sta roba riprocessata, costi prima, costi dopo, costi durante. Però noi abbiamo sto problema memori soprattutto di quello che dicevo poc'anzi, proprio in riferimento alla Basilicata. È il Texas d'Italia, vai col petrolio poco ma c'è, bene, allora estraiamolo. E la Duceta mi fa capire, visto che siamo già in campagna elettorale, quindi da Bari è partita la grande campagna elettorale, quindi il petrolio lì, sapete, hanno iniziato a mandare i geometri e gli ingegneri per costruire il cimitero nucleare. Bene, Scanzano Ionico, vi ricordate la protesta? Vi ricordate la sommossa oppure no? Tutto è saltato e da allora siamo ancora in attesa di carpirne qualcosa in più per quanto riguarda quali sono, possono essere le aree idonee in Italia. La Sogin è leccata poco più di 50, mi sembra a memoria 53/54, forse 54. Il Veneto, vi anticipo, non ci sta assolutamente, diverse realtà sono nel Lazio, nella vulcanicità del Lazio, però a parte questo i vulcani sono tranquilli in quel contesto. Quindi il problema è esattamente questo. E allora, caro governo etero diretto, pensiamo intanto a dove poter ubicare le scorie, perché quando dicevo poc'anzi Saluggia, vi viene in mente quello che Rubbia disse allora: abbiamo rischiato una tragedia di proporzioni colossali in Italia. Questo è avvenuto un po' di anni fa, quando un affluente, la Dora, l'affluente del Po, eccoci qua, l'affluente del Po, c'è stato quell'alluvione, vi ricordate, in quel momento, e l'acqua è arrivata a lambire esattamente tutti quei bussolotti sempre più arrugginiti che a Saluggia e dintorni sono lì presenti, qualcosa anche nel Vercellese,

avanti il problema. Perché sta spinge più avanti il problema? Perché immaginate se oggi arriverebbero a dire: eh sì, il Lazio è destinato a diventare il cimitero delle scorie nucleari. Pensai che ben nel prossima tornata elettorale quanto questi signori la pagherebbero cara. E così è stato anche prima. Però ripeto, ho visto a partire dalla verità tutto quel fenomeno giornalistico di scrivani, di questi pennivendoli a P maiuscolissima, raccontarci di, dei festeggiamenti della Meloni, della forza delle Meloni, della struttura delle Meloni, del governo longevo, del viva Italia, del viva Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, Meloni, e riportando un po' di, secondo loro appunto, di vista, un elenco di vittorie quindi ottenute, ma sarebbe stato utile anche da parte nostra, secondo il mio punto di vista, dire ad esempio: beh, sulle accise, sinceramente, l'abbiamo fatto ascoltare tante volte. Il video del 2019 penso che sia un video da apertura di telegiornali a reti unificate, ma non possono farlo. Ma andate a vedervelo, per chi già non l'ha visto. Lei con gli occhi tiroidei in quella pompa magna, che sarebbe in questo caso non magna la pompa, ma la pompa che ci mangia i soldi, perché 50 euro 35 vanno allo Stato, avete capito? 35 allo Stato. Ben fatto quel video, ragazzi. Lei, ripeto, al distributore, per quanto riguarda il fronte delle accise, ovvio, da forza d'opposizione, quindi all'opposizione. E allora ci parlassero delle accise. Sabato ho fatto ascoltare le sette capitolazioni a sto punto di Salvini, Matteo Salvini, ha detto: se noi si vince le elezioni, via questo, via che altro, con l'elenco del Belice, del Vajonte, dell'alluvione, del terremoto, del Friuli, e madonna, guerra in Abissinia. Cioè, ragazzi, ce la raccontano come cazzo vogliono. E allora sarebbe utile che questo governo della stabilità come prima formula vincente, e quindi prima grande riforma, la stabilità, secondo questo punto di vista, sulle accise questo governo è dalla parte del popolo o non è dalla parte del popolo? Sulla complicità mobilitata da questo governo nei confronti di quello che sta succedendo, solo guardando a destra e a sinistra vuol dire Gaza e Cisgiordania, a destra Kiev, e tralascio sicuramente l'altra realtà di una terza guerra mondiale a pezzi, aveva ragione il Papa Gesuita, quindi presentando qui 50-60 conflitti sparsi per il mondo in codesta maniera, ma della complicità che ci tocca nelle tasche, nel vivo, nel costo della vita, c'è responsabilità? Oppure sono 1413 giorni di applausi continuativi per il governo più longevo d'Italia, quindi vuol dire il costo della vita, quindi il sostegno bellico è visibile o non è visibile? Il supporto che noi diamo alla lobby della caccia è carta vincente per molti di noi? Se vi dico soprattutto che costoro rappresentano praticamente nulla di nulla di nulla, ma contano un sacco. Però sinceramente, l'altro giorno, vi anticipo solamente questo, poi chiudo di qui a 10 minuti, ma non vi tedio più, Fabrizio Di Bassano mi manda l'articolo: sempre più giovani in Alto Adige si avvicinano alla caccia, giovani al maschile, giovani al femminile, l'Alto Adige, più di 6.000 i cacciatori in provincia di Bolzano, circa 400 le donne iscritte alla caccia, sparo a destra a sinistra, va ben di tutto e di più. Ma i numeri arrivati l'altro giorno sul fronte invece della lobby cara al governo di centrodestra in Italia non sono così manifesti, nel senso che noi abbiamo 429.000 quindi cacciatori, che sono ancora tanti, sia chiaro, ma rispetto ai 500.000, 700.000, al milione, cioè avevamo numeri qualche tempo addietro molto più elevati, quindi oggi ne abbiamo molti di meno, che rappresentano 0, qualcosina a livello nazionale. Però mi si dice che questa lobby continua ancora quindi a prelevare consenso dal governo. Beh, se passa, ripeto, l'ultima legge sulla caccia è devastante sotto tutti i punti di vista, abbiamo già parlato. Però dico, i tesserini venatori effettivamente rilasciati stagione 25-26 codesta, quindi 429.000, vuol dire che siamo lontani dalla grande propaganda di tutto quel soprattutto fenomeno venatorio del passato, quindi sono sempre manco, però è ovvio, evidentemente contano ancora. Sapete perché contano? Il governo ci ha fatto capire che questi 429.000 sono assolutamente dei megafoni straordinari. Tradotto, 429.000 persone in divisa che vanno a sparare a quello che rimane del chip chip, cioè golosino, golosetto, golosone e go chip chip chip, per forza di cose. Questi 429.000 ci fanno capire che hanno una potenza unica, che è quella di la moglie, i figli, gli amici, gli amanti, colleghi, e riesce ad accalappiarli come non lo so. E quindi in me dice che tutto sommato questa realtà che oggi